0: sopra la sua testa, ma non c'è un filo di ferro, una, no, un legame, no. Senza legame sono là a danzare attorno della testa della Madonna. E quella piccola voleva prendere come un gioco, prendere, e non ci riesceva perché non si può attrappare le stelle della Madonna, e dunque la Madonna rideva, vedeva, vedendo questa piccola. Quando Maria ha spiegato cosa aveva successo durante l'apparizione, quel sacerdote si è messo a piangere, piangere, piangere, e diceva: una bambina di questa non può mentire. La cosa bella è quando la Madonna ha voluto prendere Witzka e Yaakov, fare un giro, diciamo, nell'altro mondo. Cosa succede dopo la morte? All'improvviso, nella casa di Yaakov e con Witzka, tornavano da Mostar e avevano fame. E Witzka dice alla mamma di Yaakov, che erano cugini: ci dai un po' di cibo perché abbiamo fame. Lei si è girata verso, ecco, il cibo, preparò due piatti, e quando si è girata verso i bambini, avevano sparito. E non c'era nessun motivo di sparire, perché, ecco, aveva fame, e poi aveva avuto paura, perché quel momento sotto comunismo possono essere presi e poi non si sa dove vanno, e non si sa, arrestato, prigione, non si sa mai. Allora piangeva, piangeva, ha fatto tutto il giro del villaggio: avete visto mio figlio? No, no, niente, niente. Era terrorizzata, seduta sotto un albero, piangendo, e non sapeva cosa fare. Cosa è successo? È che la Madonna è apparsa a loro due all'improvviso, chiedendo: volete venire con me a vedere il cielo, il purgatorio e l'inferno? Yaakov subito ha detto: io avevo paura di non tornare mai di questo viaggio. Ha detto: prendi piuttosto la Witzka, perché lei ha 6 fratelli e sorelle, invece io sono da solo con la mia mamma, dunque non, meglio non prendermi. E Witzka ha detto: ma quanto tempo dura questa visita? Perché c'aveva il tobacco da piantare, dunque lei ha molto i piedi sulla terra. Comunque la Madonna ha preso tutti e due, sono arrivati nel cielo. E Witzka dice: il cielo è un grande, grande spazio dove regna una luce che non esiste sulla terra. Non c'è limite in questa in questo posto. E abbiamo visto tante persone, ma tante felici queste persone. Danzavano, cantavano, e c'erano anche gli angeli con loro. Era una scena incredibile. E la Madonna diceva: vedete, cari figli, come queste persone sono felici. Niente manca a loro. Questa è la definizione della pace. La pace è quando siamo colmi, completi, quando c'è la pienezza del cuore nella presenza di Dio. Allora ho detto: ma Witzka, quando sei andata a vedere il cielo così, con questa felicità incredibile, penso che tu avevi, diciamo, il desiderio di rimanere lì? Sì, mi fa Witzka. Certo che, quando sei in cielo vuoi rimanere lì, però sapevo che la Madonna contava su di me per trasmettere i suoi messaggi ai suoi figli. Dunque, per amore di lei, per fare il mio compito che mi aveva chiesto, ho accettato di uscire del cielo. Ma sentivo la felicità dei eletti nel mio cuore. Sì, sì, lo sentiva lei. Poi siamo passati nel purgatorio. Era un'altra cosa, dice Witzka, perché lì non si vedeva le persone, perché c'era un'aria un po' grigia, di come un fumo, e non si vedeva le persone, però si sentivano le persone, del gridi di dolore, e si sentiva che era molto numerosi, ma così tutto insieme. E la Madonna ha detto: vedete, cari figli, come soffrono queste persone. Aspettano le vostre preghiere per poter andare in cielo. E la Madonna diceva: pregate ogni giorno per le anime del purgatorio, a non cadere nel purgatorio e non fare l'errore che hanno fatto loro. Allora, particolarmente, dice la Madonna, per non essere attaccati alle cose materiali, per non essere trappolati da questa società di consumerismo. E ha detto anche la Madonna che nel purgatorio ci sono diversi livelli, diversi, si dice così, livelli. Quelli che livelli sono vicino alla porta dell'uscita, dunque la porta del cielo, e altri livelli sono vicino l'inferno. E questi, questa zona del purgatorio, soffrono terribilmente. Comunque, adesso dice Witzgard, siamo passati nell'inferno. L'inferno, passo un po' rapidamente perché speriamo che nessuno di noi vuole andare lì. C'è un fuoco in mezzo dell'inferno, ma come la luce nel cielo, questo fuoco è un fuoco, ma non come il fuoco esiste sulla terra, un altro tipo di fuoco. Gesù ne parla di questo fuoco eterno, ne parla lui nel Vangelo. E allora Witzke ha visto delle persone normali, come le persone che troviamo nella strada, che si buttavano nel fuoco, senza che nessuno spinge loro dentro. E quando sono usciti dal fuoco erano trasformati, ma bruttissime, come delle bestie, come degli animali terribili, con la bestemmia, l'odio, le cose terribili. E i veggenti sono stati molto scioccati e molto appauriti. Hanno detto alla Madonna, ma come mai? Dio che è buono, come può mettere delle persone nell'inferno? Risposta della Madonna. Dio non mette nessuno nell'inferno, al contrario, ha mandato il suo figlio unico sulla terra affinché tutti possano essere salvati. Lui propone la salvezza a tutti. Ma, dice la Madonna, ci sono delle persone che sulla terra hanno deciso con piena coscienza di fare tutto contro Dio e contro la volontà di Dio. Queste persone, dice la Madonna, cominciano già un inferno nel loro cuore. E se non si pentono, fino all'ultimo momento c'è la possibilità di pentirsi, se non si pentono e vogliono continuare a dire non voglio Dio, non voglio Dio, sono loro stessi che si buttano nel fuoco dell'inferno. Hanno chiesto allora, ma si può uscire dall'inferno? E la Madonna ha detto, l'inferno no, è eterno, non perché Dio non vuole far uscire, ma queste persone non vogliono sentire niente da Dio. Non vogliono. E dice la Madonna, quelli che vanno nell'inferno sono quelli che hanno deciso di andare lì. Hanno deciso di essere senza Dio. Sono tornati nella casa di Jacob. Dunque il loro corpo si è fatto vedere di nuovo, perché la Madonna li ha preso col corpo, sono andati col loro corpo lì. E dunque erano lì di nuovo nella stanza, 20 minuti di assenza. Sono usciti, hanno trovato la mamma di Jacob sotto l'albero piangendo, e Jacob dice, mamma, mamma, abbiamo visto il cielo, abbiamo visto il cielo. No, figlio mio, non ti credo, non hai visto niente, non credo che hai visto il cielo. E Witzke dice, sì, sì, è vero. E la mamma ha creduto, perché Witzke aveva la reputazione mai fare una menzogna. Allora hanno creduto e poi hanno... E poi quando la Madonna ha fatto ritornare a casa, ha detto, dite a tutti di questo viaggio che vi ho fatto fede. Dire che dopo la morte c'è l'eternità e la vita sulla terra è come una passeggiata. Corta, cortissima. La mamma di Jacob è morta più o meno un anno e mezzo dopo l'inizio delle apparizioni. Durante l'apparizione, non piangere Jacob perché la tua mamma è con me in cielo. Ma era molto consolato. Quando ho saputo questa storia sono andata a vederlo, perché io sono interessata ad andare direttamente in cielo, con la misericordia di Dio, ma certo. E volevo sapere come aveva fatto questa donna per andare direttamente in cielo. Ho fatto la domanda a Jacob e mi fa, ma sor Emanuele, non so cosa dirti, perché sai, la mia mamma era normale come tutti gli altri, niente particolare, niente straordinario, non so cosa dirti. Ho detto, Jacob, pensaci due volte, perché la tua risposta non mi aiuta per niente. No, sono sincero, sor Emanuele, te lo dico che la mia mamma non vedo niente particolare, lei era come altri, faceva tutto ciò che diceva la Madonna, era normale. Ho detto grazie per il messaggio. Faceva tutto ciò che diceva la Madonna. Mi seguite? Chi è pronto? Chi è pronto? Fare tutto ciò che dice la Madonna? Volete o no andare direttamente in cielo? Volete o no? Allora avete la chiave adesso. Fare tutto ciò che dice la Madonna, che ci dà da 38 anni il cammino giusto per arrivare proprio direttamente in cielo.
1: Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: è tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Serva di Dio Armida Barelli, 1882-1952. Sul finire dell'Ottocento i Barelli appartenevano alla ricca borghesia liberale e risorgimentale di Milano. In famiglia si insegnavano l'amore di patria, la laboriosità, l'onestà, ma la Chiesa e la religione erano guardate con sospetto. Il nonno aveva combattuto con Garibaldi, il papà industriale aveva partecipato a Roma alla breccia di Porta Pia e ogni anno festeggiava l'anniversario con pranzo solenne e fuochi d'artificio. La mamma aveva avuto per insegnante Giosuè Carducci e ne aveva assorbito lo sdegnoso indifferentismo religioso. E tutti diffidavano dei preti. Tuttavia, per l'educazione della loro Armida ormai dodicenne, anche il nome paganeggiante era stata una scelta, si rivolsero a un collegio della Svizzera tedesca tenuto da suore. La piccola Ida non mancò di manifestare subito la sua scarsa propensione religiosa. Nei mattini d'inverno era già difficile svegliarsi alle 5:15 secondo le regole, ma era insopportabile che la suora battesse apposta le mani presso il suo lettino con un sonoro e gutturale Dio sia lodato in tedesco. Perciò la bambina rispondeva farfugliando una imprecazione in italiano. Poi, come era logico in quell'ambiente, dovette confessarsi. E qui cominciò ad accadere un piccolo miracolo. Trovò un frate cappuccino capace di tenerezza. Padre Wilhelm prima ottenne dalla superiora che quella fanciullina appena arrivata potesse dormire un po' più a lungo, poi le spiegò il senso di quel primo saluto mattutino rivolto a Dio. Gesù ti ha vegliato tutta la notte, perché tu gli rifiuti il tuo primo pensiero? Inoltre le spiegò subito una verità decisiva: se tu non impari a dare a Dio il tuo primo pensiero, le disse il frate, puoi intralciare qualche grande disegno che lui ha su di te. Io vedo che tu non ami Gesù come lui vorrebbe essere amato da te. Proprio da me? Balbettò la bambina. Io non sono una monaca. E il buon prete le spiegò, con poche adatte parole, quello splendido segreto per cui siamo tutti unici per il cuore di Dio. Tuttavia, ciò non impedì che Armida si annoiasse terribilmente alla messa quotidiana. Per un po' risolse il problema portandosi in chiesa un romanzo intitolato Il primo amore di Giulietta. Per questo motivo, quando le suore organizzarono la solita recita annuale, a lei fu spontaneamente assegnata la parte del diavoletto. Dovette superare un nuovo ostacolo quando vollero convincere a fare un po' di meditazione. Al pensarsi immobile e concentrata nella preghiera, Armida sbottò ridendo: «Ma io non sono una patata tedesca!» Risolse il problema scegliendoci una bella vita di Santa Elisabetta di Ungheria e leggendola come un romanzo. Gliela portarono via e le diedero in cambio un libretto in cui la suora aveva sottolineato questo avvertimento: «Chi medita si salva, chi non medita si danna». La ragazzina si gettò come una furia verso la cattedra della maestra. «Non è vero», gridò, «forse che i contadini che non sanno meditare si dannano tutti?» «No, e poi no, il Signore non obbliga nessuno a morire di noia». Risolutivo fu ancora il buon frate, che le consigliò di fare soltanto 5 minuti al giorno di meditazione su un brano dell'Imitazione di Cristo, e la piccola obbedì, anche se nei primi tempi li passava tutti a guardare l'orologio. Poi pian piano comprese che con Gesù si può parlare come si parla con un amico, e il suo cuore cominciò a gustare l'amore di Dio e per Dio. Così Ida cresceva, birichina, ma allegra e fantasiosa, intelligentissima, ma piena di calore umano, volitiva, ma sensibile alla verità e alla carità. Si diplomò a 18 anni. Quando giunse il giorno degli ultimi saluti, le collegiali si scambiarono auguri, sogni e progetti. e Armida mostrò d'avere indubbiamente idee chiare. Tra 10 anni, disse alle sue amiche, o sarò missionaria in Cina o sarò madre di 12 figli, ma vecchia zitella mai. E con questo programma affrontò la giovinezza. Eppure, fino ai 27 anni di età, Armida sembrava proprio destinata a restare zitella. È giovane, bella, ha tutto quello che può desiderare, vita agiata, divertimenti, lunghi periodi di vacanza o nella villa al mare o nello chalet di montagna, ha perfino un fidanzato, ma fa di tutto per non sposarsi. E anche le circostanze sembrano trattenerla, dato che alla prematura morte del papà è costretta a sobbarcarsi la gestione finanziaria della numerosa famiglia. Intanto la sua visione della Chiesa subisce una decisiva maturazione. A spalancare le nuovi orizzonti è la carità. Un'amica, figlia del primario dell'ospedale di Milano, le apre gli occhi sui quartieri depressi della città, dove brulicano torme di bambini abbandonati, e le chiede di aiutarla a cercare istituti disposti ad accogliere quei bimbi e benefattori disposti ad assumersene il mantenimento. E così Armida collabora alla piccola opera per la salvezza del fanciullo. Contemporaneamente ha modo di frequentare un corso di cultura religiosa organizzato dalla diocesi e può finalmente conoscere cristiani impegnati intellettualmente e socialmente, ben diversi da quelli sempre accusati nel suo ambiente di origine di oscurantismo e di clericalismo. Conosce perfino il celebre dottor Gemelli, noto psicologo e focoso socialista, che nel 1903 si era improvvisamente convertito e fatto francescano, e a Milano tutti parlavano di quel deprecabile suicidio di una intelligenza. Si era quasi alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Mentre in Italia le riviste d'avanguardia di Prezzolini, Papini si ritiravano in buon ordine, Gemelli sognava la creazione di Vita e Pensiero, una rivista combattiva destinata a scuotere i cattolici italiani e a dare loro impeto e dignità culturale, e intanto tratteggiava agli amici il suo impossibile sogno, la nascita di una università cattolica. Armida cercava di riportare il francescano a una visione più realistica della situazione. Belle cose, gli diceva, ma la guerra sta per scoppiare e distruggere tutto, distruggerà tutti i suoi progetti. E dopo, ribatteva Gemelli, dopo verrà il tempo di ricostruire. E guai se non saremo preparati. E lei collaborava generosamente, offrendo le sue preziose doti di segretaria e di attenta amministratrice. Quando la triste guerra finì, giunse per Ida il momento atteso da Dio. A Milano, il celebre Cardinal Ferrari guardava con occhi lungimiranti la sua città. L'assetto sociale stava cambiando. Le giovani donne tradizionalmente confinate nello stretto ambito della famiglia si riversavano nelle fabbriche, negli uffici, nelle scuole, nelle università, facili prede della propaganda marxista ormai dilagante, e la Chiesa non era attrezzata sul campo. Cercò chi potesse organizzare ed educare un'associazione di gioventù cattolica femminile e pensò alla Barelli, molto nota in città. La fece chiamare e senza mezzi termini le offrì quel nuovo incredibile campo di lavoro, la donna, un'immensa riserva di energie e di santità che non era ancora stata valorizzata. Ma Ida era sempre stata abituata a pensare all'apostolato in termini di beneficenza, ed ora il cardinale le chiedeva l'azione diretta, la propaganda religiosa, la formazione delle giovani, la loro organizzazione in tutte le parrocchie della diocesi, perfino la lotta culturale e sociale. Si ritrasse spaventata e rifiutò, ma la ferirono le parole di commiato del santo cardinale deluso. Avrei dovuto essere preparato al suo rifiuto, le disse, dai ricchi non si ottiene mai niente. Lacerata dentro, Armida si rifugiò in Duomo. Quelle parole le bruciavano l'anima come una scudisciata sulla pelle. Intanto la notizia del rifiuto si diffondeva. Passarono soltanto alcuni giorni e un sacerdote amico le telefonò. Complimenti, signorina. Complimenti al gentil sesso. Sa che cosa è accaduto ieri? In una scuola mista di Milano, la professoressa ha detto ai suoi alunni: penso che non ci sia nessuno tra voi così imbecille da andare ancora a messa. Subito sono balzati in piedi 7 ragazzi a dire: noi siamo tra quegli imbecilli che vanno ancora a messa. Ma in quella classe c'erano anche 32 studentesse e nessuno ha osato alzarsi difendere la sua fede. Non saranno state buone cristiane, forse neppure praticanti, balbettò Ida, ma non aveva pace. Fece lei stessa un'inchiesta e risultò che 30 ragazze erano credenti e praticanti e le altre due facevano anche la comunione tutte le mattine. Ida restò sconvolta. Che ne sarà delle madri di domani se le ragazze di oggi adorano il Signore nella penombra del Tempio ma poi lo rinnegano alla luce del sole? Si disse angosciata. Tornò dal cardinale e nacque la gioventù femminile cattolica di Milano, che avrebbe fatto scuola in tutta Italia. Prima cura di Armida Varelli, aiutata da Don Olgiati, fu organizzare un corso di formazione per ragazze che dovevano poi diventare responsabili e propagandiste. Le verità del cristianesimo venivano prima approfondite e poi messe a serio confronto con teorie avverse e con i più scottanti problemi dei sociali. Il programma dichiarato e messo a tema era formare anime che, conoscendo, amando e vivendo di Gesù Cristo, fossero pronte a sacrificarsi per farlo conoscere, amare e servire. E la serietà dell'impresa era tale che chi arrivava agli incontri di formazione 5 minuti dopo l'inizio restava fuori dalla porta e chi mancava 2 lezioni era sospeso dal corso. Poi le fanatiche, così vennero subito etichettate da anticlericali e clericali ben pensanti, sciamavano verso le 8.000 parrocchie della diocesi a fondare i circoli dove si radunavano le ragazze dei vari quartieri e paesi. In quei tempi di slogans guerreschi e di tragiche sconfitte, la gioventù femminile cattolica seppe mostrare il suo ardimento. Apostole o apostate, rendere cristiana l'Italia, portare Cristo in ogni cuore, furono queste le parole d'ordine apprese da centinaia di ragazze che scoprivano improvvisamente d'essere diventate protagoniste della vita ecclesiale. Non era passato un anno e Benedetto XV faceva chiamare a Roma la Varelli per chiederle di fondare i suoi circoli in tutte le diocesi d'Italia. Questa volta Ida si sentì prendere dal panico e sommerse il Papa di obiezioni, non ultima lei non aveva mai fatto il viaggio da sola, non era ancora riuscita a vincere la timidezza che le impediva di parlare in pubblico, era sommersa da impegni. Su chi può contare la Chiesa se non può contare sui suoi figli? Disse il Papa con voce sommessa e aggiunse: e se anche fosse necessario un miracolo per renderla atta a questa missione, lei non ha abbastanza fede? E anche l'obiezione più decisiva, l'antico sogno di Ida di entrare in una congregazione missionaria, fu risolta autorevolmente dal Papa: la sua missione è in Italia. Scesi le scale del Vaticano, racconterà poi Ida, con l'impressione che non mi appartenevo più. Iniziò così una vera nascosta epopea di eroismo. Una giovane donna, sola, ardimentosa, anche se spesso spaurita, si trovò a viaggiare per tutte le città d'Italia. Era il 1918, linee ferroviarie scarse e complicate, semidistrutte dalla guerra, vagoni indescrivibili, stazioni lontane dalla città e priva di servizi, orari incerti, locande malandate e ambigue, compagnie sgradevoli, giornate di gelo e giornate di caldo estenuante. Così passò giorni e giorni, dormendo spesso in puzzolenti sale d'aspetto, in compagnia di barboni o in locande di fortuna, per arrivare in diocesi lontane dove non mancavano vescovi e funzionari di curia che l'accoglievano con un sorriso di compatimento, anche se la segreteria di Stato di Papa Benedetto XV l'aveva accreditata con una lettera ufficiale. A Palermo il cardinale le spiegò che il suo arrivo nell'isola era inutile. Nel sud le donne giovani non uscivano mai da sole la sera, neppure se erano sposate. Immaginare delle ragazze propagandiste intente a frequentare un corso serale diocesano e poi, peggio ancora, disposte a recarsi nelle varie parrocchie della città e dei paesi a fondare circoli di gioventù femminile era un'utopia che poteva nascere soltanto in teste nordiche. La signorina raccomandata da Roma era certo benvenuta e il cardinale metteva a disposizione la sua vettura per farle visitare il Duomo di Monreale, il porto, gli alti monumenti della città, poi poteva tranquillamente riprendere la nave per Napoli. Fu solo appellandosi all'autorità del Papa che il vecchio porporato accettò di indire una sola riunione e fu un successo. La scuola di propaganda e poi i circoli nacquero anche in Sicilia. Dopo solo un anno dall'inizio del movimento, Ida aveva organizzato circoli in 50 diocesi con 50.000 soci. Poi istituì a Milano le settimane di studio per le delegate che giungevano da ogni regione d'Italia. Così per 30 anni. Sarà lei l'anima e il cuore della gioventù cattolica femminile, sempre intenta a organizzare convegni, corsi di formazione, adunate, ritiri, esercizi spirituali. Perfino la rivista da lei voluta, inviata a tutte le socie, divenne strumento di formazione, di cultura e nelle campagne e nei più sperduti paesini anche stimolo all'apprendimento della lettura. Nel momento storico in cui le donne uscivano dal recinto protetto della casa e si affacciavano al mondo economico, politico, sociale e iniziavano le prime rivendicazioni femminili, la Barelli, da tutte conosciute col nome che il Papa le aveva conferito di sorella maggiore, fu in Italia punto di riferimento cattolico, sorgente di rinnovamento e di coesione. Alle giovani si aggiungeranno nel 1920 le aspiranti, 12-16 anni, nel 23 le beniamine, 6-12 anni, nel 1933 le piccolissime, 4-6 anni, e quando qualcuno le dirà ironicamente «volete anche le lattanti?», Armida risponderà «perché no?» e creerà nel 1937 l'Associazione degli Angioletti, dalla nascita ai 4 anni, persuasa che non è mai troppo presto per imparare ad amare il Signore e la sua Chiesa, e anche queste ultime avranno il loro giornaletto colorato, le loro preghierine, i loro raduni. Intanto padre Gemelli fremeva. La gioventù cattolica era senz'altro un'ottima cosa, ma così mancava l'appoggio della Barelli, da lui ritenuta insostituibile, per realizzare quel sogno di università cattolica che doveva diventare realtà. Dopo un incontro col vecchio Toniolo, il più prestigioso rappresentante della cultura cattolica del tempo, si era convinto della necessità dell'impresa. 40 anni di azione cattolica non sono stati inefficaci perché non siamo riusciti a fare l'università cattolica, aveva detto Toniolo morente a padre Gemelli e alla signorina Barelli, e i due avevano accettato quella difficile eredità. Occorrevano per cominciare 50 milioni e avevano a disposizione 50.000 lire. Acquistarono un vecchio convento, dando 50.000 lire per caparra e impegnandosi a pagare entro 3 giorni la cifra di 1 milione che non possedevano. Ma avevano promesso di intitolare la futura Università del Sacro Cuore, al Sacro Cuore, e aspettavano che il denaro piovesse dal suo amore. C'era un solo amico benefattore, il conte Lombardo, ma era lunatico, disposto a dare tutto per opere di carità, ma nemmeno un soldo per l'istruzione, perché diceva che erano spese inutili. Il conte entrò nella stanza di redazione dove padre Gemelli e la Barelli piangevano con la testa tra le mani. Dicevano d'aver affidato tutto al Sacro Cuore e che perciò avrebbero aspettato e sperato fino all'ultimo minuto. Mancavano 3 ore alla scadenza del contratto. «Sono contento», disse burbero il conte, «almeno vi levate dalla testa questa utopia». E se ne andò borbottando. L'università gli ha dato alla testa. Aspettano 1 milione in 3 ore. Ma mentre scendeva le scale, gli parve, come in un sogno, di vedere un grande edificio e sul frontone c'era scritto «Università Cattolica del Sacro Cuore». Era passato un'ora appena e già il conte faceva recapitare alla Barelli questo biglietto. Da un'ora il suo Sacro Cuore mi ha messo l'inferno nel cuore. Voglio la mia pace, eccovi il milione. Il vero dramma però scoppiò subito dopo. Cominciò il cardinale a storcere la bocca sul nome da dare, Università del Sacro Cuore, non sarà svalutata davanti al mondo scientifico. Al comitato di personalità radunate per la fondazione ci fu addirittura uno scontro. Quel nome andava bene per un asilo, per un collegio femminile, per un istituto di suore. Come volete che i laici ci prendano sul serio? Sbottarono. I più riluttanti dicevano che era un titolo pretesco. E sotto l'urto di tante intelligenze, perfino Gemelli vacillò. Per ultima parlò la Barelli. Non c'è niente di più scientifico del Sacro Cuore, perché è la sede della sapienza e della scienza, disse. Ragioni sentimentali, dichiarò una personalità. Non è opportuno, fece eco un altro, non è prudente, non dobbiamo urtare gli altri, raccomandarono in molti, e se la prendevano soprattutto con Gemelli. Lei che conosce meglio di noi il mondo degli uomini di scienza e di cultura, non deve sostenere una simile tesi fatta per rovinare l'idea fin dall'inizio. A quel punto l'intervento della Barelli costrinse tutti al silenzio. Noi, disse, abbiamo fatto voto di intitolare l'Università Cattolica a Sacro Cuore. Se non acconsentite a chiamarla così, noi ci dobbiamo ritirare. Noi chi? Chiesero infastiditi. Padre Gemelli guardò fisso la Barelli, poi disse: o si chiamerà Università Cattolica del Sacro Cuore o non si farà. E così fu, anche se qualcuno rabbiosetto disse al francescano: ragioni con la sua testa, padre, e non con quella di una bella bambola. E bella Ida lo era davvero, soprattutto quando la fede le illuminava il volto. Dell'Università Cattolica lei divenne fino alla morte la cassiera, colei che doveva far quadrare gli impossibili bilanci, organizzare le giornate nazionali per la raccolta dei fondi, intervenire su ogni urgenza, provvedere all'apertura di nuove facoltà e al reperimento di nuovi edifici. E sempre con la stessa originaria certezza, tutta fondata su una sola preghiera: cuore di Gesù, mi fido di te. E lo ripeterà fiduciosa anche nel 1943, quando la cattolica da poco costruita sarà parzialmente distrutta dai bombardamenti, ma sarà anche la prima università d'Italia a risorgere dalle macerie. Padre Gemelli definiva Armida cucitrice di opere. Tanta era la sua abilità nel tenerle le fila di opere immense. E come se non bastasse, oltre alla gioventù femminile, all'Università Cattolica, c'era un'altra opera che le stava a cuore: la costruzione di un'esperienza nuova per i tempi, di laiche consacrate nel mondo. Oggi noi non dobbiamo dimenticare che tali iniziative fiorivano nel deserto, fiorivano in un periodo in cui non esistevano quei movimenti e quelle numerosissime strutture ecclesiali a cui siamo ora abituati. Erano tempi difficili in cui un corteo di ragazze cattoliche poteva essere accompagnato da bestemmie, da sassate dei socialisti o dal disprezzo dei fascisti. E fu col fascismo, tra le due guerre, che Armida dovette scontrarsi. Nei suoi proclami Mussolini diceva: conciliazione o no, sul tema dell'educazione delle nuove generazioni noi siamo intrattabili. E Pio X gli rispondeva a stretto giro di discorsi: sul diritto all'educazione noi non diremo di essere intrattabili, perché l'intrattabilità non è una virtù, diremo soltanto che siamo intransigenti. Già nel 1922 Ida si era opposta a che le giovani di Azione Cattolica si iscrivessero ai fasci femminili e il regime fremeva, impensierito di quella dilagante attività educativa che gli sfuggiva dalle mani. Nel 1925, durante il giubileo, Ida portò a Roma 3.500 giovani in congresso pellegrinaggio. Non si sapeva dove ospitarle. Il cardinal vicario rifiutava di aprire una chiesa per la riunione giovanile e il Papa, rompendo ogni tradizione, aprì a quello sciame di fanciulle bianco vestite la più bella sala del Vaticano. Poi assistette compiaciuto alla relazione della sorella maggiore, che si divertì a sfoggiare numeri impressionanti ma veri: presenza 283 diocesi italiane, 3.817 circoli, 333.859 soci. Subito dopo Nel 1926 la Barelli dettò alle sue giovani questa linea di resistenza al fascismo. Criterio fondamentale: restare noi stesse e restare da noi. Appartenere all'Azione Cattolica basta anche per i fini patriottici. Non dovete iscrivervi a nessuna associazione. In linea generale, evitare le invasioni, le confusioni, le infezioni, combattere il male e non le persone, giudicare i fatti e non le intenzioni, non discutere ma affermare con la parola e con l'esempio. Nel 1931 il regime fascista ruppe gli indugi e impose lo scioglimento delle associazioni giovanili cattoliche, la consegna delle bandiere, dei verbali, dei registri, proibì perfino di portare il distintivo di Azione Cattolica, e Armida continuò imperterrita, coprendo tutto con le altre sue imprese. Giornali e convegni passarono sotto l'etichetta dell'Opera della Legalità e i corsi di formazione per le socie passarono sotto il manto dell'Università Cattolica. Fatiche, sofferenze, incomprensioni, calunnie, tutto vissuto col sorriso sulle labbra e con mistica noncuranza che le donava una straordinaria saggezza. Faccio sempre così, diceva, quando ho un dolore lo offro al Sacro Cuore, dopo non mi appartiene più, non ho il diritto di accarezzare le mie preoccupazioni. Aveva una fede semplice, non priva di una vena di simpatica monelleria. In certi momenti di difficoltà confidava: sono proprio in mano a Dio e mi abbandono per fare la sua volontà, però prima dico piano piano alla Madonna: vedi Madonnina, cerca di convincere lui a fare la mia volontà. Intanto un vento antireligioso e anticristiano sembrava spazzare il mondo. In Russia un milione di cattolici scompariva nel nulla. In Messico i cristiani venivano braccati come bestie. In Spagna preti e laici venivano torturati e uccisi a migliaia e si contavano già più di 10.000 chiese distrutte. In Germania Hitler proclamava: non vogliamo altro Dio che la sola Germania, e ogni altra appartenenza era motivo di discriminazione e persecuzione. Ed era iniziata la politica nazista di aggressione. L'Italia si legava al Führer col patto d'acciaio. Un nuovo conflitto mondiale ancora più terribile del precedente si profilava all'orizzonte. Nulla è perduto con la pace, implorava Pio XII, tutto può esserlo con la guerra. Non lo ascoltarono e furono anni di indicibili sofferenze per tutti. Così Davide distrutto dai bombardamenti, il palazzo degli uffici dell'università, con il deposito dei libri e con le riviste che arse per giorni e giorni. Il suo appartamento crollò, seppellendo ogni avere, ogni ricordo, lasciandola con le sole vesti che aveva addosso. Diede uno sguardo di amore e di fiducia al Sacro Cuore e si dedicò subito a raccogliere fondi per la ricostruzione, continuando instancabile nella vocazione che il cielo le aveva dato e che lei spiegava così: io devo essere Marta con il cuore di Maria. Venne finalmente la pace e vennero le rischiose elezioni del 48. Era la prima volta che alle donne veniva concesso il diritto di voto e si rischiava un loro assenteismo generalizzato, tanto erano abituate a lasciar fare agli uomini. Armida Barelli comprese il terribile rischio che l'Italia correva di finire sotto l'area di influenza sovietica e si dedicò con fede a una instancabile propaganda elettorale. Girò nuovamente l'Italia, a volte se ne teneva 6 o 7 riunioni al giorno per spiegare alle sue giovani associate e a chi voleva ascoltarla la gravità della posta in gioco, e contribuì a salvare l'Italia. Oggi lo riconoscono anche molti di coloro che in quegli anni militarono dalla parte avversa. Poi, in quello stesso anno, poté celebrare i 30 anni della gioventù femminile, che contava ormai 1 milione di aderenti. A Roma se ne radunarono circa 200.000. Al momento dell'udienza in piazza San Pietro si scatenò un violento temporale e la pioggia batté implacabile per 35 minuti, ma né il Papa, anch'egli bagnato da folate di pioggia e vento, né le 200.000 giovani si mossero di un passo. Restarono tutte impavide ad ascoltare il Papa e a rispondere alle sue domande. 100.000 giovani si mossero di un passo. Restarono tutte impavide ad ascoltare il Papa e a rispondere

dati impressionanti offerti dall'archivio di Azione Cattolica. Già nei primi 20 anni tra le socie della gioventù femminile si erano avute non meno di 50.000 vocazioni alla vita consacrata, 900 di clausura nel solo 1943. Quando le celebrazioni del trentennio furono concluse, Ida aveva ormai 67 anni, anche se continuava a percorrere l'Italia con l'energia di quando ne aveva 30. «Sono ridotta una zingara», diceva, «una zingara del buon Dio». Sapeva di essere invecchiata, sapeva che la gioventù femminile di Azione Cattolica avrebbe avuto bisogno di una guida di età più fresca, e da molto tempo lo chiedeva al Papa, ma c'erano sempre stravolgimenti sociali e politici e il Papa le aveva sempre chiesto di restare al suo posto. Finalmente la accontentarono quando ormai le forze l'abbandonavano. All'inizio si trattò di una tosse convulsa, improvvise crisi di soffocamento, poi perse pian piano la voce e si manifestò una tormentosa difficoltà a deglutire. Paralisi bulbare progressiva fu la terribile diagnosi. Se ne stava nella sua stanzetta, continuando a lavorare per l'Università Cattolica, per l'Opera della Regalità, per l'Istituto Secolare da lei fondato, anche se ormai poteva soltanto scrivere, e anche questo con molta fatica. Le giornate erano scandite dai terribili riti della nutrizione, non riusciva a deglutire. Impiegava 5 minuti per inghiottire un pezzetto di ostia e le occorreva più di un'ora per sorbire un piatto di minestra. La riempiva di dolcezza la presenza dell'Eucarestia nella stanzetta attigua, un privilegio concesso personalmente dal Papa, e il fatto che finalmente, diceva, aveva il lusso di molte ore di silenzio e di colloquio con Dio. Le tornava in mente il proposito natalizio fatto una decina d'anni prima. Io devo lasciarmi girare, rigirare, fasciare, voltare, rivoltare, come il bambino Gesù nel sentirmi a posto dove sono, anche se in una stalla. Chi ama si accontenta, si consegna nelle mani di Dio. Allora si sta così bene. Cercava di vivere e attuare quella preghiera che aveva rivolta a Dio durante gli ultimi esercizi spirituali nel più puro stile francescano. Chi sei tu, mio Dio? Tu sei l'amore fatto dolore per salvarci. E chi sono io? La tua creatura, che come tutte ha tradito l'amore e ora ne va alla ricerca dovendolo attraversare il dolore. Ma io ho paura del dolore. Non so né chiederlo, né volerlo, né desiderarlo, né cercarlo, solo accettarlo. Viltà? Ecco il mio proposito, fare la volontà di Dio giorno per giorno, fidandomi del Sacro Cuore con l'aiuto di Maria per essere serena, per non addolorare chi mi ama e per lavorare fino all'ultimo per Lui e poi morire dolcemente sul suo cuore. La terrorizzava il pensiero di dover morire soffocata, ma continuava a ripetere quella giaculatoria che l'aveva accompagnato tutta la vita: cuore di Gesù, mi fido di te. E non fu delusa. Morì dolcemente nel sonno all'alba della festa dell'Assunta del 1952. Nel 1939, compilando la sua iscrizione a un corso di esercizi spirituali, alla domanda categoria professionale aveva scritto, non senza umorismo, «Facchino di Nostro Signore». Ne aveva visti tanti, in tutte le città, le stazioni d'Italia, trasportare pazientemente i bagagli dei passeggeri. E lei aveva accettato coraggiosamente, per tutta la vita, di portare il peso che il buon Dio le aveva continuamente affidato.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Prego spesso per la Polonia, ma vedendo il grande sdegno di Dio per la sua ingratitudine, raddoppio tutte le forze dell'anima mia per difenderla e ricordo incessantemente a Dio le sue promesse di misericordia. Quando lo sdegno di Dio è più grande, allora mi getto con fiducia nell'abisso della sua misericordia e vi trascino l'intera Polonia. Così Dio non può usare la sua giustizia. Oh, patria mia, quanto mi costi! Non c'è un giorno in cui non prego per te. Gesù mi ha detto:
1: da tutte le mie piaghe, come da ruscelli, scorre la misericordia per le anime. Ma la piega del mio cuore è la sorgente inesauribile della mia misericordia. Da essa scorgono tutte le grazie per le anime. Le fiamme della compassione mi divorano e ardo dal desiderio di riversarle sulle anime degli uomini. Annuncia a tutto il mondo la mia misericordia.
0: Finché viviamo, possiamo crescere nell'amore di Dio. Dobbiamo impegnarci ad amare Dio fino alla morte. Oggi ho udito queste parole.
1: Figlia mia, predilezione del mio cuore, con delizia guardo la tua anima. Elargisco molte grazie unicamente per riguardo a te e trattengo molti castighi unicamente per riguardo a te. Tu mi trattieni, non posso fare giustizia. Mi leghi le mani con il tuo amore.
0: 13 luglio 1937. Cessazione improvvisa di una tempesta. Questa notte c'è stata una terribile tempesta. Allora mi sono stesa con la faccia a terra e ho recitato le litanie dei santi, ma non sono riuscita a terminarle perché sono stata presa da una forte sonnolenza. Allora mi sono alzata e ho detto al Signore: Gesù, placa la tempesta, perché la tua bambina non riesce a pregare e casca dal sonno. E improvvisamente la tempesta è cessata. Il giorno dopo le suore hanno parlato dell'improvvisa cessazione della tempesta, ma non sapevano come spiegarla. Io non ho detto nulla ed ho pensato fra me: Gesù e la piccola Faustina saprebbero sì come spiegarla.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto.

0: morti.
1: Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

morte immortale. Abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.

0: I Giochi dell'Armonia presenta
1: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Secondo incontro. Scienza e consiglio.

0: Un saluto a tutti voi da Monia Parente e un benvenuto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
1: Bentrovati.
0: Continuando in questa prima parte di catechesi dedicate al rito della confermazione, a conoscere i doni dello Spirito Santo, oggi incontriamo innanzitutto la scienza.
1: Dunque, partiamo da una definizione per una volta un po' scolastica, un po' tecnica. È un abito infuso per cui si coglie il fine soprannaturale delle cose. Cioè, che cosa vuol dire? È un abito, tutte queste cose sono i doni dello Spirito Santo, i sette doni. Quando si sta celebrando il sacramento della confermazione, si sta celebrando l'agire cristiano, e l'agire cristiano ha delle grazie, degli aiuti particolari. Fondamentalmente è l'opera dello Spirito Santo nell'uomo. E cosa fa lo Spirito Santo? Che stiamo un pochino descrivendo attraverso i suoi regali. Ci regala un habitus, una maniera di vivere, e ce lo regala lui, è infuso, in forza del quale noi cogliamo il fine delle cose, cioè scienza, conoscenza, è capire qualche cosa. La scienza appunto non è erudizione, ma è cogliere un pochino, secondo questa che è la definizione che è deducibile dalla scrittura e dalla tradizione cristiana, il segreto delle cose, il fine delle cose. Le cose vanno a parare da qualche parte. Se uno non capisce il fine di una cosa, non la capisce. Se io non capisco il fine di un oggetto, lo uso male. Se io non capisco il mio proprio fine, mi uso male. Se io la vita non ne colgo il fine, la uso male. Si tratta di vedere qualche cosa che non è immediatamente disponibile. Si tratta di vedere qualche cosa che è recondito, che è invisibile. Sa, chi ha il dono della scienza, qualche cosa che è segreto, segregato, sottratto a una prima visione, all'epidermide delle cose. È molto importante questo. Innanzitutto bisogna ricordare che c'è bisogno del dono della scienza. Anche questa semplice informazione serve tantissimo, perché se io sto di fronte alle cose e credo che mi basta guardarle, sono stupido, uno che non sa vivere. E di fatto così tante volte ci capita a tutti di vivere, credere di poter giudicare secondo le apparenze. C'è un segreto nelle cose, chi sa questo segreto? Questo dono ci svela qualcosa di profondo. Cioè che le cose vanno da qualche parte, servono a qualcosa. Finché io non guardo, perlomeno cercando, il segreto delle cose, certamente non lo vedrò. Dobbiamo un po' capire perché questo tono può essere messo in considerazione, diciamo così, opposta rispetto a una serie di nostri difetti e a una serie di nostri peccati. Sorprenderà un pochino che io adesso dica questo, ma maestro in questa riflessione che sto per fare è San Filippo Neri, nella sua sapiente presentazione dei doni che è intrinseca nella spiritualità collegata alla visita delle sette chiese che il Santo Filippo faceva e attraverso la quale insegnava i doni dello Spirito Santo alla gente che lo accompagnava in questa felice peregrinazione. Lui oppone, e mi sembra geniale la sua sintesi, il dono della scienza alla lussuria. Che cosa strana. Noi dobbiamo capire un po' seriamente che cos'è la lussuria, e per questo abbiamo bisogno di entrare un po' nel termine. Il termine stesso, lussuria, non è semplicemente riferibile a quel tipo di atteggiamenti e di trasgressioni collegabili alla gestione della sessualità. No, lussureggiante, vivere nella lussuria, è un termine molto più ampio. Ecco, noi possiamo dire per esempio foresta lussureggiante, che vuol dire che non c'è la semplice foresta, c'è molto più della foresta. La parola lussuria viene da un termine greco che vuol dire scivolare, andare oltre, non poter entrare dentro, diciamo così, rimanere sulla superficie perché c'è una realtà di abbondanza. È lussureggiante una realtà che va oltre la sua semplice identità. Che Che cosa vuol dire infatti la lussuria e perché si oppone alla scienza? La scienza è sapere il segreto delle cose. La lussuria è rimanere sulla superficie. È prendere se stessi e il prossimo e trattarlo non secondo il proprio segreto, ma secondo semplicemente la propria carrozzeria, la propria parte esterna, la superficialità, usare le cose come cose e non come segreti, come realtà profonde. È la strumentalizzazione delle cose, un uso lussurioso del nostro corpo, è un uso superficiale. Allora capiamo meglio qual è il dono della scienza. Il dono della scienza è cogliere il segreto, per esempio, in un rapporto, il segreto di un'amicizia, il segreto di una paternità, il segreto di un rapporto affettivo, di un fidanzamento, quindi di un matrimonio. Infatti, la scienza rivela la dignità nascosta delle cose. La lussuria svilisce la realtà alla loro epidermide, come abbiamo già detto. Allora, il primo dato a riguardo della scienza è che ci permette di entrare in relazioni profonde, mentre la lussuria è grande superficialità nella vita, è incapacità di entrare in vero rapporto. La scienza invece è sapere che dentro tutto c'è una gemma, dentro ogni fatto e dentro ogni persona c'è qualcosa di intoccabile, di meraviglioso, che è degno del nostro amore, della nostra vita, del nostro donarci, del nostro servire quel mistero e quella bellezza.
0: Il dono della scienza, dono dello Spirito Santo, si riceve con il rito della confermazione. Ma come coltivarlo, Don Fabio?
1: Si coltiva attraverso, per esempio, dice un po' la tradizione spirituale, il considerare la vanità, il considerare le cose nel loro essere molto transeunti, molto molto instabili, e nel sapere che tutte le cose le possiamo perdere. Che cos'è stare di fronte a una persona e sapere che questa persona la possiamo perdere in un attimo? Che cos'è vivere la vita pensando che in fondo tanti giorni non è che siamo sicuri di averli? Che cos'è stare con i propri figli e pensare che forse potrebbe essere l'ultimo giorno che uno li guarda negli occhi, l'ultimo giorno che gli passa la mano sulla testolina e li coccola un po' e gioca un po' con loro? Considerare la vanità delle cose. E però è vero che è così, è sempre l'ultimo giorno, perché un bimbo non ci avrà sempre 5 anni e non starà sempre lì a chiederti di giocare con lui. Crescerà e poi non ti guarda più. Le occasioni sono uniche, sempre. La vita si scrive sempre in bella copia. Non c'è mai la possibilità di riscrivere i propri atti. I propri atti, una volta emessi, sono incontrovertibilmente dati, se stessi, per quello che sono. Considerare la vanità delle cose ci fa profondi, ci fa pensare un po' più seriamente alle cose e ci fa anche cercare un pochino più seriamente l'analisi dei nostri atti. Ma anche ci può aiutare il vedere le cose in ordine a Dio, cioè ricordarci che c'è il grande segreto, che è Dio stesso, Lui che è il segreto, è il segreto della nostra vita, Dio che è invisibile, che resta invisibile perché ama la nostra libertà, perché coltiva il nostro poter essere davanti a Lui sempre per scelta, perché gli vogliamo bene, perché lo accogliamo, Dio che è il delicato. Considerare Dio e cercare il segreto di Dio nelle cose, questo ci aiuta. Ma anche non lasciarsi andare all'opinione comune. Se parliamo di superficialità, questa la dobbiamo decisamente attaccare. Non potrà mai trovare i segreti chissà le cose sapute. Va da sé. Se le cose le dicono tutti, queste non sono segreti. I segreti della vita sono segreti, non stanno sulla bocca di tutti. Infatti ogni cristiano è chiamato a coltivare il suo segreto. Come infatti ottenere questo dono? Coltivando il proprio rapporto segreto con Dio. Noi dobbiamo avere tutti dei segreti con il Signore Gesù. Dobbiamo fare atti che nessuno vede. Noi dobbiamo vivere cose che non vanno raccontate a nessuno. Questo è un luogo che dobbiamo conoscere, quello che il Vangelo di Matteo parla, la stanza segreta. Entra nella tua stanza e parla al Padre tuo nel segreto. C'è questo luogo, che è una dimensione della vita spirituale, che è quella da cui sorge, si alimenta questa bella pianta della scienza in noi. La scienza è un rapporto profondo con il reale, un rapporto autentico con le cose. Ripeto, un po' per riassumere, sorge dal considerare la vanità delle cose, sorge dal vedere le cose in ordine a Dio, sorge dal non lasciarsi portare dalle opinioni comuni, quindi sorge dal coltivare il nostro segreto con Dio, le nostre zone intime, io e Dio solamente, io e il Signore Gesù Cristo solamente. Tutti ne abbiamo bisogno della dimensione ecclesiale, comunitaria, ma abbiamo bisogno anche del nostro segreto.
0: E andiamo avanti in questo percorso a ritroso. Incontriamo, dopo il terz'ultimo dono, appunto quello della scienza che ci ha illustrato Don Fabio, il quart'ultimo, che è il consiglio.
1: Sì, il consiglio è un dono di utilità estrema, perché è molto operativo. Quando è che chiediamo un consiglio? Quando dobbiamo prendere una decisione. Allora, la definizione è che scolastica, è che si tratta di un abito soprannaturale per cui l'anima, per grazia, giudica rettamente nei casi particolari. Giudicare rettamente nei casi particolari. Giudicare. Il dono del consiglio è il dono per cui una persona ha discernimento nelle condizioni concrete della propria vita. È utile, diciamo così tranquillamente, che stiamo parlando di qualcosa di strettamente operativo. Lo Spirito Santo ci può dare questa capacità di scegliere, giudicare rettamente. Dobbiamo capire qual è il problema, perché noi crediamo che questa cosa qui, beh, se ce l'ho, ce l'ho, se non ce l'ho, cosa devo fare? Aspetto che mi arrivi. Non è così. Le cose non stanno in questi termini. Noi dobbiamo considerare che al sacramento della confermazione ci si arriva. Il sacramento della confermazione è un dono di Dio e che implica una ricezione. Anche se il dono è fatto completamente da parte di Dio, la nostra ricezione richiede un nostro atteggiamento. E allora dobbiamo chiederci, cos'è il contrario del consiglio? Ecco, San Filippo, di cui abbiamo parlato prima a proposito del dono della scienza, ci direbbe il contrario del consiglio è l'avarizia. E noi siamo un po' destabilizzati. Che c'entra l'avarizia? Dobbiamo un po' capire. Vediamo un pochino se il dono del consiglio è urgente nella nostra generazione. Beh, urgente è dire poco. Noi siamo disperatamente nel bisogno di una generazione che si pieghi al dono del consiglio, perché siamo una generazione di indecisi, di persone che non vanno né avanti né indietro. Noi abbiamo ormai un'area di parcheggio infinita di persone fra i 25 e i 45 che si chiedono cosa faranno da grandi, per poi chiedersi che cosa hanno fatto da grandi una volta che è finito quel tempo. Tanta gente che non riesce ad andare né avanti né indietro. Sono momenti della nostra vita in cui si sta lì sbattendo contro una svolta che non si riesce a imboccare. Così, come dei dischi rotti, si ripete la stessa situazione ormai da tanto tempo. Non si riesce a scegliere. Ma scegliere che vuol dire? Il dono del consiglio ci aiuta a scegliere. Ma scegliere vuol dire essere disposti a perdere qualcosa. Scegliere, scindere, discernere, indicano l'atto di perdere qualcosa per avere qualcos'altro. Noi possiamo pensare a un bivio. Non è possibile andare in un posto senza uscire da un altro posto. Non si può entrare in una stanza senza uscire dalla stanza precedente, dalla zona precedente, dallo spazio precedente. Nessuno può stare in un posto senza rifiutare di stare in un altro posto. Ognuno di noi ha bisogno, per vivere, di essere uno e non cinque, di essere in un posto e non in un altro. Qual è la condizione dell'avaro che non vuole perdere niente, che non vuole rinunciare a niente? Che cosa sono i cassetti degli avari, dove si tengono tutte le cose e non si butta mai niente? Che cosa sono gli sgabuzzini degli avari? Sono degli inferni di cose spagliate, perché non si sa mai, forse potrebbero servire. Le cose non del tutto rotte, tenute per tutta la vita, perché potrebbe capitare un'occasione. Gli avari non buttano via niente, gli avari non rinunciano. Cos'è il contrario del dono del consiglio? È l'incapacità a perdere qualcosa. Noi crediamo tutti di avere poco, normalmente questa è la nostra mentalità, e invece tutti abbiamo troppo. La vita è un viaggio e si riconoscono i buoni viaggiatori dalla grandezza del bagaglio. Quando uno non sa viaggiare, si porta dietro le cose più indicibili, le cose più comiche. Quando uno sa viaggiare, ha un piccolo bagaglio. Chi è che non sa scegliere? Chi non sa perdere le cose inutili. E chi non sa rinunciare alle cose non immediatamente urgenti. Il segreto della povertà di Francesco d'Assisi non era il disprezzo semplice del denaro e delle cose di questo mondo, ma la ricerca della libertà, la ricerca della lucidità. Quando siamo appesantiti, per l'appunto, abbiamo troppo addosso e non siamo lucidi e non vediamo le cose. Un buon consiglio che possiamo infatti dare tante volte alle persone che devono prendere una decisione è fare una bella elemosina, di quelle a sangue, di quelle che uno dice: mamma mia, l'ho fatta. Ecco, appunto, non riesci a prendere una decisione? Fai una bella elemosina e poi torna sull'argomento, dopo che hai sperimentato la pace che l'elemosina dà, e scoprire che alle cose si può rinunciare, che non è vero che sono così necessarie, non è vero che non si può lasciare niente. No, le cose si possono lasciare, si campa benissimo pure con molto meno di quello che abbiamo. Allora uno è libero, perché molto spesso le decisioni non le riusciamo a prendere per il fatto pur e semplice che siamo ricattati dalle cose. Non siamo noi che portiamo i nostri bagagli, sono i nostri bagagli che portano noi, e conseguentemente noi non abbiamo capacità di discernimento, perché c'è qualcosa di intoccabile. Deve apparire tutto rinunciabile, a tutto possiamo dire di no, e allora saremo liberi, e allora potremo dire sì a ciò a cui dobbiamo dire di sì.

0: Davvero prezioso il dono del consiglio, come d'altra parte tutti i doni dello Spirito Santo che riceviamo con il sacramento della confermazione, anche se spesso li dimentichiamo di averli. Come fare, Don Fabio, per risvegliarli e alimentarli?
1: La vita ci chiede di avere questi doni e in realtà si tratta di assecondare una aspettativa di esistenza più alta, di vivere meglio, di vivere in maniera seria e non accontentarci. Allora, questa cosa qui, questa mancanza di alleanza con la mediocrità, risveglierà in noi il bisogno, tanto per riassumere, di avere la santa sensazione, idea, pulsione della paura che serve nel timor di Dio, la gratitudine che ci fa teneri e pietosi, la profondità che ci fa capire il segreto delle cose e quindi la capacità di rinuncia, che è il dono del consiglio, che dalla capacità di rinuncia parte per arrivare ad avere la luce per riconoscere ciò che è veramente utile e ciò che va veramente preservato. Allora, cosa ci serve per avere questo ultimo dono di oggi? L'umiltà, il sapere che non è che dobbiamo avere tutto. La calma, il fatto che molto spesso la fretta cattiva consigliera è un elemento tipico della tentazione, l'urgenza. Non lo puoi perdere questo, te lo devi prendere, non ti rendi conto di quello che perdi per prenderti questa cosa qua, non è il consiglio, perché in effetti, cosa curiosa, il dono del consiglio si oppone a due cose che sono molto opposte, si oppone alla precipitazione, ma si oppone anche alla lentezza e all'indecisione. In fondo sono due aspetti opposti della stessa realtà, uno non vuole perdere qualcosa, per cui è precipitoso perché ha un appetito, si butta lì a pesce sulla faccenda e quella cosa lì in realtà va valutata meglio, ma nello stesso tempo c'è invece chi non si muove mai dalla posizione. Allora abbiamo bisogno di calma, abbiamo bisogno di umiltà, abbiamo bisogno di silenzio. Quando troppe voci parlano, noi non capiamo la nostra voce e non capiamo la voce di Dio. Molto spesso, per indurre una persona a una decisione sbagliata, gli si parla. Una delle tecniche di vendita è dire, parlare. L'altro, intontito, ad un momento prende e compra quello che non aveva nessun bisogno di comprare. E così, invece, il silenzio è una cosa che dobbiamo saper esigere. Noi abbiamo bisogno del momento in cui c'è il vuoto. Allora nel vuoto gli oggetti appariranno nella loro dimensione, invece nella confusione di tante altre parole, di tanti altri oggetti, la loro grandezza non sarà rinvenibile. E anche ci serve l'obbedienza, cioè ricordare che la nostra vita è obbedienza, la nostra vita non è semplicemente fare quello che ci pare. La nostra vita è compiere un piano. Allora, ricordandoci che c'è un fine di obbedienza alla nostra esistenza, potremmo tornare a essere liberi di rinunciare a qualche cosa, perché abbiamo qualcosa di più importante da fare. Da ultimo, ricordiamo un fatto. In fisica, la stasi non è l'assenza di forza, ma l'opposizione di forze uguali e contrarie. Un oggetto sta fermo perché la forza per andare in una direzione si oppone alla forza per andare nella direzione opposta, per cui sta fermo. Quando le persone stanno ferme nella vita è perché hanno due forze uguali e contrarie. Una bisogna tagliarla via e allora ci si muove. A tutte le persone indecise che possono capitare in ascolto possiamo dire: c'è qualcosa da lasciare. Se non riesce a decidere è perché c'è qualche cosa a cui non riesce a rinunciare. Coraggio, che problema c'è? La vita non dipende da quello che abbiamo intorno a noi, la vita non dipende dagli oggetti, la vita non dipende dalle cose, la vita dipende dal rapporto con Dio. Quello, mai lasciarlo. Ciò che ci impedisce di fare la volontà di Dio e di avere un rapporto con Dio, lasciarlo prima possibile.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Vediamo il secondo testo. Il secondo testo è più impegnativo. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. In greco, chairete, rallegratevi. In italiano, siate lieti. Qual è il significato di fondo di questo siate lieti? Perché con tutti i problemi che l'esistenza comporta, sbarcare il lunario, salute, morte, bisticci, incomprensioni, cause pendenti in tribunale, che ne so. Altro che siate lieti. Ben voglia di dire, ma va a fa un brodo. Beh, no, Paolo sta ragionando su un piano diverso. Quell'essere lieti non vuol dire essere ebeti e non prendere consapevolezza della concretezza dura della vita. Paolo indica un altro criterio. Questo siate lieti nasce da una visione del futuro. Che cosa significa? Beh, tutti quanti abbiamo vissuto l'esperienza della scuola. E già nelle medie superiori avevamo di mira il diploma. Diventerai geometra, diventerai ragioniere. E quindi quel futuro ci dava la spinta per sacrificare qualche cosa per studiare e raggiungere quell'obiettivo. Il futuro illumina il presente. Quando eravamo all'università, stessa cosa. Poter arrivare alla destinazione, alla laurea, la quale ci avrebbe aperto le porte del lavoro, ci aiutavano nella fatica dello studio, nel dire no, oggi non vado a spasso, oggi mi fermo a studiare, no, oggi non vado a vedere la partita, mi fermo a studiare. Mi viene in mente, quando ero studente a Roma, tutte le domeniche pomeriggio, per via del corso, passavano gruppi di tifosi cantando Aleo e io lì a studiare ebraico. E dicevo, va bene, loro cantano, io sacrifico, ma io ho un obiettivo. E ringraziando Dio l'ho raggiunto. Quindi Paolo dice, siate lieti, ma non perché tutte le cose vi vanno bene nella storia, ma perché il vostro obiettivo è già sicuro. Quindi voi già sapete adesso cosa sarà di voi dopo la morte. Dopo la morte non c'è il vuoto, non c'è il niente. C'è un Dio che ti aspetta a braccia aperte, perché il vostro nome è scritto nel libro della vita. Questo è un dato importante. Sapere già oggi che noi siamo nelle mani di Dio e staremo con Lui per sempre significa

rendersi conto che la morte non è un qualche cosa di buio dove il niente impera sovrano. Ma dopo la morte c'è questo Dio che ti accoglie. Per questo motivo siate lieti, anche se ci sono difficoltà, anche se c'è la malattia, anche se purtroppo c'è l'esperienza della morte delle persone care e anche la propria. Naturalmente questo tema della gioia, del siate lieti, percorre tutta la lettera ai Filippesi, che è una lettera bella, positiva. E allora c'è la gioia dell'Apostolo, e io lì vi ho messo alcuni brani che potete rivisitare, ma c'è anche la gioia dei Filippesi. In conclusione, fratelli miei, gioite nel Signore, capitolo 3, versetto 1. Gioire nel Signore vuol dire avere questa visione ultima che dà senso e forza al vivere oggi. Bene. Poi dice, siamo alla linea 108, la vostra amabilità sia nota a tutti. E qui c'è qualcosa che non quadra nella traduzione, perché sembrerebbe che tutti i cristiani sono lì belli, pazienti, gentili con tutti, direi quasi affettati, la vostra amabilità. Ma va, è proprio così? Non è proprio così. Se noi prendiamo il vocabolo epieikes, che è un aggettivo sostantivato, e ci chiediamo, ma questo vocabolo greco cosa nasconde in ebraico? Perché Paolo, ricordiamoci che è un rabbino. Al Salmo 86, versetto 5, di Mia 127, questa è la traduzione italiana, tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Quel perdoni, se notate in greco, ha il vocabolo epieikes, e in ebraico il verbo salach, che è proprio il perdonare. Allora, possiamo tradurre amabili? La vostra amabilità sia nota a tutti, o la vostra capacità di perdono sia nota a tutti? Questo è il significato radicale dell'espressione paolina. Quindi non il galateo, la gentilezza, ma la vostra capacità di perdono sia nota a tutti. Perché è importante questa esortazione? Perché nel mondo pagano non si perdonava niente. E quindi il perdono diventa un distintivo di chi è cristiano. E questa distintività, dice Paolo, sia nota a tutti, che vuol dire che il perdono da parte vostra deve essere sempre con tutti e in qualunque circostanza. E uno dice, beh, scusa Paolo, io mi rompo anche a perdonare continuamente. E allora lui dà la motivazione. Il Signore è vicino. Questa espressione, o Kyrios Engis, o Kyrios Engis, ha due significati di per sé. Il primo significato è il ritorno di Gesù alla fine del mondo. Fine del mondo, dice Paolo, è vicina. Non è così. Non è così. Perché? Perché a causa di una certa esegesi protestante si è pensato che inizialmente Paolo ipotizzasse che la fine del mondo arrivava domani o dopodomani.
Sentite cosa scrive. Siamo alla linea 130, proprio riguardo a questa idea. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, alla fine della storia, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, ieri e oggi, la stessa cosa, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, ieri come oggi. Prima infatti verrà l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi nel Tempio di Dio, pretendendo di essere Dio. Quindi fin quando non succede questo, state tranquilli, fine del mondo non viene. Nella lettera ai Romani dirà ancora di più. Dal capitolo 9 al capitolo 11 della lettera ai Romani, Paolo affronta il grosso problema dell'ebraismo e dice: ma come? La Chiesa nascente è ebrea, Gesù era ebreo e gli ebrei nella loro maggioranza hanno rifiutato il Signore. E tira questa conclusione, dice: se il loro rifiuto del Messia ha portato alla conversione di questa immensità di popoli pagani, quando si convertiranno verrà la fine del mondo. Quindi fin quando gli ebrei non si convertono, stiamo tranquilli. Paolo: allora abbandoniamo questa interpretazione dell'espressione il Signore vicino. Non indica la parusia, cioè non indica il ritorno finale di Gesù. Ma che cosa indica? Indica un'altra cosa. Alla fine del Vangelo di Matteo, Gesù risorto chiama i suoi discepoli sul monte, li manda a predicare il Vangelo a tutte le genti, dicendo: andate, fate mie discepoli tutte le genti, battezzando e insegnando loro ciò che vi ho comandato. E poi conclude, linea 138, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Tu perdona e sappi che accanto a te c'è Lui. Nel momento in cui tu perdoni, sappi che accanto a te c'è Lui. Questa è la motivazione per cui Paolo dice: siate amabili, per l'amor di Dio. La vostra disponibilità al perdono sia nota a tutti. Questo è il concetto. Perché? Perché il Signore è accanto a te. Poi continua: non angostiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche, ringraziamenti, aiuto. Vediamo un pochettino se riusciamo a entrare dentro nella mentalità di Paolo. Non angustiatevi per nulla. Il verbo può avere valore positivo, ma anche valore negativo. Angustiarsi potrebbe anche equivalere a preoccuparsi, nel senso di prendersi cura. Ma angustiarsi, merimnate, può essere anche negativo, cioè mi do pensiero per un problema. Quando il verbo ha valore positivo e quando ha valore negativo? Dipende dal contesto. Vediamo l'uso del verbo con valore positivo. Filippesi, capitolo 2, versetto 20, linea 144. Infatti,
non ho nessuno che condivida come lui i miei sentimenti e prenda sinceramente a cuore ciò che mi riguarda. Se voi notate, in greco c'è merimnesei, è il nostro verbo, tradotto in italiano con prendere sinceramente a cuore. Valore negativo, 1 Corinti capitolo 7, versetto 32. Vorrei che foste a me meribnus. A alfa privativo, meribnus, senza preoccupazione. In questo caso, cosa vuol dire Paolo? Certamente le preoccupazioni ci sono. E in questo caso ha valore negativo. Ma voi non dovete lasciarvi soffocare dalle preoccupazioni.

significativo, ma voi non dovete lasciarvi soffocare dalle preoccupazioni. Veramente ringrazialo per ciò che stai vivendo. E noi rimaniamo stupiti. Deesis metà Eucharistias. Supplica con ringraziamento. Ma perché ringraziamento? In Paolo c'è un retropensiero che noi dobbiamo stanare e portare a galla. Perché nella logica paolina, Romani capitolo 8, versetto 28, linea 155, del resto, dice Paolo, noi sappiamo che tutto, cosa vuol dire tutto? Niente escluso. Le cose belle che viviamo, le cose brutte che viviamo, i peccati, le sofferenze, i trionfi, le vittorie, tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Quindi, dietro a questo modo strano di esprimersi, voi pregate spontaneamente presentando a Dio le vostre difficoltà, poi passate alla supplica con il ringraziamento. È come se Paolo dicesse: mentre voi vivete la situazione difficile, non capite perché la state vivendo. Intanto dite grazie, perché poi, quando la capirete e vedrete la funzione positiva che ha avuto quel momento brutto, allora vi diventerà facile ringraziarlo. Cominciate a ringraziarlo fin da adesso con una specie di atto di fede. E questo atto di fede si fonda sulla certezza che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Strano a dirsi, anche il peccato. Anche quello, se tu ami Dio, può concorrere al tuo bene. Allora facciamo peccati? No, non è questo che Paolo dice. Paolo dice: della tua vita non scartare niente, perché tutto ciò che tu vivi concorre al bene. Questa è l'idea madre. Preghiere di supplica con ringraziamento. Dietro a questa espressione si nasconde tutto questo mondo. E poi, finalmente, la preghiera di domanda. Preghiera di supplica vuol dire: senti, io non ne posso più. Preghiera di domanda: vienimi in aiuto, dammi questo, dammi quello, perché io da solo non ce la faccio. E allora notiamo la logicità conseguenziale di questa, di questo sorite, cioè di questo elenco di forme di preghiera: proseuche, deesis e aitemata. La preghiera senza schemi, la supplica con il ringraziamento e la domanda. Qual è la conseguenza? In ogni circostanza state presenti a Dio le vostre richieste con proseuche, deesis metà eucharistias, supplica e ringraziamento. Qual è la conseguenza? La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti. Bene, allora noi ci chiediamo: che cos'è questa pace di Dio? Teniamo presente che questa espressione, pace di Dio, è unica in tutto il Nuovo Testamento. A Filippi c'era una statua di Augusto, sulla cui base era scritto «Qui es Augusti»,
la quiete donata da un

giusto a voi. E Paolo dice: no, la vera quiete è quella che ti dà Dio dentro. E questa quiete si chiama realizzazione di te. Tu non sai perché Dio ti sta facendo passare attraverso questa sofferenza. Prima o dopo la capirai. E quando tu entri in questa logica, non solo dentro di te c'è una quiete, ma sai che questo ti realizza. Questa pace di Dio ha un compito. Frureo, fare la guardia. Viene quasi personalizzata questa pace di Dio. E la pace di Dio custodirà i vostri cuori e le vostre menti. Diventa una sentinella. Questa pace di Dio noi non possiamo capirla con la nostra intelligenza, perché Paolo dice supera ogni intelligenza. Perché quando Dio agisce poi, agisce in modo tale che nessuno di noi poteva immaginarsi che avrebbe agito così. Nella lettera agli Efesini, versetto 20 e 21, scrive: a colui che in tutto ha potere di fare molto di più di quanto possiamo domandare e pensare, eccetera, eccetera. Teniamo sempre presente questo dato. La mente e il cuore, cioè questa pace di Dio che fa da sentinella alla nostra mente e al nostro cuore, che cosa significa? È un problema. Probabilmente, se noi la intendiamo in modo semitico, è un'endiadi, il cuore della mente, l'essenza del pensiero. Se la intendiamo in modo greco, il che è più probabile, perché i filippesi sono greci pagani convertiti al cristianesimo e quindi di cose semitiche qualcosa capiscono e a qualcosa anche no. Se la intendiamo in modo greco, allora Paolo dice: guardate che questa eireme tu seu, questa pace di Dio, è quella che fa mettere d'accordo la capoccia con i sentimenti. Veniamo velocemente, perché il tempo è ingrato, alla terza e ultima parte del brano che stiamo leggendo. In conclusione, fratelli, provate a vedere la costruzione greca. Linea 177. Osa estin alethe. Osa semna. Osa dikaya. Osa akna. Osa. Osa. Quando si trova questo elenco, noi siamo di fronte a un sorite e una figura retorica che parla di questo accumulo di termini. E tutti quanti questi termini, se voi notate, in greco sono introdotte da osa, da questo pronome, chiamiamolo così. Mentre subito dopo, linea 178, avete eitis arete, kai eitis epainos. Autologizze. Allora noi abbiamo due tipi di elenchi, uno caratterizzato da osa e ci sono sei termini, e l'altro caratterizzato da eitis e ci sono due termini. Vediamo brevemente questi sei termini. Alezze, cose vere. Autologizze, e cioè sia oggetto dei vostri pensieri, questa è un'ottima traduzione, molto libera ma ottima, sia oggetto dei vostri pensieri che cosa? Le cose vere? Sì, però tenete presente che dietro a queste cose vere c'è la fedeltà di Dio, perché Alethe traduce l'ebraico Hemet,
che è uno dei due componenti dell'alleanza Hemet wa Chesed. Hemet è la fedeltà. Quindi tutto ciò che è verità e che nasconde la fedeltà di Dio a te sia oggetto dei tuoi pensieri. Tutte le cose nobili, nobili, di per sé, semna vorrebbe dire cose irreprensibili, su cui nessuno può dire niente. Dikaya, in questo caso il significato è greco, cioè cose giuste, giustizia. Akna, se fossimo in ambito biblico, Akna indicherebbe le cose pure per il culto, mentre qui indica l'integrità nell'ambito relazionale. Noi tradurremo con onestà, limpida onestà, questa sarebbe il significato del testo greco. Prosfilè, tradotto con amabilità, va bene, cose amabili, ma nel caso più concreto sarebbe cose favorevoli a te e all'altro. Eufema, cose onorate, cioè mantiene la tua buona reputazione e quella degli altri. Questo deve essere oggetto dei tuoi pensieri. L'altra sorite è fatta solo da due nomi, virtù e cose lodevoli. Qui i biblisti pensano che si tratti di un'endiade di carattere sociale, e cioè la virtù delle cose lodevoli o quello che è lodevole della virtù. Fate voi, perché qui l'endiade può essere, diciamo così, dritta o inversa, va bene lo stesso. Ciò che è importante è che appartenga alla logica delle virtù greche e quindi che merita lode sociale. Questo è ciò che Paolo suggerisce ai filippesi. Questo sia oggetto dei vostri pensieri, però attenzione. Tutte queste cose non sono un puro concetto, chiamiamolo così, intellettuale, ma sono cose che i filippesi hanno imparato manzano dalla didache di Paolo. La predicazione della Chiesa primitiva era fatta da due elementi. Il primo elemento era l'annuncio della morte e della risurrezione. Questo era l'Evangelion, era il primo contatto dell'annuncio. Poi avveniva l'approfondimento. Manzano appartiene al verbo dell'approfondimento, della didache. Paolo aggiunge paralambano. Paralambano è la trasmissione della fede. Acuo. L'acuo, dice un errore, indica quello che hanno ascoltato di Paolo. Le cose che avete imparato, manzano, e mazzate, che avete ricevuto, parelabete, paralambano, parelabete. Che cos'è che hanno ricevuto? La formula del credo battesimale. Hanno ricevuto i canti liturgici, la celebrazione,
dell'Eucaristia. Sono cose che non sono state inventate da Paolo né dai Filippesi, ma Paolo porta la tradizione che lui a sua volta ha ricevuto dalla Chiesa di Antiochia e dalla Chiesa di Damasco. Ciò che avete imparato nell'approfondimento didascalico, didache, nel catechismo per gli adulti, tanto per essere espliciti, che avete ricevuto dalla tradizione, che avete ascoltato su Paolo. Eidete, en emoi, e che avete imparato su di lui. Ecco perché qui va cambiato il verbo, la linea 201. Bene, tutto questo, quello che avete imparato nell'approfondimento catechistico, tutto quello che vi è stato trasmesso a livello di fede, tutto ciò che avete ascoltato e imparato circa il modo di agire di Paolo durante la prigionia, tutto questo diventi oggetto di prassi, dimensione operativa. E poi la conclusione, e così concludiamo anche noi, è molto simile alla nostra espressione liturgica Dominus Pacis sit semper vobiscum. Il Signore della pace sia con voi, ed eccola qua. E il Dio della pace sarà con voi.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana siamo pronti ad ascoltare insieme a voi una storia e a parlare ovviamente di vocazione, vocazione sacerdotale in questo caso, e a parlarne non come di qualcosa di astratto lontano, perché la racconteremo come una storia concreta fatta di entusiasmi ma anche di passaggi difficili, di spostamenti inattesi, di domande mai del tutto spente. Ci sono infatti vocazioni che nascono proprio da una domanda semplice eppure vertiginosa: mi ami? È la domanda che Gesù rivolge a Pietro. Ed è anche la domanda che in un giorno feriale qualunque ha raggiunto il cuore di un ragazzo arrivato in ritardo alla messa. Quel ragazzo si chiamava Simone, oggi è Don Simone Caleffi, sacerdote della diocesi di Roma dal 2006. 20 anni quindi di sacerdozio, una vita piena di volti, di storie, di incarichi, di studio, di servizio e di musica, perché è un altro linguaggio che attraversa tutta la storia che racconteremo. E allora lasciamoci accompagnare da parole, note e ricordi quelli di Don Simone Caleffi, che è collegato con noi. Ben arrivato, Don Simone.
2: Grazie.
1: Partiamo dal presente, ma mi racconta quante cose meravigliose fa? Ci vorrebbe una trasmissione solo per raccontare quello che fa Don Simone.
2: Giustamente spesso si dice che il sacerdote è un uomo molto impegnato, ed effettivamente anche a Roma, dove uno potrebbe dire ma forse a Roma un po' meno, magari in altri posti dove c'è più carenza, invece devo dire che così un po' la mia vita parla di questo, no? Di tanti impegni che, come diceva il Papa Benedetto, noi cerchiamo di portare avanti nella vigna del Signore. Quindi in questo momento, per esempio, mi trovo a essere docente all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater della Pontificia Università Lateranense, dove insegno teologia delle religioni e del dialogo interreligioso, e nella scuola di teologia per laici, dove faccio teologia morale, che è un po' la disciplina nella quale sono specializzato, dove ho conseguito il dottorato all'Accademia Alfonsiana, e poi insegno anche alla Libera Università Maria Santissima Assunta. E oltre ad avere, diciamo così, altri incarichi di tipo, chiamiamoli così, di pastorale culturale, per cui sono redattore dell'Osservatore Romano, sono coordinatore dell'area sapienziale della Pontificia Accademia di Teologia, e magari per quanto riguarda più la vita pastorale, chiamiamola così, diretta, sono assistente diocesano della Gioventù Ardente Mariana e direttore di Casa San Giuseppe, appunto una casa di sacerdoti qui a Roma, che ci impegniamo nella pastorale culturale, quindi siamo docenti o studenti. A grandi linee queste sono più o meno le cose che faccio durante la mia settimana.
1: Quindi ha trovato del tempo anche per noi, e la ringrazio, Don Simone, davvero. Prego. Davvero grazie. Tra l'altro questo 2026, se non erro, sarà un anno importante per lei, perché saranno 20 anni dalla sua ordinazione presbiteriale.
2: Esattamente, sì, sono stato ordinato prete insieme ad altri miei compagni del Pontificio Seminario Romano Maggiore, proprio da Papa Benedetto XVI, che ricordavamo prima. E quindi guardandomi un po' indietro, ho due sentimenti, diciamo, contrastanti, nel senso che da una parte mi sembra ieri e dall'altra, veramente sono passati 20 anni, quindi in questi 20 anni di cose ne abbiamo fatte tante, perché penso, ripeto, anche ai miei compagni, sono stato viceparroco, parroco, insegnante di religione a scuola, nelle varie scuole dei quartieri dove esercitavo il ministero sacerdotale, per cui veramente una vita piena, carica di tante persone, volti, storie, veramente porto tutto in questo bagaglio nel cuore.
1: Immagino un arricchimento continuo, probabilmente neanche lei immaginava, no? Tutta questa strada,
2: no,
1: questi incontri, questi volti. Però nei prossimi minuti, Don Simone, la porterò a provare a rivivere quello che c'è stato prima degli ultimi 20 anni, cioè, perché vorrei conoscere, certo, il Don Simone prima. Ad esempio, che ragazzo era Simone?
2: Forse ero molto diverso da come sono adesso. Un ragazzo normale, quindi famiglia, a scuola, nella parrocchia, e fino a che appunto partecipo a un campo estivo del seminario minore della diocesi di Parma. Io sono nato là e quindi fino a 20 anni ho abitato là. E praticamente alla fine da questo campo emerge già il fatto che io potessi essere chiamato, insomma, al sacerdozio. Quindi torno a casa, chiedo ai miei genitori di poter entrare in seminario minore. Avevo 14 anni, quindi insomma, diciamo che mi hanno detto di no subito. Sono entrato poi dopo 2 anni a 16. E diciamo lì ho verificato appunto una possibile chiamata al sacerdozio. I miei superiori mi hanno così in qualche modo accompagnato, no, a fare poi la scelta del seminario maggiore. Per diverse vicissitudini alla fine da Parma insomma sono arrivato a Roma e appunto qui poi effettivamente mi sono preparato e poi ho ricevuto il sacerdozio. Ma appunto forse la cosa interessante è un po' quella che c'è all'origine, nel senso che come mai, ecco, mi sono sentito chiamato. Se dovessi raccontare un episodio, mi viene in mente di quella volta in cui arrivai in parrocchia a messa in ritardo. Era un giorno feriale, da qualche tempo avevo così cominciato a partecipare alla messa tutti i giorni. Ecco, il mio parroco mi aveva fatto questo invito, eravamo 2 ragazzi e 2 ragazze, quindi insomma un gruppo di 4 ragazzini insomma allora che frequentavano la parrocchia quotidianamente. E arrivai quando appunto nel Vangelo si legge, ecco, del dialogo post pasquale di Gesù con Pietro, no? Quando gli chiede per 3 volte: ma mi ami più degli altri, mi ami, mi vuoi bene? E quindi Pietro, no, risponde quel sì, anche se un po' titubante dopo i 3 rinnegamenti della passione. E allora io mi sono chiesto, ma ecco, veramente quella parola la sentivo rivolta a me. E dicevo, ma come posso io amare Gesù più degli altri? E un po' la mia risposta era stata un po' quella, ho pensato che forse il mio amare di più sarebbe consistito nel ministero sacerdotale, cosa che effettivamente poi è stata.
1: Mamma mia, la racconta come fosse una cosa semplicissima, però insomma avrà avuto anche un momento di, cioè, scombussolamento.
2: Sì, sì, sì. Assolutamente sì, e direi forse più per le vicende, chiamiamole così, esteriori che interiori, nel senso che, ecco, prima forse ho accennato, magari adesso posso dire meglio. Insomma, ecco, io sono nato a Parma, quindi frequentavo la mia parrocchia di Parma, sono entrato nel seminario minore di Parma, sono passato poi a quello maggiore di Parma, però ecco, lì non mi sono trovato bene come invece ecco, mi ero trovato bene nelle esperienze precedenti, per cui non dico che avevo deciso di lasciare, nel senso che comunque continuavo a pensare che il Signore mi chiamasse al sacerdozio, però capivo che non era quello il mio luogo. E quindi, ecco, siccome avevamo come famiglia un amico missionario, vescovo in Turchia, sono stato un po' laggiù e poi lui mi fece la proposta di andare a Roma, dove poi effettivamente mi trovo ancora oggi. Quindi sì, ho avuto, chiamiamole così, delle vicissitudini e legate, diciamo, un po' alle circostanze, ecco, anche alle persone, così.
1: Certo, un po' come avviene anche in tanti ambiti della vita, no? Fino a che poi uno trova effettivamente la collocazione giusta e le guide, le persone giuste. Da qua ripartiremo, perché io ho scoperto di Don Simone che è un appassionato di musica e un esperto di musica incredibile. Lo è sempre stato fin da ragazzino?
2: Diciamo che mi ha sempre interessato, però questa passione soprattutto poi si è accresciuta nel tempo, ecco, quindi con la consapevolezza anche poi degli studi di teologia. Forse non è un caso, no, che mi trovo alla Pontificia Accademia di Teologia guidata da Monsignor Antonio Staglianò, che con la sua pop theology e quindi con quella teologia che si riesce a ricavare dalle canzonette di oggi, che non sono solo canzonette, beh, insomma, abbiamo fatto, credo, tanta strada. Ricordo per esempio che guidavo un gruppo in una parrocchia dove l'incontro partiva sempre da una canzone e una persona di questo gruppo mi diceva: io non so come fai a tirare fuori tante cose da un testo apparentemente banale, leggero. E invece appunto io credo che in tante canzoni dei cantautori di oggi si possono trovare magari quelle cose che una volta si cercavano nelle poesie dei poeti, ecco.
1: Pienamente d'accordo. Partiamo allora con una voce femminile, tra i tanti brani che mi ha suggerito che le piacciono Dan Simone. Ho scelto questo perché mi emoziona sempre. Parlo di Elisa, una voce straordinaria, e sicuramente questa è pure sentire, toccherà le corde di molti di noi. Ce l'ascoltiamo insieme, se è d'accordo.
2: Certo.

0: splendida era la voce splendida di Elisa, eppure sentire. In fondo, Don Simone, non c'è nulla di più spirituale della musica, è un linguaggio che tocca tutti. Lo scorso anno, ricorda, il Festival di Sanremo.
1: Oh sì, sì, sì. Tra l'altro la musica è proprio un mistero, perché diciamo è parte, come dire, è oggettiva, di metrica, quindi di matematica, no, se vogliamo, e naturalmente però la parte che ci colpisce di più è quella soggettiva del sentimento, dell'emozione che suscita. Fra l'altro mi fa abbastanza impressione pensare come il Papa attuale sia un matematico, no? E quindi in qualche modo posso immaginare che anche lui sia appassionato di musica, anche se, come dire, tutti conosciamo per esempio la sua passione per il tennis, magari un po' meno, ecco, per un'altra realtà. Ecco, io invece che non sono appassionato di tennis, ecco, diciamo che mi piace molto ascoltare la musica, cantarla e insomma da essa trovare spunto per tante cose che riguardano la vita concreta, quotidiana, ecco, normale, fra l'altro, di tanti nostri contemporanei, proprio a partire dai giovani, ecco.
0: Può essere anche un modo, no, per raggiungere i ragazzi, parlare la loro lingua e anche la loro musica. Poi sentiremo un'altra canzone scelta da Don Simone, che segue e commenta il Festival di Sanremo. Don Simone, io ho visto, perché io sono una appassionata di Sanremo, che anche lei lo segue ogni anno, quindi anche quest'anno è pronto.
1: Sì, sì, sì, infatti non vedo l'ora che arrivi il 24 febbraio, perché ecco, quelle serate mi tengono proprio così un po' incatenato davanti alla TV, anche se faccio sempre un po' più fatica, perché naturalmente si va a degli orari un po' inconsueti, però diciamo che mi aiutano degli amici, un altro mio amico prete, una famiglia che, con i quali magari, ecco, gustiamo quelle serate, proprio per ecco, vedere anche la bellezza di una musica nuova fatta oggi, e quindi non solo ormai quella che reputiamo, non dico musica classica, perché con questo termine si intende un'altra cosa, ma ecco, non le canzoni che conosciamo già, ma ecco, sempre nuove proposte che arrivano ecco, ai nostri orecchi, alle nostre menti, ai nostri cuori.
0: Ho usato la parola bellezza, che secondo me è fondamentale, no? Imparare anche a vedere la bellezza di tutto quello che ci circonda. Ricordavamo che questo 2026 segna questi 20 anni, quando si raggiunge una cifra tonda di qualunque cosa è anche appunto un momento di bilanci, lo dicevamo, se lei si guarda indietro, tanta strada ha fatto, tante esperienze, tanti incontri, tante cose che sicuramente l'hanno cambiata, e delle cose delle quali immagino lei sia grato. La gratitudine è un'altra parola importante.
1: Sì, ecco, come un po' accennavo prima, da quando avevo circa 13 anni partecipo all'Eucaristia ogni giorno, e appunto da quando ne ho 26, cioè da quando sono stato ordinato prete, no, la celebro ogni giorno, e devo dire che questo è quello che così mi fa riflettere di più, cioè poter celebrare, no, poter partecipare all'Eucaristia ogni giorno significa entrare in quel grazie che noi, ecco, diciamo al Padre per il dono del Figlio nello Spirito, per cui poter dire grazie a Dio ogni giorno in questa forma, in questa formula, insomma, e ecco, entrare in questa dinamica della liturgia, dell'Eucaristia, è qualcosa di eccezionale. Quindi niente costruisce di più la persona, ecco, come ecco, celebrare l'Eucaristia per ecco, ogni giorno per un tempo che, ecco, mi viene da dire così lungo. Certo, poi se uno vede i frutti dice mamma mia, ma questo allora, ecco, partecipa da più di 30 anni e ancora sta messo così, quindi figuriamoci come starei messo se non la celebrassi ogni giorno. Ecco, mi viene da ridere su questo punto, ma la cosa seria è appunto questa, che il sentimento che prevale, ecco, per questi 20 anni, se vogliamo così fare un bilancio, è proprio quello della gratitudine, della riconoscenza a Dio e alle persone che, ecco, veramente si sono fidate anche, insomma, del mio ministero, di quello che ho potuto fare con loro e per loro, a partire dalla mia famiglia di origine e poi a quella che posso chiamare la mia famiglia spirituale, ecco, tutte le persone che il Signore mi ha fatto incontrare in questi anni. Ecco, davvero non c'è che una parola da dire ed è proprio quella che abbiamo detto prima, cioè grazie.
0: Persone per le quali è diventato lei un punto di riferimento, persone che sono state per lei un punto di riferimento anche magari in quei momenti che capitano nella vita di ciascuno in cui serve, no, avere qualcuno a fianco.
1: Sì, sì, sì, questa è stata proprio una mia preghiera di sempre, ecco, nella preghiera quotidiana davanti al tabernacolo ho sempre detto: Signore, mandami qualcuno, cioè non voglio essere solo, perché penso che ecco, il ministero sacro non sia così qualcosa da battitore libero, ma pur nella differenza delle vocazioni da vivere insieme agli altri.
0: La differenza delle vocazioni, perché ce lo dicevamo quando ci siamo sentiti prima di questa chiacchierata di oggi, non ce n'è una uguale all'altra ed è questa la meraviglia, no? È impossibile o possibile definire la vocazione?
1: Questa è una bella domanda. Io partirei proprio da quello che ci siamo detti prima, ovvero non ce n'è una uguale a un'altra. Un santo dei nostri tempi, un santo giovane, Carlo Acutis, diceva che tutti nasciamo diversi, no? Originali, però forse tanti alla fine vanno a finire che muoiono come fotocopie. Ecco, quindi la sfida di ciascuna vocazione è di essere sempre diversi, sempre nuovi, non per smania di novità, ma ripeto, con quella accezione della novità del Vangelo, no? Del Testamento Nuovo. Sant'Agostino parlava di un canto nuovo. Ecco, è come se ogni vocazione fosse un canto nuovo all'ode della gloria di Dio. Mi colpisce sempre la colletta, l'orazione del 31 luglio, quando cioè festeggiamo Sant'Ignazio di Loyola, che dice: o Padre, che susciti nella Chiesa modelli sempre nuovi di vita cristiana, eccetera, eccetera. Ecco, questi modelli sempre nuovi sono queste vocazioni diversa dalle altre. È come se fossimo in un grande prato, ecco, dove ci sono tanti fiori, ma sono tutti diversi, nessuno è uguale a un altro, nemmeno se appartiene alla stessa specie e se ha lo stesso colore.
0: È vero, proprio questa è la cosa che mi affascina e mi emoziona di settimana in settimana. Abbiamo il tempo per ascoltare un'altra canzone e ascoltiamo Francesco Gabbani, che a dispetto di quanto superficialmente si potrebbe immaginare ha dei testi molto belli e anche molto molto ricchi di spunti di riflessione, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente. Io non so se lui poi nella sua vita, no, sia un uomo di fede, sia cristiano, ma sicuramente conosce la filosofia, sicuramente conosce la teologia, il Vangelo, perché ecco, tutto quello, diciamo, di cui parla nelle sue canzoni è intriso, insomma, di questi nostri temi, di questi nostri motivi. Ripeto, che poi li condivida o no, questo non lo so ed è affar suo, però per me è sempre molto interessante ascoltare quei testi e confrontarmi appunto con tutta la tradizione della Chiesa, il nostro modo di pensare, i nostri, ecco, i temi che ci sono cari.
0: E allora noi ascoltiamo proprio Francesco Gabbani con un brano che ha scelto proprio lei, Don Simone, ed è Viceversa.

0: viceversa.
1: Viceversa di Francesco Gabbani, scelta da Don Simone Caleffi, che è il nostro ospite, che vorrei avere tutte le settimane a preparare la scaletta musicale della trasmissione.
2: Volentieri, perché no?
1: Senta, ma va anche ai concerti lei, Don Simone?
2: Allora, diciamo che in quest'ultimo periodo sono stato un po' a digiuno, proprio per i vari impegni che non mi hanno permesso di potermi dedicare anche a questa passione, ma ricordo un anno, non tanti anni fa, 2 o 3 anni fa, in cui veramente sono stato a una cosa come un concerto al mese, ecco. Poi a Roma qui abbiamo tante possibilità, quindi sono stato al Palalottomatica da Cremonini, appunto, poi da Gabbani, poi ancora all'Olimpico con Tiziano Ferro, Ultimo, i Pinguini Tattici Nucleari, insomma chi più ne ha più ne metta, all'Auditorium con NEC, insomma veramente amo molto, ecco, anche questa partecipazione che magari la sera, quando gli impegni cessano, posso anche vivere, ecco, in prima persona.
1: Bello, bellissimo, concordo, è una bella energia e anche poi, non so, è una di quelle circostanze in cui ci si sente veramente, no? Tutti che condividiamo qualcosa, è sì. Una delle tante circostanze, ce ne sono anche sicuramente di più serie, però insomma il concerto è un bel momento. Abbiamo prima detto quanto è bello e vario il mondo delle vocazioni. Potrebbe magari casualmente essere all'ascolto qualcuno che in quel momento lì ha sentito la chiamata e è un po' scombussolato, come ci eravamo detti. Vorrebbe magari dire lei qualcosa, Don Simone?
2: Sì, se ecco qualche giovane fosse all'ascolto e si sentisse chiamato o chiamata dal Signore, ecco, quello che mi viene da dire è quello che dice la Bibbia stessa. Nella scrittura leggiamo una cosa come 365 volte circa la frase non temere, no? È come se Dio ce la dicesse ogni giorno dell'anno. E allora dico la stessa cosa, ecco, se tu che sei all'ascolto senti che il Signore ti chiama per una cosa speciale, non aver paura, non aver paura del mondo, non avere paura di te stesso, no? Delle tue fragilità, dei tuoi difetti, dei tuoi peccati, non aver paura dei venti contrari, ma se il Signore ti chiama, veramente rispondi, perché quello che troverai sarà sempre, insieme a chiaramente difficoltà, una gioia immensa.
1: Che bello, mi sembra anche il modo più bello per concludere questa chiacchierata. Spero ce ne siano tante altre, Don Simone.
2: Grazie, perché no?
1: È stato veramente molto bello conoscerla e grazie anche per essersi messo in gioco con
2: Prego,
1: noi
2: a voi.
1: Raccontarci in una maniera così lieve. Le auguro ogni bene e spero di conoscerla presto.
2: Grazie, volentieri.
3: Vocazioni.
1: E così anche questa settimana abbiamo ascoltato una bellissima storia di vocazione, una vocazione che non ha paura del tempo, delle domande, neanche delle fragilità della vita. Una storia, quella di Don Simone, che dopo 20 anni di sacerdozio si riassume sicuramente in una

0: parola molto semplice ma al tempo stesso potentissima, grazie, no? La gratitudine per l'Eucarestia celebrata ogni giorno, la gratitudine, lo abbiamo sentito dal racconto di Don Simone, per le tante persone incontrate, per chi ha camminato accanto, per chi si è fidato, e gratitudine per una vocazione che non è mai solitaria ma sempre intrecciata alle altre. In fondo Don Simone ci ha ricordato che non esiste una vocazione uguale a un'altra, ma del resto ce ne stiamo accorgendo settimana dopo settimana, ognuna è un canto nuovo, un canto originale, irripetibile. Uso la parola canto visto che abbiamo appurato quanto la musica sia importante anche nella vita di Don Simone Caleffi. E forse la vera sfida anche per noi è proprio questa: non diventare fotocopie, ma rimanere fedeli a ciò che siamo, a ciò che siamo chiamati ad essere. L'importante, la fortuna, è riuscire a capire ciò per il quale siamo chiamati ad essere. Quindi anche la puntata di questa settimana direi per noi è stata davvero un arricchimento. Se avrete voglia in qualche modo di riascoltarla o di farla ascoltare, vi ricordo che sul Play 2000 nella sezione podcast trovate proprio una pagina dedicata a vocazioni, lo stesso anche sul nostro sito www.inblu2000.it, andate appunto a cercare le storie di vocazione che raccogliamo settimana dopo settimana. Io naturalmente ringrazio, non l'ho fatto in apertura ma lo faccio ora in chiusura, Samira Rocchetti che era in regia e mi ha aiutato a confezionare al meglio questa puntata. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, ovviamente.
1: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do.

Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola. Invochiamolo con fiducia e amore.

Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno. Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.

0: Ricordati, oh Dio, della tua alleanza rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

22 luglio la Chiesa fa memoria di Santa Maria Maddalena o di Magdala, Apostola degli Apostoli.

3 giugno 2016 la Congregazione per il Culto Divino ha pubblicato un decreto con il quale, per espresso desiderio di Papa Francesco, la celebrazione di Santa Maria Maddalena, che era memoria obbligatoria, viene elevata al grado di festa. Il Papa ha preso questa decisione per significare la rilevanza di questa donna che mostrò un grande amore a Cristo e fu da Cristo tanto amata, ha spiegato il segretario del Dicastero, l'arcivescovo Arthur Roche. Ma chi era Maria Maddalena, che Tommaso d'Aquino definì apostola degli apostoli? Nei Vangeli si legge che era originaria di Magdala, villaggio di pescatori sulla sponda occidentale del lago di Tiberiade, centro commerciale ittico denominato in greco Tarichea, pesce salato. Qui, negli anni 70 del Novecento, è stata condotta un'estesa campagna di scavi dai francescani dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. È venuta alla luce una vasta porzione del tessuto urbano, comprendente fra gli altri una grande piazza a quadriportico, una villa mosaicata e un complesso termale. Con successivi scavi, i francescani hanno riportato alla luce anche importanti resti di strutture portuali. In un'area adiacente, di proprietà dei Legionari di Cristo, una campagna di scavi avviata nel 2009 ha invece permesso di rinvenire la sinagoga cittadina, una delle più antiche scoperte in Israele. Per la sua posizione sulla strada che collega Nazaret a Cafarnao, si ritiene che probabilmente sia stata frequentata da Gesù. Maria Maddalena fa la sua comparsa nel capitolo 8 del Vangelo di Luca. Gesù andava per città e villaggi annunciando la buona notizia del regno di Dio e c'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità e li servivano con i loro beni. Fra loro vi era Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Come ha scritto il cardinale Gianfranco Ravasi, di per sé l'espressione 7 demoni poteva indicare un gravissimo, 7 è il numero della pienezza, male fisico o morale che aveva colpito la donna e da cui Gesù l'aveva liberata. Ma la tradizione, perdurante sino ad oggi, ha fatto di Maria una prostituta. E questo solo perché nella pagina evangelica precedente, il capitolo 7 di Luca, si narra la storia della conversione di un'anonima peccatrice nota in quella città che aveva cosparso di olio profumato i piedi di Gesù, ospite in casa di un notabile fariseo. Li aveva bagnati con le sue lacrime e li aveva asciugati coi suoi capelli. Così, senza nessun reale collegamento testuale, Maria di Magdala è stata identificata con quella prostituta senza nome. Ma c'è un ulteriore equivoco. Infatti, prosegue Ravasi, l'unzione con l'olio profumato è un gesto che è stato compiuto anche da Maria, la sorella di Marta e Lazzaro, in una diversa occasione. E così Maria di Magdala, da alcune tradizioni popolari, verrà identificata proprio con questa Maria di Betania, dopo essere stata confusa con la prostituta di Galilea.

afflitta da un gravissimo male di cui si ignora la natura, Maria Maddalena appartiene dunque a quel popolo di uomini, donne e bambini, in molti modi feriti, che Gesù sottrae alla disperazione restituendoli alla vita e ai loro affetti più cari. Gesù, nel nome di Dio, compie solo gesti di liberazione dal male e di riscatto dalla speranza perduta. Il desiderio umano di una vita buona e felice è giusto e appartiene all'intenzione di Dio, che è Dio della cura, mai complice del male, anche se l'uomo, fuori e dentro la religione, ha sempre la tentazione di immaginarlo come un prevaricatore dalle intenzioni indecifrabili. Maddalena compare ancora nei Vangeli nel momento più terribile e drammatico della vita di Gesù. Nel suo attaccamento fedele e tenace al Maestro lo accompagna sino al Calvario e rimane insieme ad altre donne a osservarlo da lontano. È poi presente quando Giuseppe d'Arimatea depone il corpo di Gesù nel sepolcro che viene chiuso con una pietra. Dopo il sabato, al mattino del primo giorno della settimana, si legge al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, torna al sepolcro, scopre che la pietra è stata tolta e corre ad avvisare Pietro e Giovanni, i quali, a loro volta, correranno al sepolcro, scoprendo l'assenza del corpo del Signore.

Mentre i due discepoli fanno ritorno a casa, lei rimane in lacrime e ha inizio un percorso che dall'incredulità si apre progressivamente alla fede. Chinandosi verso il sepolcro, scorge due angeli e dice loro di non sapere dove sia stato posto il corpo del Signore. Poi, volgendosi indietro, vede Gesù, ma non lo riconosce. Pensa sia il custode del giardino e quando lui le chiede il motivo di quelle lacrime e chi stia cercando, lei risponde: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». E Gesù le dice: «Maria». Il cardinale Carlo Maria Martini a riguardo commentava: «Avremmo potuto immaginare altri modi di presentarsi. Gesù sceglie il modo più personale e più immediato, l'appellazione per nome. Di per sé non dice niente, perché Maria può pronunciarlo chiunque e non spiega la risurrezione e nemmeno il fatto che è il Signore a chiamarla. Tutti però comprendiamo che quell'appellazione in quel momento, in quella situazione, con quella voce, con quel tono, è il modo più personale di rivelazione e che non riguarda solo Gesù, ma Gesù nel suo rapporto con lei. Egli si rivela come il suo Signore, colui che lei cerca. Il dialogo al sepolcro prosegue. Maria Maddalena si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto». La Maddalena è la prima fra le donne al seguito di Gesù a proclamarlo come colui che ha vinto la morte, la prima apostola ad annunciare il gioioso messaggio centrale della Pasqua. Ella esprime la maternità nella fede e della fede, ossia quell'attitudine a generare vita vera, una vita da figli di Dio, nella quale il travaglio esistenziale comune a ogni uomo trova il suo destino nella risurrezione e nell'eternità, promesse e inaugurate dal figlio primogenito di molti fratelli. Con Maria Maddalena si apre quella lunga schiera, ancora oggi poco conosciuta, di madri che lungo i secoli si sono consegnate alla generazione di figli di Dio e si possono affiancare ai padri della Chiesa. Insieme alla patristica esiste anche, nascosta ma presente, una matristica. La decisione di Papa Francesco è un dono bello, espressione di una rivoluzione antropologica che tocca la donna e investe l'intera realtà ecclesiale. Il suo significato è comprendere che uomo e donna, insieme e solo insieme, in una dualità incarnata, possono diventare annunciatori luminosi del risorto.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Secondo incontro, la giustizia.

0: Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Grazie.
0: Don Fabio, secondo appuntamento dedicato ai cardini della vita buona, le virtù cardinali, dotazione di bordo come tu le hai definite, che tutti noi abbiamo ma che non sempre sappiamo far funzionare. Oggi l'appuntamento è dedicato alla giustizia. Partiamo da una definizione. Che cos'è la giustizia?
1: Allora, la definizione di giustizia è questa: inclinazione costante e perpetua della volontà di dare a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene. La ripeto: inclinazione costante e perpetua, cioè noi abbiamo un problema di continuità. Essere giusti occasionalmente capita a tutti, non c'è nessuno che sia sempre ingiusto. Pure Hitler faceva qualcosa di buono ogni tanto, faceva qualcosa di dovuto. Allora, il problema non è che lì, per quei 20 minuti l'altro giorno, per una mezza giornata 3 anni fa, io sono stato giusto e allora sono giusto, no. Si tratta di essere nella giustizia quando lo si è in continuità, senza interruzione. E già qui siamo piuttosto problematizzati per riconoscere che effettivamente questa virtù la stiamo esercitando in maniera discutibile. Allora, è un'inclinazione costante e perpetua della volontà. Attenzione, questo è molto importante, cioè non è capire, la giustizia non è un problema di capire bene le cose, ma è un problema di intenzione volontaria, cioè io voglio essere giusto. La comprensione viene di conseguenza. Se io non voglio dare a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene, io nemmeno lo capisco che cos'è quello che gli appartiene. Cioè, è curioso che il campo, il suo luogo di lavoro non è l'intelletto, ma parte dalla volontà. E che cosa riguarda? Dice: dare a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene, le relazioni, le nostre relazioni con il prossimo. Mentre noi con la prudenza abbiamo visto il fine della nostra vita, noi vediamo appunto che la strada di questo fine è la relazione con gli altri. E per entrare in cose molto più alte, che sono l'amore per esempio, prima bisogna passare per la giustizia. Si dice giustamente che nessuno arriva alle virtù teologali se prima non si è addestrato alle virtù cardinali, alle virtù naturali. Nessuno può saltare, diciamo così, alla vita cristiana se non è passato per un addestramento anche della vita umana. Questa non è una cosa che possiamo bypassare come niente. Ha 3 caratteristiche. Si riferisce sempre al prossimo, non è un regalo e richiede perfetta eguaglianza fra ciò che si dà e ciò che si deve dare. Ovvero sia, non basta l'intenzione, non mi basta che io volevo dare questo, volevo essere questo. No, io sono stato o non sono stato. La giustizia si occupa proprio di questa cosa qui, cioè guarda tutto fino al risultato. Quindi, questa attitudine costante di essere nella donazione non dell'eccessivo, di ciò che è di più, ma del dovuto, è dovuto da parte mia verso l'altro, questo è l'attitudine della giustizia e ha una caratteristica: pone ordine nelle relazioni. Molta gente vuole imbarcarsi in avventure straordinarie di spiritualità. Molta gente vuole diventare San Francesco in 24 lezioni, è una cosa piuttosto tipica di questa spiritualità ormai mordi e fuggi di tanta gente. Me ne vado in un santuario, mi faccio un ritiro, e molto spesso questa intenzione è anche una cosa buona, tutto sommato, perché è un buon punto di partenza, ma prima di passare a qualcosa di un po' più alto, addirittura a qualcosa di cristiano, qui bisogna rispettare l'umano. È inutile mettersi a combattere sul livello della donazione generosa di se stessi, in una missione, partire per paesi poveri, andare, quando non si sta osservando la giustizia nelle prime relazioni, nelle relazioni elementari. Se io non impasto, non intesso di giustizia, ovvero sia di ciò che è dovuto da parte mia verso l'altro, che lo devo dare, figuriamoci se arrivo all'amore. Come faccio a pensare di amare quando non smetto di fare i miei atti ingiusti? Prima di poter fare il bene superiore, bisognerà forse fare il bene minimo. Ci sta una gradualità in questo discorso. Perché questo della giustizia è un po' noiosetto come discorso, un po', non è proprio così gradevole. Perché? Perché ci tira un po' più indietro. È come tornare ai fondamentali, non si può suonare il periodo in do diesis minore di Rachmaninoff senza aver imparato a suonare il piccolo Montanaro. Quando si studia a pianoforte, il primo pezzetto con cui gli studenti martirizzano i loro ascoltatori questi pezzetti da pianoforte, ma quelli bisogna impararli, poi arriva. Allora, la giustizia prima, molto spesso qui inizia un processo di guarigione personale, perché mettersi a guardare proprio quello che è dovuto da parte propria verso il prossimo inizia a mettere ordine. Appunto, eravamo arrivati proprio qui, che la giustizia mette ordine nelle relazioni.

0: facciamo a capire qual è la giustizia che mette ordine nelle relazioni? Siamo abituati ad associare questo termine alla legge, alle regole, ai codici scritti, e invece qui di quale giustizia si parla?
1: Sì, infatti la giustizia è un termine ebraico, tzedakah, di kaioshune in greco, che noi non capiamo esattamente finché lo pensiamo semplicemente come riferito a un codice. È un problema di pareggio, di corrispondenza. Per esempio, Dio è giusto nella scrittura. Perché è giusto? Perché ciò che promette lo fa. Non è giusto nel senso che ci punisce, no, è nel senso che Lui è giusto, ha promesso delle cose e le porta a compimento. Lui ha promesso di essere il nostro Padre provvidente e Lui continua a essere Padre provvidente con noi, sempre e comunque. La giustizia nella scrittura corrisponde a un'equità, a una corrispondenza reale fra ciò che io devo essere e ciò che sono, fra ciò che è dovuto da me all'altro e ciò che veramente gli do. Abbiamo già detto un po' queste cose, ma qui iniziamo a capire uno sfondo un pochino più profondo. Se io voglio essere giusto, io devo iniziare a essere fedele a qualche cosa di molto importante che in me c'è: la mia chiamata a stare nelle relazioni con gli altri secondo la mia bellezza più autentica e secondo qualche cosa che mi corrisponde veramente. Infatti noi comprendiamo pienamente l'uomo quando guardiamo il Signore Gesù Cristo. Lui si chiamava figlio dell'uomo, si appellava così. In ebraico figlio dell'uomo vuol dire uomo, tutto qua, niente di straordinario, però è un rafforzativo della situazione di uomo, cioè è proprio un figlio d'uomo, è veramente, lo è fino in fondo, per dire. Si può dire una persona che sa veramente obbedire alle esortazioni viene chiamato il figlio dell'esortazione. Ecco, il figlio d'uomo è colui che è uomo veramente. Allora in Gesù Cristo noi vediamo la giustizia. Che cosa è la giustizia? Che è pienamente ciò che deve essere davanti a noi. Facciamo degli esempi ancora più concreti. Cosa vuol dire essere quel fratello che io devo essere? Cosa vuol dire essere quel padre che, se sono genitore, io devo essere? C'è qualcosa di profondamente bello che è stampato nel profondo del mio essere, che è la mia chiamata a essere giusto. La giustizia a questo punto diventa una questione di autenticità, di corrispondenza, di bilanciamento autentico fra quello che io sono venuto qui per essere e ciò che venuto qui sono. Sono il prete che devo essere, sono l'uomo che devo essere. La giustizia diventa autenticità, diventa una questione di stare nel posto proprio e diventa una meravigliosa intuizione di se stessi. Qual è il problema, infatti, di tutte le cose che abbiamo detto fino adesso? Potremmo intenderle secondo una logica che è stoica, che è di ordine di rettitudine personale. No, qui si tratta di qualcosa di più bello, di più grande. Il Signore Gesù Cristo nel Vangelo dice che se la nostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entreremo nel regno dei cieli. Ovvero sia, la giustizia degli scribi e dei farisei era una giustizia che riguardava una certa sorta di perfezionismo e di adeguamento a delle regole. La giustizia del Signore Gesù Cristo è che Lui è con noi quello che la verità più profonda del suo essere figlio di Dio e vero uomo suppone. Lui è il nostro Redentore e allora dà la vita per noi. Lui è il Figlio del Padre, allora obbedisce al Padre. Lui è il nostro Maestro e allora ci guida, ci ammaestra. Ognuno di noi adesso sta in una situazione. Tutte le persone che mi stanno ascoltando stanno in un luogo ben preciso, per forza, se no non sono persone. In questo momento sono o nella verità o nella falsità di ciò che vivono. O sono le madri, i figli, i fratelli che devono essere, o stanno tradendo se stessi. E tutto questo però la misura, curiosamente, è la relazione con gli altri. Cioè l'altro è la mia misura, l'altro mi dice la mia verità. Se andiamo bene a vedere, io sto infatti continuando a ripetere ordini relazionali: figlio, padre, fratello. Sono tutte cose che appunto richiedono ordine nel rapporto. Io nei miei rapporti con il prossimo, per essere vero, per essere autentico, ho bisogno di essere giusto con il prossimo, ma non per me, per ciò che c'è fra me e l'altro, per la relazione, non per l'altro solamente, non per me solamente, ma per quello che noi viviamo. Io sono chiamato appunto a declinare dal male e a fare il bene. Perché? Per vivere una vita che sia degna, bella, per essere felice di vivere.

Inizia dal mio rapporto con Dio. Nessuno riesce veramente a salpare per una giustizia alta, nobile, vera, autentica, se non parte dall'essere in grado di contemplare come Dio è giusto con lui. Come Dio nella vita non ci tratta in maniera condiscendente, per cui ci regala peluche, ci fa fare le fusa, ci carezza. No, Dio è giusto con noi. Quando nella nostra vita ci serve di soffrire un po', ce la manda la sofferenza. Quando nella nostra vita ci serve una consolazione, ce la manda. Quando c'è il deserto, il deserto. Iniziare a contemplare come Dio ci tratta, e tante volte non ci tratta appunto in maniera infantile, ma in maniera adulta, vuol dire iniziare ad avere questo parametro meraviglioso, questo parametro per cui uno inizia a, in fondo, a essere dotato di un'esperienza di giustizia, e questa istruisce. È chiaro che a questo punto uno capisce dov'è che saltano per aria le categorie della giustizia della gente, quando uno nella vita non ha accettato qualche cosa. Infatti, una delle opere fondamentali che il tentatore mette nell'uomo è scavare dentro le sue ferite di ingiustizia. Quando queste cose non le viviamo illuminate da Dio, quando queste cose non le mettiamo nelle mani di Dio, diventano le nostre scusanti maggiori per la nostra ingiustizia. Se noi andiamo a parlare con le persone più corrotte, le persone che possiamo trovare, che ne so, in un penitenziario, che stanno affrontando pene enormi per gravissimi delitti, noi non ci troveremo di fronte a delle persone ingiuste, ci troveremo di fronte a dei giustizieri. Non dimentichiamo che il primo assassino nella Bibbia è Caino, il quale uccide perché si sente vittima di un'ingiustizia. Infatti, il lavoro della giustizia è un lavoro profondo di analisi del proprio rapporto con la propria storia. È veramente una grazia importante iniziare a dare a Dio il credito di essere, diciamo così, capace di tirar fuori il bene da tutto quello che ci è successo. Quando le persone restano ferite con le ingiustizie che hanno subito, e purtroppo le ingiustizie se ne subiscono tante, tutti quanti ne possiamo subire, ma uno resta lì su quel punto e allora ha tutte le scusanti. Per questo si diceva all'inizio che la giustizia è una volontà. Se io nel cuore ho un bisogno di riscatto rispetto a qualcosa che mi è successo di negativo, io non ho la volontà di essere giusto, ho la volontà di essere ripagato. E allora il mio sguardo è intontito, è disturbato da questo bisogno. Nel rapporto con Dio, nella riconciliazione con la propria storia, c'è la matrice dell'ordine delle proprie relazioni, per cui io mi troverò finalmente a essere me stesso e non essere espropriato da queste esigenze, da queste urgenze che sono fare i conti con qualcosa che mi è successo nel passato. È chiaro che uno può dire: sì, ma io ho subito del male. Benissimo, coraggio, se ti piace questo, fai questo, vivi così, vivi con questo conto in sospeso, hai tutti i diritti. Quale sarà la tua vita? Conviene veramente? Uno può non chiudere mai il libro infinito delle proprie recriminazioni e così vivere avvelenando tutta la propria storia, avvelenando tutte le proprie relazioni. È chiaro che avremo un'attitudine affettiva, relazionale, lavorativa allo yogurt, agida. Uno tutte le cose le affronta con un pregresso, con un problema a monte. La giustizia sboccia da qualche cosa che uno accoglie la propria vita come una vita buona.

0: Fabio, a questo punto consigli pratici per crescere nella giustizia.
1: Allora, si inizia a tenere un tipo di assetto. Prima di tutto si evitano anche le piccole ingiustizie. Se uno si fa gli sconti, non è vero per niente che se uno fa piccole trasgressioni poi non fa le grandi, perché è esattamente il contrario. Se io sono disposto a mandare la coscienza all'ammasso per non pagare il biglietto dell'autobus, figuriamoci se non sono disposto per rubarmi 4.000 euro di tasse o cose di questo genere. È facilissimo formarsi una falsa coscienza continuando a fare le cose con una certa imprecisione senza stare attenti, ma questo dipende appunto dal diritto che uno si accorda, da quella rabbietta latente per cui uno si sente

0: in diritto di, appunto, di trasgredire così qua e là senza farsi problemi. Un'altra tecnica per crescere la giustizia è non contrarre i debiti e pagare quelli che ci abbiamo e non stare lì a tergiversare, non convivere con i debiti e non dare ai debiti lo spazio che non si meritano nella nostra vita, di tutti i tipi. Anche un'altra linea è trattare le cose altrui come molto importanti. Normalmente nella vita comunitaria le cose comuni vengono trattate molto male, ma uno non si rende conto di quanto male è collegato a questo atteggiamento. Quando le cose comuni sono trattate male, tutti quanti ne hanno una grande sofferenza. Se le cose comuni in una casa, in una comunità, in una realtà, in una società sono tutte rotte e abusate, tutti cominciamo a essere rotti e abusati. Per questo è quasi più importante trattare bene le cose altrui che le cose proprie, nel senso che di questo poi abbiamo sempre un ritorno. E ancora, per esempio, si cresce nella giustizia avendo il senso della buona fama e del nome dell'altro. La buona fama di una persona vale più dei suoi beni, eh? È più grave far scendere un'ombra sulla dignità di una persona che rubargli la casa, perché la casa forse se la ritrova, forse no. La buona fama non la ritrova più. Bisogna guardarsi dai giudizi temerari, cioè quando uno giudica, ma non sono certo di quello che dico, dalle ingiurie, dalle burle, dalle derisioni, dalle mormorazioni sugli altri, dalle diffamazioni. Abbiamo tanti pretesti per fare queste cose, ma lo fanno tutti. E che significa? Infatti, cioè, è molto più facile essere associati nel male che nel bene. Il bene è più raro come atteggiamento, il male è molto più facile da praticare. Calunnie, diffamazioni, cose di questo genere, per esempio, obbligano alla riparazione. Se uno ha calunniato un'altra persona, deve riparare, eh? Mica può tenersi per sé quella cosa lì. Allora, queste cose qui ci portano a un altro tipo di atteggiamento, per esempio evitare i favoritismi, cioè misurare le persone non su base di simpatia o antipatia, ma sull'oggettivo merito o demerito rispetto a quelle scelte che uno deve fare. Tutte queste cose qua possono essere anche un'algebra morale che non ci serve a molto. La matrice veramente di tutto questo discorso, la matrice della giustizia, è stare davanti a Dio che è giusto con noi, stare davanti a Lui, come abbiamo già detto prima, e da quello sorge il fatto di avere un'attitudine equilibrata rispetto alla vita, avere un'attitudine che frutta un atteggiamento di cura, per cui uno evita anche le piccole ingiustizie, non contrae debiti, paga quello che deve pagare, tratta le cose altrui con rispetto, ha cura del nome altrui, evita i favoritismi. Queste sono alcune delle cose che sorgono abbastanza facilmente quando uno ha l'intuizione della propria dignità come Dio l'ha preservata, l'ha difesa.
1: E siamo in chiusura, grazie Don Fabio per questa catechesi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento.
2: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Secondo incontro, la giustizia.

0: Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri. Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
6: Grazie.

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, lo Spirito Santo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

Il 22 luglio la chiesa fa memoria di Santa Maria Maddalena o di Magdala, apostola degli apostoli.

3 giugno 2016 la Congregazione per il Culto Divino ha pubblicato un decreto con il quale, per espresso desiderio di Papa Francesco, la celebrazione di Santa Maria Maddalena, che era memoria obbligatoria, viene elevata al grado di festa. Il Papa ha preso questa decisione per significare la rilevanza di questa donna che mostrò un grande amore a Cristo e fu da Cristo tanto amata, ha spiegato il segretario del Dicastero, l'arcivescovo Arthur Roche. Ma chi era Maria Maddalena, che Tommaso d'Aquino definì Apostola degli Apostoli? Nei Vangeli si legge che era originaria di Magdala, villaggio di pescatori sulla sponda occidentale del lago di Tiberiade, centro commerciale ittico denominato in greco Tarichea, pesce salato. Qui, negli anni 70 del Novecento, è stata condotta un'estesa campagna di scavi dai francescani dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. È venuta alla luce una vasta porzione del tessuto urbano, comprendente fra gli altri una grande piazza a quadriportico, una villa mosaicata e un complesso termale. Con successivi scavi, i francescani hanno riportato alla luce anche importanti resti di strutture portuali. In un'area adiacente, di proprietà dei Legionari di Cristo, una campagna di scavi avviata nel 2009 ha invece permesso di rinvenire la sinagoga cittadina, una delle più antiche scoperte in Israele. Per la sua posizione sulla strada che collega Nazareth a Cafarnao, si ritiene che probabilmente sia stata frequentata da Gesù. Maria Maddalena fa la sua comparsa nel capitolo 8 del Vangelo di Luca. Gesù andava per città e villaggi annunciando la buona notizia del regno di Dio e c'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità e li servivano con i loro beni. Fra loro vi era Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Come ha scritto il cardinale Gianfranco Ravasi, di per sé l'espressione 7 demoni poteva indicare un gravissimo, 7 è il numero della pienezza, male fisico o morale che aveva colpito la donna e da cui Gesù l'aveva liberata. Ma la tradizione, perdurante sino a oggi, ha fatto di Maria una prostituta. E questo solo perché nella pagina evangelica Gesù l'aveva liberata. Ma la tradizione, perdurante sino a oggi, ha fatto di Maria una prostituta. E questo

un ulteriore equivoco. Infatti, prosegue Ravasi, l'unzione con l'olio profumato è un gesto che è stato compiuto anche da Maria, la sorella di Marta e Lazzaro, in una diversa occasione. E così Maria di Magdala, da alcune tradizioni popolari, verrà identificata proprio con questa Maria di Betania, dopo essere stata confusa con la prostituta di Galilea.

afflitta da un gravissimo male di cui si ignora la natura, Maria Maddalena appartiene dunque a quel popolo di uomini, donne e bambini, in molti modi feriti, che Gesù sottrae alla disperazione restituendoli alla vita e ai loro affetti più cari. Gesù, nel nome di Dio, compie solo gesti di liberazione dal male e di riscatto dalla speranza perduta. Il desiderio umano di una vita buona e felice è giusto e appartiene all'intenzione di Dio, che è Dio della cura, mai complice del male, anche se l'uomo, fuori e dentro la religione, ha sempre la tentazione di immaginarlo come un prevaricatore dalle intenzioni indecifrabili. Maria Maddalena compare ancora nei Vangeli nel momento più terribile e drammatico della vita di Gesù. Nel suo attaccamento fedele e tenace al Maestro lo accompagna sino al Calvario e rimane insieme ad altre donne a osservarlo da lontano. È poi presente quando Giuseppe d'Arimatea depone il corpo di Gesù nel sepolcro che viene chiuso con una pietra. Dopo il sabato, al mattino del primo giorno della settimana, si legge al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, torna al sepolcro, scopre che la pietra è stata tolta e corre ad avvisare Pietro e Giovanni, i quali, a loro volta, correranno al sepolcro, scoprendo l'assenza del corpo del Signore.

Mentre i due discepoli fanno ritorno a casa, lei rimane in lacrime e inizia un percorso che dall'incredulità si apre progressivamente alla fede. Chinandosi verso il sepolcro, scorge due angeli e dice loro di non sapere dove sia stato posto il corpo del Signore. Poi, volgendosi indietro, vede Gesù, ma non lo riconosce. Pensa sia il custode del giardino e quando lui le chiede il motivo di quelle lacrime e chi stia cercando, lei risponde: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». E Gesù le dice: «Maria». Il cardinale Carlo Maria Martini a riguardo commentava: «Avremmo potuto immaginare altri modi di presentarsi. Gesù sceglie il modo più personale e più immediato, l'appellazione per nome. Di per sé non dice niente, perché Maria può pronunciarlo chiunque e non spiega la risurrezione e nemmeno il fatto che è il Signore a chiamarla. Tutti però comprendiamo che quell'appellazione in quel momento, in quella situazione, con quella voce, con quel tono, è il modo più personale di rivelazione e che non riguarda solo Gesù, ma Gesù nel suo rapporto con lei. Egli si rivela come il suo Signore, colui che lei cerca. Il dialogo al sepolcro prosegue. Maria Maddalena si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto». La Maddalena è la prima fra le donne al seguito di Gesù a proclamarlo come colui che ha vinto la morte, la prima apostola ad annunciare il gioioso messaggio centrale della Pasqua. Ella

0: esprime la maternità nella fede e della fede, ossia quell'attitudine a generare vita vera, una vita da figli di Dio, nella quale il travaglio esistenziale comune a ogni uomo trova il suo destino nella risurrezione e nell'eternità, promesse e inaugurate dal figlio primogenito di molti fratelli. Con Maria Maddalena si apre quella lunga schiera, ancora oggi poco conosciuta, di madri che lungo i secoli si sono consegnate alla generazione di figli di Dio e si possono affiancare ai padri della Chiesa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
1: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. e con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
2: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
1: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
2: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
1: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
2: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
1: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
2: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
1: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
2: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
1: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
2: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
1: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
2: Nel Tempio del Signore tutti dicono gloria.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite. Entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Il mio cuore è pronto per te, mio Dio. Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare inni, anima mia.
2: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
1: Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi.
2: Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e ascoltaci.
1: Dio ha parlato nel suo santuario. Esulterò, voglio dividere Sichem e misurare la valle di Succot.
2: Mio è Galad, mio Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda il mio scettro.
1: Moab è il catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria.
2: Chi mi guiderà alla città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti? E più non esci, Dio, con i nostri eserciti?
1: Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi, ed egli annienterà chi ci opprime.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il mio cuore è pronto per te, mio Dio.
2: Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio.
1: Perché mi hai rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli.
2: Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli.
1: Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada.
2: Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, ti si chiamerà con un nome nuovo, che la bocca del Signore avrà indicato.
1: Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio.
2: Nessuno ti chiamerà più abbandonata, nella tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata.
1: Perché si compiacerà di te il Signore e la tua terra avrà uno sposo.
2: Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia.
1: Per tutta la mia vita loderò il Signore. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio.
2: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene.
2: Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
1: Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti.
2: Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
1: Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Per tutta la mia vita loderò il Signore. Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do. Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo. In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
2: Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola. Invochiamolo con fiducia e amore.
1: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno.
1: Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.
2: Tu che hai aperto gli occhi ai ciechi e hai dato l'udito ai sordi,
1: guarisci la nostra incredulità.
2: Concedi a noi di rimanere sempre nel tuo amore,
1: per non essere divisi gli uni dagli altri.
2: Donaci fortezza nella tentazione e costanza nella prova.
1: E fa che ti rendiamo grazie nella prosperità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ricordati, o Dio, della tua alleanza, rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: pensare che anche in questa assemblea il Signore ci viene incontro, diventa nostro ospite, e abbiamo pregato al Salmo: i puri di cuore abiteranno nella casa del Signore. Una invocazione allo Spirito all'inizio di questa meditazione, perché ci ottenga un cuore puro, disarmato, senza difese, in modo da poter accogliere degnamente l'ospite più importante, che è il Signore. Lui, come un mendicante, mendicante di amicizia, mendicante della nostra tenerezza e accoglienza, continua a bussare alla porta del cuore. Troppo spesso la trova sbarrata e noi occupati in altre cose, che pensiamo ad altro. L'importanza dell'ospitalità l'abbiamo avuta nella descrizione di Abramo, che alle querce di Mamre, sotto il sole battente, accoglie tre misteriosi pellegrini, beduini come lui, che passavano da quelle parti. Non dà solo l'essenziale, un po' d'acqua, un po' di cibo, ma corre a cercare le cose che ristorano meglio, quello che è più prezioso nel suo gregge. Insomma, lui stesso si dà da fare per poter sollevarli dalla fatica e dalla stanchezza. Spesso la Bibbia ci invita a praticare l'ospitalità, e la lettera agli Ebrei, ricordando tanti episodi di ospitalità, dice: molti nostri padri, senza saperlo, hanno aperto le porte agli angeli. Anche qui Abramo si trova tre pellegrini, ma poi si rivolge a un unico Signore. Segno questo, che al di là dell'ospite c'è sempre il Signore, che cerca la nostra disponibilità, che ha piacere di entrare in rapporto con noi. E quello che mette in risalto il testo è che più che il nostro servizio vale il dono che ci porta la persona accolta. Sanno che Sara è sterile, che quella coppia anziana aspetta il figlio della promessa, e dicono così: fra un anno torneremo da queste parti e allora tua moglie ti darà un figlio. Vorremmo pensare al nostro modo di ospitare. Talvolta lo si fa per convenienza, altre volte perché non si può dire di no. Quello che ci domanda il Signore è l'attenzione alla persona. Non vorremmo che nessuno uscisse dalla nostra casa dicendo: non sono stato ascoltato, non ho avuto l'attenzione di chi mi ha accolto. Ospitare non è facile, perché comporta di scomodarsi, di farci un po' da parte, di mettere in risalto la persona che viene da noi. E tutto questo, alla luce della fede, ci porterà sempre un dono spirituale, se non altro ci educa a sentirci partecipi della grande famiglia umana, ci aiuta a valorizzare ogni persona, ad entrare in dialogo, a caricarci dei pesi degli altri. Insomma, a vivere in maggiore fraternità. Pensiamo allora a tutte le nostre strategie per bloccare i profughi che disperatamente cercano pane e sopravvivenza buttandosi sulle coste dei nostri mari. Chiediamoci se siamo ancora capaci di ospitalità nei loro confronti e di condividere nella maniera più bella e più utile la loro ricerca di speranza e di vita. Ma vediamo Gesù, mendicante di amicizia, che si ferma nel suo andare verso Gerusalemme proprio nella casa di Betania, dove secondo i Vangeli vive Marta con Maria e Lazzaro. Anche Gesù ha bisogno di amicizia, ha bisogno di entrare in relazione più profonda, ha bisogno del calore che offre l'amicizia, ha bisogno di confidare qualcosa della sua vita a chi è disponibile ad ascoltarlo. Ci insegna il valore di questo dono di Dio. Tra amici cadono le difese, regna la sincerità, c'è soprattutto la sicurezza di poter contare sull'altro. E Marta si distingue subito per la sua ospitalità, si dà da fare, anzi, dice il Vangelo, passa da una occupazione all'altra, ma lo fa con affanno, evidentemente è sovrapensiero, è sovraccarica di questa incombenza, vuole fare tutto a puntino, vuole che tutto riesca bene, sotto sotto c'è una punta di orgoglio perché proprio a lei tocca questo privilegio di ospitare Gesù. E a un certo punto appare indispettita nei confronti di sua sorella Maria, che se ne sta tutta accoccolata ai piedi del Maestro. Che sia una lavativa, come pensa Marta, una ragazza distratta, una che non vuole mettersi dentro le cose pur necessarie che bisogna fare? Ecco la risposta di Gesù, dalla quale tutti dobbiamo imparare. Marta vive la vita con affanno, passa da una incombenza all'altra. È quello che capita a noi quando diciamo ho tante cose da fare, sono occupato, non mi resta un attimo di tempo. E poi tutto è vissuto con quell'ansia che toglie la nostra relazione con le cose e con le persone, toglie il gusto di fare. Per questo Gesù, mentre apprezza l'impegno di Marta, la vuole educare a vivere il servizio nella pace, nella serenità, nel dono di sé. Non può cacciar via Maria, perché Maria ha capito che la persona vale più delle cose e soprattutto ha capito che quella persona merita tutto il suo ascolto. È l'esempio, il modello del discepolo che ascolta, di quello che Gesù dichiara beato perché offre l'orecchio del cuore sempre attento al suo maestro. Questa Gesù la chiama parte migliore, scelta più intelligente e più utile per la nostra vita. Ma vediamo qualche applicazione. Noi siamo qui oggi in preghiera, ma siamo davvero in ascolto del Maestro? C'è dentro di noi uno spazio per Lui? Oppure siamo talmente preoccupati di quello che ci aspetta appena fuori della messa che anche qui siamo turbati, circondati dai nostri pensieri, dai nostri progetti? E poi nelle nostre giornate, quante cose da portare a termine e quante le viviamo sempre nell'affanno. Gesù, che ci conosce bene, ripete: non affannatevi per quello che mangiate, per come vi vestite. Pensate davvero che c'è qualcos'altro di più importante? Tutte le nostre energie spesso sono spese per questo. Ma c'è un altro modo per trovarci sempre nella sazietà, ed è la ricerca dei giovani, quando vogliono divertirsi e non riescono mai ad accontentarsi, e quando iniziano una notte di allegria vogliono arrivare fino alle luci del mattino, mai sazi, mai capaci di stare soli con se stessi, in ascolto del segreto della vita, che pure lo Spirito suggerisce a chi fa tacere altre voci, a chi spegne altre attrattive. Forse nelle nostre giornate non riusciamo a trovare neanche quei benedetti 5 minuti per stare in ascolto del Signore. Lui solo può dare senso, valore, gusto, sapore al nostro impegno quotidiano. Siamo invitati a cercare la parte migliore. Questa il Signore non può togliercela. È il dono che ogni discepolo ancora ha, per non cadere in quel fastidioso meccanismo che vede tante persone tristi, affogate nelle cose. Ritornano dalle ferie e sono più stanchi di come sono partiti. Hanno fatto tante cose, hanno visto tanti monumenti, oppure hanno riempito le loro ore di tanto divertimento, ma dentro sono vuoti, non hanno fatto posto all'invito del Signore, alla Sua parola, alla Sua presenza. I puri di cuore abiteranno nella casa del Signore, e la purezza di cuore oggi si chiama ascolto, si chiama disponibilità a Lui, alla Sua persona, si chiama, come per Maria, stare in silenzio perché Lui possa parlare al nostro cuore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel cuore dell'Appennino tosco-romagnolo e precisamente a Bagno di Romagna, nella provincia di Forlì Cesena. Il comune bandiera arancione del Touring Club italiano si trova a 462 metri sul livello del mare e conta circa 6.000 abitanti. Bagno di Romagna è conosciuto fin dall'antichità per le sue eccellenti acque termali. Adesso ci spostiamo, raggiungiamo il centro abitato di San Piero in Bagno, dove c'è la sede comunale, per incontrare il sindaco Marco Baccini.

0: sono sindaco del comune di Bagno di Romagna, comune che si trova nel cuore dell'Appennino tosco-romagnolo. Dico tosco-romagnolo perché siamo direttamente al confine tra l'Emilia Romagna e la Toscana, in una zona che ha vissuto molto l'influenza della cultura toscana, perché fino al 1923 viviamo questa caratteristica per cui siamo stati sotto il governo toscano, a partire dal Granduca di Toscana, tutto il governo dello Stato Pontificio, e poi nel 1923 ci siamo trovati ad essere cittadini emiliano-romagnoli. Questa è una caratteristica peculiare del nostro comune, perché possiamo trovare un'influenza nel linguaggio, nelle tradizioni, ma anche nell'architettura e nell'urbanistica di quella che è la grande cultura toscana. Il nostro territorio ha un'ampiezza abbastanza rilevante di 233 km quadrati, in un territorio che va da 450 metri sul livello del mare fino a 1600 metri del Monte Penna, che si trova nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, patrimonio UNESCO riconosciuto nel 2017, il cui nostro comune ha gran parte del territorio. Peculiarità è che all'interno del territorio comunale ci sia anche la riserva integrale di Sasso Fratino, che fu la prima riserva integrale naturale istituita nel 1954 a livello europeo. Bagno di Romagna, che è il borgo turistico e toscaneggiante del nostro comune, è anche sede di tre grandi stabilimenti termali di acque che sgorgano naturalmente tra 35 e 47 gradi di temperatura, con varie caratteristiche, e che ci rende peculiari perché non hanno bisogno gli stabilimenti di riscaldarle o di trattarle. A livello lavorativo, oltre al settore turistico, che è un settore che impegna gran parte della popolazione, qui è molto forte il settore agricolo e manifatturiero. Abbiamo una popolazione orgogliosa, ancora legata alle tradizioni locali, a quelli che sono i valori di montagna e soprattutto alla coesione sociale, e questo rende la vita a Bagno di Romagna serena e confortevole.
1: Bagno di Romagna ha un territorio molto vasto, con tante parrocchie e devozioni. Adesso nella Basilica di Santa Maria Assunta andiamo ad incontrare Monsignor Alfio Rossi.
2: Ci troviamo nella Basilica di Santa Maria Assunta in Bagno di Romagna, storicamente una parrocchia che ha dei reperti dalla bolla di Papa Adriano II, che permette ai benedettini di costruire accanto alla chiesa di Santa Maria in Balneo un convento, che vuol dire che la chiesa era precedente ed era già esistente prima di questa data. Abbiamo avuto dei reperti, quindi abbiamo scoperto la prima chiesa esistente a Bagno di Romagna, che è del VI secolo. Nell'abside noi vediamo un trittico di Neri di Bicci datato 1468, perché la parrocchia e la basilica è intitolata sotto la protezione della Madonna Assunta. In quel quadro noi vediamo che il Medioevo sta finendo e incomincia l'Umanesimo. E nella Basilica di Bagno di Romagna non vediamo solamente il Medioevo, il Rinascimento, ma vediamo anche il manierismo. Quindi vuol dire che questa chiesa non è solamente un'archeologia, è una fede che nei quadri che lei possiede, nei capolavori che sono innestati e che sono qui presenti, esprimono il concetto di una fede che cresce man mano che le epoche cambiano. Anche il crocifisso di Bagno, che non era collocato nella cappella di oggi, è stato arricchito, quel crocifisso, con un'opera di un grande artista, secondo me, Marco Mariucci. Sono due i miracoli avvenuti in Bagno di Romagna. Uno è avvenuto in una casa privata, in cui la Madonna, questa xilografia, che era una Madonna capoletto, noi la chiamiamo così, ed era una Madonna che veniva pregata tutte le sere, per cui c'è questo miracolo, una fuoriuscita di sangue, famiglie che si rappacificano nel paese, e poi in seguito questa immagine viene trasferita dopo aver fatto una cappella particolare. L'altro invece è il grande miracolo del 1412 della transustanziazione. È accapitato in questa basilica, che allora era retta dall'ordine camaldolese, e il sacerdote, allora priore, che si chiamava Lazzaro, di origine veneta, mentre celebrava la messa, proprio nel momento della consacrazione del calice, è fuoriuscito dal calice il sangue, macchiando le sue mani e macchiando il corporale che noi sacerdoti deponiamo sull'altare per collocare la materia del sacrificio, che sono il pane e il calice con un po' di vino, di acqua. C'è un museo che è originato da una fondazione, però con dei miei amici mi hanno aiutato, siamo riusciti a realizzare questo museo. Contiene 350 opere, sia del 500 fiorentino, 600, 700 e anche alcune opere moderne. Non c'è solamente Bagno, c'è anche San Piero, è un'altra parrocchia, quindi posso parlare anche della devozione mariana del santuario di Corzano, posso parlare di tante vocazioni che sono nate, vissute in questa zona, che la nostra zona ha dato negli anni 50 più di 30 vocazioni sacerdotali e religiose, quindi è una zona che è stata molto ricca e il senso dell'ascolto l'ha ricevuto veramente dal Signore.
1: Con il giovane ristoratore Alessandro Bravaccini scopriamo alcune tipicità del territorio di Bagno di Romagna.
3: Io sono Alessandro Bravaccini, sono ristoratore qui della Valle del Savio e vorrei presentarvi i prodotti tipici della mia valle. Questi sono i salumi che noi facciamo nella nostra valle. Questa è una spalla, questa è una coppa, questo è il salame, la salsiccia. Questi sono i prodotti che stagioniamo nelle cantine. Qua abbiamo la coppa di testa o capofreddo o musotto, dipende dalle zone dove viene prodotto e fatto. Sarebbe il primo insaccato che si fa del maiale. Questa è una salsiccia tipica delle nostre valli, quindi si fa sia nella valle qua, la valle del Bidente, e anche nella zona del Casentino. Noi la chiamiamo San Budello. Un altro prodotto che qua era molto molto importante e serviva a farci sopravvivere, perché non è zona di olio qua, non abbiamo olivi, quindi tutto il mangiare era legato a questo prodotto, il lardo o il grasso o lo strutto, perché tutto il mangiare veniva cotto con questo prodotto qua. Qui abbiamo il ravigiolo, questo è un presidio Slow Food, ne vado fiero, perché è uno dei pochi prodotti al mondo caseari che si mangia solo veramente in questa valle, perché ha una vita talmente breve che non può essere quasi commercializzato. Poi abbiamo la caciotta di mucca fatta con latte vaccino. Qui abbiamo il nostro pane, che è un pane insipido, quindi è legato molto alla cultura toscana. Qui abbiamo le castagne, queste per molti sono dei dolci o dei giocattoli. Per la nostra valle è stato sostentamento e aiuto per le famiglie per poter sopravvivere in periodi veramente veramente caresti, di miseria. Dalle castagne si faceva di tutto. Qui ad esempio abbiamo i cuciaroli o le castagne affumicate, poi dalle castagne veniva fatta la farina di castagne e con questa veniva fatta la polenta, che veniva condita con della salsiccia, con del grasso, del rosmarino e chi aveva anche del pecorino. Sempre con la farina di castagne, un dolce tipico di questa valle è il castagnaccio. Non è altro che farina di castagne, uva passa, pinoli e rosmarino. Un altro prodotto tipico di qua è il tortello alla lastra, che non è il cresciolo romagnolo. Viene fatto in stagione in base alle materie prime che si riuscivano a trovare nel bosco e si facevano nella piastra. La piastra è questa qui, era l'alberese, e veniva cotta nel camino. Un'altra materia prima di nicchia che abbiamo nel territorio, in valle, è il tartufo. Questo è il tartufo nero, lo scorzone, diciamo il meno pregiato che abbiamo qua. Adesso è finita la stagione, però ci siamo divertiti che abbiamo avuto quantità abbastanza anche buone di tartufo bianco, veramente veramente eccezionale. Un'altra cosa che qua nel territorio abbiamo è il fungo, solo che adesso non è assolutamente il periodo. Adesso, signori, voglio farvi un invito a venire quassù nella nostra valle, nella nostra lingua o dialetto. Bordei inizia a trovare, perché quassù smagna ben, usbe ben e indri termi chi gli è fantastici.
1: Il Bagno di Romagna presenta tante manifestazioni nel corso dell'anno. Andiamo a conoscere le più importanti con l'assessore al turismo Francesco Ricci.
0: Ben
4: Benvenuti a tutti, siamo nella piazza centrale di Bagno di Romagna, il luogo dove oltre 2000 anni fa i romani individuarono a pochi passi da noi, alle Terme di Sant'Agnese, attuale centro stabilimento termale ancora pubblico, la fonte di acqua che diventò un punto di ristoro che da lì ad oggi poi fa di Bagno di Romagna una delle stazioni termali più apprezzate degli Appennini, proprio qui in una regione di confine tra la Romagna e la Toscana. Bagno di Romagna appunto vive di turismo, il turismo che è principalmente indubbiamente l'aspetto termale, ma tanto altro che viene rafforzato dagli eventi che ravvivano proprio questa piazza durante tutto l'anno. Partiamo dalla stagione estiva con l'evento della Gran Fondo del Capitano, un momento dove il turismo sportivo trova particolare espressione, perché qui, essendo parte anche del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, essendo circondati da meravigliose foreste, riusciamo ad avere oltre 200 km di sentieri e di strade perfettamente adatti per gli amanti della natura e del turismo all'aria aperta. Ma abbiamo poi anche tante attività di rievocazione storica durante il periodo estivo e soprattutto quello che è un punto di eccellenza assoluto assieme alle terme e alla natura, che è la gastronomia. Grazie alla particolare natura incontaminata che ci circonda, il sottobosco ci dona tantissimi prodotti tipici che trovano il loro momento di massima espressione nelle sagre primaverili, nel festival a San Piero in Bagno a settembre e nelle sagre di ottobre proprio qui a Bagno di Romagna, in questa piazza e nella piccola frazione di Selvapiana. Bagno di Romagna quindi vi ospita 365 giorni all'anno, vi ospita attraverso appunto le sue terme, la natura, la sentieristica, la bicicletta, il trekking, vi ospita con quell'autenticità, quella serenità, quella tranquillità che caratterizza un piccolo borgo immerso negli Appennini e nel verde più autentico e naturale del nostro centro Italia.
1: E Bagno di Romagna è il luogo termale da oltre 2000 anni. Andiamo a saperne di più con Margherita Gentili, direttrice delle terme di Sant'Agnese.
5: Sono passati oltre 2000 anni da quando gli antichi romani scoprirono questo fenomeno particolare delle acque calde a Bagno di Romagna. Intorno alla sorgente costruirono un abitato, prese il nome poi di Bagno di Romagna, Balnum nell'antichità. Di queste origini così antiche rimangono oggi alcune tracce all'interno dell'area delle Terme Sant'Agnese, resti di parti della Mansio Termale e numerose monete, copie di quelle originali conservate presso il Museo Archeologico Nazionale della vicina Sarsina. Monete in bronzo e in oro che testimoniano la vita attiva intorno alla sorgente già presente dal secondo secolo avanti Cristo fino al quinto secolo dopo Cristo. Queste terme ebbero una notevole importanza sia in epoca romana ma anche successivamente in epoca rinascimentale. Un esempio è Giuliano de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, fratello del più famoso Papa Leone X, di Piero de' Medici, che viene ancora giovanetto a fare un ciclo di cure termali dell'epoca per guarire da una salute cagionevole. Dalla storia alla leggenda, la nascita delle terme di Bagno di Romagna viene fatta risalire anche a Sant'Agnese. Agnese, una giovane figlia di un nobile della vicina Sarsina, viene destinata in sposa a un giovane pagano. Lei, cristiana, non vuole accettare queste nozze e chiede a Dio di mandarle una lebbra per deturpare la sua bellezza e quindi poter rinunciare al pagano. E cristiana non vuole accettare queste nozze, chiede a Dio di mandarle una lebbra per deturpare la sua bellezza e quindi poter rinunciare.

0: sorgente d'acqua termale. Lei si immerge e ne ritorna risanata, guarita. Queste terme sono terme pubbliche dall'antichità, perché già il Granduca Leopoldo II di Toscana ristrutturò queste terme e le donò nel 1829 alla popolazione di Bagno, ma lo erano ancora anche precedentemente e lo sono tutt'oggi le terme pubbliche più antiche dell'Emilia Romagna. Le acque utilizzate all'interno delle nostre terme sono di tre tipologie: bicarbonato alcaline, solforose, ipertermali a 45 gradi e termali a 39 gradi, e un'acqua fredda solforosa alcalina. Trovano l'utilizzo queste acque in molte applicazioni curative. Infatti le tre strutture termali di Bagno di Romagna hanno al loro interno tre centri termali convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, dove utilizzano queste miracolose acque per cure termali, soprattutto per curare patologie dell'apparato osteoarticolare, apparato vascolare, respiratorio e otorinolaringoiatrica. Un elemento molto importante e caratterizzante di questa acqua che nasce alla sorgente con un pH 9.1, molto alcalinizzante, combatte gli acidi che si formano nel nostro organismo per la vita stressante che ognuno di noi fa o per un'alimentazione non sempre corretta, e aiutano anche a contrastare i segni dell'invecchiamento. Sono antiossidanti e sono anche benefiche nella cura del diabete o del colesterolo. I tre centri termali hanno anche al loro interno dei centri benessere, dove vengono effettuate magnifiche cure di bellezza o anche semplicemente soggiorni di relax, piscine con getti di idromassaggi e cascate, grotte termali con ambienti a diverse temperature, biosaune alle erbe delle foreste casentinesi, fanghi miracolosi perché comunque ricchi di principi attivi che vengono fatti maturare nelle acque termali, percorsi benessere e trattamenti viso e corpo sono solo alcune della vasta gamma di trattamenti che vengono effettuati all'interno delle nostre terme.
1: E Bagno di Romagna è anche luogo di fantasia. Con Pierluigi Ricci andiamo a percorrere il suggestivo Sentiero degli Gnomi.
2: Il Sentiero degli Gnomi è nato nel 2001. Come obiettivo ha, ed aveva all'inizio, quello di conciliare la natura e la fantasia. La cosa più bella, più interessante, ci sembrava quella di adoperare, tra virgolette, se così possiamo dire, gli gnomi come asso portante di questa meravigliosa attrazione, quindi natura e fantasia. D'altronde gli gnomi da sempre, per chi niente conosce i soggetti, che sono alti 25 centimetri, di cui 15 centimetri lo gnomo e 10 centimetri il cappellino, che è rosso per il maschietto e verde per la femminuccia. Quando poi una coppia si sposa, per far capire che si sono sposati, lo gnomo mantiene il cappellino rosso, la gnoma invece di rimanere verde comincia su un verde scuro tendente al viola. Quindi sappiamo che quella è una coppia o quella è una gnoma sposata. Detto ciò, la cosa più bella che mi sembrava, ci sembrava poi logico fare, era quello proprio di dare questo input alle persone e fare capire che la cosa più importante per i bambini quando va in natura è quella di divertirsi. Quindi in natura lo gnomo è colui che custodisce l'ambiente naturale, piante, terra stessa, animali. Se non altro, la cosa più importante è far capire ai bambini la motivazione per cui durante il giorno gli gnomi non li vedono, perché è inutile, quando si fa Sentiero degli Gnomi, la cosa più importante è vedere lo gnomo. E se non lo vedi, devi far capire al bambino che gli gnomi girano di notte, perché di notte girano gli animali che vanno alla ricerca di cibo, e se un animale sta poco bene o si fa male, chi è che li va a aiutare? Gli gnomi. Quindi ecco, il messaggio grande di questo Sentiero degli Gnomi è questo: natura, fantasia, dare la possibilità ad adulti e bambini di poter assaporare questa cosa, dare la possibilità a bambini di avere quella luce negli occhi che quando vanno in giro e si guardano attorno lungo il sentiero possano essere veramente tranquilli. Detto ciò, lì a Sentiero degli Gnomi abbiamo realizzato, in accordo con il comune, l'ufficio postale, e non distante dall'ufficio postale c'è il Pozzo dei Desideri. Abbiamo fatto capire che nell'ufficio postale i bambini devono mandare il messaggio, qualcosa che ci faccia capire l'importanza che loro danno al sentiero. Ve ne dico uno per tutti, un ultimo bigliettino. scritto da un bambino, c'era scritto Gnomi, io vi credo. Quindi il sentiero è libero a tutti, in qualsiasi momento, non c'è orario e potete andare quanto vi pare.

0: alle 8 di mercoledì 22 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran, malgrado le aperture al dialogo della Casa Bianca, colpiti obiettivi militari per garantire la libera circolazione nello stretto di Hormuz. Sudan, ancora violenze nel Kordofan settentrionale, 18 i morti solo nelle ultime 24 ore. L'appello dei vescovi americani nei controlli anti-immigrazione: cessi il pregiudizio razziale. Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Undicesima notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, nonostante il segretario di Stato Rubio abbia ribadito la disponibilità a trattare con Teheran. La cronaca è di Eugenio Bonanata.
1: Ancora attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran, proprio poco dopo le aperture al dialogo del segretario di Stato americano Rubio, che dalle Filippine ha parlato della disponibilità a trattare se Teheran tenesse fede agli impegni. I raid statunitensi si sono concentrati soprattutto su obiettivi militari, con lo scopo di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di ostacolare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, che secondo il Pentagono resta aperto e che secondo la Casa Bianca è impensabile che possa mai essere posto sotto il controllo iraniano. Intanto gli attacchi di questa notte hanno toccato anche i dintorni di Teheran, che dal canto suo sostiene di aver attivato i sistemi di difesa aerea. Altri raid però hanno preso di mira la centrale nucleare di Bushehr e una delle principali raffinerie di gas nel sud del paese. E mentre il presidente statunitense Trump minaccia di colpire molto presto un importante complesso nucleare sotterraneo segreto nel monte Kolag, nel centro dell'Iran, le autorità del paese annunciano di aver messo completamente fuori uso strutture militari e logistiche statunitensi in Bahrain e Kuwait.
0: In Libano sono oltre 400.000 le persone ancora sfollate nel contesto dei massicci e prolungati attacchi israeliani. Lo denunciano le Nazioni Unite, sottolineando che molte famiglie non possono tornare a casa in sicurezza a causa dei raid in corso. Migliaia di famiglie che vivono ancora nei rifugi hanno ridotto accesso all'acqua e ai servizi igienici e opportunità limitate di guadagnarsi da vivere. Un nuovo bollettino di morte arriva dal Sudan, dove nelle ultime 24 ore si contano almeno 18 morti e 27 feriti nel Kordofan settentrionale a causa di un attacco con droni, forse lanciato dalle forze di supporto rapido. L'utilizzo dei droni è l'ultima frontiera della guerra tra le milizie e l'esercito regolare sudanese, che insanguina il paese dalla metà del 2023. Sentiamo Roberta Barbi.
2: L'ultimo attacco contro il mercato principale, un quartiere di Al-Rahad, cittadina a sud-est della capitale, preceduto da un altro raid che domenica aveva ucciso almeno 12 persone nel villaggio di Musalamia. Ma è a El Obeid che le forze di supporto rapido sudanesi stanno concentrando il proprio assedio, nella città che è diventata meta per migliaia di sfollati fuggiti dal Darfur e dalla regione del Nilo Azzurro. Qui si susseguono gli ordini di evacuazione e sulla situazione nei giorni scorsi era tornato a puntare i riflettori il Programma Alimentare Mondiale, denunciando le condizioni di rischio grave per almeno 500.000 di persone. Per tutta risposta l'esercito regolare ha colpito un deposito di carburante a Mellitte e bombardato alcune autocisterne al confine con il Chad per indebolire il nemico, contro il quale combatte dal 2023, ricevendo ultimamente un concreto sostegno dalla Turchia e dall'Arabia Saudita. Si moltiplicano gli appelli della comunità internazionale. I leader del G7 hanno chiesto un immediato cessate il fuoco ed espresso preoccupazione per presunte gravi violazioni dei diritti umani, mentre l'Unione Europea ha vietato l'importazione di oro dal Sudan, ritenendolo il bene principale utilizzato per finanziare il conflitto.
0: Il presidente ucraino Zelensky opera un nuovo cambio ai vertici dopo varie rimozioni. Ha sostituito anche il capo delle forze armate Siriski. L'annuncio è in serata nella lunga coda di un rimpasto voluto dal leader di Kiev per tentare di archiviare frizioni ormai pesanti all'interno del governo. Nominato Mikhailo Drapati, intanto sul campo le forze ucraine colpiscono due centri logistici russi a Nevinomysk e Krasnodar. In entrambi i casi gli attacchi hanno provocato vasti incendi. Con una dichiarazione la conferenza episcopale statunitense è intervenuta dopo le ultime due persone morte nel paese durante gli interventi degli agenti dell'ICE. Non possono diventare normali atti che ignorano la dignità delle persone, si legge nel testo dei vescovi. Sentiamo il servizio di Andrea De Angelis.
3: Ci uniamo nella preghiera per le anime delle vittime, per le loro famiglie, per la nostra nazione, per tutti coloro che sono investiti di doveri di servizio pubblico. Preghiamo per la fine della retorica disumanizzante, del pregiudizio razziale e della violenza e per un rinnovato impegno nel riconoscere l'intrinseca dignità di ogni persona in quanto figlio di Dio. Si conclude così la riflessione pastorale diffusa da Monsignor Garcia e Monsignor Cahill, presidenti rispettivamente della Sottocommissione per la promozione della giustizia razziale e della riconciliazione, della Commissione Commissione per la Migrazione della Conferenza Episcopale Statunitense. Nella dichiarazione i rappresentanti dell'Episcopato ribadiscono che gli atti che diminuiscono o ignorano la dignità di qualsiasi persona o gruppo di persone non dovrebbero mai essere normalizzati nella nostra società. Tra tali atti figura appunto la disumanizzazione delle persone migranti, a prescindere dal loro status giuridico.
0: È stato pubblicato ieri Disarmata e Disarmante, la pace è un dono, il nuovo volume della LEV che raccoglie vari interventi di Leone XIV sul tema della pace. L'antologia è introdotta da un testo inedito del Papa che evidenzia non sono le armi a generare la pace, ma il disarmo. Ai nostri microfoni il curatore del volume, Alessandro Banfi.
4: A me ha colpito molto che nella sua introduzione inedita il Papa Leone citi l'episodio storico un po' dimenticato, no? In cui un funzionario sovietico nel 1983, disobbedendo agli ordini, ha evitato una guerra nucleare con gli Stati Uniti. Commenta questo fatto realmente accaduto, no? E a un certo punto scrive questa frase: la coscienza di un singolo uomo può valere il mondo intero.
3: Quanto è disarmante parlare di verità?
4: Ma moltissimo. Uno dei capitoli che più mi dà soddisfazione di questo lavoro antologico è proprio quello dedicato all'informazione in tempi di guerra, e questo ha a che fare con la verità. Il Papa davvero ha insistito tanto su questo tema, invitando a ribaltare il punto di vista di chi racconta i conflitti, non come si descriverebbe magari un videogame, dice lui, no? Ma ponendosi nell'ottica delle vittime.
0: Le forze speciali libiche hanno intercettato un gommone con a bordo 65 migranti sudanesi al largo della costa libica, e anche di migrazioni parlerà il prossimo incontro nazionale dell'Azione Cattolica Italiana Orizzonti Mediterranei dal 30 luglio al 2 agosto a Bari, affinché il Mediterraneo sia un'area sempre di integrazione. Sentiamo Alessandro Guarasci.
5: Quasi 580 milioni di persone vivono nel bacino del Mediterraneo, aree di incontri tra culture e popoli, ma anche di guerre. Basta guardare quello che sta avvenendo a Gaza. Saranno 700 i partecipanti all'incontro dell'Azione Cattolica a fine mese. Bari è stata scelta perché da sempre qui Oriente e Occidente si parlano su temi come la pace, la convivenza, il dialogo tra le religioni, le migrazioni, ci ha detto il presidente dell'Azione Cattolica Giuseppe Notar Stefano.
6: La paura del diverso è il codice con cui il potere in questo momento voleva contribuire a dividerci. Noi dobbiamo semplicemente resistere. Il potere ci prova sempre, la paura è sempre una tentazione, però noi abbiamo la parola, l'Eucaristia. I cristiani sono portatori di questa speranza, una speranza che irrompe nella vita quotidiana, e alle volte si fa gesto semplice, alle volte diventa testimonianza coraggiosa.
5: Un modo per ribadire anche che la pace nel Mediterraneo non è un'utopia.
0: E nei piccoli borghi italiani l'arrivo delle famiglie migranti è spesso un antidoto allo spopolamento, ma i ritardi della burocrazia rischiano di bloccare l'integrazione di chi ha scelto di restare. Alla luce della recente visita del Papa a Lampedusa e al suo appello ad abbattere i muri di separazione, Martina Accettola ha intervistato l'avvocatessa Sara Occhipinti, esperta di diritti dei migranti.
7: Dall'approdo a Lampedusa alla vita nell'entroterra, è nelle scuole e nelle botteghe dei borghi che l'inclusione dei migranti diventa realtà, richiamando l'appello di Papa Leone XIV ad abbattere i pregiudizi. Eppure questo percorso rischia di infrangersi contro muri invisibili fatti di carte e attese, come racconta l'avvocata Sara Occhipinti.
8: Questo messaggio che il Papa ci manda di farci prossimi è quello che poi consentirà di passare da una integrazione dei diritti a una promozione delle persone. La libertà, la vita, la salute, l'unità familiare, questi diritti sono stati riconosciuti come essenziali della persona in quanto persona, a prescindere dalla sua provenienza geografica. Non si tratta tanto di accordare qualcosa a qualcuno, ma si tratta di riconoscere che in quanto persone sono portatori di certi diritti e di certe libertà.
7: Un ostacolo che non è solo burocratico, ma prima di tutto culturale. E allora scegliere la via dell'integrazione è l'unico modo per custodire la nostra stessa integrità.
0: Un'ultima notizia: il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, una prima assoluta a livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre.

0: lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

l'inizio della salvezza, il sentore del Dio presente, il contraccolpo dello Spirito in noi, è per primissima cosa il senso della nostra debolezza e povertà. Rendere scandalo in noi i peccati e i limiti o il dolore è la grande irrazionalità di noi uomini, perché attraverso di essi possiamo percepire che noi non siamo niente. Il peccato e il dolore sono la strada normale a tale verità. Teoricamente, essa si presenta come una strada rimediata, perché la strada maestra, la strada più diretta, dovrebbe essere la trasparenza con cui la coscienza razionale percepisce la contingenza delle cose, semplicemente. Che le cose, cioè, non si fanno da sé, che Dio è tutto. Non c'è evidenza, dal punto di vista razionale, più perfetta di questa. E difatti, il culmine o l'anima della ragione è una contemplazione. Ma di fatto, storicamente e esistenzialmente, questa trasparenza è impossibile o provvisoria. San Tommaso, nel suo Contra Gentes all'inizio, dice che la ragione umana potrebbe percepire l'esistenza di Dio, ma soltanto in qualche caso, dopo molto lavoro e non senza mescolanza di gravi errori. Di fatto il Signore, per far capire all'uomo che ha bisogno d'un altro, ha usato come strumento normale il peccato e il dolore. L'uomo è povero, e la suprema espressione di questo è la morte. E l'uso d'un tale strumento è uno spettacoloso paradosso. È perciò segno di meschinità quello che noi normalmente alberghiamo, quello cioè di rendere scandalo a noi stessi lo strumento pedagogico alla verità. Una forma di tale scandalo è dire che il peccato non è peccato. Non si vuole essere sconfitti. Ma proprio questo è parte del mondo di cui parla il Vangelo. Da un lato ci butta nello scandalo, ci fa deprimere, disperare una volta compiuto il male che ci attirava. Dall'altro ci spinge a cancellarlo come male. La nostra epoca è piena di teorie e di ideologie che spiegano tutto. Non ci sono misteri, tutto è bene, tutto è spiegabile. Ma resta, o dovrebbe restare, la percezione di una insufficienza. Quello che io sono è incommensurabile con quello che io so, dice il filosofo francese Paul Ricoeur. E niente più retrogrado d'un umanesimo che pretenda di sapere tutto sull'uomo, dice Born. Tale senso dell'insufficienza è mobilitato dal fenomeno del peccato e del dolore. La Bibbia ci consiglia: avvolgiti nel manto della giustizia di Dio. La giustizia è il disegno reale che porta a compimento le cose, che concluderà quello che ha incominciato. E ancora, metti sul capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore, Gerusalemme, ad ogni creatura sotto il cielo. Nella nostra esistenza, come nell'esistenza storica totale, la resurrezione di Cristo vince, la liberazione avviene. C'è solo un modo per bloccarla, per non farla realizzare pienamente. È la distrazione vile in cui viviamo, la grande obliterazione o la ribellione cattiva che ci permettiamo. La Bibbia si rivolge alla nostra realtà umana. Sarai chiamata Gerusalemme. Gerusalemme è proprio la grande realtà umana che, riconoscendo Cristo risorto, ne vive. E la Chiesa ha vissuta, perché la nostra liberazione personale è dentro questa unità. È tale unità che si realizza dentro la nostra personalità. Viene in mente il profeta Baruch: sarai chiamata da Dio per sempre, pace nella giustizia, gloria della pietà. La giustizia è la verità del disegno di Dio sulle cose.
La pace è in questo disegno vissuto. Ma siccome l'esistenza è una storia, la pace è il tendere a questo disegno. Tendere, anche se il peccato e il dolore non per questo vengono eliminati. La consapevolezza della dipendenza da ciò che ci costituisce, la coscienza di questo essere costituiti da un altro, rende la nostra vita gloriosa. Nel linguaggio biblico la gloria è la pienezza, la felicità resa già avvenimento sperimentabile, cioè primizia dello spirito. Così si avvera la promessa fatta da Cristo morto e risorto, la vera promessa d'Abramo. Il paradiso è già incominciato dentro di noi e tra di noi. Vivere la pietà è portare a galla questo, un'umanità trasformata dalla coscienza della verità, dal riconoscimento di ciò che la costituisce, da una povertà, perciò, che sarebbe solo disperazione, senza l'esperienza di ciò che ci riempie e ci arricchisce. La vita è un compito. Se nella nostra esistenza tenessimo presente questa affermazione, un'infinità di problematiche sarebbero sciolte e semplificate. Tale compito consiste ultimamente nella realizzazione compiuta, totale, del disegno che Dio ha su di noi, il cui riflesso sul nostro esistere è la felicità, la perfezione, la soddisfazione. È però un problema di metodo da non eludere. Noi siamo fatti per la verità, ma per giungervi la questione fondamentale è porsi sulla strada giusta. L'arrivarci poi è una questione di tempo. E l'impazienza è la più grande stupidità, perché rischia di farci abbandonare la strada giusta per sperimentare altri tentativi. E questo, quantomeno, fa perdere tempo. Nel nostro sforzo per camminare nella verità e perciò per metterci nel modo esatto di fronte al compito della vita, il metodo è questo. Se si affermano i principi in modo serio, esistenzialmente vivo e partecipato, la vita pratica cambierà. La tentazione sarebbe di dire l'inverso, perché sembra che l'affermazione dei principi sia qualcosa di astratto. In realtà, i principi, i valori di base, sono la strada, e non si può rischiare di perderla in nome di un cosiddetto concreto. Non è possibile, infatti, ridire seriamente certe cose, affermare dunque con tutto il proprio essere certi principi, senza che la vita, in qualche modo, cambi. Il principio è la percezione e il riconoscimento del divino. E se questo procede, finirà col cambiare quello che siamo, nonostante quello che siamo. Il problema è di tempo. Le scritture dicono: nella vostra pazienza possiederete la vita. È quindi una questione di pazienza. In prospettiva si può dire che è impossibile non cambiare in qualche modo se con serietà si continuano a riaffermare i principi nel loro valore. L'atteggiamento del mondo invece mente proprio su questo punto, che il risultato del proprio sforzo etico si debba poter misurare. La vita non si cambia dicendo «adesso cambio la vita». Questo può esasperare, far disperare. La perfezione non è normalmente l'automatismo di certi esiti. Il benessere umano, la felicità, non sono frutti meccanici di certi esiti. Invece, percepire i criteri della verità è la cosa più semplice del mondo. È come riconoscere la madre per il figlio. E a meno che non si sia totalmente, volontariamente alterati dalla menzogna, non c'è nulla che impedisca il consolante penetrare della verità nella nostra esistenza, anche attraverso le ombre, se si è tutti spalancati a cercarla. Occorre, certo, che sia vero l'atto di ripetere i principi. Occorre che esso stesso non diventi menzogna, cioè che non diventi formalismo. Allora si può essere certi che il tempo salva, perché è lo strumento di Dio,
non è una cosa nostra, come la salvezza che non è una bravura nostra, ma un'oggettività di grazia. Non c'è niente di più realistico dell'affermazione del principio giusto con accanimento e fedeltà. E il tempo produrrà il cambiamento. E il cambiamento avverato sarà sufficiente per testimoniare il miracolo di Dio in noi. Ancora una volta l'esito non è l'affermazione d'una nostra misura, ma l'affermazione del significato vero. Questa è la drammaticità e la pateticità del vivere umano. La verità della vita è la misura di Dio. Bisogna espungere dal profondo la nostra misura. Il cambiamento che si avvera nel tempo, nella fedeltà dell'affermazione dei valori, cioè nella fedeltà di un seguire, non è tale da soddisfare la nostra misura, ma è quel tanto atto a confermare il miracolo che sta avvenendo. Il compimento è una grazia che si scopre ogni volta alla fine. La menzogna può abitare anche in chi, giudicandosi cambiato, dicesse: «Ah, finalmente!» E questo accanimento nel ripetere, chi l'ha anche solo un poco provato, sa che mortificazione è. Ma il paradossale è che questo riconoscimento della verità, nonostante quel che si è, produce un'unità nell'io, nella persona. Il cammino del Signore è semplice, come quello di Giovanni e Andrea, di Simone e Filippo, che hanno cominciato ad andare dietro a Cristo per curiosità e desiderio. Non c'è altra strada, al fondo, oltre questa curiosità desiderosa, destata dal presentimento del vero.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

miei carissimi che ascoltate Radio Voce del Deserto, vi confesso che è una grandissima gioia per me potermi mettere in comunicazione con voi tutti i giorni per salutarvi il mattino, per una riflessione poi alla sera. È una grande gioia implorare su di voi la benedizione di Dio per la vostra vita, per la vostra opera, in questo servizio che vi facciamo. Avremo anche occasione di poterci alternare con la presenza di altri sacerdoti, di altre voci. La radio diventa la radio di tutti, è la radio che esprime questa voce del deserto, che è molteplice, perché è la voce di Dio che ci educa, che ci guida, è la voce nostra che manifesta i nostri problemi, che grida anche la nostra disperazione, la nostra oppressione, quindi il grido dell'umanità che soffre, che è sotto prova. E poi sempre in conclusione la voce di Dio che trionfa sulla nostra debolezza, perché Dio è misericordia ed è fedele. E quindi questa voce del deserto diventa in conclusione per noi lode, benedizione al Signore, rendimento di grazie e via anche di comunione tra di noi. Desideriamo proprio che questa voce del deserto diventi questa espressione di comunione, una voce comune che esprime unità di cuori, unità di propositi, di obiettivi, perché vogliamo realizzare fino in fondo il progetto della nostra vita, camminando decisamente verso la pienezza dell'amore, dell'amore che ci sarà manifestato in Dio alla fine, quando vedremo Lui faccia a faccia così come Egli è, ma che già viviamo fin d'ora, perché il regno di Dio è presente ed è in mezzo a noi. Quindi questi momenti anche di riflessione diventano luce, diventano per noi una via sacramentale attraverso la quale Dio si manifesta, si fa incontrare da noi. Quindi si spalancano sempre più nuove speranze, nuove prospettive per la nostra vita, viene rianimata sempre di più la nostra speranza, vengono disperse le tenebre. Lodiamo e benediciamo il Signore allora per questa nuova giornata che ci auguriamo reciprocamente molto serena e piena della consolazione del Signore.

mattinate precedenti abbiamo approfondito insieme il primo capitolo del Catechismo della Chiesa Cattolica. Questo capitolo ha per titolo "L'uomo è capace di Dio". Noi desideriamo di approfondire queste verità perché diventino il sostegno alla nostra vita e ci facciano sempre più entrare nella verità, che per noi poi è Gesù Cristo, la verità, la via, la vita. Volevo riassumere questo primo capitolo con tre domandine e tre piccole risposte. Come sintesi, noi che siamo anche più anziani, un tempo abbiamo imparato il Catechismo di San Pio X attraverso delle domandine, poi sono state superate queste formule, ma però dentro di noi hanno lasciato una traccia, per cui restano sempre una forza che ci fa rivivere le verità che abbiamo imparato da piccoli. Comunque noi possiamo riassumere questo primo capitolo in queste piccole domande molto sintetiche che adesso io vi comunico. La prima domanda è: perché dobbiamo parlare di Dio? Potremmo dire anche perché abbiamo l'esigenza insopprimibile di parlare di Dio. Vi leggo la rispostina semplice che dice: noi dobbiamo parlare di Dio perché l'uomo è per natura e per vocazione un essere religioso. Viene da Dio e a Dio ritorna. L'uomo è creato per vivere in comunione con Dio, nel quale trova la propria felicità. In questa risposta semplice noi scopriamo tutto il senso della vita. Per natura siamo religiosi perché creati a immagine e somiglianza di Dio, impastati di Dio. Quindi dobbiamo ricordare ancora che l'ateo non esiste. Uno può dirsi, può prendere la posizione dell'ateo, ma voglia o non voglia noi siamo impastati di Dio. Dio in noi è insopprimibile, è un'esigenza naturale. Ma poi non soltanto siamo stati da Dio così creati come tendenti a un legame profondo con Lui, ma anche chiamati a essere religiosi, cioè ad avere questo rapporto con Lui. Ed è da Dio che noi veniamo ed è a Dio che noi ritorniamo, proprio perché lo scopo della nostra vita, lo scopo della creazione è di arrivare a una perfetta comunione con Dio, e la nostra felicità piena la troveremo in Dio. Adesso tutti siamo alla ricerca della felicità, talvolta anche ci inganniamo perché cerchiamo la felicità là dove troviamo l'amarezza, la delusione, la frustrazione. Siamo deboli, siamo fragili, siamo ingannati anche molto spesso, e allora abbiamo bisogno sempre più di rapportarci con Dio perché la sua luce ci guidi e disperda in noi le tenebre. In realtà noi ci rendiamo conto che in Dio solo realizzeremo la piena felicità. Questo però non in prospettiva di un futuro per cui adesso qua siamo oppressi, tristi, avviliti, senza speranza. No, no, è che Dio adesso è presente, adesso è la nostra felicità, adesso è la nostra speranza, adesso è la nostra pienezza di vita. Ed è per questo che siamo invitati dalla parola di Dio ad accostarci al Signore continuamente, perché Lui è sempre a nostra disposizione, però purtroppo noi non siamo sempre a sua disposizione, quindi ci chiudiamo e noi, anziché aprirci alla gioia, alla pienezza della vita, alla felicità, ci ripieghiamo sulle nostre tristezze e diventiamo delle creature frustrate e tristissime. Ecco, il Signore ci converta, ci apra. Ecco perché vi invito anche oggi a chiamare il Signore, a invocarlo e a vederlo presente nella vostra vita, nella vostra profonda realtà di coscienza che vi parla, nei vostri sentimenti e negli avvenimenti della vita e soprattutto nel creato. La seconda domanda è: l'uomo con la sua ragione può conoscere Dio? La risposta è semplice ed evidente, ma molto importante, ed è fondamentale essere convinti di quanto dice questa risposta. L'uomo con la sua ragione può conoscere Dio e giungere alla certezza della sua esistenza, ascoltando il messaggio delle creature
e la voce della propria coscienza. Le creature ci circondano, basta che le guardiamo e ci parlano di Dio. La nostra coscienza ce l'abbiamo dentro, ci parla e basta che l'ascoltiamo e noi già subito siamo in dialogo con Dio. Quindi ogni uomo dotato di ragione ha questa capacità di conoscere con certezza l'esistenza di Dio. La terza domanda è se noi possiamo parlare di Dio, oppure potremmo anche chiederci come possiamo parlare di Dio. La risposta, semplice ma densa di contenuto, ci dice: noi possiamo parlare di Dio partendo dalle molteplici perfezioni delle creature, che sono espressione, manifestazione di Dio infinitamente perfetto, anche se il nostro linguaggio limitato non ne esaurisce il mistero. Ecco, queste ultime due domande riguardano: uno, l'esistenza di Dio, che noi possiamo conoscere con certezza mediante la nostra ragione; l'altro, invece, noi possiamo sapere qualche cosa di Dio, conoscere com'è Dio con la nostra ragione. Ecco, noi diciamo che sì, anche attraverso le creature, le perfezioni che ci sono attorno di noi e dentro di noi, possiamo intravedere in forma negativa ciò che in realtà Dio è. In forma negativa perché è tutto limitato attorno di noi, la bellezza, la verità, la sapienza. Ecco, Dio è infinitamente più grande di tutte queste piccole perfezioni. Lui è la perfezione assoluta. Anche se però noi possiamo intravedere qualche cosa di Dio, non potremo mai esaurire il suo infinito mistero. E allora ecco perché abbiamo bisogno che Dio venga in nostro aiuto, venga Lui a manifestarsi, a mostrarsi, a parlarci di sé.

Ed è questo il tema del secondo capitolo del Catechismo della Chiesa Cattolica. Dio viene incontro all'uomo. Dio non ci lascia che noi a tentoni lo cerchiamo, brancolando nel buio, ma Lui ci viene incontro. Allora sì che possiamo conoscere bene Dio, che possiamo sapere veramente chi è Dio. Logicamente anche questo in forma molto limitata, perché la nostra capacità recettiva è molto ristretta e limitata. Come possiamo contenere Dio dentro di noi, dentro la nostra ragione? Però veniamo a conoscere molte cose di Dio perché Lui ce le ha rivelate, ed ecco il tesoro della rivelazione, il tesoro della Bibbia. Il Catechismo introduce questo capitolo dicendo che per mezzo della ragione naturale l'uomo può conoscere Dio con certezza a partire dalle sue opere. Quindi ripete quello che abbiamo detto finora. Ma esiste un altro ordine di conoscenza a cui l'uomo non può affatto arrivare con le sue proprie forze, e questo altro mezzo di conoscenza di Dio è la rivelazione di Dio. Rivelare è togliere il velo, e noi siamo offuscati nella nostra piccola mente e non possiamo vedere quello che è al di là. Nessuno di noi può sapere adesso quello che troveremo dopo la nostra morte, e difatti noi siamo proprio al di qua di questo velo che ci impedisce di vedere l'aldilà. Verrà un momento in cui questo velo sarà tolto e Dio ci sarà rivelato, lo vedremo, faremo esperienza diretta di Lui. E qui ci troviamo di fronte alle decisioni libere di Dio, perché Dio non aveva nessun obbligo di venirci incontro, non aveva nessun obbligo neppure di crearci. Ed ecco che tutta l'opera di Dio è tutta opera di amore gratuito. Quindi Dio, per una sua libera decisione, dopo di averci per amore creati, si rivela e si dona in qualche maniera all'uomo, svelandoci il suo mistero, manifestandoci anche il suo disegno di benevolenza che aveva prestabilito da tutta l'eternità e che si è attuato in Gesù Cristo a favore di tutti gli uomini indistintamente, anche di quelli che dicono di proclamarsi o si proclamano atei. Dio ama tutti, ha pensato a tutti, ha provveduto a tutti, provvede a tutti. Ed ecco che Dio rivela pienamente il suo disegno inviando il suo figlio prediletto, nostro Signore Gesù Cristo, e inviando a noi anche lo Spirito Santo. Quindi noi veniamo a conoscere attraverso la rivelazione di Dio anche la natura profonda di Dio, perché Dio si manifesta, un Dio solo, in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Padre ci ha creati, il Padre per salvarci ha inviato a noi suo Figlio e poi ha inviato a noi lo Spirito Santo per completare, per portare a compimento l'opera del Figlio. Di fronte a questo intervento di Dio così straordinario nei nostri riguardi, noi non possiamo se non continuare a lodare, benedire e ringraziare il Signore per la sua infinita bontà per noi.

noi attraverso la rivelazione di Dio siamo venuti a conoscere la verità di Dio. Desidero concludere questa riflessione del mattino ricordandovi la lettera di San Giovanni Apostolo, la prima, nella quale San Giovanni al capitolo 3 ci invita ad avere molta fiducia in Dio. È il nostro atteggiamento più valido di preghiera questo. Sempre, dobbiamo sempre ricordare, e ve lo ricordo sempre, che la nostra preghiera non consiste nel dire forma. La nostra preghiera è il nostro rapporto, il nostro atteggiamento profondo con Dio, il nostro abbandono in Lui. Quindi la preghiera più vera, più autentica, la nostra fiducia in Lui. Poter dire: Signore, mi fido di Te, ho fiducia di Te. Tu hai fatto tante cose per me, sono certo che non mi abbandonerai, che non mi lascerai nella solitudine, nella desolazione, nella prova, nella tentazione. Ho fiducia di Te. E nella fiducia c'è la pace, c'è la pienezza della verità. E questa verità ci ha rigenerati a vita nuova, perché ci ha aperto la via della salvezza. Allora San Giovanni, in questa sua prima lettera, ci dice che noi non dobbiamo mai aver paura di Dio. Anche se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Egli conosce ogni cosa. Se invece, continua San Giovanni, miei cari, il nostro cuore non ci condanna, noi ci possiamo rivolgere a Dio con piena libertà. Da Lui riceveremo tutto quello che gli domandiamo in preghiera, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che a Lui piace. Il comandamento di Dio è questo: che crediamo in Gesù Cristo Suo Figlio e che ci amiamo gli uni gli altri come ci ha ordinato. Chi mette in pratica i Suoi comandamenti rimane unito a Dio e Dio è con Lui. La prova che Dio rimane presente in noi è questa: lo Spirito che Dio ci ha dato. Allora io oggi vi invito a vivere questa giornata con questo pensiero: che Dio abita in noi, che Dio è presente in noi, che in noi è stato effuso lo Spirito Santo e siamo tempio dello Spirito Santo, siamo abitazione di Dio. Quindi la conoscenza di Dio non è una conoscenza intellettuale, ma è una conoscenza di esperienza, di possesso. Noi possediamo Dio, ma soprattutto è Dio che possiede noi.

tante volte noi rivolgiamo il nostro augurio alle persone, ed è bene che noi auguriamo la salute e tante altre cose buone, però l'augurio più forte, più valido, più essenziale è che ci apriamo a Dio e che ci lasciamo possedere da Lui e che ci lasciamo riempire del Suo amore per giungere a una unità profonda, una comunione profonda con Lui. È la beatitudine del cielo che già si attua qui sulla terra. Vediamo allora di aprirsi oggi anche alla preghiera. Chiediamo al Signore di custodirci, proprio perché solo in Te, Signore, io ho fiducia. Tu sei il mio unico bene, Signore. Tu sei la mia eredità. Tu sei il mio possesso. Tu sei il mio calice, la mia delizia. Nelle Tue mani è la mia vita. Con questa certezza io adesso desidero anche chiedere al Signore la benedizione per tutti voi, perché si compia questa parola, questo insegnamento diventi una norma di vita, proprio perché noi per grazia abbiamo capito che non possiamo vivere senza Dio e che chi vive con Dio vive nella pienezza della gioia, superando anche le proprie difficoltà, i propri limiti, i propri peccati, i propri problemi. La nostra vita è un combattimento, però è una differenza essenziale, abissale, quella di affrontare i problemi della nostra vita. La nostra vita è un combattimento, però è una differenza essenziale, abissale, quella

dando la parola consolante del Signore. Ecco, le cose vecchie sono passate, ecco adesso ne nascono di nuovo. Questo è il dono che io chiedo al Signore con la benedizione che imploro da Lui. E imploro questa benedizione per l'intercessione della Vergine Maria, nostra madre, del nostro patrono San Giuseppe e tutti i santi. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulla vostra giornata, sulle vostre difficoltà, i vostri problemi, anche sulle vostre tentazioni, perché il Signore con questa benedizione vi renda veri Suoi figli liberi della pienezza dell'amore e tutti questi doni rimangano sempre con voi. Amen. Buona giornata, tanta gioia e tanta pace.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026, sono le 9 e 2 minuti. Alle 9.05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 10.30 argomenti vari, alle 11 il GR Flash, alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11.30 il Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 l'Angelus e poi una meditazione di spiritualità. Alle 12.30 dalla serie Programmi estivi, Le Voci del Mare. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 Vite di Beati e Santi, alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 la Coroncina alla Divina Misericordia e le meditazioni, alle 15.30 il Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16.35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute, alle 17.30 Moment Furlan a cura di Viviana Matiussi, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato, alle 23.30 la compieta e gli argomenti di vita cattolica. Buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

0: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Conte.
1: Buongiorno musica, che sei l'oblio dei giorni miei.
0: Iniziamo la giornata parlando, occupandoci di uno dei santuari mariani più famosi in Italia, il santuario Madonna delle Lacrime di Treviglio, in provincia di Bergamo. Abbiamo al telefono Don Norberto Donghi.

0: Roberto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, eccomi qua.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito, Don Roberto. Ormai gli ascoltatori la conoscono tutti perché è spesso ai nostri microfoni, quindi posso definirla un collega.
1: Ma sono onorato, grazie, è sempre un piacere.
0: Don Norberto, ci presenta il santuario della Madonna delle Lacrime di Treviglio. Brevemente ci racconta un po' la storia che è legata a questo santuario.
1: È una realtà della quale noi andiamo molto orgogliosi nella nostra città. Treviglio è una cittadina di 31.000 abitanti in provincia di Bergamo, ma questo territorio fa parte della diocesi di Milano, quindi siamo un po' un territorio ibrido. E è una cosa della quale noi andiamo molto orgogliosi, perché sono 500 anni che la Madonna, proprio era il 28 febbraio 1522, pianse per far terminare una battaglia che avrebbe indubbiamente distrutto la nostra città, e invece questo pianto di Maria è stato nella sua fragilità un gesto che ha convertito i cuori. 1500, un'epoca per la zona della Lombardia particolare, si contendevano questo territorio gli imperiali e i francesi. Treviglio aveva, a giudizio dei francesi, sbagliato parte, quindi l'esercito francese, comandato dal generale Odet de Foix, visconte di Lautrec, decide di attaccare la città di Treviglio, di dare un segno, ecco, a chi si sarebbe messo contro la Francia e contro il re Luigi. La Madonna, con il suo pianto alle 8 del mattino di 500 anni fa, un pianto fragoroso, perché l'atto notarile che racconta il fatto dice che la Madonna pianse per 6 ore continuate. Ecco, un gesto fragile, ma nello stesso tempo anche potente, fragoroso, continuo, un gesto che è stato ammirato non solo da qualcuno, ma da tutta la città, dallo stesso generale Lautrec, che appunto decise di perdonare la città di Treviglio e di donare come segno di conversione la sua spada e il suo elmo, che ancora oggi sono conservati sotto l'immagine della Madonna Miracolosa. Quindi, come dire, un miracolo anche che sentiamo contemporaneo, perché ogni guerra, ogni battaglia, ogni violenza in qualche modo può essere vinta dal pianto di Maria.

0: La data del 28 febbraio non è dimenticata e ancora oggi è vissuta con grande fede, con grande devozione. Quella mattina, ecco, mi corregga se sbaglio, le campane tacciono come del resto si fa il Venerdì Santo. La gente si raccoglie silenziosa nel santuario a pregare davanti all'immagine della Madonna coperta da un velo.
1: Sì, la liturgia è molto complessa e molto suggestiva. La sera precedente, al 28 febbraio, durante una messa detta la vespertina, l'immagine della Madonna viene velata e così resta per tutta la notte, fino a quando alle 8 del mattino del giorno dopo, appunto l'ultimo giorno di febbraio, di fronte alla presenza dell'arcivescovo, perché anche questa è un'eccezionalità del nostro santuario Madonna delle Lacrime. L'arcivescovo di Milano normalmente viene a celebrare questa che noi chiamiamo la messa del miracolo al mattino presto, e di fronte proprio all'arcivescovo e a tutto il popolo convocato prima di iniziare la celebrazione dell'Eucaristia, la Madonna viene svelata, ed è un momento sia quello della sera precedente, della velazione, sia della svelazione il giorno dopo, di grande emozione spirituale, di grande suggestione. E tra l'altro è l'occasione questa della festa patronale che ricorre ogni anno per fare una vera e propria missione che ogni anno si ripete. Pensi che da tempo immemorabile si celebra una novena precedente, quindi al giorno del 28 febbraio, una novena che è predicata sempre da un vescovo. La novena è davvero molto molto intensa e molto partecipata. Si comincia al mattino prestissimo, il santuario che pure contiene più di 500 posti a sedere, quindi stiamo parlando di una chiesa anche abbastanza grande, e il santuario è gremito di fedeli che fin dal mattino presto vengono a celebrare l'Eucaristia prima di andare a lavorare, prima di andare a studiare, e poi nei vari momenti della giornata, rosari, celebrazioni, annuncio della parola di Dio, sono sempre presenti confessori per il sacramento della penitenza, vengono coinvolti i malati, gli anziani, i giovani, i ragazzi. Sono 9 giorni di preparazione a questi eventi, appunto della velazione e della svelazione, che rendono sì suggestivo, emotivo questo gesto, ma anche spiritualmente fecondo, perché è preparato dalla celebrazione dei sacramenti, dall'annuncio della parola di Dio, dalla devozione a Maria sincera.

0: Beto, lei parlava del 28 e della novena che precede quella data, ma ogni anno sono tanti i fedeli che varcano le porte del santuario della Madonna delle Lacrime?
1: E concentrati nella novena, devo dire di sì. Un paio d'anni fa abbiamo fatto, prima del Covid, un calcolo, ecco, e abbiamo capito che ogni giorno nelle varie celebrazioni, dalle 6 della mattina fino alle 9 di sera, almeno 2.500-3.000 persone, ecco, partecipavano nei vari momenti, alle varie celebrazioni, ai vari momenti devozionali, quindi un numero davvero considerevole. Però devo dire che il santuario, che concentra evidentemente il momento festivo per in occasione della festa patronale, ma è sempre frequentato. Nella nostra città il santuario è proprio posto al centro della nostra cittadina, è un po' la chiesa degli affetti, è la preghiera più intima, è la chiesa che resta aperta dalla mattina alla sera senza la pausa di pranzo, e quindi è sempre aperta. Lì la gente può trovare un confessore, spesso in alcuni orari, ma abbondanti orari, c'è l'adorazione dell'Eucaristia, viene recitato per un paio di volte, sia al mattino che alla sera, prima della messa, il Santo Rosario. Quindi devo dire sì, durante la novena evidentemente molto frequentata, ma durante tutto l'anno il santuario è la chiesa più frequentata di Treviglio.
0: Ecco, abbiamo sentito che sono numerosi allora i pellegrini che si recano al santuario, ma vi giungono richieste di preghiere?
1: Sì, moltissime, molta gente telefona, molta gente scrive mail, e abbiamo la pagina Facebook, il sito, ecco, che sono davvero gli strumenti che la gente usa per raccomandarsi, per far giungere proprio la propria preghiera, indubbiamente. E noi ogni volta che recitiamo il rosario, senza nominare evidentemente le persone, ma lo recitiamo proprio per tutti coloro che ci hanno chiesto una preghiera speciale.
0: Io mi faccio portavoce di tutti gli anziani e di tutti gli ammalati che ci stanno seguendo. Porti anche loro da stasera in poi nelle sue preghiere, nella recita del rosario, porti anche le loro sofferenze, Don Orberto.
1: Davvero, le lacrime della Madonna sono, come dire, un segno di vicinanza alle lacrime di tanti uomini e di tante donne, di tante persone, ecco, che sono nel momento della prova. Però le lacrime di Maria sono sempre anche per una gioia. Maria con le sue lacrime vince il male, vince la prova, vince la sofferenza e il dolore, perché sono un segno delle lacrime stesse di Cristo, della passione stessa di Cristo, che si rinnova proprio nel gesto delle lacrime di Maria. Quindi certamente.
0: Bene, con questa richiesta termina qui la nostra simpatica e soprattutto interessante chiacchierata con Don Norberto Dunghi.

cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite, l'augurio.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Ottava parte. La giustizia.
1: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: Continuiamo il nostro viaggio nel sermone della montagna, nel discorso più grande e più ampio che abbiamo nei Vangeli del Signore Gesù. E in questo nostro viaggio arriviamo a questa frase che è rimasta nel nostro immaginario e che dobbiamo un pochino approfondire per capirla in maniera meno superficiale. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu, con lui, fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Ecco, questo testo, che ci mette di fronte ad alcune delle frasi più paradossali che il Signore Gesù ha detto, parte da un grande malinteso. Ovvero sia, come noi leggiamo questo testo così importante? Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, e qui ci possiamo fermare. Quando pensiamo a questo testo, noi diciamo, ecco, questa è la logica assurda, inaccettabile, la logica per cui occhio per occhio, dente per dente, la legge del taglione. Bene, bisogna stare un po' attenti prima di ragionare in questa maniera, anche se purtroppo è passata agli atti questa lettura e ovunque si pensa che questa dinamica qui dell'occhio per occhio, dente per dente sia la dinamica della vendetta o cose simili. Veramente è tutto il contrario. La legge occhio per occhio, dente per dente compare al capitolo 21 del libro dell'Esodo, cioè subito dopo il Decalogo, viene ripetuta anche in altri testi, al capitolo 24 del libro del Levitico, al capitolo 19 del libro del Deuteronomio, ed è una norma che soprattutto nel testo di Esodo 21 è fondamentalmente la regola tipica della giustizia. Per questo questa trasmissione l'abbiamo chiamata la giustizia, perché se noi andiamo a vedere qual è proprio l'adagio fondamentale del diritto, possiamo partire dal diritto romano, è fondamentalmente centrato sul fatto che ad ogni danno deve corrispondere un risarcimento equivalente. Se una persona addiviene ad una situazione in cui gli viene tolto qualcosa, gli viene rotto qualcosa, gli viene decurtato in qualche maniera qualche oggetto dei suoi, ecco, deve avere un risarcimento che sia giusto. Occhio per occhio vuol dire che se io ho perso un occhio, ho diritto a quello che vale un occhio. È certo che nell'ambito di Esodo 21, Levitico 24, ancora di più Deuteronomio 19, siamo dentro una logica che è arcaica, se vogliamo, con procedure primitive, ma in sé, poniamo l'esempio che una persona gli venga rubata una vettura, va a prendere l'assicurazione e scopre che gli danno qualcosa che non tocca neanche lontanamente il valore reale della vettura, ma ci sono tutta una serie di franchigie, di abbassamenti di premi e tutte queste cose qua che sono piuttosto complicate e hanno anche la loro logica, per cui una persona dice, ma io avevo una cosa, voi mi dovevate dare in cambio il valore, ma io non ho il valore. Ecco, E uno in quel momento sente che è oggetto di un'ingiustizia, non ha avuto occhio per occhio, dente per dente. Ecco, qual era il compito di questa legge che, per quanto arcaica nella formulazione, era sostanzialmente assolutamente imprescindibile e sempre attuale nella sua sostanza? Era il sistema per delimitare proprio la vendetta. Ovvero sia, in caso di ingiustizia hai diritto di chiedere solo ed unicamente il risarcimento di quello che veramente ti è stato tolto. Cioè, noi siamo di fronte a quel tipo di situazione per cui l'uomo tende ad avere un impulso aggressivo, violento, che lo porta a richiedere non il risarcimento reale, ma qualcosa che va oltre il risarcimento, qualcosa che appunto si chiama vendetta, che si chiama distruzione dell'altro. E se tu mi hai distrutto uno, io ti distruggo cinque, io ti aggredisco in una maniera tale per cui devo avere molto di più di quello che in realtà tu mi hai tolto, perché questo è l'impulso vendicativo, violento, aggressivo, competitivo, per cui si afferma la propria supremazia. E insomma, siamo di fronte al tema della realtà della violenza e del contenimento della violenza, perché tutti i violenti, quando aggrediscono, in fondo stanno centrati su un'idea di giustizia. Ogni persona che aggredisce pensa di fare giustizia. La forma naturale, diciamo così, dell'aggressività è sempre collegata a un'idea di un danno subito che va regolato, rimesso in uno stato di parità, ma non è poi la parità l'impulso. L'impulso è la punizione, l'aggressione, l'annientamento dell'altro. Ecco, in una mentalità aggressiva antica, non evoluta, e se vogliamo primitiva, ma questo essere primitivi è anche nelle fasi della vita, in una fase immatura della vita, uno vuole molto di più che non un occhio, molto di più che non un dente. Allora, per questo c'era questa legge in Deuteronomio 19, in Levitico 20, in Esodo 21, in cui si delimitava il diritto al risarcimento. Ed è questo il punto di partenza. Gesù dice: avete inteso questa legge, che è l'immagine della bilancia, che tante volte era nei tribunali, l'immagine della giustizia. Cuique sum tribuere, dice il diritto romano, a ognuno spetta il suo, cioè il diritto proprio secondo una logica, una visione, una immagine che è proprio quella della bilancia. E partiamo proprio da questo. Gesù dirà qualcosa di diverso da questo.

Ecco, dopo aver ascoltato il Signore Gesù che ricorda la legge fondamentale del risarcimento, occhio per occhio e dente per dente, aggiunge questa frase: ma io vi dico. Ha iniziato a dire questa frase, questa espressione, dopo aver annunziato che lui non è venuto per abolire la legge, ricordavamo in una delle trasmissioni precedenti, e ha iniziato a dire che lui porta una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei. Allora vediamo come è questa giustizia superiore. E lui dice qui: ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Che cosa vuole dire questa espressione? Non opporsi al malvagio, cioè di non corrispondere specularmente al malvagio. Non mettersi come la simmetria di un male. Esistono nella vita atti personali, atti autonomi, atti dove una persona parte dal proprio cuore e si esprime e traduce in atti le proprie intenzioni, le proprie decisioni, e ci sono gli atti invece simmetrici, speculari, dove uno non agisce a partire dal proprio cuore, ma in maniera riflessa rispetto a quello che ha fatto l'altro. Allora, noi possiamo vivere una vita da specchio, una vita da scimmie, una vita simmetrica, dove corrispondiamo a quello che gli altri fanno. Ora, se questo fosse per il bene, quello non è semplicemente speculare. Cioè, fare del bene a chi ci ha fatto del bene non è solo speculare, perché questo tocca la verità dell'uomo, che è il bene. Invece il male, non essendo la verità dell'uomo, diventa un esproprio, una spersonalizzazione. L'uomo è vero solo quando ama. L'uomo è vero quando è nella comunione. L'uomo è autentico quando costruisce, quando accoglie, quando si prende cura, quando si lascia amare, quando si lascia anche accogliere. Allora l'uomo è vero nel bene, e questo è un punto che dobbiamo porre assolutamente come caposaldo per l'analisi di qualsiasi fatto, qualsiasi dato umano, ed è espropriato, ripetiamo, inautentico nel male. Allora, opporsi al malvagio è quel tipo di attività per cui io sto vivendo rispondendo al male. Ed è una cosa che invece corrisponderebbe a quanto è stato detto nell'antichità, nella giustizia: occhio per occhio, dente per dente, corrispondere al male. Ma qui Gesù dice non vivere di fronte al male, opponendoti al male. Si può passare una vita vendendo la preziosità della propria esistenza a un'ingiustizia subita. Si può passare l'esistenza a chiedere di essere remunerati di qualcosa di brutto che ci è successo. Che ci sia successo qualcosa di brutto è indiscutibile, che ci sia ingiustizia in questo nessuno lo può mettere in discussione. Però che valga la pena di passare la vita a chiedere risarcimento di qualcosa che è successo nel passato, che peraltro è una cosa impossibile, perché mai niente mi ridarà qualcosa che mi è stato tolto, perché quell'occasione perlomeno mi è stata scippata, mi è stata trafugata. Io quel fatto, quel pezzo della mia storia, quell'infanzia, quella giovinezza, quella condizione in non sappiamo quale situazione, può essere successo qualcosa di molto brutto nella propria vita, ma è comunque irrisarcibile. Ma il punto è che si merita il male subito, che noi viviamo sempre facendo i conti con quello. Non è inusuale incontrare persone che credono di essere in contatto con il presente, ma stanno proiettando sul presente qualcosa che è successo nel passato. E questo è ingiusto, e questo è infelicità, perché poi non si vivono le cose. Entrare nel matrimonio, per fare un esempio stereotipato, entrare nel matrimonio chiedendo la remunerazione delle ingiustizie ricevute da bambini
Vuol dire rovinare il matrimonio, perché il matrimonio non risponde a quel fatto, il matrimonio è un'altra cosa. Allora, già questa norma, questa parola che dice Gesù è grandiosa, importantissima: non fare la scimmia del male, non stare a vivere simmetricamente con le cose sbagliate della vita. E se l'altro si è comportato male e questo è brutto e già si soffre per questo, questo non vuol dire che uno debba vivere la vita corrispondendo a questo. Ma il Signore Gesù non si è fermato qui, ma aggiunge addirittura queste tre strane condizioni. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. A chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dobbiamo approfondire queste frasi paradossali oltre ogni limite.

Cosa vuol dire? Che se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra. Ecco, c'è qui una lettura che dobbiamo fare un pochino attenta del testo e parla di alcuni particolari, per esempio qui della guancia destra. Perché dire la guancia destra? Allora, in un mondo dove i destrimani dominano e dove i mancini non avevano diritto di esistere e venivano corretti, così era in antichità, bisogna pensare tecnicamente come si fa a dare uno schiaffo sulla guancia destra. Se io sono destro e voglio dare a chi sta davanti a me uno schiaffo sulla guancia destra, devo colpirlo di man rovescio. Antropologicamente questa cosa qui diventa proprio l'atto del disprezzo. Infatti, poi piano piano nella storia, proprio il buffetto dato con il guanto per provocare la reazione e il duello in tutto il mondo cavalleresco post-tribale occidentale, diciamo nostro, per cui abbiamo reso pure nobili degli impulsi assolutamente degeneri e violenti, ma era proprio il falso marrovescio. Il marrovescio è il colpo del disprezzo. Ecco, a chi ti colpisce sulla guancia destra, cioè ti colpisce di marrovescio, tu offri anche l'altra guancia. Che vuol dire? Nessuna corrispondenza alla violenza dell'altro. Nessun limite al male dell'altro. Che cosa pazzesca. Vediamo che cosa dice ancora. E chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. C'è qualcosa che non quadra in questo testo, è un altro particolare un po' bizzarro. Se io ho una tunica e un mantello e qualcuno mi porta in tribunale per togliermi un indumento, sono talmente povero che non ho altro da dare. E l'altro è talmente cattivo che mi vuole togliere le cose che ho addosso, è talmente feroce con me, è talmente implacabile contro di me e mi vuole portare in tribunale per togliermi quello che ho addosso, addirittura scomodare un giudizio perché è attaccato persino a quello che io porto. Bene, io però posso pensare che mi porta e io ho la tunica e sopra la tunica il mantello. E qui invece dice che chi vuole portarti in tribunale per toglierti la tunica, tu gli lasci anche il mantello. Sembrerebbe che la prima cosa che ti toglieranno, la prima cosa che ti può togliere è l'indumento più esterno, cioè il mantello. E no, c'è qualche cosa di un pochino di peculiare. Il mantello è in realtà il tipo di indumento che nella logica veterotestamentaria non poteva essere mai alienato a nessuno. Ci sono leggi nell'Antico Testamento che dicono che se un povero è così povero da darti il suo mantello in pegno per poter, che ne so, usare l'aratro, prendi in affitto da te l'aratro, lui non ce l'ha e allora ti deve dare un pegno e tutto quello che ha da darti è semplicemente il suo mantello, tu glielo devi ridare prima del tramonto, perché in zone semidesertiche come sono le zone della terra di Israele c'è una grande escursione termica, di giorno fa molto caldo, di notte fa molto freddo, così è nel deserto soprattutto. La conseguenza è che nessuno poteva essere senza il proprio mantello. Il mantello copriva dal caldo durante il giorno, se noi vediamo i beduini sono intabarrati dentro la loro copertura, e di notte proteggeva dal gelo. Ecco, il mantello è il bene inalienabile. Chi vuole portarti in tribunale a toglierti la tunica, quella te la può togliere, perché non c'era legge che proteggeva dalla tunica, tu lascia anche il mantello che nessun giudice ti potrebbe togliere. Siamo di fronte a qualcosa di assurdo, ancor di più. Cedere sui propri diritti fondamentali, pazzesco. E se qualcuno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, ecco, noi pensiamo a qualcuno che vuole fare una passeggiata. No, questo testo fa riferimento a delle leggi che erano nella Sapienza, per esempio troviamo qualcosa di questo genere nel Talmud, prima ancora nella Mishnah, per cui nella Sapienza ebraica c'era che a quel tempo non c'erano mica i carrelli per portare i pesi, c'erano gli schiavi, c'erano le persone che portavano i pesi, che erano quelli che fondamentalmente avevano
il lavoro di caricarsi di oggetti, e c'era un limite. C'erano due limiti: un limite di peso oltre il quale un uomo non poteva essere sovraccaricato, e normalmente venivano sovraccaricati fino all'inverosimile, e c'era un limite di spazio. Non si poteva chiedere, caricati con il massimo peso, di fare addirittura un miglio. Era una costrizione assurda. E allora chi ti costringerà a fare un miglio con lui, per lui? È un servizio che gli stai facendo, tu ne fai due. Siamo di fronte a ingiustizie di ordine lavorativo, di ordine legale, perché il mantello non lo può dare nessun giudice, e relazionale, dove l'altro ha offeso, ha umiliato. Ma cosa sta dicendo? Addirittura dice: da chi ti chiedi a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Sembra più morbido, però tutta la legge del possesso era collegata a regole sul prestito, che era vietato, permesso solamente in certe condizioni, e cose di questo genere. Siamo di fronte all'ingiustizia. Se avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, cioè avete diritto a un risarcimento, non opponetevi al malvagio. Non vivete corrispondendo al male, e le umiliazioni e le ingiustizie e le gestioni umilianti e opprimenti non le impedite. È assurdo in tutta quella che è una nostra mentalità, che non, assolutamente non è da mettere in discussione sul fatto di difendere i diritti dei lavoratori, difendere i diritti delle persone, difendere i deboli dall'ingiustizia. Però che cosa sta dicendo Gesù Cristo? Quello che ha fatto lui. Gli abbiamo dato un peso che non era il suo e l'ha portato fino in fondo. Gli abbiamo strappato la tunica e il mantello e lo abbiamo percosso senza alcuna giustizia, e lui ci ha risposto amandoci. Ma io vi dico, dice questo testo, c'è il Signore che sta dicendo un'altra cosa, una cosa nuova, diversa. Questa cosa parla della misericordia, parla della capacità di prendere su di sé il peccato dell'altro, qualcosa che Cristo ha fatto e che nessuno di noi è capace di fare. Nel Sermone della Montagna viene annunziata quella vita che non possiamo vivere da soli, che è Lui quello che la porta, ma questa vita altresì ci è necessaria. È assurdo quanto sembra che stiamo dicendo, ma così è. Non è possibile amare veramente senza un giorno prendere su di sé il male dell'altro. Chi di noi è stato veramente amato? È stato amato quando ha sbagliato. Ecco, le ingiustizie che in maniera paradossale, in maniera se vogliamo inaccettabile, vengono elencate dal Signore Gesù in questo testo, diventano il luogo dove si passa dalla vita che noi abbiamo alla vita che Lui ci può dare. Vivere secondo quello che il Signore Gesù ha portato a noi, secondo lo Spirito Santo, ci porterà, per sua potenza e non per nostra coerenza, che non ce l'abbiamo questa coerenza, non abbiamo le forze per fare questo, ci porterà a accettare quello che tutti abbiamo bisogno di sperimentare, accettare di essere amati quando non ce lo meritiamo. La giustizia e l'amore non sono completamente compatibili. La giustizia è più piccola dell'amore. La giustizia è sacrosanta, ma l'amore sa andare oltre la giustizia, e nessuno di noi può salvarsi se è solo la giustizia il parametro con cui viene valutato. Tutti noi abbiamo bisogno di questa assurdità, l'assurdità di qualcuno che ha offerto l'altra guancia, che si è fatto giustizia il parametro con cui viene valutato. Tutti noi abbiamo bisogno di questa assurdità, l'assurdità di qualcuno che ha

0: Voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
1: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Ottava parte. La giustizia.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità sulla morte del 42enne marocchino deceduto durante un fermo. Indagati due agenti autori del fermo. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali. Con la presenza di un medico, Fakir si sarebbe salvato. Un'altra notte di raid americani in Iran, colpita Bushehr, sede della centrale nucleare. È stata colpita anche una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. I Pasdaran replicano colpendo basi americane nel Golfo. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Torniamo in Italia, ennesima morte sul lavoro. È accaduto sulla strada statale 36 dello Splugo. Un operaio è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Montepiazzo. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale. È morto subito dopo il trasporto in ospedale. Il gran caldo allenta la morsa, temperature in calo un po' ovunque, temporali al centro-nord, mentre emergenza incendi al sud. Una lunga notte di incendi e blackout a Palermo e provincia, decine di roghi hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile e il corpo forestale. Lo scirocco ha alimentato le fiamme, rendendo ancora più difficile il lavoro delle squadre antincendio. A Como è stato trovato il corpo della bambina marocchina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago. La piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano. Nel centro della città la bimba si trovava in Italia con i genitori in vacanza. Tante donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham.
1: Il neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista, all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati i titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Burnham è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizioni Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenildeserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Questa settimana parliamo di Aico Tour, l'associazione italiana comuni del turismo delle radici, una realtà nata per valorizzare i piccoli borghi italiani attraverso un turismo nuovo, emozionale e identitario, quello di chi torna nei luoghi da cui sono partiti i propri antenati. Grazie a iniziative concrete e a un modello già vincente come quello sperimentato nel comune di Cleto in Calabria, Aico Tour vuole trasformare questi ritorni in opportunità. Opportunità per i territori che si dotano di servizi e infrastrutture e per i viaggiatori che riscoprono le proprie origini in un contesto accogliente, autentico e fuori dai soliti circuiti turistici. Un progetto che parla di memoria ma anche di futuro, che unisce passato e innovazione. E le regioni, dalla Basilicata al resto d'Italia, si stanno già attivando. Ne parliamo con i rappresentanti di Aico Tour e il microfono passa a Edoardo Giribaldi.
4: Iniziamo a conoscere meglio l'Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici con Giuseppe Varacalli, consigliere comunale di Gerace e presidente del Consiglio Generale di Aico Tour. Dottor Varacalli, inizierei chiedendole qual è l'idea dietro alla nascita di Aico Tour.
5: Intanto grazie a Radio Vaticana per questa opportunità. Allora, l'idea di costituire questa associazione parte fondamentalmente da tre elementi. Il primo è dal parere che è stato proposto dal sottoscritto al Comitato delle Regioni a Bruxelles sul turismo appunto delle radici, che è stato approvato all'unanimità nel 2024. 2024 che è stato dedicato dal Ministero degli Esteri italiano, Bando delle Radici, e da alcune best pratiche noi abbiamo inserito anche nel parere il modello Cleto. Cleto è un comune nella provincia di Cosenza.
4: Quali sono le motivazioni specifiche, gli obiettivi che vi proponete come associazione?
5: Considere lei che nel dopoguerra noi abbiamo circa 80 milioni di emigrati, i loro discendenti, se moltiplichiamo per te, abbiamo circa 240 milioni di italo-discendenti. È un gigante addormentato ed è un segmento del turismo, il turismo delle radici, che non era stato mai fatto. Si stima che il 48% dei turisti viaggia per motivi di famiglia. Perché i comuni costituiscono questa cosa? Perché siamo dell'avviso che bisogna dare dei servizi. Il turismo va dove ci sono i servizi, e sono, sembrano anche delle banalità. Digitalizzazione degli archivi, censimento delle case degli emigrati che vogliono venire, questi italo-discendenti, a vedere l'abitazione dei suoi antenati, disponibilità di concedere spazi e luoghi per manifestazioni, eventi ed incontri, wireless libero. Con questi servizi riteniamo che si possono fare delle attività molto importanti.
4: E qual è il tipo di turismo che Aico Tour vuole attrarre attraverso le sue attività?
5: Bene, allora, io ne ho parlato prima di uno che è il modello Cleto. Il modello Cleto è una buona pratica, perché che cosa hanno fatto in questo piccolo comune appunto della provincia di Cosenza, che noi è riuscita a riaccendere le luci di case abbandonate da anni per via dello spopolamento. Cleto, grazie a un tour operator, è riuscita a destagionalizzare il turismo e ad avere un turnover continuo di turisti per periodi che rimanevano circa un mese e hanno abitato quel paese. Noi vogliamo, appunto creando questi servizi che dicevo prima, cercare di incentivare ancora di più altre fasce di turismo. Per esempio può essere uno quello di una sorta di Erasmus Plus, perché oggi l'Erasmus è riconosciuto a livello europeo, si può fare con accordi bilaterali tra le scuole. Noi pensiamo di far venire nei piccoli borghi degli studenti, laddove gli viene però certificato, in questo caso lo studio, un mese, due mesi, quello che è. L'altro è quello dei laboratori smart working, riuscire per esempio a far venire dei lavori digitali per fare un mese di vacanza e lavoro, Però è chiaro che se noi in questi comuni non attrezziamo, con il wireless, con buona ricezione di internet, con uno spazio di co-working, ma nello stesso tempo è un turismo che deve essere fatto con il coinvolgimento dei cittadini, perché dobbiamo far sì che questi che non sono turisti, che stanno un giorno, stanno un mese, 20 giorni, quindi trovare quelle forme anche di coinvolgimento nelle famiglie, nei periodi per esempio invernale, cercare anche di organizzare degli eventi e non pensare che ci sia solo agosto per le attività, altrimenti uno dopo 3 giorni, insomma, in un piccolo comune non sa cosa fare più e se ne ritorna. Io credo che ci siano tutte le condizioni per poter far sì che questo si possa sviluppare, perché ad oggi per esempio può capitare che arriva al comune un'email o una telefonata all'ufficio anagrafe, nella maggior parte dei casi non si risponde, non è che non si risponde perché si snobba, ma perché tante volte magari è scritto in inglese o in lingua e uno, l'impiegato, non sa parlare o non sa scrivere, oppure viene vista come una cosa lontana. Però dietro quella telefonata non sappiamo cosa si può nascondere, perché ci può essere anche un interesse di chi si informa nel proprio comune o di ritornare o di recuperare la propria abitazione o di addirittura fare degli investimenti, così come è avvenuto in Italia con il rientro di alcuni facoltosi imprenditori che hanno fatto fortuna all'estero e sono venuti e hanno recuperato delle abitazioni, delle edizioni di appartamento, hanno fatto acquisti di investimento, i nipoti, i pronipoti intendono ritornare, intendono rivedere, intendono rivivere quello che era il racconto dei suoi anni.
4: Come di consueto, le chiedo di suggerirci, dottor Varacalli, una canzone da ascoltare.
5: Le do due. Guarda caso di un cantante anche calabrese, Mino Laetano. Allora, la prima è Italia, oppure Dove la valigia. Preferirei Italia, visto che parliamo di valorizzazione d'Italia.

0: Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di Aecotour con il suo presidente e sindaco di Cleto, Armando Bossio. Sindaco Bossio, parlando con il vostro presidente del Consiglio Generale, il dottor Varacalli, ci ha menzionato il cosiddetto modello Cleto. In cosa consiste nello specifico?
1: Salve, intanto grazie. Il modello Cleto consiste in sostanza in un'accoglienza di tantissimi italo-discendenti provenienti da paesi come l'Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, Australia, Messico, Perù, insomma l'abbiamo avuto di tutti e tanti paesi. Consiste nel farli tornare a fargli rivivere quelle che sono le proprie origini, fargli toccare le proprie radici. Quindi queste persone che hanno intenzione di venire nel nostro progetto sono spinte da una traccia sentimentale proprio perché hanno il desiderio di tornare dove sono stati i propri avi. Il modello Cleto ha creato le condizioni per poter richiamare all'attenzione queste persone, accoglierle e farle vivere questi tipi di esperienza che vanno a trasformare, io dico sempre, i racconti dei nonni, no? Quindi come si fanno alcune usanze italiane, quindi viverle, poterle toccare, poterle elaborare e portare via quando partono un'esperienza culturale che li arricchisce non tanto manualmente in quello che fanno o turisticamente, ma più che altro sentimentalmente.
0: Ecco, come è stato reso possibile nel concreto questo ritorno dei parenti nelle terre dei loro avi?
1: Ma in sostanza il turismo alle radici è sempre esistito. Grazie all'iniziativa del Ministero nel 2024 che ha valorizzato e ha canalizzato questo segmento turistico, siamo riusciti a riconoscere questo segmento turistico perché, tra virgolette, il parente americano è sempre tornato, no? In Italia in maniera autonoma. Con questa iniziativa del Ministero i comuni un po' si sono attivati a valorizzare questo segmento e Cleto ha creato questa connessione con questi paesi, quindi attraverso la collaborazione e l'attivismo di alcuni tour operator in queste terre, tipo Buenos Aires, tipo Ottawa, tipo Toronto, e quindi cominciare a proporre e vendere il pacchetto di Cleto. Mano a mano sono cominciate a vendere le prime persone, hanno fatto le prime esperienze, i feedback sono stati positivi. E questo ci ha permesso di sviluppare il progetto. Ovviamente è stato un progetto che è durato da marzo a novembre scorso. La sfida adesso che è iniziata proprio con Aecotour è di riuscire a prendere i punti di forza di questo modello e trasmetterlo, migliorarlo, svilupparlo e portarlo alla conoscenza anche delle massime istituzioni, anche perché siamo stati in Parlamento qualche giorno fa, per fargli capire che è un segmento turistico che deve essere assolutamente valorizzato e che può dare tanto, perché è un vero e proprio strumento e di contrasto allo spopolamento per i piccoli borghi.
0: E come ha reagito, come anche ha beneficiato la popolazione di Cleto da questa rinascita?
1: Ma all'inizio è un po' differente, come un po' sono a volte, no, in calabrese, no? L'arrivo dello straniero, tra virgolette, lo metteva in condizioni di scetticismo, no? Anche sull'iniziativa. Ma sono passate le prime settimane dopo il cletese, si è aperto, ancora aperto, come dico io sempre, e ha fatto suo il progetto. Quindi noi abbiamo chiesto ai cittadini di non essere parte del progetto, ma di essere il progetto. E quindi quella connessione tra chi arrivava e chi accoglieva si è creata e ha permesso il buon sviluppo dell'iniziativa, proprio perché la gente si è aperta, ha assunto anche un comportamento diverso. Io faccio l'esempio di com'era la mia comunità prima e com'è la mia comunità oggi a distanza di un anno e mezzo. Adesso è molto più aperta all'accoglienza, alla condivisione, al confronto culturale, quindi c'è un interscambio continuo tra chi arriva e chi accoglie e fa crescere sensibilmente il profilo culturale di una comunità.
0: E in ultimo le chiedo di darci un parere dell'altra campana, ovvero gli ospiti di Cleto, come vivono questo ritorno nelle terre dei loro avi?
1: Loro, io dico che sono un contributo alla rinascita delle coscienze dei cittadini di questi luoghi. Fate conto che Cleto è un piccolo comune della provincia di Cosenza, è stato ancora in gran parte sulla soglia dello spopolamento come tutti i piccoli borghi, però ha tante ricchezze. Quelle ricchezze il cittadino locale non le riesce a vedere, a valorizzare, a dargli l'importanza giusta, no? Quando arrivano queste persone con gli occhi completamente diversi, quindi amorevoli nei confronti di questa terra, perché loro hanno assimilato negli anni i racconti positivi dei nonni, vengono con lo spirito di conoscere, di apprezzare, di toccare le nostre cose che per noi sono banali, ecco, loro contribuiscono alla crescita di coscienza di questi luoghi attraverso questi arrivi, queste presenze, perché hanno proprio quel sentimento nel voler immergersi all'interno di queste comunità, vivono questa vacanza, tra virgolette, con un profilo emotivo impressionante, e vi posso dire che quando partono l'80% piangono, proprio perché intanto hanno conosciuto in profondità le proprie radici ma poi sono state accolte, quindi quando vengono accolte, quando legono con gli abitanti del posto, anche perché la maggior parte vive nelle case dei centri storici di persone private, quindi hanno una connessione con l'anima del paese, no? Quindi il sindaco, le associazioni, l'amministrazione vengono dopo, loro hanno un contatto diretto con i cittadini e quindi gli creano una connessione anche di amicizia, di contatti. Io faccio un esempio, persone che sono state lo scorso anno sono ancora in continuo contatto con chi l'ha ospitato lo scorso anno, si sentono, si fanno videochiamate, perché poi io dico sempre che si possono cambiare luoghi, si possono cambiare paesi, ma poi le radici le senti sempre.
2: Do il benvenuto adesso a Marco Zipparri, sindaco di Marsico Vetere. Allora Marco, prima di tutto ben trovato, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi di tutto e soprattutto ai nostri radiospettatori.
2: Marco, siamo in provincia di Potenza.
3: Potenza Basilicata, area interna.
2: Ce la racconta?
3: Assolutamente sì, Marsico Vetere ha delle antiche origini, è l'unico comune dei 131 della Basilicata che porta la denominazione Vetere e quindi questo già ci fa pensare a qualcosa di vecchio, che più di vecchio direi di antico. E in effetti c'è stato un secolo di emigrazione che parte dal 1850 fino almeno al 1950. Abbiamo diverse località di emigrazione, prima fra tutte gli Stati Uniti, il Canada, ma non da meno il Sud America o le terre dell'Australia. Molti marsicoveteresi, ancora oggi di terza e quarta generazione, vivono nel mondo, che è un mondo europeo, ma è anche extraeuropeo.
2: Marco, se si fa una ricerca online si legge Marsico Vetere tra tradizioni lucane e sport montani nella Val d'Agri. Ed è qui che si consuma questo turismo delle radici soprattutto. Lei ci ha detto che sono tanti paesi laddove sono approdati i marsicoveteresi. Questi ritorni, anche delle terze, delle quarte generazioni, cosa significano per voi e che valore aggiunto hanno per il vostro comune?
3: Ma innanzitutto ci sono sempre stati fino a quello che io definisco l'incidente della storia, che è stata la pandemia con i lockdown. Da lì in poi abbiamo notato che c'è stato un ritorno di massa di molti migranti anche alla scoperta delle proprie origini. Si viene a Marsico Vetere per cercare di vedere se è ancora in piedi la casa del nonno piuttosto che del bisnonno o dello zio che aveva origini marsicoveteresi. E poi si scopre la meravigliosa storia, ad esempio, di Edward Lito, che fu un arpista, un suonatore d'arpa, nato a Marsico Vetere nel 1901 e che nel 1940 fu scritturato nella Royal Philharmonic Orchestra di Arturo Toscanini a Chicago. E lì che cosa succede? Succede che Edward Lito, partito con la sua arpa, prodotta qui perché la Val d'Agri è culla dei maestri d'arpa, si producevano strumenti musicali in legno e poi, data la povertà del sud, dell'entroterra lucano, molti emigravano come migranti e musicisti nel mondo. Ecco che Edward Lito, all'interno di questa Royal Philharmonic Orchestra, sente parlare un dialetto lucano e dall'altra parte c'è il flautista Carmine Coppola, papà del celeberrimo Francis Ford Coppola. Quindi una Basilicata che porta il suo nome nel mondo, ma anche le sue tradizioni, le origini. E oggi sarebbe bello riprendere non solo le abitazioni che Marsico Vetere ha, ma abbiamo capito che il turista, figlio di Italo discendenti, non è alla ricerca dei Luxury 5 Stelle, bensì alla ricerca della casa del proprio antenato e magari ama anche cucinare i prodotti della terra, quindi comportarsi un po' come accadeva in un tempo, cioè raccogliere, la dico così, l'ortaggio che viene coltivato qui a Marsico Vetere per recuperare anche gli antichi odori, gli antichi sapori.
2: Marco, lei ci ha raccontato veramente molto bene cosa significa la riscoperta delle proprie radici, cosa significa per queste terze, quarte generazioni ritrovare la casa dei propri avi o riscoprire i sapori della terra dei propri nonni. Ma per i marsicoveteresi che Marsico Vetere non l'hanno mai lasciata, cosa significa questo incontro con una parte di mondo che arriva da loro, che arriva da voi?
3: Ma guardi, è un abbraccio d'affetto a volte indescrivibile a parole. Proprio 3 giorni fa sono arrivati dei marsicoveteresi che vivono a Melbourne, di terza generazione, e la signora che è presidente dell'associazione Alba, che ha un po' le chiavi del centro storico, del borgo antico, è lei che insieme a tante altre volontarie apre le antiche botteghe, fa visitare i musei della civiltà contadina. Ad esempio la fotografia più bella è quella che viene scattata davanti al portone della chiesa madre dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, che in realtà è un portone di una banca di Filadelfia che gli emigranti del 1857, dopo un terribile terremoto che colpì la Val d'Agri e che ha raso al suolo diverse comunità, bene, quel portone è il portone di una banca di Filadelfia che fu acquistato dai marsicoveteresi nel mondo e fu donato, fu spedito dall'America e che oggi apre le porte alla chiesa madre del comune. C'è un marsicoveterese ad ogni latitudine.
2: Siamo alla fine di questa bellissima chiacchierata e a questo punto proprio viene da dire che viaggiare alla scoperta delle proprie radici, questo turismo delle radici, è un'esperienza straordinaria per chi compie il viaggio e per chi accoglie.
3: Sicuramente sì, io nell'ultimo periodo ho registrato addirittura qualcuno che rimane. Oggi c'è un ritorno della qualità della vita. Noi sindaci del sud siamo molto resilienti, ma siamo molto anche affezionati a un termine che l'Accademia della Crusca ha definito restanza: resistere, ritornare per riabitare e per rivivere quei luoghi che hanno consegnato i natali a molti italiani nel mondo.
2: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è a sabato prossimo.
4: Strada facendo, in viaggio con la radio.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

l'inizio della salvezza, il sentore del Dio presente, il contraccolpo dello Spirito in noi, è per primissima cosa il senso della nostra debolezza e povertà. Rendere scandalo in noi i peccati e i limiti o il dolore è la grande irrazionalità di noi uomini, perché attraverso di essi possiamo percepire che noi non siamo niente. Il peccato e il dolore sono la strada normale a tale verità. Teoricamente, essa si presenta come una strada rimediata, perché la strada maestra, la strada più diretta, dovrebbe essere la trasparenza con cui la coscienza razionale percepisce la contingenza delle cose, semplicemente. Che le cose, cioè, non si fanno da sé, che Dio è tutto. Non c'è evidenza dal punto di vista razionale più perfetta di questa. E difatti il culmine o l'anima della ragione è una contemplazione. Ma di fatto, storicamente e esistenzialmente, questa trasparenza è impossibile o provvisoria. San Tommaso, nel suo Contra Gentes all'inizio, dice che la ragione umana potrebbe percepire l'esistenza di Dio, ma soltanto in qualche caso, dopo molto lavoro e non senza mescolanza di gravi errori. Di fatto il Signore, per far capire all'uomo che ha bisogno d'un altro, ha usato come strumento normale il peccato e il dolore. L'uomo è povero. E la suprema espressione di questo è la morte. E l'uso di un tale strumento è uno spettacoloso paradosso. È perciò segno di meschinità quello che noi normalmente alberghiamo, quello cioè di rendere scandalo a noi stessi lo strumento pedagogico alla verità. Una forma di tale scandalo è dire che il peccato non è peccato. Non si vuole essere sconfitti, ma proprio questo è parte del mondo di cui parla il Vangelo. Da un lato ci butta nello scandalo, ci fa deprimere, disperare una volta compiuto il male che ci attirava. Dall'altro ci spinge a cancellarlo come male. La nostra epoca è piena di teorie e di ideologie che spiegano tutto. Non ci sono misteri, tutto è bene, tutto è spiegabile. Ma resta, o dovrebbe restare, la percezione di una insufficienza. Quello che io sono è incommensurabile con quello che io so, dice il filosofo francese Paul Ricoeur, e niente più retrogrado d'un umanesimo che pretenda di sapere tutto sull'uomo, dice Bourne. Tale senso dell'insufficienza è mobilitato dal fenomeno del peccato e del dolore. La Bibbia ci consiglia: avvolgiti nel manto della giustizia di Dio. La giustizia è il disegno reale che porta a compimento le cose, che concluderà quello che ha incominciato. E ancora, metti sul capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore, Gerusalemme, ad ogni creatura sotto il cielo. Nella nostra esistenza, come nell'esistenza storica totale, la risurrezione di Cristo vince, la liberazione avviene. C'è solo un modo per bloccarla, per non farla realizzare pienamente. È la distrazione vile in cui viviamo, la grande obliterazione o la ribellione cattiva che ci permettiamo. La Bibbia si rivolge alla nostra realtà umana. Sarai chiamata Gerusalemme. Gerusalemme è proprio la grande realtà umana che, riconoscendo Cristo risorto, ne vive. È la Chiesa vissuta, perché la nostra liberazione personale è dentro questa unità. È tale unità che si realizza dentro la nostra personalità. Viene in mente il profeta Baruch: sarai chiamata da Dio per sempre, pace nella giustizia, gloria della pietà. La giustizia è la verità del disegno di Dio sulle cose.
La pace è in questo disegno vissuto. Ma siccome l'esistenza è una storia, la pace è il tendere a questo disegno. Tendere, anche se il peccato e il dolore non per questo vengono eliminati. La consapevolezza della dipendenza da ciò che ci costituisce, la coscienza di questo essere costituiti da un altro, rende la nostra vita gloriosa. Nel linguaggio biblico la gloria è la pienezza, la felicità resa già avvenimento sperimentabile, cioè primizia dello spirito. Così si avvera la promessa fatta da Cristo morto e risorto, la vera promessa d'Abramo. Il paradiso è già incominciato dentro di noi e tra di noi. Vivere la pietà è portare a galla questo. Un'umanità trasformata dalla coscienza della verità, dal riconoscimento di ciò che la costituisce, da una povertà, perciò, che sarebbe solo disperazione, senza l'esperienza di ciò che ci riempie e ci arricchisce. La vita è un compito. Se nella nostra esistenza tenessimo presente questa affermazione, un'infinità di problematiche sarebbero sciolte e semplificate. Tale compito consiste ultimamente nella realizzazione compiuta, totale, del disegno che Dio ha su di noi, il cui riflesso sul nostro esistere è la felicità, la perfezione, la soddisfazione. È però un problema di metodo da non eludere. Noi siamo fatti per la verità, ma per giungervi la questione fondamentale è porsi sulla strada giusta. L'arrivarci poi è una questione di tempo. E l'impazienza è la più grande stupidità, perché rischia di farci abbandonare la strada giusta per sperimentare altri tentativi. E questo, quantomeno, fa perdere tempo. Nel nostro sforzo per camminare nella verità e perciò per metterci nel modo esatto di fronte al compito della vita, il metodo è questo. Se si affermano i principi in modo serio, esistenzialmente vivo e partecipato, la vita pratica cambierà. La tentazione sarebbe di dire l'inverso, perché sembra che l'affermazione dei principi sia qualcosa di astratto. In realtà, i principi, i valori di base, sono la strada, e non si può rischiare di perderla in nome di un cosiddetto concreto. Non è possibile, infatti, ridire seriamente certe cose, affermare dunque con tutto il proprio essere certi principi, senza che la vita, in qualche modo, cambi. Il principio è la percezione e il riconoscimento del divino. E se questo procede, finirà col cambiare quello che siamo, nonostante quello che siamo. Il problema è di tempo. Le scritture dicono: nella vostra pazienza possiederete la vita. È quindi una questione di pazienza. In prospettiva si può dire che è impossibile non cambiare in qualche modo se con serietà si continuano a riaffermare i principi nel loro valore. L'atteggiamento del mondo invece mente proprio su questo punto, che il risultato del proprio sforzo etico si debba poter misurare. La vita non si cambia dicendo «adesso cambio la vita». Questo può esasperare, far disperare. La perfezione non è normalmente l'automatismo di certi esiti. Il benessere umano, la felicità, non sono frutti meccanici di certi esiti. Invece, percepire i criteri della verità è la cosa più semplice del mondo. È come riconoscere la madre per il figlio. E a meno che non si sia totalmente, volontariamente alterati dalla menzogna, non c'è nulla che impedisca il consolante penetrare della verità nella nostra esistenza, anche attraverso le ombre, se si è tutti spalancati a cercarla. Occorre, certo, che sia vero l'atto di ripetere i principi. Occorre che esso stesso non diventi menzogna, cioè che non diventi formalismo. Allora si può essere certi che il tempo salva, perché è lo strumento di Dio
non è una cosa nostra, come la salvezza che non è una bravura nostra, ma un'oggettività di grazia. Non c'è niente di più realistico dell'affermazione del principio giusto con accanimento e fedeltà. E il tempo produrrà il cambiamento. E il cambiamento avverato sarà sufficiente per testimoniare il miracolo di Dio in noi. Ancora una volta l'esito non è l'affermazione d'una nostra misura, ma l'affermazione del significato vero. Questa è la drammaticità e la pateticità del vivere umano. La verità della vita è la misura di Dio. Bisogna espungere dal profondo la nostra misura. Il cambiamento che si avvera nel tempo, nella fedeltà dell'affermazione dei valori, cioè nella fedeltà di un seguire, non è tale da soddisfare la nostra misura, ma è quel tanto atto a confermare il miracolo che sta avvenendo. Il compimento è una grazia che si scopre ogni volta alla fine. La menzogna può abitare anche in chi, giudicandosi cambiato, dicesse: «Ah, finalmente!» E questo accanimento nel ripetere, chi l'ha anche solo un poco provato, sa che mortificazione è. Ma il paradossale è che questo riconoscimento della verità, nonostante quel che si è, produce un'unità nell'io, nella persona. Il cammino del Signore è semplice, come quello di Giovanni e Andrea, di Simone e Filippo, che hanno cominciato ad andare dietro a Cristo per curiosità e desiderio. Non c'è altra strada, al fondo, oltre questa curiosità desiderosa, destata dal presentimento del vero.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli. Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo 42enne marocchino morto durante un arresto. I due agenti autori del fermo sono indagati. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico Fakir si sarebbe salvato. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri di due sere fa, 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. In Ucraina le forze armate russe hanno colpito la regione di Kharkiv uccidendo 3 persone e ferendone 11, fanno sapere le autorità locali. Droni ucraini hanno colpito centri logistici del colosso russo dell'e-commerce Wildberries, 8 i feriti. E Zelensky ha rimosso il comandante in capo delle forze armate Sirski, la decisione in seguito alle proteste di piazza per la rimozione del ministro della difesa Fyodorov. Mikhailo Daprati è stato nominato il nuovo comandante. Un'altra notte di raid americani in Iran, colpita Bushehr, sede della centrale nucleare, una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. I Pasdaran replicano colpendo basi americane nel Golfo. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Ancora un incidente mortale sul lavoro è accaduto sulla strada statale 36 dello Spluga. Un operaio di 27 anni è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Montepiazzo. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale ed è stato travolto dal cedimento improvviso di una parte della struttura di contenimento. L'uomo è morto dopo il trasporto in ospedale. Il gran caldo allenta la morsa, temperature in calo un po' ovunque, temporali nella notte nelle Marche sulla costa adriatica, mentre emergenza incendi al sud, una lunga notte di incendi e blackout a Palermo e in provincia, decine di roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile. Lo scirocco ha aumentato le fiamme rendendo ancora più difficile lo spegnimento. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Ritrovato il corpo della bimba di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nel lago di Como, la piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città. In quella finta spiaggia erano già morte 8 persone negli ultimi anni. È tutto, grazie per l'ascolto.

22 luglio la chiesa fa memoria di Santa Maria Maddalena o di Magdala, apostola degli apostoli.

3 giugno 2016 la Congregazione per il Culto Divino ha pubblicato un decreto con il quale, per espresso desiderio di Papa Francesco, la celebrazione di Santa Maria Maddalena, che era memoria obbligatoria, viene elevata al grado di festa. Il Papa ha preso questa decisione per significare la rilevanza di questa donna che mostrò un grande amore a Cristo e fu da Cristo tanto amata, ha spiegato il segretario del Dicastero, l'arcivescovo Arthur Roche. Ma chi era Maria Maddalena, che Tommaso d'Aquino definì apostola degli apostoli? Nei Vangeli si legge che era originaria di Magdala, villaggio di pescatori sulla sponda occidentale del lago di Tiberiade, centro commerciale ittico denominato in greco Tarichea, pesce salato. Qui, negli anni 70 del Novecento, è stata condotta un'estesa campagna di scavi dai francescani dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. È venuta alla luce una vasta porzione del tessuto urbano, comprendente fra gli altri una grande piazza a quadriportico, una villa mosaicata e un complesso termale. Con successivi scavi, i francescani hanno riportato alla luce anche importanti resti di strutture portuali. In un'area adiacente, di proprietà dei Legionari di Cristo, una campagna di scavi avviata nel 2009 ha invece permesso di rinvenire la sinagoga cittadina, una delle più antiche scoperte in Israele. Per la sua posizione sulla strada che collega Nazaret a Cafarnao, si ritiene che probabilmente sia stata frequentata da Gesù. Maria Maddalena fa la sua comparsa nel capitolo 8 del Vangelo di Luca. Gesù andava per città e villaggi annunciando la buona notizia del regno di Dio e c'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità e li servivano con i loro beni. Fra loro vi era Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Come ha scritto il cardinale Gianfranco Ravasi, di per sé l'espressione 7 demoni poteva indicare un gravissimo, 7 è il numero della pienezza, male fisico o morale che aveva colpito la donna e da cui Gesù l'aveva liberata. Ma la tradizione, perdurante sino a oggi, ha fatto di Maria una prostituta. E questo solo perché nella pagina evangelica precedente, il capitolo 7 di Luca, si narra la storia della conversione di un'anonima peccatrice nota in quella città che aveva cosparso di olio profumato i piedi di Gesù, ospite in casa di un notabile fariseo. Li aveva bagnati con le sue lacrime e li aveva asciugati coi suoi capelli. Così, senza nessun reale collegamento testuale, Maria di Magdala è stata identificata con quella prostituta senza nome. Ma c'è un ulteriore equivoco. Infatti, prosegue Ravasi, l'unzione con l'olio profumato è un gesto che è stato compiuto anche da Maria, la sorella di Marta e Lazzaro, in una diversa occasione. E così Maria di Magdala, da alcune tradizioni popolari, verrà identificata proprio con questa Maria di Betania, dopo essere stata confusa con la prostituta di Galilea.

afflitta da un gravissimo male di cui si ignora la natura, Maria Maddalena appartiene dunque a quel popolo di uomini, donne e bambini, in molti modi feriti, che Gesù sottrae alla disperazione restituendoli alla vita e ai loro affetti più cari. Gesù, nel nome di Dio, compie solo gesti di liberazione dal male e di riscatto dalla speranza perduta. Il desiderio umano di una vita buona e felice è giusto e appartiene all'intenzione di Dio, che è Dio della cura, mai complice del male, anche se l'uomo, fuori e dentro la religione, ha sempre la tentazione di immaginarlo come un prevaricatore dalle intenzioni indecifrabili. Maria Maddalena compare ancora nei Vangeli nel momento più terribile e drammatico della vita di Gesù. Nel suo attaccamento fedele e tenace al Maestro lo accompagna sino al Calvario e rimane insieme ad altre donne a osservarlo da lontano. È poi presente quando Giuseppe d'Arimatea depone il corpo di Gesù nel sepolcro che viene chiuso con una pietra. Dopo il sabato, al mattino del primo giorno della settimana, si legge al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, torna al sepolcro, scopre che la pietra è stata tolta e corre ad avvisare Pietro e Giovanni, i quali, a loro volta, correranno al sepolcro, scoprendo l'assenza del corpo del Signore.

Mentre i due discepoli fanno ritorno a casa, lei rimane in lacrime e inizia un percorso che dall'incredulità si apre progressivamente alla fede. Chinandosi verso il sepolcro, scorge due angeli e dice loro di non sapere dove sia stato posto il corpo del Signore. Poi, volgendosi indietro, vede Gesù, ma non lo riconosce. Pensa sia il custode del giardino e quando lui le chiede il motivo di quelle lacrime e chi stia cercando, lei risponde: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». E Gesù le dice: «Maria». Il cardinale Carlo Maria Martini a riguardo commentava: «Avremmo potuto immaginare altri modi di presentarsi. Gesù sceglie il modo più personale e più immediato, l'appellazione per nome. Di per sé non dice niente, perché Maria può pronunciarlo chiunque e non spiega la risurrezione e nemmeno il fatto che è il Signore a chiamarla. Tutti però comprendiamo che quell'appellazione in quel momento, in quella situazione, con quella voce, con quel tono, è il modo più personale di rivelazione e che non riguarda solo Gesù, ma Gesù nel suo rapporto con lei. Egli si rivela come il suo Signore, colui che lei cerca. Il dialogo al sepolcro prosegue. Maria Maddalena si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto». La Maddalena è la prima fra le donne al seguito di Gesù a proclamarlo come colui che ha vinto la morte, la prima apostola ad annunciare il gioioso messaggio centrale della Pasqua. Ella esprime la maternità nella fede e della fede, ossia quell'attitudine a generare vita vera, una vita da figli di Dio, nella quale il travaglio esistenziale comune a ogni uomo trova il suo destino nella risurrezione e nell'eternità, promesse e inaugurate dal figlio primogenito di molti fratelli. Con Maria Maddalena si apre quella lunga schiera, ancora oggi poco conosciuta, di madri che lungo i secoli si sono consegnate alla generazione di figli di Dio e si possono affiancare ai padri della Chiesa. Insieme alla patristica esiste anche, nascosta ma presente, una matristica. La decisione di Papa Francesco è un dono bello, espressione di una rivoluzione antropologica che tocca la donna e investe l'intera realtà ecclesiale. Il suo significato è comprendere che uomo e donna, insieme e solo insieme, in una dualità incarnata, possono diventare annunciatori luminosi del risorto.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Nel Secondo Testamento, chiunque abbia incontrato davvero Gesù ne è uscito trasfigurato. Le guarigioni lo mostrano con chiarezza. Non sono semplici atti terapeutici, ma passaggi di rinascita, luoghi in cui l'umano viene ricolmato di luce. Ogni incontro è un varco, un'uscita dall'ombra, una metamorfosi. Tra queste figure però ce n'è una che merita un'attenzione particolare: Pietro. Perché nel suo caso la trasformazione non è soltanto interiore, non riguarda solo il cuore, la fiducia, la capacità di rialzarsi, ma è impressa perfino nel nome, come era accaduto a Giacobbe. Anche qui il cambiamento dell'identità si manifesta attraverso una parola nuova che segna un passaggio radicale, da Simone a Cefa, da Cefa a Pietro. Il nome diventa rivelazione, promessa, destino. E la trasformazione di Pietro diventa il paradigma di quella che ogni discepolo è chiamato a vivere. Un cammino in cui l'incontro con il Cristo non aggiunge qualcosa, ma rinomina ciò che sei. Leggiamo nel Vangelo di Matteo. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti.» Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.» E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.» Il Vangelo, la buona notizia, non è un sistema di idee né un manuale dogmatico. È un'esperienza, un incontro, un contatto vivo con il Cristo. È relazione, non concetto. Gregorio di Nissa lo dice in una frase che attraversa i secoli come una lama luminosa: «I concetti creano gli idoli, solo il cuore conosce». Il pensiero da solo può costruire statue immobili, il cuore invece riconosce il vivente. Per questo essere cristiani non significa aderire a un'ortodossia, credere in modo corretto una dottrina, ma vivere un'ortoprassi, cioè incarnare ciò che Gesù ha detto e ha fatto. Non è la dottrina che salva, ma l'esperienza, la relazione, l'amore, la vita che si lascia toccare e trasformare. Dio non è un oggetto da definire, né un teorema da dimostrare. È una realtà da vivere. Se ci si limita al credo, si rimane sulla superficie della verità, nel territorio esterno delle formule. La fede invece è un'altra cosa. È fiducia, affidamento, relazione. È come porgere il petto al vento e lasciare che ti porti altrove. Gesù non chiede mai ai suoi: «Credi in me?», come se l'importante fosse l'adesione intellettuale. La sua domanda è più radicale, più esistenziale: «Chi sono io per te?» Entro con la tua vita, le tue paure, con le tue scelte, con il tuo modo di amare. Gesù non voleva essere creduto, voleva essere vissuto. Non è il credere in Dio che salva, ma il diventare uno con Lui, lasciandoci trasfigurare dalla sua stessa luce. E se alla domanda «Chi sono io per te?» si risponde sul piano religioso, quello delle definizioni apprese, delle verità giuste ripetute a memoria, è facile che la vita resti intatta, non toccata, non ferita né risanata.
È possibile proclamare con la bocca grandi verità spirituali e nello stesso tempo lasciare che nulla cambi davvero. Ripetere le formule può essere il modo più elegante per evitare di sporcarsi le mani. Pensare Dio non trasforma la vita. È come illudersi di dissetarsi recitando la formula chimica dell'acqua. Si può conoscere perfettamente H2O e morire di sete. La questione non è sapere che cos'è l'acqua, è dissetarsi, lasciarla scendere nel corpo, farne esperienza, è diventare acqua. Gesù stesso non ha tenuto lezioni astratte su Dio, non ha costruito un trattato, non ha lasciato definizioni. Lo ha manifestato vivendo, lo ha raccontato con i gesti, con le scelte, con la prossimità agli ultimi, con la tenerezza verso gli esclusi, con il modo in cui attraversava il dolore e la gioia. La sua teologia non è un discorso, è un'esistenza. È come se dicesse: chi vede come vivo, come mi atteggio, come abbraccio, come perdono, come mi lascio ferire e non rispondo al male con il male, vede il Padre. Gesù è la solidificazione di Dio, la sua forma visibile, il suo volto fattosi carne. E allora cosa significa essere cristiani? O meglio, diventarlo, perché nessuno nasce cristiano. Significa intraprendere un cammino di trasfigurazione, lasciare che Dio prenda corpo nella nostra vita. Sì, siamo chiamati a dare carne al Verbo, come dice il prologo di Giovanni, non solo credere a Dio, ma permettere che Dio viva nel nostro modo di guardare, di scegliere, di parlare, di perdonare, di camminare accanto agli altri. Siamo chiamati a far risuonare nelle nostre mani e nella nostra voce le stesse parole, gli stessi gesti di guarigione che hanno abitato la vita di Gesù. Questo è il cristianesimo, non un pensiero su Dio, ma una vita trasformata da Lui. Credere in Dio significa dargli carne, non professarlo con una bocca che dice verità. Leggiamo nel Vangelo di Matteo: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Nel nostro radiogiornale oggi è mercoledì 22 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Il libro del Papa ci ricorda che la verità è disarmante. Così ha affermato Alessandro Banfi, curatore del volume Disarmata e Disarmante, La pace è un dono, edito dalla Lev. La pace è un dono, ma anche una responsabilità, e il Papa, afferma il giornalista e autore, è lontano da una concezione utopica o ideologica. La pace di Cristo passa attraverso un sacrificio. Il Papa ci ricorda che il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo è proprio la pace, un dono che però non avveniva a buon mercato, non era in saldo, in promozione. Dobbiamo imparare a guardare la croce per diventare artigiani di pace. I vescovi statunitensi dicono nei controlli anti-immigrazione cessi il pregiudizio razziale. Lo fanno con una dichiarazione della conferenza episcopale che è intervenuta dopo le ultime due vittime in Texas e nel Maine provocate dagli interventi dell'ICE e dicendo: non possono diventare normali atti che ignorano la dignità delle persone. Ci uniamo nella preghiera per le anime delle vittime, per le loro famiglie, per la nostra nazione e per tutti coloro che sono investiti di doveri di servizio pubblico. Preghiamo per la fine della retorica disumanizzante, del pregiudizio razziale e della violenza, e per un rinnovato impegno nel riconoscere l'intrinseca dignità di ogni persona in quanto figlia di Dio. Orietta Ferretti, la donna che ha fatto volare quattro papi e tutto il Vaticano, va in pensione. La responsabile della Peregrinatio ad Petris Edem, 47 anni nella Santa Sede trascorsi a organizzare voli e itinerari, sempre pronta a mettersi al servizio di chiunque le telefonasse o si presentasse in ufficio. Ho acceso il computer in qualsiasi ora, racconta, fosse il Papa o l'ultimo degli ultimi. Per aiutare gli altri non servono cariche, ma solo tanto amore. Coi media vaticani ha condiviso ricordi e aneddoti come viaggio in Asia-Oceania, in cui Francesco la volle addirittura nel suo seguito. Il Papa consegnerà a ottobre la prima medaglia Leone XIV per la sostenibilità, creata dalla Villanova University, l'Ateneo Agostiniano dove Robert Prevost si è laureato in matematica nel 1977. Questa nuova onorificenza internazionale premierà persone e organizzazioni che promuovono la sostenibilità, la responsabilità ecologica e lo sviluppo umano integrale. Sarà presentata nella Conferenza internazionale sulla sostenibilità di Villanova, che si terrà tra Roma e Castel Gandolfo dal 12 al 15 ottobre 2026 e consegnata nel Borgo Laudato Si. E torniamo nel Borgo Laudato Si perché ospita la mostra fotografica Uomo, Natura, Equilibri Fragili. Inaugurata il 3 luglio nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, l'esposizione proseguirà per tutto il mese ed è promossa e organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, Italia, insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù, col sostegno del Borgo Laudato Si. Le istantanee invitano a contemplare la bellezza della natura e al tempo stesso a riconoscere la vulnerabilità degli ecosistemi. Notizie dal mondo. Zoran Mamdani ha definito Benjamin Netanyahu un criminale di guerra e ha chiesto al governo statunitense di arrestarlo. Recentemente il sindaco di New York aveva fatto sapere di star valutando se avesse l'autorità o meno di dare esecuzione al mandato di arresto della Corte Penale Internazionale che grava sul primo ministro israeliano qualora raggiungesse New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ieri però Mamdani ha fatto sapere di aver riscontrato di non possedere questo potere perché la competenza spetta al governo federale. Nonostante questo, Mamdani non ha esitato a ricordare a Netanyahu che non è il benvenuto nella grande mela. Infine, il sindaco ha chiesto al governo degli Stati Uniti di procedere all'arresto. Si tratta però di una possibilità molto remota, dato che Donald Trump ha già assicurato Netanyahu che non sarà arrestato in nessun modo mentre si troverà negli Stati Uniti. Una violenta tempesta ha colpito il Cile provocando almeno 13 morti e 7 dispersi. Il presidente José Antonio Kast ha dichiarato lo stato d'emergenza nelle zone colpite. Le piogge torrenziali e i forti venti si stanno abbattendo sul nord del paese dal 15 luglio. Alicia Cabrian, direttrice del Servizio Nazionale per le Emergenze, ha detto che ci sono anche 2.281 persone sfollate e più di 87.000 persone senza elettricità. Nei giorni scorsi l'innalzamento del livello dei fiumi ha bloccato le strade, mentre le interruzioni di corrente hanno compromesso l'approvvigionamento d'acqua potabile nella città di Coquimbo. La Francia è il primo paese dell'Unione Europea a introdurre una legge che vieta l'uso dei social ai minori di 15 anni. La riforma, che entrerà in vigore a settembre, impone anche alle piattaforme l'adozione di sistemi di verifica dell'età e stabilisce il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. Il presidente Emmanuel Macron ha definito la nuova legge un grande progresso, sottolineando che la Francia apre la via in Europa per la protezione dei nostri bambini e dei nostri adolescenti, ha affermato. Donald Trump vuole imporre nuovi dazi a decine di paesi e aumentare al 50% quelli imposti al Canada su alcune merci. Questa settimana scadranno i dazi globali e temporanei al 10% introdotti lo scorso febbraio. Il Canada potrebbe ricevere un trattamento ancora più sfavorevole perché, secondo alcuni funzionari statunitensi, starebbe portando avanti pratiche commerciali sleali. Gli Stati Uniti hanno nuovamente bombardato l'Iran colpendo la centrale nucleare di Karun. L'agenzia iraniana MER ha riportato che nelle prime ore del 19 luglio gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di missili contro il sito di Darjeeling, simbolo dell'autosufficienza scientifica dell'Iran. A seguito dell'accaduto, l'Iran ha accusato gli Stati Uniti di voler distruggere le infrastrutture civili ed esortato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, ad adottare le misure necessarie. Secondo la dichiarazione iraniana, l'offensiva rappresenterebbe la 18ª ondata di attacchi contro i siti nucleari iraniani, salvaguardati dall'inizio dell'aggressione nel giugno 2025. Gli attacchi sono visti come gravi violazioni del divieto di aggressione, norma imperativa del diritto internazionale. Nel frattempo, parlando alla riunione dei ministri degli esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato della situazione dello stretto di Hormuz. Per Rubio, lasciare il controllo dello stretto all'Iran creerebbe un precedente pericoloso che, ha detto, si ripeterà in altre parti del mondo, compreso questa regione. Al tempo stesso, il segretario di Stato ha fatto sapere che gli Stati Uniti continuano a essere aperti a una soluzione diplomatica con la Repubblica Islamica. Poi ha aggiunto che il problema che abbiamo in questo momento è che loro non sono seri nei colloqui. L'esercito libanese ha detto che Israele ha aperto il fuoco vicino alle sue truppe nel Libano meridionale. Stando alle accuse, le truppe locali sono state aggredite mentre si dispiegavano a Zawtar al-Gharabia, una delle tre aree pilota previste dal recente accordo quadro con Israele, che serve per arrivare al disarmo di Hezbollah e al successivo ritiro israeliano dalla zona. Secondo le forze libanesi, l'azione di Israele potrebbe rappresentare un ostacolo all'attuazione dell'accordo. Israele invece ha fornito un'altra versione, spiegando di aver sparato colpi di avvertimento contro i soldati libanesi dopo che questi avevano oltrepassato l'area concordata con un bulldozer. Nel frattempo, ieri sera, il presidente libanese Joseph Aoun ha incontrato Donald Trump a Washington. Durante l'incontro, il presidente statunitense ha promesso al suo omologo libanese che aiuterà molto il paese. Aoun, invece, si è detto grato a Trump per la sua amicizia, nonché per il sostegno che gli Stati Uniti offrono al Libano, alla sua sovranità, alle sue istituzioni legittime e alle forze armate libanesi. Per la prima volta nella storia del paese, il governo britannico ha più esponenti donne che uomini. Il nuovo governo guidato dal laburista Andy Burnham è composto da 12 donne e 11 uomini, primo ministro incluso. Nel precedente governo, capeggiato da Keir Starmer, invece, le donne erano 11 su 22 membri complessivi. Pur essendo aumentato il numero complessivo, sono diminuite le donne in ruoli apicali, passate da 3 a 1.
4: Notizie dall'Italia. Tajani. Il 28 e 29 luglio a Roma la riunione per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alle dichiarazioni di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. Nuova sessione di dialogo a Roma sul Libano il 4 agosto. Un importante risultato frutto di una paziente azione di politica estera che costruisce ponti e non erige mai muri, come ha detto il vice premier e ministro degli esteri. È ripartito le prime luci dell'alba di oggi a Praia Mare nel Tirreno Cosentino, l'incendio che nei giorni scorsi aveva interessato Monte Vingiolo e si era poi propagato verso l'abitato fino a raggiungere il santuario della Madonna della Grotta. Sono in corso valutazioni per capire se si tratti di un nuovo innesco doloso o se l'incendio possa essere stato causato dalla mancata bonifica della vegetazione precedentemente incendiata, con il ravvivarsi dei tizzoni rimasti sul suolo. Nelle scorse ore intanto a Praia Mare è stato spento un altro incendio dai vigili del fuoco, appiccato in località Santo Stefano, nei pressi dell'ospedale cittadino e di alcune abitazioni. L'incendio a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, ha minacciato l'intera cittadina. Sono infatti state sgombrate oltre 100 persone. Presidiate clinica, fabbrica di giochi d'artificio, deposito di ossigeno. Stanno intanto arrivando in queste ore i canadair della forestale. Il gran caldo intanto non allenta la morsa e, complice il vento, i roghi si sono propagati in diverse zone. Tra il 2018 e il 2025 il numero di negozi del commercio al dettaglio in Italia è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti e i piccoli negozi alimentari. Secondo i dati del rapporto sul commercio di Confcommercio, il rischio di desertificazione commerciale resta concreto, ma la rete è più strutturata. Il fatturato complessivo è cresciuto del 25,7%, con un boom per discount e per l'e-commerce, in difficoltà ipermercati e appunto ambulanti. L'accesso ispettivo antimafia disposto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari presso il cantiere di Bagnoli, dove sono in corso le opere funzionali alla 38esima America's Cup, non ha evidenziato la presenza all'interno del cantiere di società potenzialmente riconducibili ad interessi della criminalità organizzata. Sono state complessivamente sottoposte a verifica 57 persone, 54 mezzi e 13 società. Per ora sembra tutto chiaro e regolato. Notizie locali. Un'ondata di maltempo ha interessato ieri l'area del Pordenonese. Nel pomeriggio il territorio è stato colpito da temporali e grandinate dalle zone montane fino alla pianura. Le prime avvisaglie di un cambiamento delle condizioni meteo sono arrivate intorno alle 17. Diversi residenti hanno segnalato raffiche di venti e una debole pioggia nella zona di Fontana Fredda. Fenomeni più intensi hanno interessato anche Valvasone e Arzene, dove si sono registrati forti rovesci e raffiche di vento. Precipitazioni abbondanti si sono abbattute anche su Aviano, Piancavallo e San Quirino, dove non sono mancate delle fitte grandinate che hanno provocato disagi a residenti e automobilisti di passaggio. Stando ai dati dell'ARP FVG, nell'area del Prescudin sono caduti 33 mm d'acqua in 6 ore, il dato più alto registrato nel Pordenonese. A seguire Cellino, l'invaso di Caselva e Aviano. Per oggi la situazione sembra essere decisamente più stabile. Intanto una tromba d'aria ha devastato gli stabilimenti balneari a Chioggia, grandine come uova in Polesine. Nuova vittoria delle associazioni animaliste nella vicenda della cornacchia di via Damiani a Pordenone ritenuta aggressiva. Dopo la sospensione cautelare dell'ordinanza comunale di abbattimento, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha ora annullato definitivamente il provvedimento, accogliendo in parte il ricorso presentato dalle associazioni a tutela dell'animale. Il TAR sottolinea che non era stato considerato come l'abbattimento dell'esemplare avrebbe messo a rischio la sopravvivenza dei pulli non ancora autonomi. La vicenda è iniziata, come sappiamo, in primavera, quando una cornacchia aveva assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti dei passanti in un'area urbana di Pordenone, presumibilmente per proteggere il nido e i piccoli. La quota fissa sulla tariffa dei rifiuti pesa ancora troppo sulle famiglie. E questo è il pensiero dei consiglieri comunali della Civica, Marco Salvatore e Roberto Freschi. Secondo gli esponenti della lista Civica, una vera tariffa corrispettiva deve premiare chi produce meno rifiuti indifferenziato. Oggi invece ci sono nuclei familiari che non utilizzano nemmeno tutti gli svuotamenti minimi assegnati e continuano comunque a sostenere gli stessi costi fissi. È su questo aspetto che bisogna intervenire, rendendo la tariffa più aderente ai conferimenti effettivi. Sono in corso alla scuola Gabelli di Pordenone interventi di sistemazione interna ed esterna in vista del centenario dell'istituto. I lavori riguardano la riorganizzazione degli spazi interni e il rifacimento del cortile, a cui si aggiunge un ulteriore intervento di manutenzione ordinaria sulla copertura, danneggiata dalle recenti raffiche di vento. L'avvio di lavori sul tetto è previsto a breve. L'edificio, attualmente non frequentato dagli studenti per la pausa estiva, non presenta criticità sotto il profilo della sicurezza. L'amministrazione comunale continua a monitorare l'andamento dei cantieri con l'obiettivo di riconsegnare alla città, in occasione del centenario, una scuola rinnovata e funzionale. Aumenti nelle bollette dell'acqua segnalati da cittadini e attività economiche a Caneva finiscono al centro del dibattito politico. A sollevare il tema è il consigliere comunale Matteo Stolfi, che ha annunciato la presentazione di un'interrogazione da discutere nel prossimo consiglio comunale. Infatti questa è una situazione che, secondo il consigliere, richiede risposte puntuali e la massima trasparenza da parte delle istituzioni. Notizie dal Bellunese: un violento temporale si è abbattuto anche a Longarone, accompagnato da una grandinata violenta che ha colpito il capoluogo e alcune frazioni, con chicchi di grandine molto grandi e raffiche di vento molto forti. In pochi minuti la sede stradale si è infatti imbiancata, la circolazione ha rallentato e diversi residenti hanno segnalato danni a veicoli, tetti e coltivazioni. Sul suo profilo Facebook il sindaco Roberto Padrin ha postato alcune eloquenti immagini, definendo l'episodio per certi versi drammatico e sottolineando la portata del fenomeno. Padrin poi ha richiamato l'attenzione sul contesto climatico. Il cronoprogramma tiene il passo e il piano asfalti 2026 del comune di Belluno procede senza deviazioni. Ieri il sindaco Oscar De Pellegrin ha effettuato un sopralluogo nel cantiere di via Montegrappa, dove sono in corso le operazioni di rifacimento della pavimentazione. Un intervento che si inserisce nella serie di lavori già completati nei giorni scorsi lungo via Agordo, via Coldilana e Visome. La macchina delle manutenzioni non si ferma. Il programma ora si sposterà infatti sugli altri tratti previsti dal piano, che coinvolge complessivamente 17 strade tra centro cittadino e frazioni. Pipistrelli contro gli insetti per ripulire l'aria. In viale Fantuzzi arriva anche una fontanella che servirà proprio per abbeverare i pipistrelli. È questo ciò che rientra nel piano di riqualificazione della strada urbana, dove saranno installate anche delle bat box, ossia tradotto letteralmente delle scatole per i pipistrelli. La fontana servirà anche a favorire la concentrazione di insetti nelle sue vicinanze, offrendo ai chirotteri un'area di alimentazione, oltre che, come detto, di abbeveraggio. Sprint finale per il parco fluviale di Lambioi, ultimi 9 giorni di lavori per le finiture. Poi, una volta le transenne e le reti da cantiere, il comune di Belluno manderà le squadre di operai per sfalci e pulizia. Per agosto l'area sarà utilizzabile da cittadini e turisti, così annuncia e promette il sindaco Oscar De Pellegrin. Quindi l'ultimo scorso d'estate salvo, passeggiate all'ombra con il rumore del piave calmo e placido sono assicurate, anche perché già oggi, nonostante l'area sia sottosopra per gli ultimi lavori, sono diversi bellunesi che utilizzano i percorsi per fare 4 passi e gustarsi un po' di fresco. La pausa autunnale servirà a Palazzo Rosso per preparare il bando di gestione dell'area, con tutti i servizi previsti, a partire dal bar ristoro, dal parco giochi e dal campo di beach volley. Sport, arte, cultura, natura, gusto e territorio. L'estate di Corte delle Dolomiti a Borca di Cadore si arricchisce di 2 nuove iniziative che animeranno questo fine settimana. Si inizia questo venerdì 24 luglio, dopodomani, con la festa del villaggio, ospitata al Super Corte Parco Avventure dedicata ai piccoli sportivi, mentre questo sabato e domenica Tramonti offrirà occasioni di approfondimenti e riflessioni all'ombra dell'Antelao. Notizie dal mondo dello sport, tennis. Sinner guida gli 8 azzurri agli US Open, in tabellone c'è Alcaraz. Per l'ultimo slam dell'anno al via il 30 agosto, presenti anche Paolini e Cocciaretto. Ciclismo, Tour, Evenepoel imbattibile a cronometro ma Pogačar è secondo, lo sloveno contiene i danni e resta in giallo, cadute e ritiro per Lipovic. Intanto nuovi test antidoping fuori gara di sera, controllati Evenepoel e Sixas, oltre Red Bull e Decathlon, visita ad altre 4 squadre. I convocati per gli europei di fondo, Paltrinieri guida gli azzurri, a Parigi dal 4 agosto il via con le 10 km, tra le donne c'è Taddeucci. Fondamentale passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza di servizi decisoria relativa all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. Il provvedimento sancisce il via libera formale da parte di tutti i servizi comunali e degli enti esterni coinvolti nella valutazione urbanistica, ambientale, di sicurezza e di mobilità dell'impianto. Una giornata per ricordare la tragedia dell'Heysel, nella quale persero la vita 39 persone, in seguito agli scontri avvenuti prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Ma soprattutto per evitare che tragedie simili possano ripetersi, è stata presentata nella Sala della Regina alla Camera dei Deputati la giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel, che cadrà a partire dal prossimo 29 maggio. Abodi commenta: tragedie così non devono accadere più. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi, mercoledì 22 luglio, avremo cielo sereno poco nuvoloso con bora moderata sulla costa e zone orientali, specialmente a Trieste. In giornata possibile cielo variabile sulle zone orientali, ma con bassa probabilità di rovesci, probabilmente rimarrà sereno, poco nuvoloso sulle altre zone, venti a regime di brezza. Domani, giovedì 23 luglio, al mattino nuvolosità variabile con possibili piogge sparse, poi probabili schiarite, successivamente nel pomeriggio sera, tempo nuovamente più instabile, con possibili rovesci e temporali. Sparsi. Qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte. In tarda serata sofferà bora da moderata sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. Tendenza per dopodomani, venerdì 24 luglio. Al mattino cielo in prevalenza sereno, sarà fresco e sofferà bora moderata sulla costa. In giornata possibile formazione di modesta nuvolosità, specie sui monti e sulle zone orientali. Venti a regime di brezza, probabilmente anche sostenuti. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 15 gradi e una massima di 30. We'll be right back. Ora noi amici ascoltatori concludiamo l'edizione di questo mercoledì del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto, che trasmette per voi quotidianamente da Pordenone.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, o Pissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio,

0: le folle attraverso alcune immagini, il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina. Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio nella storia, il suo agire nella vita degli uomini, il modo in cui cresce, si espande e trasforma il mondo dal di dentro. Con questi racconti, Gesù ci mette in guardia dalla tentazione di pensare a Dio come a una figura potente che si impone con la forza, che occupa lo spazio per dominare, che arriva in modo trionfante. Al contrario, Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto, che ci lascia liberi di accoglierlo o di rifiutarlo, che cerca di farsi strada anche in mezzo alla zizzania, che agisce in modo nascosto e invisibile come il seme più piccolo di tutti e lievita dentro la pasta senza fare il rumore. Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia. A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso, desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male. Immaginiamo un Dio forte, potente, e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece, il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito. Viene come il più piccolo tra i semi e domanda dunque la pazienza di saper accompagnare i processi, riconoscendolo nella piccolezza del quotidiano e nella semplicità della vita ordinaria. Cresce in modo invisibile come il lievito nella farina e così ci libera dallo scoraggiamento e ci invita ad avere fiducia anche quando ci sembra che Dio sia assente. Perché in realtà Egli ci accompagna sempre e il suo amore è sempre all'opera per noi. Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui, sia come singoli, sia come Chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda. Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza, senza perdere la fiducia nell'opera di Dio. Si tratta, diceva l'allora cardinale Ratzinger, di sottometterci alla logica del seme che non è quella del successo e della grandezza, ma ci chiede di farci piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo. Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et abitavi in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Ut dignificiam propitiatibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tu incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucet eis,
0: et requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: ex hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore non finisce mai di stupirci, fratelli. Oggi la Chiesa ci concede di celebrare la festa di Santa Maria Maddalena. Papa Francesco nel 2016 volle che questa memoria di Santa Maria Maddalena fosse elevata al grado di festa. Sì, perché in lei noi abbiamo uno degli esempi più belli di ritorno a Dio, da una vita disordinata a una vita santa e gioiosa, fatta rinascere dall'amore di Cristo. Lei andò un giorno ai piedi di Gesù a piangere ai suoi piedi, a lavarli con le lacrime e asciugarli con i capelli, e Gesù lo dò quel gesto, e da quel giorno lei fu totalmente legata al Figlio di Dio. E quando Gesù fu messo in croce, lei stette sotto la croce, non si allontanò, non ebbe paura di essere deriso o addirittura essere maltrattato per amore di Gesù Cristo. E Maria Maddalena fu la prima anche a vedere Gesù risorto, fu la prima ad essere inviata agli apostoli, per questo è stata soprannominata Apostola degli Apostoli, perché lei annunciò Cristo risorto agli apostoli. Lei andò la mattina di Pasqua insieme ad altre donne a imbalsamare il cuore di Gesù, il corpo di Gesù, ma non lo trovarono, e Gesù si manifestò a lei e la mandò a testimoniare la sua risurrezione. Ora di Maria Maddalena si dicono tante cose, fratelli. Le storie anche fantasiose si sono moltiplicate. Santa Caterina da Siena, grande santa mistica, volle nominare Maria Maddalena sua santa protettrice. Perché? Perché Caterina, dall'età di 26 anni ai 33 anni, visse senza mangiare, si nutriva soltanto dell'Eucaristia. Di Maddalena si narra nella tradizione, nella storia, che visse gli ultimi 30 anni della sua vita senza cibarsi di nulla se non di Cristo, uno stato mistico che si è ripetuto anche nella storia della Chiesa recentemente. Durante gli anni 40 abbiamo assistito al fenomeno della mistica tedesca Teresa Neumann, che è vissuta una quarantina d'anni senza mai cibarsi, e ce ne sono tanti altri casi che hanno avuto questo privilegio per qualche anno o per qualche tempo, altri invece che ci sono vissuti per il resto della loro vita ma non l'hanno mai rivelato, non hanno mai fatto baccano, come è giusto che sia. Ma il dono esiste, non si può vivere senza mangiare, e lei visse senza mangiare, nutrendosi unicamente della contemplazione di Cristo Gesù. Per questo Caterina la volle come sua santa protettrice. E se oggi si va in Terra Santa, sul lago Tiberiade, c'è una località chiamata Magdala, dove i legionari di Cristo anni fa hanno voluto comprare quel terreno con astuzia, perché il governo israeliano non vendeva e non vende territori a persone non ebree. Allora i legionari di Cristo si appoggiarono a un ebreo dandogli un compenso, e lui fece il contratto e passò il terreno ai legionari di Cristo, che hanno cominciato poi gli scavi e hanno trovato delle cose molto interessanti, costruzione dei primi secoli della Chiesa, e ospitano pellegrini che vanno in Terra Santa. È stata ravvivata anche il luogo di nascita o di residenza di Maria Maddalena. E la liturgia di oggi mette davanti a noi innanzitutto un brano del Cantico dei Cantici, che dice: sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia, ma l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò in giro della città, per le strade, per le piazze, voglio cercare l'amore dell'anima mia. E lei è stata veramente un'innamorata. Nel film Jesus Christ Superstar c'è una romanza dove si mette in bocca a Maria Maddalena queste parole: ho amato degli uomini ma non ne ho mai trovato uno così e non so come amarlo. Gesù Cristo non ha avuto un amore passionale. Ci sono dei film, dei racconti che vogliono banalizzare il Vangelo. No, cari fratelli, ancora oggi ci sono persone che sono morte, morte alla passione, che sono morte alla corruzione, alla sensualità, e vivono in uno stato di vita mistica, in unione con Gesù Cristo, ancora oggi. Chi non conosce queste cose banalizza tutto. Non lo dico per polemica, perché è giusto dare gloria alla verità. La gloria alla verità. Maria Maddalena è stata guarita da Gesù Cristo, liberata da 7 demoni, dice l'Evangelista San Luca, e di conseguenza ha avuto una relazione, come dice San Paolo nel 5° capitolo della lettera, seconda lettera ai Corinti, dice: noi non conosciamo più nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, perché Gesù era di razza giudaica, del popolo giudaico, della tribù di Giuda, ora non lo conosciamo più così. C'è una nuova relazione nello Spirito Santo, nello Spirito di Dio. Così quando Gesù dice della Madonna: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chi fa la volontà del Padre mio, è per me fratello, sorella e madre. E viene esaltata Maria, che ha avuto con Gesù questa relazione nello Spirito, che l'ha concepito nello Spirito e l'ha vissuto nello Spirito. E allora ecco la relazione nuova che Maria Maddalena ha avuto con Gesù Cristo, la relazione secondo lo Spirito. E tante anime durante la storia si sono impazzite d'amore per Gesù Cristo. Santa Maria Maddalena de Pazzi nel 1585 scriveva: venite gente ad amare l'amore, l'amore non è amato. Così Santa Caterina: dunque c'è lo sguardo, non vede che misericordia. O pazzo d'amore, scrive rivolgendosi a Gesù Cristo, pazzo d'amore. Solo che l'ha provato quell'amore può capire il contenuto di quelle parole e il vero senso di queste cose. Perciò queste anime mistiche non trovano comprensione nel popolino, tra le persone che non hanno avuto esperienza o conoscenza di questi doni che il Signore riserva a quanti vivono di fede totale in Lui e si abbandonano al suo Santo Spirito. E nel Vangelo leggiamo il brano in cui Gesù appare a Maria Maddalena, che cerca di trattenerle i piedi, e Gesù alla fine si fa riconoscere e la invia agli apostoli ad annunciare la sua risurrezione, che lui è vivo ed è risorto, e che i discepoli vadano in Galilea e là l'avrebbero visto. Infatti c'è una manifestazione di Gesù molto facilmente avvenuta sul lago di Tiberiade, nella zona delle Beatitudini, dove il Signore apparve a più di 500 persone in una sola volta. Signore Gesù, l'amore di Maddalena risplende nella storia della Chiesa, e tu hai detto: quello che ha fatto questa donna verrà predicato dovunque, verrà annunciato il Vangelo, verrà raccontato quando lei ha fatto per me. Signore Gesù, mettici nel nome di coloro che ti cercano e ma che anche accettano di trovarti, per abbandonare la vita vecchia e abbracciare quella nuova, la vita nello Spirito, la vita nella santità, la vita nella purezza del cuore, la vita nell'amore. A te sia lode, gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, La tradizione racconta che Maria Maddalena, negli ultimi anni della sua vita, venne ad Efeso insieme a dove c'eri tu e volle vivere insieme a te gli anni della sua vita. Tu hai conosciuto Gesù, figlio tuo, e hai trasmesso a quanti ti hanno avvicinato quell'amore potente, penetrante, che viene dallo Spirito Santo e ci rivela Gesù, come lo stesso ha detto: quando verrà lo Spirito Santo, egli prenderà del mio e ve la annuncerà. Signore, per intercessione della tua Santissima Madre di Maria Maddalena, dona anche a noi di essere oggetto di questa rivelazione del tuo amore, per non vivere più di noi stessi, ma di te che sei morto e risorto per noi e vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, accompagnaci in questo cammino verso il Figlio tuo, per vivere eternamente con Lui un giorno in paradiso. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Le voci del mare. Con Alfonso Venaroso. Il mare in musica, narrativa e versi.
1: Un caro saluto e benvenuti a questa puntata di Le voci del mare. Abbiamo visto il mare come qualcosa che delimita un luogo, soprattutto per ciò che riguarda l'isola e le isole. Oggi considereremo il mare da un altro punto di vista. C'è una bellissima frase del poeta inglese Alexander Pope: «Il mare unisce i popoli che separa», che esprime uno dei tipici paradossi del mare, il quale rappresenta un groviglio di sentimenti potenti, spesso sentimenti opposti, realtà opposte. Così come il mare può essere qualcosa che dà inquietudine, ma anche serenità. Il mare può rappresentare vacanza o lavoro, povertà o ricchezza. Il mare è quindi qualcosa che separa ed è un confine tra delle nazioni, ma inevitabilmente il mare collega ed ha costituito per millenni una sorta di autostrada molto più veloce delle vie di terra. Ricordiamoci che fino a 100 anni fa in alcune parti d'Italia ed Europa era ancora così, prima della realizzazione delle autostrade e dei potenti motori dei quattro ruote. Era quindi inevitabile che gli uomini che abitavano le sponde dello stesso mare avessero in comune costumi, cucina, tradizioni, e questo al di là della differenza della lingua o della nazionalità. Il mare come confine è qualcosa che circonda la nostra penisola e, come dice il nome penisola, una quasi isola, perché è circondata nella stragrande maggioranza della sua estensione dal mare, anche se non del tutto. Ecco una descrizione che fa Giuseppe Mazzini della sua patria, la nostra penisola, l'Italia, lui che l'ha concepita e ha combattuto per poi realizzarla. Giuseppe Mazzini. La patria e la fede nella patria. Dio, che creandola sorrise sovressa, le assegnò per confine le due più sublimi cose che i ponesse in Europa, simboli dell'eterna forza e dell'eterno moto, l'Alpi e il mare. Dalla cerchia immensa dell'Alpi, simile alla colonna di vertebre che costituisce l'unità della forma umana, scende una catena mirabile di continue giogaie che si stende sin dove il mare la bagna e più oltre, nella divelta Sicilia. E il mare la ricinge quasi da braccio amoroso ovunque l'Alpi non la ricingono. Quel mare che i padri dei padri chiamarono Mare Nostro, e come gemme cadute dal suo diadema stanno disseminate intorno ad essa in quel mare Corsica, Sardegna, Sicilia e altre minori isole, dove natura di suolo e ossatura di monti e lingua e palpito d'anime parlan d'Italia. E sul mare che unisce e dà personalità ascoltiamo Anima Italiana di Umberto Tozzi e Marco Masini.

Il mare, come abbiamo detto, è qualcosa che unisce. Ed è strano quanto è vero pensare che tutti i marinai del mondo hanno questa dimensione comune, una dimensione che non ha reali confini, non ha soluzioni di continuità. Ogni mare è collegato all'altro e, oltre alcuni chilometri dalla costa, è una sorta di realtà internazionale o multinazionale, e coloro i quali trascorrono la maggior parte del loro tempo su questa distesa di acqua salata abitano quest'altra realtà, nella quale ci sono dei codici di comportamento, di solidarietà, di soccorso che uniscono tutti i marinai, ed essi acquistano una sorta di cittadinanza unica o di sensibilità che li accomuna. E marinai non sono soltanto coloro i quali lavorano nella pesca, ma gli uomini e le donne che lavorano e vivono in mare per commercio o per attività militari, in questa realtà senza confini in cui si lavora, si vive, si naviga liberi. Sentiamo adesso una poesia di un grande uomo di mare, Franco Spagnoli. Una poesia sui marinai e la loro identità, rivolta a chi rimane a terra. Noi marinai non siamo come voi. Noi siamo della nave, e la nave è di noi. Che ne sai sulla terra, di quest'onda immensa, orlata di frangenti, che corre inesorabile all'incontro, sollevando la prua come un fuscello, e la fa ricadere nel gran gorgo, e poi scroscia sui fianchi all'avanzare. Che ne sai tu di quello che si sente di notte in una plancia, dove non v'è altra luce di quella dei quadranti con le cifre azzurre per i nostri occhi attenti, dove non v'è altro suono che l'aritmia dei contagiri e il nostro calmo respirare, mentre i binocoli delle vedette scrutano dalle alette l'orizzonte. Che ne sai tu delle stelle, che sono come un manto che dall'alto ci avvolge, come un immenso altare dove si può pregare, noi, consapevoli ad ogni istante che ognuno ha gli altri accanto, e che seppure potremmo perire tutti insieme ogni momento, ognuno è sempre pronto a soccorrere l'altro a rischio di se stesso. Che ne sai tu sulla terra del legame profondo che unisce i marinai di tutto il mondo? Noi, che parliamo un linguaggio diverso, che non sa i confini di razze, di paesi, noi che abbiamo nel cuore il sapore di ciò che voi solo con le parole tentate di chiamare libertà.

dal mare come confine di una nazione, visto da Giuseppe Mazzini, a enorme distesa, la distesa del mare come nazione dei marinai. Adesso arriviamo al mare come ponte. La radice di ponte è la stessa della parola pontos in greco, che è uno dei modi con cui si definisce il mare. Proprio per questo il mare unisce e realizza anche la possibilità di passare non soltanto da un luogo ad un altro luogo, ma soprattutto da una realtà ad un'altra. A volte nella ricerca e nella speranza di un mondo migliore, anche se la traversata è a rischio della vita. Gli uomini di mare, che lo affrontano costantemente, conoscono bene questo rischio e questa speranza. Per questo motivo sono gente aperta ed accogliente. Purtroppo, oggi il benessere crea in noi ottuse chiusure, falsi problemi superficiali, come sintetizza il grande Pino Daniele in Oscar Raffone.

La ricerca è la speranza di un mondo migliore, anche se la traversata è a rischio della vita. Questo è quello che noi vediamo costantemente nel passaggio dei migranti e dei profughi che approdano sulle nostre coste. La domanda che noi ci poniamo è sempre perché costoro rischiano la vita in mare con delle barchette vecchie, insicure, inadatte a contenere un grosso numero di persone, giocandosi il tutto per tutto e a volte perdendo la vita. La valutazione che ognuno di noi fa dei rischi e delle possibilità di guadagnare una realtà migliore, però, dipendono sempre dalla situazione da cui si parte e credo che niente possa chiarire le immani difficoltà e i pericoli e il rischio della vita che viene affrontato dai migranti come questo brano. Un'intervista fatta a Abdoulaye, un rifugiato politico del Senegal. La sua odissea rende chiaro come e perché ci si metta sul mare, sul ponte di speranza che esso rappresenta, anche a costo della vita. Abdoulaye è un ventenne arrivato dal Senegal e ha chiesto asilo politico, ma non è arrivato subito. Ha impiegato 2 anni e 8 mesi per arrivare in Italia. Perché così tanto? È il tempo necessario ed è legato alla questione economica. A quanto denaro hai? Se non hai tutto il denaro per il viaggio, è necessario fermarsi da un paese all'altro e lì devi lavorare, guadagnare, mettere da parte e poi ricominciare il cammino. Questo è l'inizio di molti viaggi. Questo è lo status di profugo che non ha letteralmente nulla. Abdoulaye è fuggito dalla sua regione al sud del Senegal, sconvolta da tanta guerra e anche da episodi di banditismo. Mi dice: arrivano, ti strappano tutto quello che hai, il denaro, se ti lamenti ti ammazzano. I ribelli sono incontrollabili. I suoi occhi sono persi nel vuoto. E i ribelli in Senegal portano avanti un conflitto non più politico. Se tuo padre o tuo fratello sono cercati dai ribelli, tutta la famiglia è in pericolo dovunque, anche nella capitale popolosa. Non puoi stare tranquillo, perché i ribelli non sono riconoscibili e si trovano dovunque. Le sue parole si fermano. Ed era chiaro che era per questo che aveva deciso di partire per l'Europa. Una speranza di serenità, di pace, di una nuova vita. Normalmente ci si muove con dei camion, il costo non è alto, ma quando devi dare tanto ai poliziotti, ai corrotti, ai banditi, è questo che fa salire il prezzo. E se non paghi, i poliziotti ti fermano, ti spogliano. Controllano se hai denaro, se non ce l'hai sono legnate e ti impediscono di proseguire. È capitato anche a me. Molte volte. Anche qui le parole di Abdoulaye si fermano. È molto turbato. Era arrivato nel Niger e da quel momento tutto era diventato rischioso. I guidatori dei camion abbandonano i passeggeri al confine sud della Libia come dei sacchi di immondizia. E i migranti entrano in questo paese allo sbando, ma per entrare devi pagare 600 dinar, sono quasi 400 euro. Quasi tutti i migranti poi passano per la prigione. Ora il suo sguardo si fa cupo. È normale andare in prigione, a volte ti scaricano direttamente là gli autisti. È una strana specie di scambio, un commercio, sono trafficanti di esseri umani. Ti vendono, la polizia ti compra e poi ti incarcerano in un luogo e ti spostano ancora in un altro. I momenti più atroci di Abdoulaye sono stati in Libia. È lì che ha rischiato la vita, perché la polizia che li aveva in custodia era stata attaccata dalla guerriglia. E durante la sparatoria tutti i migranti si erano posti sotto una tettoia per evitare le pallottole e il caos. I poliziotti da lì sopra provavano a respingere l'attacco. Quando morì il terzo poliziotto, era ormai certo di morire. Solo l'intervento di un'altra squadra di polizia aveva permesso di farli arrivare vivi al carcere. Lì, nella prigione,
Lo hanno rinchiuso per 4 mesi, nei quali ha bevuto 10 centilitri d'acqua al giorno e 50 grammi soli di riso. Mi guarda dritto negli occhi e dice: ho conosciuto la povertà, ma non avevo mai patito tanta fame. Uscito dal carcere, Abdullahi era pronto a tutto pur di andarsene da un inferno come questo. L'Italia era la speranza. Lo costava quasi 700 euro, 1200 dinar. Ci ho messo 2 anni, dice, per accumulare i soldi che venivano dati allo scafista. Abdullahi racconta le difficoltà enormi di essere alle mercé dei padroni che ti sfruttano, per cui lavori e che non ti pagano. Se poi ti lamenti, ti minacciano di portarti in carcere. Sei niente, sei una bestia per loro. Raccolti i soldi e un minimo per le più piccole necessità, Abdullahi è salpato. Una barchetta che debordava di uomini e donne, un mare scuro pronto a inghiottirli da un momento all'altro. Quando sono arrivati i poliziotti e ho capito che erano italiani, ho pianto, ho detto grazie ad Allah per avermi fatto arrivare vivo. Era rimasto in mare per 4 giorni. In quel momento ho chiesto se la traversata fosse stata dura. Abdullahi ha sorriso. Con tutto quello che mi è capitato, la traversata è stata una sciocchezza. Poi mi ha guardato ancora fisso negli occhi e ancora sorridendo ha pronunciato queste parole: anche se ti dicono potresti morire in mare, finché c'è un potresti, tu parti. La testimonianza di Abdullahi racconta il suo dolore, che è quello di infiniti uomini e soprattutto donne. Dovremmo sempre domandarci come si può non sentire quanto può essere profondo il dolore degli esseri umani. Profondo, profondo come il mare.

0: Il cuore di un uomo è molto simile al mare, alle sue tempeste, le sue maree e nelle sue profondità ha anche le sue perle. E con questa meravigliosa frase di Vincent van Gogh vi saluto, un caro arrivederci da Alfonso Veneroso e alla prossima puntata di Le Voci del Mare.
1: Le Voci del Mare.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Scontro politico dopo la morte di Abderrahim Fakir. La Premier Meloni difende la polizia e parla di violenza inaccettabile. Per l'opposizione lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Ancora attacchi incrociati fra Kiev e Mosca. Il presidente Zelensky licenzia il capo dello Stato Maggiore Zirsky e domani a Manila incontro fra Lavrov e Rubio. Nuova notte di raid americani contro l'Iran che replica bombardando basi in Bahrain e Giordania. Le tensioni nel Golfo portano oltre 95 dollari al barile il prezzo del petrolio. Via libera definitivo del Senato alla proposta di legge sull'educazione non formale che riconosce per la prima volta il ruolo educativo dei centri estivi e degli oratori. Buongiorno da Antonella Mitola. La vicenda legata alla morte di Abderrahim Fakir, la Premier Meloni parla di violenza

0: inaccettabile, si schiera con le forze dell'ordine, mentre la leader del PD Schlein esorta lo Stato a fare piena luce. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
1: Buongiorno Antonella, tolleranza zero per chi pensa di poter sfasciare tutto. Così la presidente del Consiglio Meloni sugli incidenti di Bologna dopo la morte di Fakir, l'indice puntato contro il primo cittadino lepore che ha convocato la piazza a difesa del sindaco. Il Partito Democratico con la segretaria Schlein su Fakir: lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Si difende anche il sindaco lepore, chiede le verifiche, non significa delegittimare le divise, prendere distanze dalle degenerazioni della piazza, fatti di Bologna che inevitabilmente si intrecciano con le polemiche sulla legittima difesa per il caso Roggero a Palazzo Chigi. Vertice di maggioranza sul tavolo dei leader della coalizione di governo, la questione appunto sicurezza, ma anche la legge elettorale approdata ora al Senato, mentre in commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato poco fa, audizione dei ministri Tajani e Crosetto, ribadita la necessità di mantenere le promesse con la NATO sul riarmo da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora all'estero ancora attacchi incrociati fra Kiev e Mosca. Il presidente Zelensky licenzia il capo di stato maggiore Sirski e domani incontro a Manila fra Lavrov e Rubio. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: Le proteste di piazza per la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov hanno spinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a decidere di rimuovere Oleksandr Sirski, comandante in capo dell'esercito ucraino con il quale il ministro Fedorov aveva avuto forti contrasti. Le forze armate di Mosca premono sulla regione di Kharkiv, dove hanno colpito 15 insediamenti e ucciso 3 civili, ferendo 11 persone, tra i quali anche bambini. L'esercito ucraino prosegue con gli attacchi a lungo raggio, raggiungendo obiettivi militari nelle regioni russe di Krasnodar e Stavropol, oltre a un deposito di petrolio e a diverse imbarcazioni della cosiddetta flotta ombra di Mosca. Mentre blackout in tutta la Crimea e incendi si sono verificati in diverse città della Russia meridionale a seguito degli attacchi notturni ucraini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Nuova notte di raid americani contro l'Iran che replica bombardando basi in Bahrein e Giordania. Ce ne parla Maurizio Dischino.
3: Undicesima notte consecutiva di attacchi nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. L'agenzia iraniana di stampa Fars ha fatto sapere che gli attacchi americani hanno colpito Bushehr, sede di una centrale nucleare, e un sito militare a Tabriz. Il sito di Hormuz Leder ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno bombardato anche la raffineria di gas di Bidboland a Mashhad. Nel frattempo l'esercito iraniano ha riferito di aver lanciato un attacco con droni contro basi militari americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato che molto presto attaccherà anche un complesso nucleare sotterraneo in Iran. Comunque Washington ha ribadito la disponibilità ad accordi negoziati con Teheran per proteggere gli interessi statunitensi e quelli degli alleati, ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio a Manila, nelle Filippine, durante la riunione dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti non intendono cedere il controllo strategico dello stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Il 4 agosto a Roma si terrà una nuova sessione di dialogo sui seguiti all'accordo tra Israele e Libano, lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri italiani. Intanto a Gaza la situazione resta drammatica e noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Questo annuncio di Italia arriva al termine della visita a Washington del presidente libanese Aoun. Ieri l'incontro con Trump, che al di là delle parole davanti alle telecamere, è stato significativo perché Aoun avrebbe proprio chiesto pieno supporto militare e politico a Trump per far avanzare i negoziati. Avrebbe presentato anche un piano dettagliato per il disarmo di Hezbollah a condizione che l'esercito israeliano si ritiri dal territorio occupato sul confine, ma la DF non si fida della capacità delle forze di Beirut di avere pieno controllo nei territori confine, soprattutto di poter disarmare Hezbollah. È chiaro che sarà necessaria una forza internazionale a supporto. Quello che il presidente libanese non vuole è quello stallo diplomatico e militare che sta avvenendo ancora a Gaza. Come dicevi, immagini satellitari hanno confermato che la DF sta costruendo anche una nuova barriera di separazione sulla linea gialla che demarca il territorio sotto il controllo israeliano, più del 65% della striscia da quello sotto il controllo di Hamas, e la DF continua anche i suoi raid per uccidere i miliziani armati attentati di Hamas, ma sotto queste bombe, denunciato oggi Save the Children, dal primo luglio ad oggi sono stati uccisi anche 19 bambini da Gerusalemme. Regna a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Grandine d'emergenza, incendi in Sicilia, notte di paura nel Palermitano per i roghi, e si contano i danni per i temporali nelle Marche e in Abruzzo. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Decine di incendi in diverse province. Avvolta da temperature bollenti, da giorni la Sicilia brucia. Solo nelle ultime 24 ore sono stati un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco e protezione civile in tutta la regione. Coltivazioni distrutte, aziende danneggiate, cittadini allontanati dalle proprie abitazioni. Nella notte a Palermo e nell'Interland, decine di roghi alimentati dal vento di scirocco hanno impegnato i soccorritori. Il capoluogo siciliano è rimasto per ore senza elettricità a causa di continui blackout dovuti anche a un intenso uso dei condizionatori. Fiamme pure lungo l'autostrada Palermo-Catania. Ma la situazione più preoccupante nella provincia di Agrigento. Un incendio di vaste proporzioni ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate. I soccorritori stanno cercando di contenere le fiamme arrivate troppo vicine a un deposito di ossigeno, a un distributore di carburante e a uno stabilimento di fuochi d'artificio. Se il sud brucia, il centro nord fa i conti con il maltempo. Marche e Abruzzo, le regioni più colpite da violenti temporali e grandinate che hanno danneggiato automobili e arredi urbani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Il Parlamento francese ha adottato in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Solo due no al Senato, una larghissima maggioranza di sì all'Assemblea Nazionale è stato il verdetto del voto di ieri. La Francia in bocca di slancio la strada appena aperta dall'Australia ed è il primo paese europeo a farlo. Dal primo settembre bambini e ragazzini sotto i 15 anni non potranno più aprirsi profili sui social network, quelli già esistenti. Dopo verifiche a carico dei gestori sarà obbligatorio chiuderli entro fine anno. E con la riapertura delle scuole scatteranno limiti ancor più rigorosi all'uso del cellulare. Una legge fortemente voluta dal presidente Macron, visto che un teenager francese su due, dice una ricerca, passa con lo smartphone in mano da 2 a 5 ore al giorno. In Italia per ora lo stesso divieto è un disegno di legge da approvare in Parlamento il più presto possibile, si augura il ministro dell'istruzione Valditara. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che riconosce e sostiene il ruolo educativo di oratori e centri estivi. Sentiamo Elena Seno.
7: Con l'approvazione del Senato, senza modifica il testo già licenziato dalla Camera, arriva il via libera definitivo alle norme che delegano il Governo in materia di sostegno alle attività educative e ricreative non formali per minori. Viene così riconosciuto per la prima volta nell'ordinamento italiano il ruolo svolto per la crescita dei più piccoli da centri estivi, oratori e realtà associative. Soddisfatta la Presidente di Azione Elena Bonetti, prima firmataria del provvedimento che ha incontrato un sostegno trasversale. Nel testo si sancisce il coinvolgimento del terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio. Ai comuni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la possibilità di stipulare convenzioni per utilizzare gli spazi disponibili negli edifici scolastici. Previsto anche un tavolo tecnico per le attività educative non formali e per l'attuazione della delega, autorizzata una spesa di 3,5 milioni di euro per il 2026, 4 milioni per il 2027, 1 milione all'anno dal 2028. Elena Seno, linea allo studio.
0: Nella mattina di oggi Papa Leone è stato in visita al santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, fermandosi in preghiera davanti all'affresco e salutando alcuni fedeli e religiosi. La notizia della sala stampa della Santa Sede. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dede in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta. In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Dorothy Day, la santa di strada nell'America del Novecento.

0: quando morì il 29 novembre del 1980 a 83 anni, il Times Magazine la definì una santa di strada, Newsweek il cuore e la coscienza di sinistra del cattolicesimo americano, il New York Times santa umanissima, testimone profetico. Ma Dorothy Day aveva sempre detto: «Non chiamatemi santa, non voglio essere allontanata così facilmente». E ripeteva spesso: «Se ho fatto qualche cosa nella mia vita è perché non mi sono mai vergognata di parlare di Dio». Questa donna americana dal passato turbolento, che aveva pubblicamente riconosciuto le proprie colpe e i propri disordini, dedicandosi poi in modo esclusivo alla causa degli emarginati e della pace, resterà nella storia del cattolicesimo del suo paese come un esempio. E in quanto tale, Giovanni Paolo II le attribuì il titolo di Serva di Dio nello stesso giorno in cui, agli inizi del nostro millennio, il cardinale arcivescovo di New York, John O'Connor, introduceva il suo processo di beatificazione. Diceva il porporato: «Poche persone hanno avuto un tale impatto sulla mia vita, anche se non ci siamo mai incontrati. Di certo, se una donna ha amato Dio e il prossimo, questa è stata Dorothy Day». Parlerà di lei durante la penultima udienza il 13 febbraio 2013, due giorni dopo l'annuncio delle sue dimissioni, Papa Benedetto XVI, affermando in quell'occasione:
1: «La capacità di contrapporsi alle lusinghe ideologiche del suo tempo per scegliere la ricerca della verità e aprirsi alla scoperta della fede è testimoniata da un'altra donna del nostro tempo, la statunitense Dorothy Day. Nella sua autobiografia confessa apertamente di essere caduta nella tentazione di risolvere tutto con la politica. Aderendo alla proposta marxista, scrive: «Volevo andare con i manifestanti, andare in prigione, scrivere, influenzare gli altri e lasciare il mio sogno al mondo. Quanta ambizione e quanta ricerca di me stessa c'era in tutto questo. Il cammino verso la fede in un ambiente così secolarizzato era particolarmente difficile, ma la grazia agisce lo stesso, come lei stessa sottolinea. E certo, dice, che io sentivo più spesso il bisogno di andare in chiesa, a inginocchiarmi, a piegare la testa in preghiera. Un istinto cieco, si potrebbe dire, perché non ero cosciente di pregare, ma andavo, mi inserivo nell'atmosfera di preghiera. Dio l'ha condotta ad una consapevole adesione alla Chiesa in una vita dedicata ai diseredati».

0: Nata a San Francisco nel 1897, aveva trascorso anni di ristrettezze dopo il terremoto che aveva distrutto la città e durante il quale la sua famiglia aveva perso tutto. Ancora adolescente si era impegnata con decisione nel sindacato e nel movimento comunista. Giornalista e attiva nel movimento di emancipazione della donna, era passata attraverso le prove di un'esistenza sentimentalmente travagliata, all'insegna di decisioni anche estreme, ma con una costante nostalgia di Dio. Nel 1917, durante una manifestazione per il voto alle donne dinanzi alla Casa Bianca a Washington, viene arrestata e, con il gruppo delle sue compagne, gettata in prigione, dove le recluse attuano uno sciopero della fame. Chiede una Bibbia e, come confessa nell'autobiografia intitolata Una lunga solitudine,
1: mi attaccavo alle parole consolatrici della Bibbia. Eppure, mentre leggevo, il mio orgoglio lottava. Non voleva andare a Dio nella sconfitta e nel dolore. Non volevo dipendere da Lui. Pregavo, ma non sapevo di pregare.
0: Decisamente pacifista, sempre contraria a ogni tipo di guerra, attivista della non violenza, andrà più di una volta in prigione, l'ultima a 75 anni. Dorothy Day, durante la Prima Guerra Mondiale, si farà volontaria in un ospedale per curare i feriti. Partecipava alla messa e una domenica scrive:
1: mi dissi mentre ero inginocchiata: che cos'è l'uomo? Perché tu pensi a lui, o Signore? Di una cosa ero sicura. Sentivo che l'uomo aveva necessità di adorare, che nel compiere quell'atto egli era veramente se stesso.
0: È un concetto che ripeterà più di una volta: venerare, adorare, rendere grazie, supplicare, erano gli atti più nobili di cui l'uomo è capace. Da qui in pratica comincia l'itinerario che nel 1927 le farà abbandonare l'uomo con il quale conviveva, perché lei aveva scelto di battezzare la loro figlia Teresa. Scrisse:
1: non voglio che la mia bambina sia a disagio, così come spesso è capitato a me. Ho voluto credere e ho voluto che la mia bambina credesse, e la sua appartenenza ad una chiesa le darà una così inestimabile grazia e fede in Dio e l'amore compassionevole dei santi. Quindi la cosa da fare era quella di battezzarla come cattolica. Per me stessa chiedevo a Dio il dono della fede.
0: Furono anni per lei molto intensi, sia appunto per la sua fede. Nel 1932 sarà accolta nella Chiesa Cattolica, nella quale vedeva la Chiesa degli immigrati, dei poveri, sia per l'impegno sociale che la coinvolgerà a partire dall'anno seguente con la fondazione del giornale Catholic Worker, il lavoratore cattolico, e successivamente del movimento sindacale dallo stesso nome, saranno chiamati Workers, al quale seguirà una serie di iniziative di solidarietà a favore di, come lei stessa scrisse,
1: uomini grigi come il colore degli alberi senza vita e dei cespugli e del terreno d'inverno, che in loro non hanno finora avuto il verde della speranza, la linfa vitale della fede.
0: Si tratta delle case di ospitalità seguite più tardi dalle fattorie. A chi domandava per quanto tempo agli assistiti, nella diffidenza di molti cattolici che li consideravano buoni a nulla e parassiti, era permesso rimanere, rispose:
1: per sempre. Vivono con noi, muoiono con noi, e diamo loro una sepoltura cristiana. Preghiamo per loro dopo che sono morti. Una volta che sono accolti, diventano membri della famiglia, o piuttosto sono sempre membri della famiglia. Sono nostri fratelli e sorelle in Cristo.
0: Col tempo le case diventarono alcune decine negli Stati Uniti. In seguito l'organizzazione si diffuse, portando il numero dei centri a quasi 190 in tutto il mondo. L'ispirazione le era venuta l'8 dicembre del 1932, festa dell'Immacolata, quando, dopo aver partecipato a una manifestazione a Washington, entrò in una chiesa e, di fronte alla statua della Madonna, elevò una preghiera speciale con lacrime e angoscia, come lei stessa racconta, perché trovassi il modo di usare i miei talenti per i miei compagni di lavoro e per i poveri.
2: Thank you.
0: lei si ispirò il famoso monaco poeta Thomas Merton, il quale dichiarerà che non si sarebbe mai convertito al cattolicesimo né sarebbe diventato trappista se non fossero esistiti il Catholic Worker e Dorothy Day. Ma anche altri trovarono in lei un esempio, come il sociologo e scrittore di sinistra Michael Harrington, i due fratelli sacerdoti Daniel Berrigan, gesuita, e Philip Berrigan, giuseppino, animatori dell'obiezione di coscienza ai tempi della guerra del Vietnam, il sindacalista contadino Cesar Chavez, onorato dopo la morte con la Medaglia della Libertà, il filosofo Ivan Illich. Durante gli anni di più intenso attivismo sociale nel sindacato dei lavoratori cattolici, si scontrò spesso con la diffidenza delle strutture istituzionali, anche quelle ecclesiastiche. Ma a chi rinfacciava la frase di Gesù, "I poveri li avrete sempre con voi", rispondeva:
1: "Eh sì, ma non siamo soddisfatti che ce ne siano tanti. La struttura delle classi sociali è una nostra costruzione, è avvenuta col nostro consenso, non di Dio. E noi dobbiamo fare quanto in nostro potere per cambiarla. Stiamo sollecitando un cambiamento rivoluzionario."
0: Diceva di amare la Chiesa non in se stessa, perché era stata troppo spesso scandalo per lei, ma come la croce sulla quale Cristo fu crocifisso. In accordo con il teologo tedesco Romano Guardini, sosteneva:
1: "Non si può separare Cristo dalla sua croce e si deve vivere in uno stato di perenne insoddisfazione riguardo alla Chiesa, perché in essa c'è molta carità, ma poca giustizia."
0: E criticava lo scandalo dei preti affaristi, della ricchezza collettiva, la mancanza del senso di responsabilità verso i poveri, i lavoratori, i neri, i messicani, i filippini, e perfino l'oppressione di tutti costoro, o il consenso della loro oppressione da parte del nostro ordine sociale capitalistico. Aggiungeva però che, nonostante i loro difetti, i preti erano i dispensatori dei sacramenti, coloro che portavano Cristo agli uomini, mettendoci in condizione di rivestirci del Cristo e così di realizzare, nel miglior modo possibile in questo mondo, il senso della pace e dell'unità. Nella loro radicalità contraria a qualsiasi tipo di conflitto e di armi, in particolare all'atomica, i workers non vollero partecipare, a partire dagli anni 50, all'esercitazione annuale obbligatoria sulla difesa civile. Sembrava loro un tentativo di considerare la guerra nucleare come qualcosa a cui si può sopravvivere e che si può vincere, giustificando così i miliardi di spesa militare. Il 15 giugno 1955 le sirene dell'esercitazione suonarono e la Day era con un piccolo gruppo di persone davanti al municipio di New York, rifiutandosi di entrare nei rifugi. Spiegò in un opuscolo del movimento:
1: "In nome di Gesù, che è Dio, che è amore, non obbediremo a quest'ordine per fingere, squagliarcela, nasconderci. Non ci eserciteremo alla paura. Non abbiamo fede in Dio se dipendiamo dalla bomba atomica."
0: La disobbedienza civile, affermò, era da considerare come atto di penitenza per l'uso delle armi nucleari che l'America aveva gettato sulle città giapponesi nel 1945. Restò così coerente con le posizioni che aveva assunto in passato, contro le due guerre mondiali, contro rossi e franchisti durante il conflitto spagnolo, contro l'atomica e contro l'antisemitismo, partecipando al Comitato di Difesa degli Ebrei. Il suo manifesto, diceva, erano le beatitudini.
1: "Dobbiamo ricordare che Dio ama tutti gli uomini, che Dio vuole la salvezza di tutti, che tutti gli uomini sono fratelli. Dobbiamo amare il carceriere come colui che è in carcere. Dobbiamo fare ciò che sembra impossibile: amare i nostri nemici."
0: In qualche modo la storia e la Chiesa le hanno dato ragione allorché il Concilio approvò la Costituzione della Chiesa nel mondo moderno, descrivendo come crimine contro Dio e l'umanità ogni atto di guerra diretto alla indiscriminata distruzione di intere città o di vaste aree con i loro abitanti. Il Concilio oltretutto invitò gli Stati a emanare leggi a favore degli obiettori di coscienza, indicando come criminali coloro che obbedivano agli ordini che colpivano gli innocenti e gli indifesi.

0: dell'apprezzamento di Benedetto XVI e di Giovanni Paolo II abbiamo parlato, ma anche Paolo VI la stimava e nel 1967, quando la Dei fece la sua ultima visita a Roma per partecipare al Congresso Internazionale dei Laici, fu una dei due americani, l'altro era un astronauta, che ricevettero la comunione dalle mani del Papa. Nel 1963 era stata una delle 50 Madri per la Pace che si recarono a Roma per ringraziare Papa Giovanni per la sua enciclica Pacem in Terris. Il Papa, agonizzante, indirizzò loro una speciale benedizione. Con il tempo si moltiplicarono i riconoscimenti. Per il suo 75esimo compleanno, la rivista dei Gesuiti, America, le dedicò un numero speciale, trovando in lei la persona che ha meglio espresso l'aspirazione e l'azione della comunità cattolica americana durante gli ultimi 40 anni. L'Università di Notre Dame le conferì la Laetare Medal, un riconoscimento particolare per ringraziarla del conforto agli afflitti e della consolazione offerta. E Suor Rosemary Lynch, molto impegnata nel sociale, scriveva:
1: ha fatto per la Chiesa nel suo tempo quello che altri grandi hanno fatto nel loro tempo, l'ha riportata alle sue radici. Ricordare Dorothy Day e il Catholic Worker oggi significa scoprire uno di quei semi di non violenza e solidarietà di cui non si parla quasi mai, ma che pure resistono negli Stati Uniti e che sono i soli punti da cui potrà forse ripartire un approccio più giusto della politica ai problemi mondiali.

0: poco prima che morisse andò a trovarla Madre Teresa di Calcutta, che qualche tempo prima aveva appuntato sul vestito della Dei il trasversale portato soltanto dai consacrati delle suore missionarie della Carità. Particolarmente importante il rapporto di Dorothy Day con Jacques Maritain. Il grande filosofo cattolico francese, esule negli Stati Uniti durante il secondo conflitto mondiale, accettò in numerose occasioni di tenere conferenze per il movimento Catholic Worker, riscuotendo un grande successo, specialmente fra i giovani. Maritain, nelle sue riflessioni sull'America, ricorda il lavoro di Dorothy Day e, in sostanziale accordo con il suo pensiero, rileva che in ogni parte del mondo il regime industriale tende a fare dell'individuo non organizzato e non organizzabile un povero, cioè un indigente assoluto, la vittima di una sorta di sacrificio umano offerto agli dei del progresso. Ciò, conclude, costituisce per il genere umano l'estrema malattia sociale da curare in ogni parte del mondo a forza di intelligenza e di generosità. Quando nel 1970 muore Vera, la sorella di Raissa, moglie di Maritain, Dorothy Day scrive ai due coniugi una lettera di condoglianze nella quale riconosce:
1: avete significato tanto per noi, ovunque in America, per la vostra dolce e grande sapienza, la luce che avete donato a molti. Non possiamo pensarvi oscurati dalla pena. Siate certi che un gran numero di persone pregherà per voi con profonda simpatia. La vita è mutata, non è tolta, anche se l'assenza è lo stesso, dura. Il mio affetto per voi due.
0: Dicevano di lei che era severa, rigorosa, ma fu tutta per gli altri.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Dorothy Day, la santa di strada nell'America del Novecento.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Nel Secondo Testamento, chiunque abbia incontrato davvero Gesù ne è uscito trasfigurato. Le guarigioni lo mostrano con chiarezza. Non sono semplici atti terapeutici, ma passaggi di rinascita, luoghi in cui l'umano viene ricolmato di luce. Ogni incontro è un varco, un'uscita dall'ombra, una metamorfosi. Tra queste figure però ce n'è una che merita un'attenzione particolare: Pietro. Perché nel suo caso la trasformazione non è soltanto interiore, non riguarda solo il cuore, la fiducia, la capacità di rialzarsi, ma è impressa perfino nel nome, come era accaduto a Giacobbe. Anche qui il cambiamento dell'identità si manifesta attraverso una parola nuova che segna un passaggio radicale, da Simone a Cefa, da Cefa a Pietro. Il nome diventa rivelazione, promessa, destino. E la trasformazione di Pietro diventa il paradigma di quella che ogni discepolo è chiamato a vivere. Un cammino in cui l'incontro con il Cristo non aggiunge qualcosa, ma rinomina ciò che sei. Leggiamo nel Vangelo di Matteo. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti.» Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.» E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.» Il Vangelo, la buona notizia, non è un sistema di idee né un manuale dogmatico. È un'esperienza, un incontro, un contatto vivo con il Cristo. È relazione, non concetto. Gregorio di Nissa lo dice in una frase che attraversa i secoli come una lama luminosa: «I concetti creano gli idoli, solo il cuore conosce». Il pensiero da solo può costruire statue immobili, il cuore invece riconosce il vivente. Per questo essere cristiani non significa aderire a un'ortodossia, credere in modo corretto una dottrina, ma vivere un'ortoprassi, cioè incarnare ciò che Gesù ha detto e ha fatto. Non è la dottrina che salva, ma l'esperienza, la relazione, l'amore, la vita che si lascia toccare e trasformare. Dio non è un oggetto da definire, né un teorema da dimostrare. È una realtà da vivere. Se ci si limita al credo, si rimane sulla superficie della verità, nel territorio esterno delle formule. La fede invece è un'altra cosa. È fiducia, affidamento, relazione. È come porgere il petto al vento e lasciare che ti porti altrove. Gesù non chiede mai ai suoi: «Credi in me», come se l'importante fosse l'adesione intellettuale. La sua domanda è più radicale, più esistenziale: «Chi sono io per te?» Entro con la tua vita, le tue paure, con le tue scelte, con il tuo modo di amare. Gesù non voleva essere creduto, voleva essere vissuto. Non è il credere in Dio che salva, ma il diventare uno con Lui, lasciandoci trasfigurare dalla sua stessa luce. E se alla domanda «Chi sono io per te?» si risponde sul piano religioso, quello delle definizioni apprese, delle verità giuste ripetute a memoria, è facile che la vita resti intatta, non toccata, non ferita né risanata.
È possibile proclamare con la bocca grandi verità spirituali e nello stesso tempo lasciare che nulla cambi davvero. Ripetere le formule può essere il modo più elegante per evitare di sporcarsi le mani. Pensare Dio non trasforma la vita. È come illudersi di dissetarsi recitando la formula chimica dell'acqua. Si può conoscere perfettamente H2O e morire di sete. La questione non è sapere che cos'è l'acqua, è dissetarsi, lasciarla scendere nel corpo, farne esperienza, è diventare acqua. Gesù stesso non ha tenuto lezioni astratte su Dio, non ha costruito un trattato, non ha lasciato definizioni. Lo ha manifestato vivendo, lo ha raccontato con i gesti, con le scelte, con la prossimità agli ultimi, con la tenerezza verso gli esclusi, con il modo in cui attraversava il dolore e la gioia. La sua teologia non è un discorso, è un'esistenza. È come se dicesse: chi vede come vivo, come mi atteggio, come abbraccio, come perdono, come mi lascio ferire e non rispondo al male con il male, vede il Padre. Gesù è la solidificazione di Dio, la sua forma visibile, il suo volto fattosi carne. E allora cosa significa essere cristiani? O meglio, diventarlo, perché nessuno nasce cristiano. Significa intraprendere un cammino di trasfigurazione, lasciare che Dio prenda corpo nella nostra vita. Sì, siamo chiamati a dare carne al Verbo, come dice il prologo di Giovanni, non solo credere a Dio, ma permettere che Dio viva nel nostro modo di guardare, di scegliere, di parlare, di perdonare, di camminare accanto agli altri. Siamo chiamati a far risuonare nelle nostre mani e nella nostra voce le stesse parole, gli stessi gesti di guarigione che hanno abitato la vita di Gesù. Questo è il cristianesimo, non un pensiero su Dio, ma una vita trasformata da Lui. Credere in Dio significa dargli carne, non professarlo con una bocca che dice verità. Leggiamo nel Vangelo di Matteo: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Nel nostro radiogiornale oggi è mercoledì 22 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Il libro del Papa ci ricorda che la verità è disarmante. Così ha affermato Alessandro Banfi, curatore del volume Disarmata e Disarmante, La pace è un dono, edito dalla Lev. La pace è un dono, ma anche una responsabilità, e il Papa, afferma il giornalista e autore, è lontano da una concezione utopica o ideologica. La pace di Cristo passa attraverso un sacrificio. Il Papa ci ricorda che il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo è proprio la pace, un dono che però non avveniva a buon mercato, non era in saldo, in promozione. Dobbiamo imparare a guardare la croce per diventare artigiani di pace. I vescovi statunitensi dicono nei controlli anti-immigrazione cessi il pregiudizio razziale. Lo fanno con una dichiarazione della conferenza episcopale che è intervenuta dopo le ultime due vittime in Texas e nel Maine provocate dagli interventi dell'ICE e dicendo: non possono diventare normali atti che ignorano la dignità delle persone. Ci uniamo nella preghiera per le anime delle vittime, per le loro famiglie, per la nostra nazione e per tutti coloro che sono investiti di doveri.

0: di servizio pubblico. Preghiamo per la fine della retorica disumanizzante, del pregiudizio razziale e della violenza e per un rinnovato impegno nel riconoscere l'intrinseca dignità di ogni persona in quanto figlia di Dio. Orietta Ferretti, la donna che ha fatto volare quattro papi e tutto il Vaticano, va in pensione, la responsabile della Peregrinatio ad Petris Sedem. 47 anni nella Santa Sede, trascorsi a organizzare voli e itinerari, sempre pronta a mettersi al servizio di chiunque le telefonasse o si presentasse in ufficio. Ho acceso il computer in qualsiasi ora, racconta, fosse il Papa o l'ultimo degli ultimi. Per aiutare gli altri non servono cariche, ma solo tanto amore. Coi media vaticani ha condiviso ricordi e aneddoti come viaggio in Asia Oceania, in cui Francesco la volle addirittura nel suo seguito. Il Papa consegnerà a ottobre la prima medaglia Leone XIV per la sostenibilità, creata dalla Villanova University, l'Ateneo Agostiniano dove Robert Prevost si è laureato in matematica nel 1977. Questa nuova onorificenza internazionale premierà persone e organizzazioni che promuovono la sostenibilità, la responsabilità ecologica e lo sviluppo umano integrale. Sarà presentata nella Conferenza internazionale sulla sostenibilità di Villanova, che si terrà tra Roma e Castel Gandolfo dal 12 al 15 ottobre 2026 e consegnata nel Borgo Laudato Si. E torniamo nel Borgo Laudato Si perché ospita la mostra fotografica Uomo, Natura, Equilibri Fragili. Inaugurata il 3 luglio nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, l'esposizione proseguirà per tutto il mese ed è promossa e organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, Italia, insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù, col sostegno del Borgo Laudato Si. Le istantanee invitano a contemplare la bellezza della natura e al tempo stesso a riconoscere la vulnerabilità degli ecosistemi. Notizie dal mondo. Zoran Mamdani ha definito Benjamin Netanyahu un criminale di guerra e ha chiesto al governo statunitense di arrestarlo. Recentemente il sindaco di New York aveva fatto sapere di star valutando se avesse l'autorità o meno di dare esecuzione al mandato di arresto della Corte Penale Internazionale che grava sul primo ministro israeliano qualora raggiungesse New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ieri però Mamdani ha fatto sapere di aver riscontrato di non possedere questo potere perché la competenza spetta al governo federale. Nonostante questo, Mamdani non ha esitato a ricordare a Netanyahu che non è il benvenuto nella Grande Mela. Infine, il sindaco ha chiesto al governo degli Stati Uniti di procedere all'arresto. Si tratta però di una possibilità molto remota, dato che Donald Trump ha già assicurato Netanyahu che non sarà arrestato in nessun modo mentre si troverà negli Stati Uniti. Una violenta tempesta ha colpito il Cile provocando almeno 13 morti e 7 dispersi. Il presidente José Antonio Kast ha dichiarato lo stato d'emergenza nelle zone colpite. Le piogge torrenziali e i forti venti si stanno abbattendo sul nord del paese dal 15 luglio. Alicia Cabrian, direttrice del Servizio Nazionale per le Emergenze, ha detto che ci sono anche 2.281 persone sfollate e più di 87.000 persone senza elettricità. Nei giorni scorsi l'innalzamento del livello dei fiumi ha bloccato le strade, mentre le interruzioni di corrente hanno compromesso l'approvvigionamento d'acqua potabile nella città di Coquimbo. La Francia è il primo paese dell'Unione Europea a introdurre una legge che vieta l'uso dei social ai minori di 15 anni. La riforma, che entrerà in vigore a settembre, impone anche alle piattaforme l'adozione di sistemi di verifica dell'età e stabilisce il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. Il presidente Emmanuel Macron ha definito la nuova legge un grande progresso, sottolineando che la Francia apre la via in Europa per la protezione dei nostri bambini e dei nostri adolescenti, ha affermato. Donald Trump vuole imporre nuovi dazi a decine di paesi e aumentare al 50% quelli imposti al Canada su alcune merci. Questa settimana scadranno i dazi globali e temporanei al 10% introdotti lo scorso febbraio. Il Canada potrebbe ricevere un trattamento ancora più sfavorevole perché, secondo alcuni funzionari statunitensi, starebbe portando avanti pratiche commerciali sleali. Gli Stati Uniti hanno nuovamente bombardato l'Iran colpendo la centrale nucleare di Karun. L'agenzia iraniana MER ha riportato che nelle prime ore del 19 luglio gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di missili contro il sito di Darjeeling, simbolo dell'autosufficienza scientifica dell'Iran. A seguito dell'accaduto l'Iran ha accusato gli Stati Uniti di voler distruggere le infrastrutture civili ed esortato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, ad adottare le misure necessarie. Secondo la dichiarazione iraniana, l'offensiva rappresenterebbe la 18ª ondata di attacchi attacchi contro i siti nucleari iraniani, salvaguardati dall'inizio dell'aggressione nel giugno 2025. Gli attacchi sono visti come gravi violazioni del divieto di aggressione, norma imperativa del diritto internazionale. Nel frattempo, parlando alla riunione dei ministri degli esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato della situazione dello stretto di Hormuz. Per Rubio, lasciare il controllo dello stretto all'Iran creerebbe un precedente pericoloso che, ha detto, si ripeterà in altre parti del mondo, compreso questa regione. Al tempo stesso, il segretario di Stato ha fatto sapere che gli Stati Uniti continuano a essere aperti a una soluzione diplomatica con la Repubblica Islamica. Poi ha aggiunto che il problema che abbiamo in questo momento è che loro non sono seri nei colloqui. L'esercito libanese ha detto che Israele ha aperto il fuoco vicino alle sue truppe nel Libano meridionale. Stando alle accuse, le truppe locali sono state aggredite mentre si dispiegavano a Zawtar al-Gharibia, una delle tre aree pilota previste dal recente accordo quadro con Israele, che serve per arrivare al disarmo di Hezbollah e al successivo ritiro israeliano dalla zona. Secondo le forze libanesi, l'azione di Israele potrebbe rappresentare un ostacolo all'attuazione dell'accordo. Israele invece ha fornito un'altra versione, spiegando di aver sparato colpi di avvertimento contro i soldati libanesi dopo che questi avevano oltrepassato l'area concordata con un bulldozer. Nel frattempo, ieri sera, il presidente libanese Joseph Aoun ha incontrato Donald Trump a Washington. Durante l'incontro, il presidente statunitense ha promesso al suo omologo libanese che aiuterà molto il paese. Aoun, invece, si è detto grato a Trump per la sua amicizia, nonché per il sostegno che gli Stati Uniti offrono al Libano, alla sua sovranità, alle sue istituzioni legittime e alle forze armate libanesi. Per la prima volta nella storia del paese, il governo britannico ha più esponenti donne che uomini. Il nuovo governo guidato dal laburista Andy Burnham è composto da 12 donne e 11 uomini, primo ministro incluso. Nel precedente governo, capeggiato da Keir Starmer, invece, le donne erano 11 su 22 membri complessivi. Pur essendo aumentato il numero complessivo, sono diminuite le donne in ruoli apicali, passate da 3 a 1.
1: Notizie dall'Italia. Tajani. Il 28 e 29 luglio a Roma la riunione per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alle dichiarazioni di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. Nuova sessione di dialogo a Roma sul Libano il 4 agosto. Un importante risultato frutto di una paziente azione di politica estera che costruisce ponti e non erige mai muri, come ha detto il vice premier e ministro degli esteri. È ripartito le prime luci dell'alba di oggi a Praia Mare nel Tirreno Cosentino l'incendio che nei giorni scorsi aveva interessato Monte Vingiolo e si era poi propagato verso l'abitato fino a raggiungere il santuario della Madonna della Grotta. Sono in corso valutazioni per capire se si tratti di un nuovo innesco doloso o se l'incendio possa essere stato causato dalla mancata bonifica della vegetazione precedentemente incendiata, con il ravvivarsi dei tizzoni rimasti sul suolo. Nelle scorse ore intanto a Praia Mare è stato spento un altro incendio dai vigili del fuoco appiccato in località Santo Stefano, nei pressi dell'ospedale cittadino e di alcune abitazioni. L'incendio a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, ha minacciato l'intera cittadina. Sono infatti state sgombrate oltre 100 persone. Presidiate clinica, fabbrica di giochi d'artificio, deposito di ossigeno. Stanno intanto arrivando in queste ore i Canadair della forestale. Il gran caldo intanto non allenta la morsa e, complice il vento, i roghi si sono propagati in diverse zone. Tra il 2018 e il 2025 il numero di negozi del commercio al dettaglio in Italia è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti e i piccoli negozi alimentari. Secondo i dati del rapporto sul commercio di Confcommercio, il rischio di desertificazione commerciale resta concreto, ma la rete è più strutturata. Il fatturato complessivo è cresciuto del 25,7%, con un boom per i discount e per l'e-commerce, in difficoltà ipermercati e appunto ambulanti. L'accesso ispettivo antimafia disposto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari presso il cantiere di Bagnoli, dove sono in corso le opere funzionali alla 38esima America's Cup, non ha evidenziato la presenza all'interno del cantiere di società potenzialmente riconducibili ad interessi della criminalità organizzata. Sono state complessivamente sottoposte a verifica 57 persone, 54 mezzi e 13 società. Per ora sembra tutto chiaro e regolato. Notizie locali. Un'ondata di maltempo ha interessato ieri l'area del Pordenonese. Nel pomeriggio il territorio è stato colpito da temporali e grandinate dalle zone montane fino alla pianura. Le prime avvisaglie di un cambiamento delle condizioni meteo sono arrivate intorno alle 17. Diversi residenti hanno segnalato raffiche di venti e una debole pioggia nella zona di Fontana Fredda. Fenomeni più intensi hanno interessato anche Valvasone e Arzene, dove si sono registrati forti rovesci e raffiche di vento. Precipitazioni abbondanti si sono abbattute anche su Aviano, Piancavallo e San Quirino, dove non sono mancate delle fitte grandinate che hanno provocato disagi a residenti e automobilisti di passaggio. Stando ai dati dell'ARPA FVG, nell'area del Prescudin sono caduti 33 mm d'acqua in 6 ore, il dato più alto registrato nel Pordenonese. A seguire Cellino, l'invaso di Caselva e Aviano. Per oggi la situazione sembra essere decisamente più stabile. Intanto una tromba d'aria ha devastato gli stabilimenti balneari a Chioggia, grandine come uova in Polesine. Nuova vittoria delle associazioni animaliste nella vicenda della cornacchia di via Damiani a Pordenone ritenuta aggressiva. Dopo la sospensione cautelare dell'ordinanza comunale di abbattimento, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha ora annullato definitivamente il provvedimento, accogliendo in parte il ricorso presentato dall'associazione a tutela dell'animale. Il TAR sottolinea che non era stato considerato come l'abbattimento dell'esemplare avrebbe messo a rischio la sopravvivenza dei pulli non ancora autonomi. La vicenda è iniziata, come sappiamo, in primavera, quando una cornacchia aveva assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti dei passanti in un'area urbana di Pordenone, presumibilmente per proteggere il nido e i piccoli. La quota fissa sulla tariffa dei rifiuti pesa ancora troppo sulle famiglie. E questo il pensiero dei consiglieri comunali della Civica, Marco Salvatore e Roberto Freschi. Secondo gli esponenti della lista civica, una vera tariffa corrispettiva deve premiare chi produce meno rifiuti indifferenziato. Oggi invece ci sono nuclei familiari che non utilizzano nemmeno tutti gli svuotamenti minimi assegnati e continuano comunque a sostenere gli stessi costi fissi. È su questo aspetto che bisogna intervenire, rendendo la tariffa più aderente ai conferimenti effettivi. Sono in corso alla scuola Gabelli di Pordenone interventi di sistemazione interna ed esterna in vista del centenario dell'istituto. I lavori riguardano la riorganizzazione degli spazi interni e il rifacimento del cortile, a cui si aggiunge un ulteriore intervento di manutenzione ordinaria sulla copertura, danneggiata dalle recenti raffiche di vento. L'avvio di lavori sul tetto è previsto a breve. L'edificio, attualmente non frequentato dagli studenti per la pausa estiva, non presenta criticità sotto il profilo della sicurezza. L'amministrazione comunale continua a monitorare l'andamento dei cantieri con l'obiettivo di riconsegnare alla città, in occasione del centenario, una scuola rinnovata e funzionale. Aumenti nelle bollette dell'acqua segnalati da cittadini e attività economiche a Caneva finiscono al centro del dibattito politico. A sollevare il tema è il consigliere comunale Matteo Stolfi, che ha annunciato la presentazione di un'interrogazione da discutere nel prossimo consiglio comunale. Infatti questa è una situazione che, secondo il consigliere, richiede risposte puntuali e la massima trasparenza da parte delle istituzioni. Notizie dal Bellunese, un violento temporale si è abbattuto anche a Longarone, accompagnato da una grandinata violenta che ha colpito il capoluogo e alcune frazioni con chicchi di grandine molto grandi e raffiche di vento molto forti. In pochi minuti la sede stradale si è infatti imbiancata, la circolazione ha rallentato e diversi residenti hanno segnalato danni a veicoli, tetti e coltivazioni. Sul suo profilo Facebook il sindaco Roberto Padrin ha postato alcune eloquenti immagini, definendo l'episodio per certi versi drammatico e sottolineando la portata del fenomeno. Padrin poi ha richiamato l'attenzione sul contesto climatico. Il cronoprogramma tiene il passo e il piano asfalti 2026 del comune di Belluno procede senza deviazioni. Ieri il sindaco Oscar De Pellegrin ha effettuato un sopralluogo nel cantiere di via Montegrappa, dove sono in corso le operazioni di rifacimento della pavimentazione. Un intervento che si inserisce nella serie di lavori già completati nei giorni scorsi lungo via Agordo, via Coldilana e Visome. La macchina delle manutenzioni non si ferma. Il programma ora si sposterà infatti sugli altri tratti previsti dal piano, che coinvolge complessivamente 17 strade tra centro cittadino e frazioni. Pipistrelli contro gli insetti per ripulire l'aria. In viale Fantuzzi arriva anche una fontanella che servirà proprio per abbeverare i pipistrelli. È questo ciò che rientra nel piano di riqualificazione della strada urbana, dove saranno installate anche delle bat box, ossia tradotto letteralmente delle scatole per i pipistrelli. La fontana servirà anche a favorire la concentrazione di insetti nelle sue vicinanze, offrendo ai chirotteri un'area di alimentazione, oltre che, come detto, di abbeveraggio. Sprint finale per il parco fluviale di Lambioi. Ultimi 9 giorni di lavori per le finiture. Poi, una volta le transenne e le reti da cantiere, il comune di Belluno manderà le squadre di operai per sfalci e pulizia. Per agosto l'area sarà utilizzabile da cittadini e turisti. Così annuncia e promette il sindaco Oscar De Pellegrin. Quindi l'ultimo scorso d'estate è salvo. Passeggiate all'ombra con il rumore del Piave calmo e placido sono assicurate. Anche perché già oggi, nonostante l'area sia sottosopra per gli ultimi lavori, sono diversi bellunesi che utilizzano i percorsi per fare 4 passi e gustarsi un po' di fresco. La pausa autunnale servirà a Palazzo Rosso per preparare il bando di gestione dell'area, con tutti i servizi previsti, a partire dal bar ristoro, dal parco giochi e dal campo di beach volley. Sport, arte, cultura, natura, gusto e territorio. L'estate di Corte delle Dolomiti a Borca di Cadore si arricchisce di 2 nuove iniziative che animeranno questo fine settimana. Si inizia questo venerdì 24 luglio, dopodomani, con la festa del villaggio, ospitata al Super Corte Parco Avventure dedicata ai piccoli sportivi, mentre questo sabato e domenica Tramonti offrirà occasioni di approfondimenti e riflessioni all'ombra dell'Antelao. Notizie dal mondo dello sport, tennis. Sinner guida gli 8 azzurri agli US Open, in tabellone c'è Alcaraz. Per l'ultimo slam dell'anno al via il 30 agosto, presenti anche Paolini e Cocciaretto. Ciclismo, Tour, Evenepoel imbattibile a cronometro ma Pogačar è secondo, lo sloveno contiene i danni e resta in giallo, cadute e ritiro per Lipovic. Intanto nuovi test antidoping fuori gara di sera, controllati Evenepoel e Sixas, oltre Red Bull e Decathlon, visite ad altre 4 squadre. I convocati per gli europei di fondo, Paltrinieri guida gli azzurri, a Parigi dal 4 agosto il via con le 10 km, tra le donne c'è Taddeucci. Fondamentale passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032, si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza di servizi decisoria relativa all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. Il provvedimento sancisce il via libera formale da parte di tutti i servizi comunali e degli enti esterni coinvolti nella valutazione urbanistica, ambientale, di sicurezza e di mobilità dell'impianto. Una giornata per ricordare la tragedia dell'Heysel, nella quale persero la vita 39 persone, in seguito agli scontri avvenuti prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Ma soprattutto per evitare che tragedie simili possano ripetersi, è stata presentata nella Sala della Regina alla Camera dei Deputati la giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel, che cadrà a partire dal prossimo 29 maggio. Abodi commenta: tragedie così non devono accadere più. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi, mercoledì 22 luglio, avremo cielo sereno poco nuvoloso con bora moderata sulla costa e zone orientali, specialmente a Trieste. In giornata possibile cielo variabile sulle zone orientali, ma con bassa probabilità di rovesci, probabilmente rimarrà sereno, poco nuvoloso sulle altre zone. Venti a regime di brezza. Domani, giovedì 23 luglio, al mattino nuvolosità variabile con possibili piogge sparse, poi probabili schiarite, successivamente nel pomeriggio sera, tempo nuovamente più instabile, con possibili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte. In tarda serata sofferà bora da moderata sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. Tendenza per dopodomani, venerdì 24 luglio. Al mattino cielo in prevalenza sereno, sarà fresco e sofferà bora moderata sulla costa. In giornata possibile formazione di modesta nuvolosità, specie sui monti e sulle zone orientali. Venti a regime di brezza, probabilmente anche sostenuti. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 15 gradi e una massima di 30. Allora noi amici ascoltatori concludiamo l'edizione di questo mercoledì del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui, vi diamo appuntamento alla prossima edizione augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto, che trasmette per voi quotidianamente da Pordenone. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: forze,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

La preghiera, un io che incontra un tu. Dal libro Pregare come e perché di Jacques Autier, edizioni Messaggero di Padova. Meditazioni proposte da Franca Salerno e Gianni Bersanetti.

0: Si impara a pregare pregando e non parlando del perché e del come, anche se questo talvolta può essere utile. Nessuno può pregare al mio posto, anche se molti pregano per me. Anche leggendo tutti i libri sulla preghiera, seguendo i corsi migliori, ascoltando i maestri più saggi, la preghiera per me esiste da quando ne provo il desiderio e comincio a pregare. Si offre a me se la lascio entrare nella mia casa. Molto discreta, bussa alla porta per accompagnarmi ovunque. L'unica cosa da fare è aprirle. È un dono di Dio che si accoglie nella fede, rendendosi disponibili ad accoglierla ovunque noi siamo.
1: Allora, come pregare? Pregando, semplicemente. Ecco alcuni sentieri da esplorare su queste ampie vie della preghiera, al di là delle ricette che in questo caso non sono molto applicabili perché non possono essere adatte a tutti.
0: Preghi come sei, come vivi, come credi, come ami e come parli a un amico. Sono questi i primi sentieri della preghiera. Altri si presentano come supporti per la preghiera. Preghi con il tuo desiderio, il tuo corpo, la Bibbia, la liturgia, il silenzio.
1: Prendere il cammino della preghiera significa ritornare verso Dio che ti ama per quello che sei. La fede e l'amore ti guidano su questo cammino di ritorno meglio di tutti i metodi o tecniche che possono essere esterne a te. Il metodo migliore per pregare è il tuo, ma bisogna ancora scoprirlo. La tecnica migliore, se davvero esiste, è quella che ti aiuta di più a liberare la preghiera che è in te. Possiedi una preghiera che ti appartiene e concorda con il tuo temperamento, attivo o contemplativo, alla tua condizione di vita, celibe o sposato. Non devi copiare quella degli altri. La preghiera varia a seconda dei giorni, richiesta o lode, supplica o azione di grazia, vocale o silenziosa. Non importa. Preghi partendo da quello che sei, con l'età che hai, con le tue gioie e le tue tristezze, con la tua storia e la tua esperienza di vita. Preghi a partire dall'immagine di Dio che ti sei fatto e che è chiamata a cambiare man mano che cresci nella fede.
0: Prega come sei. Sei più ricco di quello che possiedi, più bello di quanto tu veda, più amato di come senti, più grande del tuo stesso cuore. Sei unico e diverso. E anche la tua preghiera è così. Ti avvicini a Dio secondo il tuo ritmo, la tua originalità, la tua verità. Sei una parola di Dio e quindi un essere fuori dal comune. Sei un'icona di Dio, quindi un essere di bellezza. Non dimenticarlo mai quando preghi, in quanto Dio ti ha fatto così perché tu possa entrare in una relazione d'amore con Lui.
2: Amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
0: La preghiera ci fa entrare nella conoscenza di Dio, che ci permette di capire che siamo degni di essere amati nel cuore stesso della nostra miseria. Conosciamo nello stesso modo in cui siamo conosciuti, con amore, perché la preghiera ci radica nella profondità dell'amore.
2: Siate in grado di conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.
0: Quindi ti presenti davanti a Dio sapendo che ti ama per quello che sei. Sii certo che ti guarda sempre con tenerezza e compassione. Non si ferma all'apparenza, ma arriva fino al profondo del cuore. Dai a te stesso il permesso di pregarlo dovunque tu sia e come sei, come ti sembra giusto, liberamente e semplicemente, con un libro o senza. È sempre possibile pregare in qualunque luogo, basta volerlo. Sii te stesso. Non è forse questo il regalo più bello che si possa fare a Dio? Accogliendoti e amandoti per quello che sei, accogli e ami Dio come un padre pieno di misericordia.
3: Sia tu lodato, Padre, per la tua parola che mi sveglia ogni mattina. Alba più gioiosa dell'acqua viva, che apre il mio cuore all'ascolto. Canto della mia preghiera. Sia tu lodato, Padre, per il tuo sole che mi crea nuovo in ogni istante, calore del mezzogiorno all'interno che scalda il sangue del mio corpo, ardore della mia preghiera. Sia tu lodato, Padre, per la tua luce che rischiara ogni passo, sera di tenerezza alla luce di una lampada che illumina le ombre del mio spirito, attesa della mia preghiera. Sia tu lodato, Padre, per il tuo pane che mi abbraccia ad ogni Eucaristia, notte più luminosa del giorno che penetra nelle fibre del mio essere, ebbrezza della mia preghiera.

0: La preghiera non cammina accanto alla vita, ma è nella vita. E visto che la vita non è perfetta, nemmeno la preghiera lo è. Se aspettiamo le condizioni ideali per pregare, non pregheremo mai. La preghiera più bella è quella che ciascuno vive oggi, nelle situazioni più diverse, talvolta angoscianti, quando si è bocciati a un esame, sbagliato l'uscita dell'autostrada, perdute le chiavi, smarrito il cellulare. Vivere un grande stress o attraverso una prova, un figlio malato e altro ancora.
1: In questi momenti ci si rivolge al Signore per chiedere il suo sostegno e questa preghiera imprevista che si nutre delle stesse preoccupazioni del momento non è nell'ordine del fare, ma dell'essere. È un atteggiamento più che un'azione. Può essere vissuta ovunque come un'amicizia, un incontro dopo l'altro. È una preghiera da povero, frequente e spontanea, semplice e profonda, che si nutre della stessa vita. La vita stessa diventa preghiera, anche se crediamo di non saper pregare.
0: La preghiera si adatta alle circostanze della vita. Non importa se siamo sui banchi di scuola o al lavoro, in casa o in un letto d'ospedale, per strada o in treno, coricati o all'aria aperta, felici o tristi, insonni o lavoratori notturni. La preghiera è lì, non appena cominciamo a pregare, invisibile agli altri, visibile in sé. Prende la mia vita e la esprime al Signore sotto forma di richieste e di lodi. A poco la facciamo nostra, a man mano che procede la nostra crescita spirituale. È un apprendistato lungo che richiede di perseverare senza scoraggiarsi. È l'opera di una vita.
2: Non è quello che sei, né quello che sei stato, che Dio guarda con gli occhi della sua misericordia, ma quello che desideri essere.
0: Dimmi come preghi e ti dirò qual è la tua fede. La preghiera comincia con un atto di fede. È come una freccia che lanci verso il cielo. Più è viva la tua fede, più vola in alto.
1: Non tutti però credono in Dio nello stesso modo, né lo pregano nella stessa maniera. L'immagine che ci facciamo di Dio è in stretto rapporto con l'educazione religiosa ricevuta o no, in famiglia, a scuola, in parrocchia, con la società, i gruppi. Dipende anche dalle esperienze spirituali più diverse vissute fino ad allora. Quindi l'idea che ci facciamo della preghiera è subordinata all'immagine che abbiamo di Dio. Se per noi è un essere lontano e minaccioso, la preghiera sarà fredda e timorosa. Del resto, non si prega a lungo un Dio che sembra indifferente a quello che vivi.
0: Questa immagine di un Dio impassibile è agli antipodi rispetto ai grandi testi biblici dell'Antico e del Nuovo Testamento, dove Dio è presentato come un innamorato che profuma di gioia la sua creatura. Si rivela infatti al profeta Osea come uno sposo fedele che non smette mai di amare. Anche se il suo popolo è infedele, il Signore lo perdona e lo prende come una giovane sposa. Rinnova la sua anima nel deserto della preghiera.
2: Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore.

La preghiera. Un io che incontra un tu. Dal libro Pregare come e perché di Jacques Cottier, edizioni Messaggero di Padova. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti al microfono, Marco Mete, Roberto Pedicini, Aldo Russo. Tecnico del suono, Roberto Venturini. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Prego spesso per la Polonia, ma vedendo il grande sdegno di Dio per la sua ingratitudine, raddoppio tutte le forze dell'anima mia per difenderla e ricordo incessantemente a Dio le sue promesse di misericordia. Quando lo sdegno di Dio è più grande, allora mi getto con fiducia nell'abisso della sua misericordia e vi trascino l'intera Polonia. Così Dio non può usare la sua giustizia. Oh, patria mia, quanto mi costi! Non c'è un giorno in cui non prego per te. Gesù mi ha detto:
1: da tutte le mie piaghe, come da ruscelli, scorre la misericordia per le anime. Ma la piaga del mio cuore è la sorgente inesauribile della mia misericordia. Da essa scorgono tutte le grazie per le anime. Le fiamme della compassione mi divorano e ardo dal desiderio di riversarle sulle anime degli uomini. Annuncia a tutto il mondo la mia misericordia.
0: Finché viviamo, possiamo crescere nell'amore di Dio. Dobbiamo impegnarci ad amare Dio fino alla morte. Oggi ho udito queste parole.
1: Figlia mia, predilezione del mio cuore, con delizia guardo la tua anima. Elargisco molte grazie unicamente per riguardo a te e trattengo molti castighi unicamente per riguardo a te. Tu mi trattieni, non posso fare giustizia. Mi leghi le mani con il tuo amore.
0: 13 luglio 1937. Cessazione improvvisa di una tempesta. Questa notte c'è stata una terribile tempesta. Allora mi sono stesa con la faccia a terra e ho recitato le litanie dei santi, ma non sono riuscita a terminarle perché sono stata presa da una forte sonnolenza. Allora mi sono alzata e ho detto al Signore: Gesù, placa la tempesta, perché la tua bambina non riesce a pregare e casca dal sonno. E improvvisamente la tempesta è cessata. Il giorno dopo le suore hanno parlato dell'improvvisa cessazione della tempesta, ma non sapevano come spiegarla. Io non ho detto nulla ed ho pensato fra me: Gesù e la piccola Faustina saprebbero sì come spiegarla.

0: Dolcina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno
2: Eterno
1: Padre,
2: Padre,
1: ti
2: ti
1: offro
2: offro
1: il
2: il corpo
1: corpo
2: e
1: e
2: il
1: il sangue,
2: sangue,
1: l'anima
2: l'anima
1: e
2: e
1: la
2: la
1: divinità
2: divinità
1: del
2: del
1: tuo
2: tuo
1: dilettissimo
2: dilettissimo
1: Figlio
2: Figlio
1: e
2: e
1: nostro
2: nostro
1: Signore
2: Signore
1: Gesù
2: Gesù
1: Cristo,
2: Cristo,
1: in
2: in
1: espiazione
2: espiazione
1: dei
2: dei
1: nostri
2: nostri
1: peccati
2: peccati
1: e
2: e
1: di
2: di
1: quelli
2: quelli
1: del
2: del
1: mondo
2: mondo
1: intero,
2: intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
1: Dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: La sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
0: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: Litanie alla Divina Misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci, specialmente nell'ora della morte.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: Confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

Perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni IPM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Signore, ascolta la mia preghiera quando ti invoco. Presto, rispondimi. Si dissolvono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce. Dimentico di mangiare il mio pane. Per il lungo mio gemere aderisce la pelle alle mie ossa. Sono simile al pellicano del deserto. Sono come un gufo tra le rovine. Veglio e gemo, come uccello solitario sopra un tetto. Di cenere mi nutro, come di pane. Alla mia bevanda mescolo il pianto, davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano. I miei giorni sono come ombra che declina, e io come erba inaridisco.
1: Il Salmo 102 è un canto straziato dalle immagini potenti, destinato a risuonare sulle labbra di un malato infelice. Il pellicano del deserto e il gufo che si lamenta tra le rovine diventano il simbolo di una tristezza e di una solitudine senza scampo.
2: Al centro dei versetti di questa supplica, che la Chiesa ha fatto diventare uno dei 7 salmi penitenziali, c'è un dolente autoritratto dell'orante. Egli sente che la sua vita sta per scivolare via, bruciata e dispersa al vento. Il suo essere è ridotto ormai a un'ombra che sta allungandosi. Il vigore della vita ha perso la sua linfa e si è disseccato come l'erba falciata.
1: Che egli è malato appare da altre indicazioni abbastanza precise, anche se velate dalla poesia. La febbre sembra infatti bruciare le sue ossa, inaridendole. Il battito cardiaco si allenta e attenua fino a far presagire la riduzione dell'uomo a una realtà secca e morta. La nausea gli fa perdere ogni desiderio di cibo e se egli trangugia qualcosa, tutto si trasforma in cenere. La bevanda si fa lacrima.
2: Il salmista, con l'evocazione della cenere e del pianto divenuto pasto, vuole rimandare al cosiddetto cibo del lutto, cioè al pranzo funebre che esprimeva e comunicava il dolore per la morte di un congiunto. Infine c'è quel gemere continuo e quella tensione interiore che scarnifica il fisico, ridotto ormai a pelle e ossa, aderisce la mia pelle alle mie ossa.
1: Il suo grido, più avanti nel Salmo, si fa lacerante. Mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. C'è allora un'ultima spiaggia, ed è quella di affidarsi al Signore della vita, perché sostenga il malato e allontani lo spettro della morte. Egli infatti rimane in eterno, resta sempre lo stesso e i suoi anni non hanno fine. I malati sono allora invitati a unirsi all'ardente supplica dell'autore del Salmo 102 e potranno allargare quella preghiera con la spontaneità delle loro parole. Oppure potranno ripetere quelle della preghiera di padre Davide Maria Turoldo.
3: Padre, per te che duri in eterno, per te che muti i cieli come fossero panni logori, cos'è per te venirci incontro? La morte fa nido dentro le nostre ossa. I nostri giorni sono calici colmi d'angoscia. Non vediamo la meta verso cui ci muoviamo. Signore, è tempo di usare pietà.

0: La preghiera del Salmo 103 sembra anticipare la celebre dichiarazione della prima lettera di Giovanni: Dio è amore. Infatti la figura del Signore che entra subito in scena è quella di un padre tenero e compassionevole che non decide di applicare nei confronti della sua creatura la rigida norma della giustizia.
1: Anzi, il salmista immagina come una grande croce cosmica sulla quale corre la bontà appassionata di Dio. Tra cielo e terra si svolge la benignità amorosa del Signore. Tra Oriente e Occidente vengono invece fatti scorrere i peccati e le ribellioni dell'uomo, così che sprofondino nel mare e nel nulla.
0: Ascoltiamo allora il Salmo 103.
2: Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Perché Egli sa di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così Egli fiorisce. Lo investe il vento e più non esiste. E il suo posto non lo riconosce.
0: La bontà divina nasce dalla conoscenza perfetta che il Signore ha della sua creatura. Le immagini usate sono di due tipi e sono particolarmente suggestive.
1: Da un lato c'è la consapevolezza che l'uomo è polvere, plasmato da Dio nella creazione come se egli agisse da vasaio. Realtà fragile dunque, pronta a incrinarsi e a spezzarsi. Già gli antichi sapienti egiziani descrivevano la creatura umana come argilla e paglia plasmata da Dio.
0: D'altro lato c'è quasi una scenetta agricola. Un fiore meraviglioso è sbocciato in un prato verdeggiante. Si alza il vento ardente del deserto che piomba addosso col suo soffio infuocato a quel prato. Il fiore lentamente dissecca, riducendosi, come l'erba che lo circonda, a polvere introvabile, dissolta nel terriccio arido.
1: Dio però si china su quest'essere caduco che è l'uomo e lo avvolge con la sua benignità che perdura di eternità in eternità, come dirà il salmista più avanti nella parte dell'inno da noi qui non citata. La malattia fa scoprire in tutta la sua brutalità quanto fragile sia la nostra esistenza. Talvolta basta proprio un soffio d'aria ad annientarci, basta un colpo a infrangerci, basta un microscopico virus a demolirci.
0: In quel momento è facile sentire la tentazione di considerare Dio come un avversario che si accanisce sulla sua creatura. Anche Giobbe ha provato questa tentazione. Tuttavia la caducità fa parte del nostro essere finiti, limitati, diversi da Dio, che è infinito, eterno, perfetto.
1: Dobbiamo perciò saperci accettare nella nostra debolezza fisica, ma anche morale, e affidarci alle braccia amorose del Signore. Egli sa di che siamo plasmati. Egli ci sosterrà e farà sì che il dolore non cada nel nulla, ma diventi sorgente di redenzione e di speranza, perché Egli ha preparato per la sua creatura più alta un destino luminoso, salvandola dal male e dalla morte. Preghiamo allora insieme.
3: Il tuo spirito, Signore, illumini i nostri occhi per comprendere quanto siamo effimeri e deboli. Fa che sappiamo distinguere, però, ciò che in noi è caduco e ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente. Così potremo avere parte alla tua eternità, o Signore, perché tu sei la sorgente di ogni esistenza e ci inviti al banchetto della vita senza fine.

Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini al microfono, Carolina Zaccarini, Pierpaolo Cuna, Gabriele Parrillo, Aldo Russo. Tecnico del suono Tommaso Pallottino, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo ove ascendi, Gesù, tornerai.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto
1: benedetto del tuo seno,
0: clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: onnipotenza supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine intatta della Chiesa di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Silenzio aperto alla parola.
1: Prega per noi.

0: cuore di Michail Imata.
1: Prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.
1: Prega.

0: segno dei nostri propositi.
1: Pregate per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Pregate per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Pregate per noi.

0: liberatrice dei carcerati.
1: Pregate noi.
0: Liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Pregate noi.
0: Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone.
1: Pregate noi.

0: madre sollecita per le vocazioni.
1: Prega per noi.
0: Guida sulla via del popolo cristiano.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore non finisce mai di stupirci, fratelli. Oggi la Chiesa ci concede di celebrare la festa di Santa Maria Maddalena. Papa Francesco nel 2016 volle che questa memoria di Santa Maria Maddalena fosse elevata al grado di festa. Sì, perché in lei noi abbiamo uno degli esempi più belli di ritorno a Dio, da una vita disordinata a una vita santa e gioiosa, fatta rinascere dall'amore di Cristo. Lei andò un giorno ai piedi di Gesù a piangere ai suoi piedi, a lavarli con le lacrime e asciugarli con i capelli, e Gesù le dò quel gesto, e da quel giorno lei fu totalmente legata al Figlio di Dio. E quando Gesù fu messo in croce, lei stette sotto la croce, non si allontanò

0: Non ebbe paura di essere deriso o addirittura essere maltrattato per amore di Gesù Cristo. E Maria Maddalena fu la prima anche a vedere Gesù risorto e fu la prima ad essere inviata agli apostoli, per questo è stata soprannominata Apostola degli Apostoli, perché lei annunciò Cristo risorto agli apostoli. Lei andò la mattina di Pasqua insieme ad altre donne a imbalsamare il corpo di Gesù, ma non lo trovarono e Gesù si manifestò a lei e la mandò a testimoniare la sua risurrezione. Ora di Maria Maddalena si dicono tante cose, fratelli. Le storie, anche fantasiose, si sono moltiplicate. Santa Caterina da Siena, grande santa mistica, volle nominare Maria Maddalena sua santa protettrice. Perché? Perché Caterina, dall'età di 26 anni ai 33 anni, visse senza mangiare. Si nutriva soltanto dell'Eucaristia. Di Maddalena si narra, nella tradizione, nella storia, che visse gli ultimi 30 anni della sua vita senza cibarsi di nulla, se non di Cristo. Uno stato mistico che si è ripetuto anche nella storia della Chiesa, recentemente, durante gli anni 40, abbiamo assistito al fenomeno della mistica tedesca Teresa Neumann, che è vissuta una quarantina d'anni senza mai cibarsi, e ce ne sono tanti altri casi che hanno avuto questo privilegio per qualche anno o per qualche tempo, altri invece che ci sono vissuti per il resto della loro vita, ma non l'hanno mai rivelato, non hanno mai fatto baccano come è giusto che sia, ma il dono esiste. Non si può vivere senza mangiare, e lei visse senza mangiare, nutrendosi unicamente della contemplazione di Cristo Gesù. Per questo Caterina la volle come sua santa protettrice. E se oggi si va in Terra Santa, sul lago Tiberiade, c'è una località chiamata Magdala, dove i legionari di Cristo anni fa hanno voluto comprare quel terreno con astuzia. Vollero comprare quel terreno perché il governo israeliano non vendeva e non vende territori a persone non ebree. Allora i legionari di Cristo si appoggiarono a un ebreo dandogli un compenso e lui fece il contratto e passò il terreno ai legionari di Cristo, che hanno cominciato poi gli scavi e hanno trovato delle cose molto interessanti, costruzione dei primi secoli della Chiesa. E ospitano pellegrini che vanno in Terra Santa. È stata ravvivata anche il luogo di nascita o di residenza di Maria Maddalena. E la liturgia di oggi mette davanti a noi innanzitutto un brano del Cantico dei Cantici, che dice: sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia, ma l'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade, per le piazze, voglio cercare l'amore dell'anima mia. E lei è stata veramente un'innamorata. Nel film Jesus Christ Superstar c'è una romanza dove si mette in bocca a Maria Maddalena queste parole: ho amato degli uomini, ma non ne ho mai trovato uno così, e non so come amarlo. Gesù Cristo non ha avuto un amore passionale. Ci sono dei film, dei racconti che vogliono banalizzare il Vangelo. No, cari fratelli, ancora oggi ci sono persone che sono morte, morte alla passione, che sono morte alla corruzione, alla sensualità, e vivono in uno stato di vita mistica, in unione con Gesù Cristo, ancora oggi. Chi non conosce queste cose banalizza tutto. Non lo dico per polemica, perché è giusto dare gloria alla verità. La gloria alla verità. Maria Maddalena è stata guarita da Gesù Cristo, liberata da 7 demoni, dice l'Evangelista San Luca, e di conseguenza ha avuto una relazione, come dice San Paolo nel quinto capitolo della lettera, seconda lettera ai Corinti, dice: noi non conosciamo più nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, perché Gesù era di razza giudaica, poi del popolo giudaico, della tribù di Giuda, ora non lo conosciamo più così. C'è una nuova relazione nello Spirito Santo, nello Spirito di Dio. Così quando Gesù dice della Madonna: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chi fa la volontà del Padre mio, è per me fratello, sorella e madre. E viene esaltata Maria, che ha avuto con Gesù questa relazione nello Spirito, che l'ha concepito nello Spirito e l'ha vissuto nello Spirito. E allora ecco, la relazione nuova che Maria Maddalena ha avuto con Gesù Cristo, la relazione secondo lo Spirito. E tante anime durante la storia si sono impazzite d'amore per Gesù Cristo. Santa Maria Maddalena de Pazzi nel 1585 scriveva: venite gente ad amare l'amore, l'amore non è amato. Così Santa Caterina: dunque c'è lo sguardo, non vede che misericordia. O pazzo d'amore, scrive rivolgendosi a Gesù Cristo, pazzo d'amore. Solo che l'ha provato quell'amore può capire il contenuto di quelle parole e il vero senso di queste cose. Perciò queste anime mistiche non trovano comprensione nel popolino, tra le persone che non hanno avuto esperienza o conoscenza di questi doni che il Signore riserva a quanti vivono di fede totale in Lui e si abbandonano al suo Santo Spirito. E nel Vangelo leggiamo il brano in cui Gesù appare a Maria Maddalena, che cerca di trattenerle i piedi, e Gesù alla fine si fa riconoscere e la invia agli apostoli ad annunciare la sua risurrezione, che lui è vivo ed è risorto, e che i discepoli vadano in Galilea e là l'avrebbero visto. Infatti c'è una manifestazione di Gesù molto facilmente avvenuto sul lago di Tiberiade, nella zona delle Beatitudini, dove il Signore apparve a più di 500 persone in una sola volta. Signore Gesù, l'amore di Maddalena risplende nella storia della Chiesa, e tu hai detto: quello che ha fatto questa donna verrà predicato dovunque, verrà annunciato il Vangelo, verrà raccontato quando lei ha fatto per me. Signore Gesù, mettici nel nome di coloro che ti cercano, ma che anche accettano di trovarti, per abbandonare la vita vecchia e abbracciare quella nuova. La vita nello Spirito, la vita nella santità, la vita nella purezza del cuore, la vita nell'amore. A te sia lode, gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, la tradizione racconta che Maria Maddalena negli ultimi anni della sua vita venne ad Efeso, insieme dove c'eri tu, e volle vivere insieme a te gli anni della sua vita. Tu hai conosciuto Gesù, figlio tuo, e hai trasmesso a quanti ti hanno avvicinato quell'amore potente, penetrante, che viene dallo Spirito Santo e ci rivela Gesù, come lo stesso ha detto: quando verrà lo Spirito Santo, egli prenderà del mio e ve lo annuncerà. Signore, per intercessione della tua Santissima Madre, di Maria Maddalena, dona anche a noi di essere oggetto di questa rivelazione del tuo amore, per non vivere più di noi stessi, ma di te che sei morto e risorto per noi e vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, accompagnaci in questo cammino verso il Figlio tuo, per vivere eternamente con Lui un giorno in paradiso. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Da questo sappiamo d'aver conosciuto il Cristo, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato.

La misericordia di Dio Padre verso il suo popolo supera la grandezza della terra e dei cieli. Mostriamoci grati a tanto amore e acclamiamo.

0: Signore, hai mandato il tuo figlio non per giudicare, ma per salvare il mondo.
1: Fa che la sua croce porti a noi frutti di vita eterna.

0: hai costituito i sacerdoti ministri del Cristo e dispensatori dei tuoi misteri.
1: Concedi loro fedeltà, scienza e carità.

0: Benedici coloro che hai chiamato alla castità perfetta per il regno dei cieli.
1: Seguano il Cristo tuo Figlio con la generosità dei santi.

0: hai distrutto le nostre colpe mediante il sacrificio del tuo Figlio.
1: Concedi ai defunti il perdono e la pace.

0: O Dio misericordioso, che colmi dei tuoi beni coloro che hanno fame e sete di giustizia. Ricordati della tua famiglia raccolta in preghiera e trasforma la nostra povertà nella ricchezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, 2016.

0: Warner Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Questo folle sentimento. Formula 3, 1970.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Roots and Boopsy, Max Brigante featuring Papa Winnie, 2006.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Change, Liz Stansfield, 1991.

0: mal di testa.
1: E mal di schiena.
2: Poi mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotta.
1: E allergia. Disturbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
0: E io c'ho tutto.
3: Sono sano come un pesce.
5: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
6: Bentrovati da Eliana Storri nella rubrica di Medicina in Onda il giovedì. I temi di oggi: cineterapia e trattamenti oncologici. Sulla rivista scientifica Cancers pubblicati i risultati di un progetto che ha coinvolto pazienti in terapia oncologica al Gemelli. Dal Bambino Gesù arriva un importante studio per la cura dei gliomi inoperabili. Sulla rivista scientifica Cancers sono stati pubblicati i risultati di un progetto sulla cineterapia nata dalla collaborazione tra Psicologia Clinica del Gemelli e Medicinema Italia Onlus. Ci spiega di cosa si tratta la professoressa Daniela Chieffo, responsabile dell'unità operativa semplice di Psicologia Clinica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professoressa, ben ritrovata.
7: Anche a voi, felice di essere con voi.
6: Professoressa, questo progetto ha visto coinvolte pazienti oncologiche in trattamento al Gemelli. In che modo? Cosa è stato proposto loro?
7: Loro è stato proposto sin dal periodo anche della pandemia di partecipare a un progetto in cui avrebbero dovuto assistere alla visione di un film e di conseguenza un percorso di psicoterapia di gruppo con diciamo appunto delle un percorso anche lungo di elaborazione ovviamente rispetto alla visione del film, ma anche diciamo valore, proprio un percorso che dava valore anche ai potenziali, alle risorse interne che ogni paziente, ogni persona ha anche durante il percorso di cura.
6: Quindi si commentava questa visione con un apporto personale interiore del proprio vissuto?
7: Sì. Sì, esatto, è stato deciso anche con un lavoro sartoriale una programmazione di film con dei temi che di fatto poi ritroviamo nella vita di queste pazienti e che però non devono essere necessariamente vissuti di malattia, ma anche temi come l'amicizia, temi come l'intimità, il rapporto con il proprio corpo, che di fatto servono poi anche a fronteggiare la malattia, per cui il lavoro era un lavoro di diciamo anche di identificazione con i protagonisti del film, che poi attraverso anche un lavoro onirico, grazie appunto a questa visione, potesse dare eventualmente anche un apporto a livello terapeutico.
6: Quindi è stata un'iniziativa che ha occupato queste pazienti per diversi mesi?
7: Sì, per diversi mesi.
6: Sempre accompagnate dal supporto psicologico?
7: Sempre accompagnate da un supporto psicologico, un percorso lungo, ovviamente all'interno di un percorso di

0: cura oncologico, però chiaramente con uno sfondo di percorso proprio mirato all'aspetto proprio delle risorse psicologiche e anche funzionali, proprio anche come affrontare la malattia durante la vita di tutti i giorni.
1: E che cosa ne è emerso?
0: Ne è emerso innanzitutto è stato straordinario la potenza del gruppo, quindi il fatto di ritrovarsi anche a volte online, a distanza, non conoscersi, ritrovarsi in questo gruppo ha fatto in modo anche di condividere, e quindi anche la potenza del gruppo che ha facilitato tantissimo anche alcune donne che invece magari avevano un silenzio o anche un dolore più profondo, delle difficoltà di affrontare la malattia. È emerso che noi abbiamo misurato per esempio la capacità dell'autoefficacia o anche i tratti di personalità, la relazione a due, e abbiamo visto come questo percorso, grazie anche mediato dalla visione del film, apportava proprio un beneficio in termini anche di risposta alla cura, proprio di alleanza terapeutica, e soprattutto anche un valore importantissimo è stato l'elevazione anche della capacità proprio di avere in modo contemporaneo e parallelo una buona condizione di qualità di vita e di preservare le relazioni con gli altri, che a volte purtroppo durante la malattia oncologica vengono meno oppure si ha difficoltà a condividere.
1: Proprio di questo volevo parlare: cancro, dalla diagnosi al periodo del trattamento, alla guarigione, agli esami di controllo. Per le pazienti oncologiche è tutta un'attesa, aspetto illustrato nel docufilm Il tempo dell'attesa di Rolando Ravello. C'è chi dice che è un periodo della vita da cancellare, per altre è un momento di riflessione sul proprio essere, il corpo che ti tradisce, la sospensione, come diceva lei, delle normali attività lavorative e sociali. È un sentire la vita in modo diverso?
0: Sì, è un sentire la vita, anche questa attesa e questo tempo. Per me è stato, noi l'abbiamo fortemente voluto dimostrare, perché è importante anche che la persona non perda l'opportunità di vivere comunque quel periodo di vita di cura, perché comunque va data dignità anche a quel tempo dell'attesa. E ancora di più vediamo come anche la risposta dal punto anche organico, dal punto di vista anche organico, è migliore quando una persona, insieme ovviamente nel viaggio della malattia, affronta anche il viaggio della vita, per cui noi favoriamo e incentiviamo quanto più possibile la vita di queste persone, anche ovviamente legate chiaramente dei momenti anche di limitazione che la malattia comporta, però allo stesso tempo che non deve paralizzarsi, perché per noi comunque anche quella è vita, lo deve essere anche per le nostre pazienti.
1: Quindi
0: il messaggio è proprio questo:
1: volgere l'accadimento, l'evento negativo, al positivo.
0: Sì, al, diciamo, ritrovare comunque, che poi è una cosa che è testimoniato da questo docufilm, ma anche nella vita di tante nostre pazienti, comunque che anche come diciamo in quel periodo si possono anche riscoprire anche un tempo perduto che magari durante quella malattia si va a riconquistare anche nelle relazioni a due, si può fare, diciamo, come dire, si possono fortificare alcuni diciamo fattori che a volte nella vita regolarmente trascuriamo.
1: Questa cineterapia, al di là dello studio che avete fatto di questa ricerca e dei risultati ottenuti, può entrare in maniera continuativa nel trattamento delle pazienti oncologiche?
0: Io credo molto nell'utilizzo del film anche come una medicina complementare, quindi comunque come quelle medicine, con quelle forme di cura
1: integrate,
0: che sono integrate, ovviamente come anche l'arte, ma anche tante altre forme,
1: certo,
0: diciamo alternative. Quindi assolutamente sì, mi piacerebbe proprio creare un modello di cura anche attraverso la visione di un film.
1: Grazie professoressa per questo suo contributo e per gli studi che effettuate per migliorare la qualità di vita delle pazienti. Grazie davvero.
0: Grazie a voi. Noi non ci fermiamo, andiamo avanti.
2: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Era la professoressa Daniela Chieffo, responsabile dell'unità operativa semplice di psicologia clinica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Tra poco andiamo al Bambino Gesù.

0: Con i medici del Bambino Gesù ci occupiamo di uno studio pubblicato su Therapeutic Advances in Medical Oncology, una ricerca che ha condotto a risultati importantissimi per la cura di un tipo di tumore aggressivo, il glioma, che in alcuni piccoli pazienti non può essere operato per la posizione delicata in cui si trova. Ne parliamo con la dottoressa Angela Mastronuzzi, responsabile di neurooncologia del Bambino Gesù, coordinatrice dello studio. Dottoressa, benvenuta.
1: Grazie mille, salve a tutti.
0: Dottoressa, quando il glioma è inoperabile, dove deve essere collocato per rendere l'intervento chirurgico impossibile?
1: Allora, innanzitutto esistono diverse tipologie di glioma. Noi qui parliamo dei gliomi di alto grado e non dei gliomi di basso grado, che sono delle patologie che hanno un decorso completamente differente. I gliomi di alto grado sono delle patologie che spesso si localizzano in delle aree del cervello nelle quali è difficile intervenire chirurgicamente, a meno che non si sacrifichino delle funzioni importanti per il paziente. Per esempio, spesso questi gliomi sono in alcune aree, tipo l'area del linguaggio, l'area motoria, o nel caso specifico del lavoro che abbiamo appena pubblicato, sono localizzati in una zona molto profonda del cervello che si chiama tronco encefalico, in particolare nel ponte, che è la porzione intermedia di questo tronco encefalico, che è una struttura molto antica nella quale sono presenti tutte le nostre funzioni vitali, cioè il centro di comando di una serie di funzioni, quali per esempio l'attività cardiaca, la pressione arteriosa, la frequenza respiratoria. Quindi, insomma, è sostanzialmente la centralina delle funzioni vitali dell'organismo. In questo caso, quando le lesioni sono in una zona così profonda, asportare la lesione tumorale significa anche asportare le zone sane che ci consentono di controllare le attività del corpo, e quindi l'intervento chirurgico con finalità radicali è praticamente impossibile.
0: In questo tipo di glioma l'aspettativa di vita del bambino è bassa?
1: Nei gliomi che colpiscono il ponte, quindi questa porzione particolare del sistema nervoso centrale, sono caratterizzati purtroppo da una mortalità molto molto alta, che supera il 95% a 5 anni, 95-98%, significa che a 5 anni sono vivi 5 bambini su 100 che si ammalano di questa patologia, che per fortuna è molto rara. Quindi ad oggi non abbiamo nessun trattamento curativo per questa patologia, ma tutte le terapie che abbiamo a disposizione sono soltanto in grado di allungare un pochino la vita del bambino, tenendo sempre presente di garantire al bambino stesso e alla sua famiglia una qualità della vita decente, insomma, sopportabile.
0: E qual è la novità di questa terapia sperimentale, frutto della vostra ricerca?
1: E la novità di questa terapia sperimentale è che intanto abbiamo un attimo superato il dogma della intoccabilità del ponte, nel senso che tramite una specifica tecnica neurochirurgica da diversi anni ormai riusciamo ad effettuare biopsie di queste lesioni, che un tempo non si studiavano più perché tanto non avevamo identificato nessun vulnus molecolare di questa patologia. Quindi sostanzialmente fare una biopsia significava prelevare un pezzo di tessuto ma non riuscire a sfruttarlo al meglio per comprendere le caratteristiche di questo tumore. Facciamo questa biopsia, preleviamo il pezzetto di tumore, e questo pezzetto di tumore viene analizzato da diversi punti di vista. Viene analizzato sia dal punto di vista istologico ma anche e soprattutto dal punto di vista molecolare. La finalità non è quella di fare una diagnosi, perché il tumore, il glioma diffuso intrinseco del ponte, questo è il nome della patologia di cui parliamo, ha una diagnosi già solo radiologica, quindi la risonanza magnetica ci consente di fare diagnosi, ma la finalità è quella di analizzare il tessuto in modo tale da scoprire delle eventuali alterazioni molecolari suscettibili di terapie mirate. Noi abbiamo analizzato 25 casi, 25 tessuti tumorali. In tutti, quasi in tutti i tumori abbiamo trovato delle alterazioni suscettibili di una terapia target, di una terapia mirata personalizzata. Siamo riusciti a trattare 9 pazienti al momento della progressione, quindi della recidiva di malattia, E abbiamo dimostrato che questi pazienti trattati con le terapie mirate per la loro specifica alterazione molecolare vivevano più a lungo rispetto ai pazienti nella stessa condizione di malattia trattati con le terapie standard.
0: Quindi è una buona notizia, questo significa con l'aumento appunto del periodo di aspettativa di vita c'è la possibilità, si può dare la possibilità al bambino di usufruire dei risultati positivi di altre ricerche e studi che verranno fatti, avere più tempo. Ecco.
1: Certo, avere più tempo sicuramente, perché per fortuna la comprensione biologica dei meccanismi alla base dei tumori cerebrali infantili, anche di questo terribile tumore, che è il tumore più terribile che può colpire i bambini, sta andando molto avanti, quindi insomma la ricerca sta facendo veramente passi da gigante, e diciamo che questo studio apre le porte sicuramente a due opzioni. Un'opzione è quella di allungare la vita in modo tale da rendere più accessibili terapie innovative che pian piano si stanno affacciando nell'armamentario farmacologico del trattamento dei bambini con queste patologie, e dall'altro anche di identificare dei farmaci che possono essere associati già alla terapia di prima linea, quindi prima del momento della progressione, per valutare se in effetti aggiungendo già subito alla terapia che si è dimostrata la più efficace nell'allungare la vita dei pazienti questi farmaci personalizzati, si può ottenere addirittura un miglioramento anche delle prospettive di guarigione.
0: Allora, ricordando che la ricerca sulla terapia sperimentale per il glioma è stata sostenuta dall'associazione Il Coraggio dei Bambini, saluto e ringrazio la dottoressa Angela Mastronuzzi, responsabile di neuro-oncologia del Bambino Gesù e coordinatrice di questo studio. Dottoressa, buon lavoro.
1: Grazie mille anche a lei, arrivederci.
0: E termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Un chiar salut a dujuatris chi sei sa sinti. Il programma di voi e lo viergin con Sagris, element fondamental dalla storia e dalla tradizione furlana. Poi l'indevan con Friul Talmont, un gran personaggio che partì di chi alle diventato una vora famosa. Po' dopo la poesia in marilenga e finin con la faula antica di autor contada par Furlan. A voatris un buon scoltà.

Ascoltin Gigi Nardini, clamat il Pavarottin, per calzomea un grum al gran tenor Pavarotti, in una versione disco di una vilota tradizionale. Vilota deriva da vile, paese, musica di paese.

Di estat alle team di Sagris, una forma di festeggiament tradizional furlan. Tal team pil spir di chisti fiestis alle gambiat. Vue si ha pui mies e si fagin li robis pui in gran sul plan materiale commercial. Si consuma di pui, si ha un grum di bevandi se mangiativa, pui o mancul tradizional, musica e spettacoli, che di spes non mantengin un leam cu la storia dalli Sagris. Il non stes sagra, al vol di fiesta sacra, ven a stai di continuo spiritual. È la celebrazione dal sant patron dal país, dal sant titolar dalla glisia dal país, oppure dalla Madonna di Avost. Tala tradizione era in fondamentai i ris religios, soradut la processione che si davolgeva con solennità e grandi ornaments rituai. Era un momento importante dall'an, avvenivi in parin di fuori di país o emigrans che tornavin dall'estero. Si mettevin i mior vestis e se si poteva si screava al di nuov. Si organizzava in jokes. Di sera si sentavi in placcia a bevi una gasosa, un chinoto, un'aranciada e ai frus qualche baracchin di dolce gelato o giocato in una vora semplice apparevin una merevea che aspettavin dutlan. L'event serala era la musica della banda che aveva accompagnato in quella processione. Era in occasions una vora sintudis e partecipadis, moments di gionda, rustica ma genuina, vivudis con allegria, semplicità e tanta serenità, che in didivue è pui schiarsa. Si tratta di una realtà che è la da indevant fin in toreia in 70. Tantia metin il 76, il terremoto, come an di confin fra il vecchio Friul e il Gnouf. E po' dopo li robis son gambiadis, una vora di corsa. Vuoi come vuoi, si e no che si pensisi, c'è san che si celebra tala sagra, come che al po' succedi che a Natale Pasca, qualchedun si e no che si pensa, c'è che si festeggia, hai gambiata la mentalità e la schiala dai valori, alle pui materialigi e dal vivi di tain di lor, alle sparit il sacri. Rem Spicciamei a nos lascia il so riquart di ce che era chista fiesta.

sagre. Di an in an e respetade, e cul scampanotà e vignive annunziade. Già dot un smalità di in, inte svei saliere, biel che un'esornade straordinarie si pregustave. E ve che la fieste scomence cum messe grande, che nessun, par stram che al fos, cence non restave. Fur di messe vignus, no altri smularie, sugli splaci su un giruz si leve a fa. Par curiosa li smereveis ali vignudis, giuiatui e goloses che in che occasion in biele mostre a ieri. Biel che qualchi fantate al di gnuf no faceve di mancul discrea. Intan che li sfeminis di chiase alevi in partimpa pronta di gnoci son gustà, che parche zornade di tim cum brame si insumiave, intan che anche ore di jespui di corse si sdongiave. Ma il colm di che funzion e ere la grande processione, che propit fur par fur tut il paese passave, cu la statue de Madone dai fantascum braure puartade, e che tutti gli schiasis, ad esevin i predis, e benedive. Iem plat che il cur si veve dal spiritual sostentament, restave la gole di là gioldi che il tic di sbaldiment, par un intiran con tante gole vuti in ment, e che ogni dun al proprio deve, con ce che in sacchete al veve. Allora sulla place un evore di cescielgi si veve, la giostre, gli sgondulis, il tir al bersai con la sclope, e c'è ta in giugs di fantas ad un metus, in primis la cucagne, po gli scitis di sclapà, gli scorse sin tai sax, e anche i bigliers de peschie a pro dall'asil di potei comprà. E dopo di ve infin cenat, di botto ogni famè, e si erave che grande zornade cullà in teostarie abevi la sagre. E iere che anche la occasion parviodi e saludà che i dal pais dal forest, d'ogni vignus, la so inta chiatà. Da spodi un an distrussis, rinuncis e tante nostalgie. Po contensa chiase si tornave e un altri an si spietave.

Friul dal mondo. In collaborazione con le associazioni dei corregionai all'estero e rimpatriati. Ieri, come voi, i vinvute e i vin furlans bravi in tal sport, buoni di chiappà ma dai se riconoscimenti. Andestas che han portato al mondo queste qualità, e c'è mood non riguarda, primo o carnera, disse quals. Dal libri Ben Andans, corregionai dal Friul Vignesi a Giulia Palmont, una voltura par furlan, il gigant boom. Primo Carnera allenata a Sequals in provincia di Pordenone il 25 di ottobre dal 1906. Al pesava superiù 8 kilos, un fat davvero straordinario in che i teams dulà che la puerità, la fan, la disoccupazione, a son problems una vora regins. La sua famea è tan puera e a campa mantignù da domo dal lavoro dal pari, un mosaicist emigrante in Germania. A 12 anni, primo alla già la statura di un adulto, e alle sempre più difficile per lui procurarsi i vestiti e scarpis della sua misura, e così alcuni adoprà gli scarpis di un soldato austriac morto in guerra dagli sobandis, e per vestilo aian adattato una divisa militare todeschia. La sua corporatura a lui oblea a mangiare fuori dall'ordinari, e chista al porta in mo pui problems alla famea. In che modo venut alle emigrati in Francia alla caering di suoi barbis. Sul prin alla lavorat come carpenter, ma i parinchi lo han metuta a contatto col mondo al pugilat e han organizzato un incontri con un principiante. Da un team dulà che l'altezza media era superiù di 1,65, lui alveva quasi 2 metri e 5 centimetri e al pesava 129 kg. Dal 1925 un circo alla fattapata che il paese la calerasta e il direttore, viodin che il fisic, massic, a lui assunt. Con chi sgnov lavor, Carnera sperava a soradud di miora il suo tenor di vita e alla cominciat così a girà per 3 anni in tanti località. Una di, tal pubblic che le avio di combattimenti, a lui aviodut Paul Journet, un ex campione francese dai pesi massimi, che ha insistito per mostrarlo al suo manager, Léon C. Così, Carnera ha debuttato a Parigi dal settembre dal 1928 e ha vinto il secondo round per KO. Po' dopo, Yeshin che tala sua amata patria, a non era calcolata. Dal 1930 alle partite per Stati Uniti e alle diventate sempre più famose. Che il stesso anno si è schierato per lui con un totale di 25 vittorie e domo una sconfitta. Il dis di Frovar dal 1933, Carnera alla di misurarsi col famoso Ernie Schaff e alla fine di un match una vora difficile, a lui ha metuto al tappeto. Poco tempo dopo Schaff alle muart per una emorragia cerebrale, venuta pai fuar spunts di Carnera. Lui avvilì dal rimuar di coscienza e si ritirà dalla box. Con l'aiuto dei amici, dalla famea, dalla stessa Mari di Schaff e dagli propuestis di girare qualche film, all'arrivata d'ora superà quel brut periodo. Dopo 2 mesi alla riprenduto di allenamenti per prepararsi a conquistare il titolo mondiale. L'incontri, che tutti aspettano di tanti, alle al Madison Square Garden di New York. Alle il 29 di giugno dal 1933, dopo 6 rounds, Carnera al met l'avversari Jack Sharkey KO. Italians presins a Urling, a Vosin il suo nome, serve perché è un loro connazionale, serve perché è come lui e han devor di loro stories difficili e umiliazioni. Carnera al diventa l'homme più fuori dal mondo, il prim campione mondiale dai pesi massimi italiani. Titul che l'ha perduto un anno dopo contro Max Baer. La figlia Giovanna è a detto: «Mio pare non sa insegnato che nessun al resta per sempre sulla pica e che il vero spirito di una persona si luviò dice mut che affronta la calada». Poi dopo l'ha girato diversi films. Dal 1946 l'ha debuttato in un altro sport, il wrestling,
e alla recuperata l'antica popolarità. Dal 53 la famiglia Carnera è ottenuta la cittadinanza americana e dopo si è dedicata poi al cine, anche perché le sue condizioni di salute e ha cominciato a non essere più tan bunis. Si è malata di cirrosi epatica dal 1967 e quando ha capito che le sue giornate erano contate, è tornata a sequals per gioldi e sia fies. Primo Carnera, campione mondiale dai pesi massimi, dal 29 di giugno del 33 al 14 di giugno del 34, è restata l'immaginazione di tutti, uomo di straordinaria forza fisica e di statura alta fuori dall'ordinario. Il gigante Bon alle muerte a 34 anni dalla sua conquista del titolo mondiale, il 29 giugno del 1967. Le sue qualità, la sua forza, la sua vita resteranno per sempre scritti dal mondo della box, dalla storia e anche dal riguardo alla sua int, che è diventata un mito internazionale. Lui aveva detto: «Gli è chiappato time points dalla mia vita, una vora par di Bon, ma tornerei a farlo. Perché che tutti i punti che hai capace sono coventati per far studiare i miei figli. I figli sono diventati miei di prestigio dai Stati Uniti».

0: Si riprende in voi la lettura dalle poesie furlanis di Jacomina de Michiel di Sandori di Flaibank.
1: Par sentire in chiamò la sua voce e mantigni viv il suo ricuard.
0: A son viers diavas dalla sua raccolta Pieris e Pinsirs.
2: A colpis, Jacomina, la vivecia di immagines che con straordinaria fantasia creativa a esprimere il tuo sentì, che non è immaginazione, ma viodi, sa vecchia là e viodi.
3: Insumiasi, a torzeon al talpine laiar sui copri d'estiasis scompagnantum un diatneri. Su pade de gnotui lami e soturne la lune si plate da orum morar. Slambris di luce si tombolin tal riul, formand mulignei e pleris diveri. Si involuci in tal freti, borgs, i curti, li sombri s'asbriscin su carocis di arint. Ienfri crepes dai pensirs, o chianti sot vos, al bielcil turchin, che ascrifi i riquarts.
2: Il stesso aveva viodi la realtà più in sotto alla superficie, a l'età i viers dulà che si spiela la fadia dal vivi, dall'umanità, ma si spiela la fadia di una cariatide di piera e il lamen di che a lei il stesso lamen dall'om.
3: Femmine di piere, si involuce il timp, voltante gli spaglini al tramonto. La cariatide a ten su il gran palaccio. Alla femmine il picchepiere gli ha platato il cuor. Sulli so spalis pletis gli ha poiato ne gruesse fadie. Di sempre gli ha chiale l'om, e sinti il suo lamento, e sa che il leon al scane la gazzele. La giornata gli è grigia, ed ai siei voi warps i colune lacrime. Il viandant fladat si ferme, la viot che vai, la chiarece e sesto strache, coraggio, anche io lo soi.
2: Ma inchieta la stracheccia, continua a chiamina, che la le spirt chi le intalito poesis. I veri meditat con te il passato al timp e i voli riprendi quel tema che le intento i componimenti. In fumate alle presentat con la metafora dal treno, dal viaggio.
3: La stazione, un tren, int che va, int che torne, salus, busciadis, lagrimis, ridadis. Un trim, ne scibilade, il tren si smamis forant la fumate pinge. L'oma l'ingrampe il gaban, iudade baguline, alientre cloteant dal polvin dal cil. Lui aspiete un altri tren, un tren cencescinis, un tren culialis.
2: Sempre fevelandi Heinz Cacorin, insieme con loro a singrumin in chieri quars, li memoris, scorus via culaga dal flum, che non si ferma mai.
3: Aghe, li suoi satrimavin dentro un ultimo schins, schiafoiaccia chiarinava il flum, che cete crei, al coreve ienfri la roste. Heinz di Riquarz la striscinava sul vieri labio, zuiant e perdinsi vie cui claps di aur. Flum quiete imburit, dulastu platadis li sperancis che aveva poiat dal tocrim zinga? O hai anchimot al cur li sliendis che tu mi contavis l'ant al mar? Suntune barchiute di chiarte si nisciulava in li smes bramis. Tutto correvi superbios, interdanti domune dade, tesmes piculis mans, perché arriva a bevi un flat de topurece.
2: Dalla nostra memoria son anche i pras che arrivavi in plens di sorelli tal plan furlan e che come son scomparis par da puest a che sterminas battaglions di mais come che io clama Turold. Tu lo dici, sento una poesia che è stata premiata a Pagian di Prat dal 2004.
3: Prat. In magate legri, jen fritiam charaz tutto paronavis cum bielecis e profums. Un bleon di rosis, di cetagn colors, voi di sisile, buralis e plantagn. D'alto grim lascune, de quae innamorade, jen fril fende vierte, paveis, gris e pas. La odule e chiantave, culaghe dal canal, insieme a voltavin li spaglienis dal timp. E so dall'antiul i fongs cidins nascevin, in magas dal fresculin, dal cil e dalla lune. Prat, l'om ti ha fiscat, copat, ma tal mio cur o sint la nostalgie di un sit che plui non l'è.
2: Al par propit che cul prat, che l'ha accompagnat l'età della speranza, la sevi morta in chiché. Se vino copat insieme a cul prat, la nostra pace, il ver progress, come che il prat, i vincintù, al pandeva una bielece e una ghionda che vin dismenteada, un altri element natural, l'air, non svevela portan sulli soalis il lament dai tibias.
3: Laments, il vint al flade, al cisiche, al begherle, po al tas, che altre di lo hai sentuti in fripoia a Jesolà, per aulis portadis di lontan, robadis altri popui, altri tieris, altre int, laments di oms, lagrimis di fruts, sospirs, preieris. Vos capuarti il berli tribulate di popui sotans, che il vin tienfri poi a strescine con sé.
0: Parvoessi fermi in chi, Iacumina, e continueri in un'altra puntata.

prendi lei la faula di voè, vi ho di in qualche peraula che s'intarinta che. Poiana, all'el non furlan dal nibbio. Sgagni, in talian alle nitrire, la voce dal chiaval, che di qualche banda ha disin in che sgiavarà. Femenicul, oppure in che femenin, alle l'italian femmineo. Cardo, par furlana si dis sburisin, cardo selvatico, oppure giardonel, cardo dai pras. Sgosassi, alle in talian sgolarsi. Raucedine, sgrasai. Rauco, sgrasaos, allora. Verso di uccello, verso stridulo, strit. Pungersi, alle in furlan, spinassi. Venga stai, pontelassi culi spinis. La poiana ca voleva sgagni. Faula di Esopo contada par furlan. Una volta la poiana aveva la sua voce, no propi tambiela, ma avonda fuarta e franchia. Però era tanto invidiosa, dal papagal, dal pavon, che ducia laudave in parca erin biei, e adispreseava una vora l'usignol, che secondo ie aveva una vojuta massa dulciosa e delicata, roba femenicula, adiseva. Se ioi voles miorà la me vos, i scelgeres una different, una potenta, grossa, fuarta pui di che atris. Una di, che la poiana era sunt un arbol, alle vignota polsali sot, da che ombra, un chiaval. Si è poat parchiera, cence ne quargisi che lì all'era un giardonel coli spinis, e si è spinat. Alla sgagnit condut il flat calveva, che lo han sentut, perdut. C'è sorta voce, a pensar la poiana. Nisciun come lui, e vorrei svela enche io. E prova che ti prova, a fa compagni, cence a nisciun risultat. Alla fin si era segnata a tigni la voce aveva. Ma son di sgosassi, all'aveva pierduta, era restata a cul sgrasai. E così in che movue, e a un street, ordinari e brut, calparon sgrasai.

L'aveso capida frus? Cui che par invidia, al vol scimiota che iatris, e iesci cecano le, al pier tenchie li so qualitas.

0: minuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Calcata in provincia di Viterbo, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano. Si trova a 220 metri sul livello del mare e conta poco più di 900 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Calcata. E con gioia incontriamo il sindaco di Calcata, Christian Di Giovanni. Allora, ci presenti questo bellissimo comune.
1: Buongiorno e benvenuti a Calcata. Calcata è uno dei paesi forse che conserva ancora la propria unicità a livello strutturale e anche a livello di vissuto, ma soprattutto per la sua offerta. La sua offerta che non è solo a vocazione turistica, ma anche culturale, paesaggistica. Non a caso Calcata sorge su uno sperone tufaceo, sembra emergere quasi dalla valle che la circonda, all'interno del territorio appunto del Parco Valle del Treia, che è un parco regionale che è nato nel 1983, all'inizio da un consorzio tra i comuni di Calcata e Mazzano. Calcata Vecchia è uno degli esempi meglio mantenuti di piccolo borgo fortificato, ma la storia di Calcata nasce molto prima. Le prime tracce del vissuto di Calcata, appunto della presenza umana su questo territorio, risale già dalla preistoria, ma il periodo di maggior splendore l'ha avuto durante il periodo etrusco-falisco. Infatti, durante i primi scavi, che sono iniziati già a fine dell'Ottocento, sono emerse molti ritrovamenti come strade di collegamento, cinta murarie, abitazioni, necropoli e templi. Sono stati rinvenuti molti reperti archeologici che sono conservati nei maggiori musei nazionali e internazionali, alcuni dei quali come Villa Giulia a Roma o il Museo del Forte San Gallo a Civita Castellana.
0: E al Borgo Antico si accede da un unico ingresso?
1: Sì, al Borgo Antico si accede da un unico ingresso e quindi è l'unica entrata e l'unica uscita al momento. Perché? Perché in passato comunque c'era una piccola via di fuga chiamata Porta Segreta, dalla quale si scendeva con degli scalini scavati nella roccia per fuggire dagli invasori, e sono state utilizzate fino durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, dove alcuni nostri cittadini, allora ragazzi, scesero appunto per le scale di Porta Segreta per nascondersi dall'invasione dei tedeschi.
0: E all'interno del Borgo Antico è presente anche un museo sulla civiltà contadina?
1: Sì. C'è un museo della civiltà contadina che appunto assistema nella rete museale diffusa di Calcata, dove vengono conservate tutti gli utensili, tutto il materiale che veniva usato in passato appunto dalla civiltà contadina. Si trova nell'ex chiesa di San Giovanni, che era anticamente la chiesa del popolo, che è stata sconsacrata qualche decennio fa e quindi ridata nuova vita con il museo della civiltà contadina.
0: Voi andate molto fieri dello slogan Calcata, città della pace.
1: Noi andiamo molto fieri di Calcata città della pace, andiamo fieri dello slogan Calcata borgo degli artisti o della cultura, andiamo fieri dei titoli che ci sono stati insigniti in questi anni, quali bandiera arancione, Touring Club italiano e borghi più belli d'Italia.
0: Poi c'è anche questo incontro tra l'antico e il contemporaneo, perché qui abbiamo anche l'esempio di grandi artisti come la Chiesa.
1: Come la Chiesa, che è un progetto del professor Portoghesi, che ha scelto appunto Calcata a fine anni 60, che ha conosciuto per via di un altro artista che era qui, la Simona Weller, e quindi ha fatto di Calcata la sua residenza abituale, e poi piano piano negli anni è diventata anche il suo quartier generale, ha spostato i suoi uffici, quindi si sono trasferiti

0: trasferiti con tutta la sua equipe di architetti presso Calcata.
1: E negli anni 60 sono arrivati qui anche tanti artisti provenienti da tutta l'Europa?
0: Sì, da ogni parte d'Europa e del mondo. È appunto il periodo che noi amiamo definire come contaminazioni. Abbiamo anche fatto un festival che riproponiamo annualmente, appunto chiamato Contaminazioni, perché è stata una contaminazione sana, dove i vecchi abitanti vedevano arrivare i nuovi abitanti, artisti che venivano da ogni città d'Italia, d'Europa e anche del mondo, ma hanno convissuto in un periodo veramente unico, dove si poteva trovare l'abitante anziano, nato e cresciuto solamente a Calcata, che parlava amabilmente con la persona in piazza che magari veniva dall'altra parte del mondo e gli raccontava i suoi viaggi, e loro raccontavano il loro vissuto semplice di paese, si scambiavano notizie, si scambiavano anche le cose, cioè vedevi gli anziani che arrivavano e lasciavano i prodotti della terra o degli animali come le uova, le persone che arrivavano. È stato un periodo molto bello di convivenza, lo è ancora, ma siamo logisticamente divisi, ma non a livello di forma, cioè Calcata è una e una sola. Questo ci teniamo.
1: Sindaco, ma che cos'è Calcata per lei?
0: Calcata per me è tutto. Calcata è cuore, Calcata è famiglia, Calcata è il posto in cui io ho sempre vissuto e dove hanno sempre vissuto i miei genitori, i miei nonni. Ogni abitante di Calcata sente tutto il paese come se fosse un po' la propria abitazione e gli altri abitanti come se fossero parte della propria famiglia. Ho scelto di rappresentare Calcata in qualità di sindaco appunto perché la amo e soprattutto perché penso che noi giovani, insomma relativamente, però vicini ai 50 anni per quanto mi riguarda, ma dobbiamo sempre metterci in gioco, perché se vogliamo raggiungere qualcosa, preservare quello che c'è, costruire qualcosa di buono per il futuro, per i nostri figli e le generazioni future, dobbiamo fare quello che possiamo per il posto che amiamo.
1: Sindaco, vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
0: Certamente, venite a Calcata, non venite solo nei fine settimana. Calcata è bella ogni giorno dell'anno, la si gusta meglio quando non c'è molta folla. Calcata ha molto da offrire, oltre ai ristoranti, le strutture ricettive, anche molta cultura, e molto altro vi sveleremo in futuro, come ad esempio la rete museale che verrà aperta, diciamo, tra poco, e tante altre novità. Quindi rimanete sintonizzati su Calcata.
1: Adesso incontriamo il parroco Augustin Eke, che arriva dalla Nigeria. Ci presenti la comunità cristiana di Calcata.
2: Grazie per la vostra presenza, un piacere che siete qui per parlare e a conoscere la nostra chiesa, Santissimo Nome di Gesù. Ma qui siamo presenti nella chiesa dedicata a Santi Padroni Cornelio e Cipriano, Papa e Vescovo, tutti sono martiri.
1: Il tutto inizia nella chiesa del Borgo Antico.
2: Chiesa del Borgo è la madre chiesa di questa parrocchia. Tutto hanno iniziato lì tanti anni fa. Secondo la storia, loro sono tornati qui intorno 40-50 anni fa. E poi questa chiesa è recente, di 2009, quando è stato dedicato, fatto da professore portoghese. Calcata Vecchia è madre. È lì che si vede l'immagine dei santi in modo grande, per cui qui tutto sia il nome, Santissimo Nome di Gesù. In questa parrocchia si vive la fede. Al centro del loro culto, questa festa di questi santi è grande per loro, attira sia devozione, sia attenzione, sia collaborazione. Ti giuro, qui non manco collaborazione. È una parrocchia piccola, ma posso testimoniare che nel confronto di altre parrocchie dove sono stato, qui sento molto collaborazione dalla gente, incoraggiamento, anche contribuzione in diverse maniere, perché anche loro hanno questo desiderio di portare questa chiesa avanti. Questa è la prima chiesa dove ho fatto consiglio pastorale facilmente, la gente mi seguono.
1: C'è grande devozione per i santi patroni e addirittura ci sono le statuine che vengono custodite nelle case degli abitanti.
2: Questa è una bellissima cultura che ho contratto qui, per cui l'ho portata avanti, di avere i santi in casa, e la gente vanno lì uno o due volte alla settimana per pregare. Perché dico una bella cultura? Perché questo genera e suscita questa devozione continua. Io sto dicendo a loro, preghiamo che i giovani possano seguire questi. È una cosa bella, perché normalmente i santi stanno in chiesa, ma essendo in famiglia è un esempio della loro devozione, perché credono che questi santi intercedono per loro.
1: E qui abbiamo anche l'Immacolata Concezione.
2: Sì, È una bellissima cosa, anche abbiamo confraternite delle Madonna, sia delle uomini che delle donne, che manca in tante parrocchie, e poi abbiamo confraternite di Santissimo Eucaristia. Queste due confraternite sono quelle che siamo in piedi finora, e quella della donna è stata nata intorno a 5 anni fa, ma ancora stanno crescendo. Anche nelle confraternita ci sono delle giovani che ci hanno interesse. Ogni anno nelle feste si vedono due giovani che si iscrivono, sia dell'uomo e della donna. Una bella cosa, per cui le donne ogni mese fanno le devozioni a Santissima, particolarmente il primo sabato del mese, che la Chiesa dedica in onore a Maria.
1: Mi sembra di capire che si trova bene qui a Calcata.
2: Si è accaccata, come ho accennato, con la parola collaborazione, e quello che ogni parroco serve.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Per cittadini, e come mi conoscono, della parola di continua a seguire la fede, e poi la parola preghiera di avere sempre il tempo a ascoltare. Ma loro sì, ti giuro, sono bravi nel seguire, abbiamo adorazione ogni martedì, una cosa del genere, vengono chi può. E poi delle volte abbiamo incontro dell'ascolto alle persone. C'è una comunità viva, il mio messaggio è di continuare a portare la fede viva, nonostante quello che sia nel mondo.
1: Per i piatti tradizionali abbiamo scomodato il centro anziani, non proprio scomodato, qui ci sono le signore, intanto grazie, siamo con Simonetta Di Cosimo che è il presidente. Allora andiamo un po' a presentare questi piatti, vedo che avete preparato proprio tutto l'itinerario gastronomico di Calcata.
3: Allora cominciamo dalle viscerelle. Piatto tipicamente fatto a mano con acqua e farina semplicemente, però è molto elaborata la lavorazione di queste specie di spaghetti.
1: E insomma, le signore sono molto pratiche, no?
3: Bravissime, vengono condite con formaggio, va bene, sughi vari.
1: Poi qui abbiamo una principessa del territorio, l'acqua cotta.
3: L'acqua cotta non è solo del nostro territorio comunque, perché era un pasto fatto dai pastori, siccome la pastorizia in Italia per fortuna all'epoca c'era abbastanza, e viene fatto con le erbe di campo che stavano sul posto. Chi poteva ci metteva le uova, ci mettevano altre cose anche, patate, tutto quello che avevano.
1: Poi qui
3: abbiamo gli gnocchetti con i fagioli. Allora, i gnocchetti sempre pasta molto semplice, senza niente, solo acqua e farina, e poi cotta con una specie di minestra di fagioli, eccetera. Ci sono carote, ci sono verdure varie.
1: Poi, parlando sempre dei primi, abbiamo lì gli gnocchi.
3: Quelli sono gli gnocchi, famosi gnocchi, li conoscono tutti gli gnocchi, non è che
1: il
3: sono
1: condimento.
3: Fatti con il condimento fatto tipo sugo alla matriciana, tipo però, non è quello.
1: Poi abbiamo
3: un brodo di pollo, di gallina veramente doveva essere, era per le partorienti perché dicevano che faceva latte, sono i frascarelli, è una pasta molto strana perché viene fatta con farina sulla spianatoia, e poi con l'acqua schizzata e poi lavorata con la mano. Io me la ricordo, ero bambina.
1: E questo piatto qui?
3: Allora, queste sono le cotiche con i fagioli. Le cotiche sono la cotenna del maiale che viene sgrassata, un po' abbrustolita per togliere il pelo, eccetera.
1: E lì vedo un piatto con i fiori di zucca.
3: Sì, quella è la cosiddetta pizza in broda, è una pizza che viene fatta sempre con una pastella e con i fiori di zucca e messa al forno, semplice. Poi dopo, vabbè, uno la elabora, ci mette le alicette, ci mette quello che vuole, però questa è la base, diciamo, è buonissima.
1: E questo?
3: Questi sono i cappellacci, cosiddetti cappellacci, sono delle specie di crepe, ma non sono crepe, è solo la pastella, lo stesso, che viene fatta sul fuoco, rigirata, poi una volta cotta ci si mette tanto pecorino o parmigiano, secondo i gusti, è arrotolata e mangiata così, è gustosissimo.
1: Com'è gustoso questo piatto con il baccalà?
3: Con il baccalà, certo, con sempre il pomodoro, perché se fate caso sta dappertutto, le verdure, i pomodori, le patate, cioè quello che c'era all'epoca, i fagioli, la pizza, quella è buonissima, quella è una pizza con la pasta di pane lievitata, vengono messe tutte le verdure che uno ha, sedano, cipolla, pomodoretti, poi alla fine viene spolverata con pecorino.
1: E poi qui abbiamo alcuni dolci, perché qui sì, siamo anche in un territorio dove c'è la nocciola,
3: c'è la nocciola,
1: no?
3: Sì, Infatti abbiamo allora i tozzetti, che sono fatti, sono dei biscotti ricotti, cioè rimessi al forno una volta tagliati eccetera, sono fatti appunto con le nocciole. Poi ci sono i brutti ma buoni, che sono fatti tutti a base di nocciole tritate grossolanamente. Poi ci sono le ciambellette colovino, sarebbero ciambelline che vengono mangiate intinte nel vino.
1: Voi dividete questo edificio con le scuole, poi,
3: sì,
1: no?
3: Sì,
1: quindi
3: sì,
1: ci sono anche i ragazzi che vengono a imparare qualcosa da voi.
3: Magari, sì, perché poi c'è la stanza, ecco, per loro, per i bambini, con favole, eccetera.
1: Oggi avete preparato questi piatti, ma le attività che fate in genere?
3: Allora, abbiamo iniziato nel 19, ma poi col Covid iniziato veramente nel 21-22. Abbiamo fatto qualche gita, abbiamo cominciato a fare qualche laboratorio, abbiamo rappresentato Calcata al teatro, abbiamo fatto sempre sui ricordi di Calcata eccetera, con la storia di Calcata, le leggende, le favole.
1: E il sindaco mi ha detto che spesso organizzate anche poi dei banchetti, qui
3: banchetti.
1: Per le persone che arrivano a Calcata.
3: Sì.
1: Una domanda che faccio un po' a tutti: ma che cos'è Calcata per lei?
3: Calcata è la mia gioventù, è la mia storia, perché ci ho vissuto poco, ma per me quel poco che ci ho vissuto è stata la mia storia, veramente.
1: Vogliamo fare allora un invito?
3: L'aria che si respira qui, non intendo che l'aria pura eccetera, no, proprio l'aria, capito, da un punto di vista, in qualsiasi punto di vista, affettivo, culturale, è insuperabile.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata qui all'interno di un laboratorio dell'artista Angela Marrone. Calcata è il paese degli artisti. Ma che cos'è per lei Calcata?
4: Oh, prima di tutto Calcata per me è casa. E poi Calcata è la valle. E poi è magia, è concentrazione, introspensione e anche, diciamo, l'incommensurabile vantaggio di poter vivere in un luogo dove ognuno è qualcuno. Nel senso che ognuno ha un suo specifico ruolo, e questo secondo me è molto importante, perché rende più chiaro il senso dei rapporti umani.
1: Il suo laboratorio proprio è nel cuore del centro storico.
4: Sì, certamente. A me piace pensare che con questo studio aperto tutti i festivi, tutti i weekend, mi piace pensare di offrire un servizio alle persone, dove prima di tutto si vede che gli artisti lavorano veramente, esistono, non sono una pura astrazione, ma esistono, lavorano, e questo io credo sia importante per le persone. E ognuno può entrare e vedere e percepire, no? Il senso dell'arte e della bellezza, che è fondamentale, importantissimo, diciamo. Mi piace pensare che l'artista è colui il quale si incarica di fare ciò che gli altri non hanno il tempo di fare, e sceglie il proprio percorso, la propria missione.
1: Ma com'è il rapporto qui a Calcata tra i tanti artisti?
4: Ma io lo considero a modo mio eccellente, nel senso che Calcata è sempre stato il luogo degli artisti, diciamo anche dei creativi, tanti musicisti, tanto di tutto, teatro, musica, danza, tutto, tutto, molto creativo. Calcata è una fucina, un calderone, un pentolone dove bollono le patate e cozzando si ripuliscono, come posso dire, siamo tanti creativi ed è una grande sfida essere insieme tanti creativi, e lo trovo molto stimolante. Poi per il resto siamo tutte persone molto impegnate, prese da fare quello che fanno.
1: In conclusione, qual è il consiglio che lei dà al visitatore che arriva qui per meglio leggere Calcata?
4: Il consiglio che do al visitatore che viene qui è assolutamente di rilassarsi e di fare in modo di percepire la magia della natura, che non ha niente di criticabile, e anche di apprezzare una cosa che adesso è rara, che noi abbiamo, che è la cosiddetta agora, ossia la piccola piazza, il centro del paese, dove semplicemente si esiste, perché nell'agorà non c'è bisogno di fare, dire, essere, andare di fretta. Nell'agorà ci si va per mettersi seduti e guardarsi gli uni gli altri, che è bellissimo secondo me ed è estremamente rilassante, capito? Cioè, non è nemmeno che devi dire adesso cosa devo fare, cosa posso fare per nutrire la mia anima. Vuoi nutrire la tua anima? Siediti in piazza tranquillo, parla con chi c'hai a fianco, guarda, osserva, puoi osservare i gatti, i cani, quante cose ci stanno da guardare, tantissime cose. E questa è un'esperienza che facciamo di rado, cioè assaporare il fluire della vita senza porre nessun paletto. Ecco, da questo consiglio, godetevi Calcata perché vi potete rilassare.
1: Grazie ad Angela Marrone, e quindi Calcata vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia. E noi ci ritroviamo la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Calcata, in provincia di Viterbo.
5: Borghi d'Italia.

22 luglio la chiesa fa memoria di Santa Maria Maddalena o di Magdala, apostola degli apostoli.

3 giugno 2016 la Congregazione per il Culto Divino ha pubblicato un decreto con il quale, per espresso desiderio di Papa Francesco, la celebrazione di Santa Maria Maddalena, che era memoria obbligatoria, viene elevata al grado di festa. Il Papa ha preso questa decisione per significare la rilevanza di questa donna che mostrò un grande amore a Cristo e fu da Cristo tanto amata, ha spiegato il segretario del Dicastero, l'arcivescovo Arthur Roche. Ma chi era Maria Maddalena, che Tommaso d'Aquino definì apostola degli apostoli? Nei Vangeli si legge che era originaria di Magdala, villaggio di pescatori sulla sponda occidentale del lago di Tiberiade, centro commerciale ittico denominato in greco Tarichea, pesce salato. Qui, negli anni 70 del Novecento, è stata condotta un'estesa campagna di scavi dai francescani dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. È venuta alla luce una vasta porzione del tessuto urbano, comprendente fra gli altri una grande piazza a quadriportico, una villa mosaicata e un complesso termale. Con successivi scavi, i francescani hanno riportato alla luce anche importanti resti di strutture portuali. In un'area adiacente, di proprietà dei Legionari di Cristo, una campagna di scavi avviata nel 2009 ha invece permesso di rinvenire la sinagoga cittadina, una delle più antiche scoperte in Israele. Per la sua posizione sulla strada che collega Nazareth a Cafarnao, si ritiene che probabilmente sia stata frequentata da Gesù. Maria Maddalena fa la sua comparsa nel capitolo 8 del Vangelo di Luca. Gesù andava per città e villaggi annunciando la buona notizia del regno di Dio e c'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità e li servivano con i loro beni. Fra loro vi era Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Come ha scritto il cardinale Gianfranco Ravasi, di per sé l'espressione 7 demoni poteva indicare un gravissimo, 7 è il numero della pienezza, male fisico o morale che aveva colpito la donna e da cui Gesù l'aveva liberata. Ma la tradizione, perdurante sino a oggi, ha fatto di Maria una prostituta. E questo solo perché nella pagina evangelica precedente, il capitolo 7 di Luca, si narra la storia della conversione di un'anonima peccatrice nota in quella città, che aveva cosparso di olio profumato i piedi di Gesù, ospite in casa di un notabile fariseo. Li aveva bagnati con le sue lacrime e li aveva asciugati coi suoi capelli. Così, senza nessun reale collegamento testuale, Maria di Magdala è stata identificata con quella prostituta senza nome. Ma c'è un ulteriore equivoco. Infatti, prosegue Ravasi, l'unzione con l'olio profumato è un gesto che è stato compiuto anche da Maria, la sorella di Marta e Lazzaro, in una diversa occasione. E così Maria di Magdala, da alcune tradizioni popolari, verrà identificata proprio con questa Maria di Betania, dopo essere stata confusa con la prostituta di Galilea.

afflitta da un gravissimo male di cui si ignora la natura, Maria Maddalena appartiene dunque a quel popolo di uomini, donne e bambini, in molti modi feriti, che Gesù sottrae alla disperazione restituendoli alla vita e ai loro affetti più cari. Gesù, nel nome di Dio, compie solo gesti di liberazione dal male e di riscatto dalla speranza perduta. Il desiderio umano di una vita buona e felice è giusto e appartiene all'intenzione di Dio, che è Dio della cura, mai complice del male, anche se l'uomo, fuori e dentro la religione, ha sempre la tentazione di immaginarlo come un prevaricatore dalle intenzioni indecifrabili. Maria Maddalena compare ancora nei Vangeli nel momento più terribile e drammatico della vita di Gesù. Nel suo attaccamento fedele e tenace al Maestro lo accompagna sino al Calvario e rimane insieme ad altre donne a osservarlo da lontano. È poi presente quando Giuseppe d'Arimatea depone il corpo di Gesù nel sepolcro che viene chiuso con una pietra. Dopo il sabato, al mattino del primo giorno della settimana, si legge al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, torna al sepolcro, scopre che la pietra è stata tolta e corre ad avvisare Pietro e Giovanni, i quali, a loro volta, correranno al sepolcro, scoprendo l'assenza del corpo del Signore.

mentre i due discepoli fanno ritorno a casa, lei rimane in lacrime e inizia un percorso che dall'incredulità si apre progressivamente alla fede. Chinandosi verso il sepolcro, scorge due angeli e dice loro di non sapere dove sia stato posto il corpo del Signore. Poi, volgendosi indietro, vede Gesù, ma non lo riconosce. Pensa sia il custode del giardino e quando lui le chiede il motivo di quelle lacrime e chi stia cercando, lei risponde: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». E Gesù le dice: «Maria». Il cardinale Carlo Maria Martini a riguardo commentava: «Avremmo potuto immaginare altri modi di presentarsi. Gesù sceglie il modo più personale e più immediato, l'appellazione per nome. Di per sé non dice niente, perché Maria può pronunciarlo chiunque e non spiega la risurrezione e nemmeno il fatto che è il Signore a chiamarla. Tutti però comprendiamo che quell'appellazione in quel momento, in quella situazione, con quella voce, con quel tono, è il modo più personale di rivelazione e che non riguarda solo Gesù, ma Gesù nel suo rapporto con lei. Egli si rivela come il suo Signore, colui che lei cerca. Il dialogo al sepolcro prosegue. Maria Maddalena si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto». La Maddalena è la prima fra le donne al seguito di Gesù a proclamarlo come colui che ha vinto la morte, la prima apostola ad annunciare il gioioso messaggio centrale della Pasqua. Ella esprime la maternità nella fede e della fede, ossia quell'attitudine a generare vita vera, una vita da figli di Dio, nella quale il travaglio esistenziale comune a ogni uomo trova il suo destino nella risurrezione e nell'eternità, promesse e inaugurate dal figlio primogenito di molti fratelli. Con Maria Maddalena si apre quella lunga schiera, ancora oggi poco conosciuta, di madri che lungo i secoli si sono consegnate alla generazione di figli di Dio e si possono affiancare ai padri della Chiesa. Insieme alla patristica esiste anche, nascosta ma presente, una matristica. La decisione di Papa Francesco è un dono bello, espressione di una rivoluzione antropologica che tocca la donna e investe l'intera realtà ecclesiale. Il suo significato è comprendere che uomo e donna, insieme e solo insieme, in una dualità incarnata, possono diventare annunciatori luminosi del risorto.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata, e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli carissimi, oggi in comunione con la Chiesa Universale celebriamo la festa di Santa Maria Maddalena, Apostola degli Apostoli. Offriamo questa celebrazione eucaristica per tutte le intenzioni di preghiera di tutti noi qui presenti in questo momento nella Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime e di tutti coloro che partecipano a questa celebrazione attraverso il collegamento. Offriamo questa celebrazione per tutti i nostri cari, viventi e defunti, in particolare quelli della nostra comunità del santuario, ma anche di tutti coloro che partecipano spiritualmente a questa Santa Messa. Disse il Signore a Maria Maddalena: va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,

0: dice che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, il Tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annuncio della gioia pasquale. Fa che per il Suo esempio e la Sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto per contemplarlo accanto a Te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa: sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrate le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amore dell'anima mia. Parola di Dio.
3: Grazie a Dio.
2: A sede di te, Signore, l'anima mia.
3: A sede di te, Signore, l'anima mia.
2: O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco, a sede di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata senza acqua.
3: A sede di te, Signore, l'anima mia.
2: Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.
3: Di te, Signore, l'anima mia.
2: Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dei cibi migliori. Con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
3: Sede di te, Signore, l'anima mia.
2: Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.
3: A

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, anche se ci troviamo nel mezzo dell'estate, durante queste settimane centrali del tempo ordinario dell'anno, il calendario liturgico del proprio dei santi ci concede durante queste settimane del mese di luglio alcuni excursus nel tempo di Pasqua. Ecco, la liturgia della parola di oggi è pienamente pasquale, così come similmente qualche settimana fa, nel giorno della festa di San Tommaso Apostolo, abbiamo riascoltato, proprio dalla penna dell'Evangelista Giovanni, un racconto proprio di uno degli incontri di Cristo risorto con i suoi discepoli, il giorno di Pasqua. Oggi abbiamo ascoltato l'incontro di Gesù risorto, il primo incontro che ci viene narrato nel quarto Vangelo, al mattino, all'alba, all'inizio del sorgere di questo nuovo giorno che sarà il giorno della nuova creazione, il primo giorno per eccellenza, il giorno della resurrezione di Gesù. Con la prima testimone oculare, perché incontra per prima, è beneficiata proprio di questo incontro con il risorto, ma anche prima annunciatrice, prima testimone, perché sarà lei incaricata da Gesù di annunciare ai suoi stessi discepoli la resurrezione di Cristo, Maria di Magdala, una delle personalità più importanti, preminenti tra coloro che sono intorno a Gesù nei racconti evangelici, e anche fin dall'antichità una dei santi maggiormente venerati e onorati dalla Chiesa universale. Prova ne è il fatto che la liturgia le ha sempre riservato un posto privilegiato, possiamo dire, un grado di solennità della sua celebrazione, della sua memoria, particolarmente elevato. E anche dopo la riforma liturgica più recente, grazie a un intervento diretto del Papa Francesco, avvenuto proprio esattamente 10 anni fa, nel 2016, il Papa Francesco ha voluto restituire a Santa Maria Maddalena il grado di solennità della sua celebrazione, della sua commemorazione liturgica, che già aveva nei secoli passati, elevandola al grado di festa, dal grado di memoria. Abbiamo infatti anche recitato il Gloria durante la Santa Messa, nei riti di introduzione, e ridefinendola come già, ecco, fin dall'antichità sempre stata considerata in Oriente come uguale agli apostoli e in Occidente come apostola degli apostoli, cioè colei che ha dovuto precedere l'annuncio, il lieto annuncio della resurrezione che poi gli apostoli avrebbero fatto alla Chiesa, a tutto il mondo, ecco, a tutte le creature del mondo. Ma lei è stata la prima il primo tramite che Gesù risorto ha scelto per comunicare questo mistero centrale, gioioso e glorioso della nostra fede cristiana, che è appunto la resurrezione di Cristo, senza la quale anche tutti gli altri misteri della nostra fede non sarebbero stati illuminati, ecco, proprio da questa luce pasquale. Allora oggi appunto la liturgia della parola ci porta con il cuore accanto e con l'intercessione e dal punto di vista, dalla prospettiva di Maria Maddalena, proprio ci riporta alla gioia e alla luce dell'alba del mattino di Pasqua. Maria Maddalena, sulla quale va sgombrato qualche equivoco che un po' nella vulgata, ecco, nel pensiero popolare si è insinuato talvolta, talora, e recentemente, forse a causa anche di alcuni esempi fantasiosi della cinematografia, che non sempre è un buon supporto all'evangelizzazione, a volte sì, ma in certi casi no. E allora qualche esempio della cinematografia, che poi è entrata un po' così in maniera acritica, un po' superficiale, nel pensiero comune popolare, ha dipinto Maria Maddalena confondendola, associandola ad altri personaggi femminili del Vangelo e un po' ricamando, ecco, su una sua biografia che in realtà, sulla quale insomma il Vangelo è abbastanza reticente, ha ricamato alcuni pregiudizi, che fosse una peccatrice, che fosse una pubblica peccatrice. Non lo è mai stata. I Vangeli dicono invece che Gesù l'ha guarita, l'ha liberata dal demonio. Non sappiamo di più. E Maria Maddalena, per gratitudine, proprio per questa opera di liberazione, di guarigione dalle insidie del maligno che Gesù aveva operato su di lei, le è rimasta insieme ad altre discepole, ad altre donne che hanno affiancato Gesù e il gruppo dei suoi apostoli nel corso di tutta la sua itineranza terrena, le è rimasta fedele, è rimasta accanto a lui fin sotto la croce e, come abbiamo ascoltato, anche fino al visitare il suo sepolcro dopo la sepoltura, attendendosi di trovare un macigno, una pietra che ostruisse l'ingresso di questo sepolcro e che quindi la separasse, ecco, facesse un po' da muro di separazione tra lei e Cristo, e invece, incontrando il mattino della resurrezione, il sepolcro spalancato, e ha potuto rivedere il Cristo risorto, il suo Signore, da lei tanto amato e servito. Ma non soltanto la pagina del Vangelo ci accompagna nel meditare con Maria Maddalena questo momento fondamentale che è stato la resurrezione di Cristo, ma anche in modo profetico ha prefigurato questo mattino di Pasqua e è inserito nella liturgia di Santa Maria Maddalena, si trova perfettamente calzante questa profezia anche la prima lettura, pur essendo tratta dall'Antico Testamento, dal libro del Cantico dei Cantici, una meravigliosa raccolta di poemi sull'amore, ecco, sull'innamoramento tra un innamorato e un'innamorata, questa profezia calata, letta dalla liturgia, proposta dalla liturgia proprio in questo giorno dedicato a Santa Maria Maddalena, acquista una chiave di lettura interpretativa molto illuminante. E davvero questa poesia, se la immaginiamo sulla bocca di Maria Maddalena stessa, acquista questa luce e ci fa subito, ecco, collocarla, immaginarla, ambientarla nel contesto proprio della sua visita notturna, alla fine della notte, all'inizio del nuovo giorno di Pasqua, la sua visita al sepolcro di Gesù, che lei cerca con il cuore trepidante, perché ha desiderio di essere vicina a lui. Ecco perché dice: lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Inizialmente Maria di Magdala non ha trovato il corpo defunto, il corpo morto di Gesù, troverà il corpo glorioso, glorificato dalla resurrezione. Voglio cercare l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata e ho chiesto: avete visto l'amore dell'anima mia? Così chiede a Gesù stesso, quando lei ancora non lo riconosce e lo confonde, lo scambia per la figura del guardiano del giardino. E qui alle guardie, nel Cantico dei Cantici, la sposa chiede: avete visto l'amore dell'anima mia? Ma finalmente troverà l'amore dell'anima sua, proprio, ecco, incontrando il Cristo risorto. Similmente anche il Salmo responsoriale, questa meravigliosa preghiera del Salmo 62-63, che esprime, ecco, anche il sentimento di Maria Maddalena in questa sua trepidante ricerca di Gesù il mattino di Pasqua. Oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata e senza acqua. A te si stringe l'anima mia. Lei si stringe anche al Cristo risorto, tanto che lui le dice: non mi trattenere, anzi va dai miei fratelli, dai discepoli, e annuncia che mi hai visto risorto. Concludo ricordando un dettaglio che per noi qui nel santuario della Madonna delle Lacrime non può non essere sottolineato, poiché proprio siamo sensibili da sempre proprio a coltivare la spiritualità delle lacrime che ci ha insegnato qui Maria stessa, con la sua scuola silenziosa ma molto eloquente proprio del linguaggio del suo pianto. E allora, laddove nella Sacra Scrittura, nella parola di Dio, incontriamo dei personaggi che parlano, si esprimono o pregano attraverso le lacrime, non possiamo non soffermarci nella contemplazione, ecco, di questi passi. Maria di Magdala, infatti, il mattino di Pasqua, quando visita il sepolcro e incontra Gesù risorto, l'evangelista Giovanni annota questo dettaglio: Maria piangeva, si trova in lacrime. E a noi subito richiama un'altra Maria, la madre di Gesù, che qui a Siracusa si è manifestata con le sue lacrime. E ancora una volta ricordo Papa Francesco, il quale proprio all'inizio, nelle primissime omelie del suo pontificato, esattamente il 2 aprile del 2013, commentando proprio il Vangelo Pasquale dell'incontro di Maria di Magdala con Cristo risorto, pose l'attenzione proprio sulle sue lacrime e così commentò: alle volte nella nostra vita gli occhiali per vedere Gesù sono le lacrime. C'è un momento nella nostra vita che solo le lacrime ci preparano a vedere Gesù. E qual è il messaggio di questa donna? Ho visto il Signore. È un esempio per il cammino della nostra vita. Tutti noi abbiamo nella nostra vita attraversato dei momenti di gioia, dei dolori, delle tristezze. Tutti siamo passati per queste cose. Ma, e lascio cadere una domanda, abbiamo pianto? Nei momenti più scuri abbiamo pianto? Abbiamo avuto quel dono delle lacrime che preparano gli occhi a vedere il Signore? Vedendo questa donna che piange, possiamo anche noi domandare al Signore la grazia delle lacrime. È una bella grazia, una bella grazia. Piangere è frutto di tutto, del bene, dei nostri peccati, delle grazie, della gioia pure. Piangere di gioia, quella gioia che noi abbiamo chiesto di avere in cielo e che adesso pregustiamo. Piangere, il pianto ci prepara a vedere Gesù. Il Signore ci dia la grazia a tutti noi di poter dire con la nostra vita: ho visto il Signore. Fin qui questo bellissimo commento che Papa Francesco fa alle lacrime di Maria Maddalena. E ricordiamo un'ultima parola. Gesù chiede a Maria Maddalena davanti al suo sepolcro il mattino di Pasqua: donna, perché piangi? Ricordiamo che questa è la stessa domanda che è affiorata spontaneamente sulle labbra di Angelo Iannuso, il proprietario dell'immagine prodigiosa taumaturca della Madonna delle Lacrime nella sua casa di Via degli Orti, qui a Siracusa, proprio vedendo per la prima volta la lacrimazione della Madonna delle Lacrime. Ha osservato il quadretto e è affiorata spontanea questa domanda, che è anche una preghiera: Madonnina, perché piangi? E allora ci ha subito riportato proprio a quel mattino di Pasqua e a quella domanda che, prima ancora di essere una domanda umana, è anche una domanda divina, perché l'ha fatta Gesù risorto stesso. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Padre, i doni che ti presentiamo nella festa di Santa Maria Maddalena, come il tuo figlio unigenito accolse con bontà l'offerta preziosa del suo amore fedele, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Padre mirabile nella misericordia, non meno che nella potenza, per Cristo Signore nostro. Nel giardino egli si manifestò apertamente a Maria di Maddala, che lo aveva seguito con amore nella sua vita terrena. Lo vide morire sulla croce e, dopo averlo cercato nel sepolcro, per prima lo adorò, risorto dai morti. A lei diede l'onore di essere apostola per gli stessi apostoli, perché la buona notizia della vita nuova giungesse ai confini della terra. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Maria Maddalena, Santa Lucia che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: chiediamo la partecipazione ai tuoi santi misteri. Infonda in noi, o Signore, l'amore fedele che unì sempre Santa Maria Maddalena a Cristo suo Maestro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
2: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
2: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
2: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Prendiamo.

0: News.
1: Italia alle prese con roghi e temporali, gli incendi più gravi in Sicilia e Sardegna, grandinate record sulla costa adriatica. Il caso Bologna al centro del dibattito politico, bagarre al Senato sulla vicenda del Mastro. Non si ferma la guerra nel Golfo, nuovi raid incrociati e Trump torna a minacciare il governo di Teheran. Il Papa in mattinata a Valle Pietra, nel pomeriggio a Subiaco, nel periodo di vacanza il pontefice continua le visite ai santuari. Buonasera, ben ritrovati da Ugo Scali. Sicilia nella morsa degli incendi, 200 gli interventi dei vigili del fuoco, il centro-nord fa i conti invece con le grandinate. Fausto Nicastro.
2: La Sicilia continua a bruciare. Questa mattina Palermo si è risvegliata sotto una cappa di fumo provocata dagli incendi che dalla notte stanno interessando le zone di Montagna Longa e di Monreale, dove è stata chiusa la strada statale 186. Diversi blackout hanno inoltre colpito molti quartieri della città. Situazione molto grave in provincia di Agrigento, con oltre 100 persone evacuate da Santo Stefano Quisquina, dove i vigili del fuoco stanno presidiando un deposito di ossigeno, un distributore di benzina e una fabbrica di giochi d'artificio minacciati dalle fiamme. Decine di interventi anche in alcune zone della provincia di Catania. Il centro Italia invece fa i conti con le violente grandinate, che causano ingenti danni soprattutto ai mezzi di trasporto e agli impianti fotovoltaici. Paura sull'autostrada 13 Bologna-Padova nella zona di Ferrara, dove numerose auto in transito sono state danneggiate da grossi chicchi di ghiaccio, mentre nelle Marche è stata pesantemente colpita la zona costiera. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ma gli effetti sulla salute delle emergenze climatiche? Monica Di Loreto ha intervistato la dottoressa Sara Caponigro, medico di medicina generale.
3: L'estate non è più soltanto sinonimo di vacanze, le ondate di calore sono sempre più frequenti, intense e prolungate, che oggi rappresentano una delle principali emergenze sanitarie che gli italiani hanno imparato a conoscere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le linee guida per affrontare il caldo estremo con un obiettivo preciso: arrivare a zero morti evitabili per il caldo.
4: Il colpo di calore si manifesta con malessere improvviso, mal di testa, nausea, vomito, vertigini e confusione mentale. In questi casi è necessario spostare subito la persona al fresco, bagnarla con acqua fresca e chiamare il 112. Le categorie più a rischio restano gli anziani over 65, i bambini piccoli, le donne in gravidanza e chi soffre di malattie cardiache, respiratorie o renali. L'obiettivo dichiarato dall'OMS è ambizioso: azzerare le morti evitabili da caldo estremo.
3: Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Veniamo al caso Bologna, che agita ancora il dibattito politico, dove torna in primo piano anche però la vicenda del Mastro. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Ugo, il caso del Mastro torna ad infiammare la politica. Palazzo Madama, i senatori del Movimento 5 Stelle occupano i banchi del governo dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese a difesa di Del Mastro, la maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia. La vicenda giudiziaria dell'ex sottosegretario va ad intrecciarsi con le polemiche sul caso Bologna dopo la morte di Fakir. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti. Nel capoluogo emiliano oggi è arrivato il vice premier Salvini, aveva incontrato il prefetto per portare la solidarietà alla polizia a difesa di Lepore e il sindaco di Bologna. Si schierano le opposizioni, che invitano a non strumentalizzare una tragedia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: L'ufficio di sorveglianza di Torino respinge l'istanza di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollate, con la condanna definitiva a 14 anni 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Nel Golfo non si fermano i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran e Trump torna ad attaccare Teheran. Marco Burini.
6: Stamattina a Minab, nel sud dell'Iran, i funerali di alcune bambine, i cui resti sono stati identificati solo da poco grazie al DNA. Il primo giorno di guerra, 5 mesi fa, un missile americano aveva centrato una scuola facendo 168 vittime. La cerimonia è stata trasformata dalla TV di Stato in un'esaltazione del martirio contro il nemico. Poco fa Trump, alla base di Dover, nel Delaware, ha reso omaggio ai nostri eroi, come ha definito i soldati caduti. L'Iran la pagherà cara, ha detto il boss della Casa Bianca, per il quale i suoi suoi connazionali non sono contro la guerra. I sondaggi dicono esattamente il contrario, ma lui tira dritto e minaccia. Per ogni colpo sparato nello stretto di Hormuz distruggeremo un ponte o una centrale elettrica in Iran. Ieri Trump aveva minacciato di colpire un sito nucleare iraniano, mentre la sua amministrazione sta per dare il via libera a un accordo sull'energia atomica con l'Arabia Saudita. Il regno, come gli altri paesi del Golfo, è sempre nel mirino dell'Iran. Marco Burini di Nano Studio.
1: Ci spostiamo ora a Gaza, dove la vita dei palestinesi procede tra mille difficoltà, tra emergenza, acqua e nuove restrizioni. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
0: Secchi di acqua di mare al posto dell'acqua a uso alimentare che scarseggia nella striscia di Gaza, un'emergenza che deriva dal collasso senza precedenti dei sistemi idrici e igienico-sanitari e dal fatto che le acque reflue non trattate si stanno infiltrando nella falda acquifera costiera di Gaza, unica fonte naturale di acqua dolce dell'enclave palestinese. Diarree e infezioni cutanee affliggono una buona parte della popolazione, a cui si aggiungono le punture di insetti e di topi che scorrazzano tra le tende. I 2 milioni di palestinesi ammassati in meno della metà del territorio della striscia dipendono da autobotti per l'acqua potabile di uso alimentare e spesso devono anche pagarla ai funzionari di Hamas. Una situazione che peggiora col termometro che segna 40 gradi, ma il piano di pace di Trump è in stallo. Hamas non si vuole disarmare e l'esercito israeliano, oltre a raid quasi quotidiani contro le milizie islamiste, ma sono state uccisi anche 19 bambini negli ultimi 20 giorni, sta costruendo anche una nuova barriera sulla linea gialla, come confermano le immagini satellitari. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena il 16 maggio scorso dall'auto guidata da Salim El Kudri, il cittadino italiano di origini marocchine che è in carcere con l'accusa di strage. Un esperimento mostra una realtà impressionante, l'intelligenza artificiale che si ribella ai programmatori. Fabio Bolzetta.
7: Una crepa nel vaso di Pandora delle piattaforme di intelligenza artificiale. Per la prima volta un'azione deliberata di hackeraggio è stata decisa in autonomia da una macchina. Un agente di intelligenza artificiale di OpenAI nei giorni scorsi ha violato l'infrastruttura produttiva della piattaforma statunitense Hugging Face. OpenAI è l'organizzazione responsabile dei modelli che alimentano strumenti come ChatGPT con circa 900 milioni di utenti attivi settimanali in tutto il globo. La società ha definito l'episodio come un incidente informatico senza precedenti che coinvolge capacità cyber allo stato dell'arte. La violazione, va precisato, è avvenuta in condizioni controllate e durante una fase di test con un modello non ancora rilasciato al pubblico, ma servirà ad addestrare ulteriormente il potere degli agenti AI. Resta l'inquietudine di un'azione che non riguarda solo la sicurezza informatica, ma il potere delle AI. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Dal prossimo 1° settembre in Francia saranno proibiti ai minori di 15 anni TikTok, Facebook, YouTube, Instagram e Snapchat. La Francia è il primo paese in Europa a vietare i social ai più giovani. L'Australia è stato il primo paese al mondo. In Italia la discussione è in corso. Don Fortunato Di Noto, presidente dell'associazione Meter.
8: Il problema dei minori nei social è un problema serio, importante, perché ci va di mezzo la loro sicurezza, come anche l'aspetto che possono influenzare negativamente il loro sviluppo cognitivo e non soltanto cognitivo, ma anche la pericolosità di essere adescati se sono piccoli. Si acceleri il processo di una regolamentazione in Italia, ma dall'altra parte però non dimentichiamo che è un problema prettamente educativo, culturale. È necessario sicuramente avanzare quelle idee che Meter ha spesso detto riguardo alla educazione digitale, ma soprattutto partire dalle famiglie, partire dagli ambienti educativi affinché i minori utilizzino certamente i social, ma li utilizzano con responsabilità e soprattutto in sicurezza, anche perché l'Australia ha già dato un input per quanto riguarda la regolamentazione, ma i nostri minori hanno bypassato ovviamente la stessa norma.
1: Tragedia stamane in una piscina comunale di Monte Rotondo vicino Roma. Un bambino di 5 anni, mentre si trovava in acqua insieme ad altri bambini partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili i soccorsi e le manovre di rianimazione, sul posto anche i carabinieri che hanno avviato accertamenti. Voltiamo pagina, ancora visita ai santuari da parte di Papa Leone in questo periodo di riposo. Paolo Fucili.
9: Una sorpresa per tutti, compreso il rettore Don Alberto, accogliere oggi Papa Leone al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra, fra Lazio e Abruzzo, a strapiombo su una parete di roccia con vista spettacolare sui monti Simbruini. Prima la preghiera davanti all'affresco delle tre persone, testimonianza della storia antichissima del santuario, poi visita al museo degli ex voto, caffè in refettorio e infine benedizione a chi era fuori ad attendere.
10: Fa ricordare il desiderio nel cuore di tutti noi di cercare Dio.
9: Poco dopo mezzogiorno, ma non subito, per Castel Gandolfo. La seconda tappa è al Sacrospeco di Subiaco, la grotta dove visse 3 anni San Benedetto da Norcia. Infine visita al monastero di Santa Scolastica con pranzo insieme alla comunità benedettina. Una giornata di incontri e di preghiera fra bellezze della natura, della storia e dell'arte. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E in chiusura una notizia che riguarda gli oratori, centri educativi in piena attività in questa estate. È stato approvato il disegno di legge che delega il governo nel sostegno alle attività educative non formali. Elena Sino.
11: Per la prima volta il ruolo svolto nella crescita di bambini e ragazzi da centri estivi, oratori e realtà associative viene riconosciuto nell'ordinamento italiano. Approvato infatti in via definitiva dall'Aula del Senato, il disegno di legge che delega il governo in materia di sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Diverse le novità previste dal provvedimento, come spiega la prima firmataria, presidente di Azione, Elena Bonetti.
12: Da strumenti ai comuni per coordinare le attività che integrano la scuola e quindi un'attività educative per le famiglie e per i ragazzi nelle attività pomeridiane e soprattutto nelle attività estive. Viene istituito un fondo destinato per il mantenimento e supporto di queste attività e anche un tavolo tecnico di coordinamento che coinvolge proprio questi soggetti educativi al tavolo insieme anche al mondo giovanile.
11: Trasversale il sostegno al provvedimento approvato dall'Assemblea di Palazzo Madama con 105 voti favorevoli, 19 astensioni dei 5 Stelle, nessun contrario. Elena Seno, linea lo studio.
1: Le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero, la benzina self-service è arrivata oggi a una media di oltre 1,9 euro al litro, il gasolio 2,1 sulla rete ordinaria, in autostrada il diesel ha sfiorato quota 2,20 euro al litro. Chiusura positiva per le principali borse europee con gli acquisti che hanno sostenuto tutti i maggiori listini del continente. La migliore è stata Londra, più 1,21%, bene anche Milano che ha guadagnato con il FTSE MIB lo 0,97%. Ed è tutto per questa edizione delle 18 che potrete riascoltare sulla nostra Play 2000 applicazione dove si trovano tutti i nostri programmi. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

Radio Voce nel Deserto, la radio che ti ascolta, ti informa, ti accompagna. Dal 1989 trasmettiamo ogni giorno grazie alla generosità di voi radioascoltatori. Sostieni Radio Voce nel Deserto anche tu, con il 5 per 1000, è facile e senza alcun costo. Nella dichiarazione dei redditi basta compilare il riquadro sostegno del volontariato mettendo la propria firma e scrivendo il numero di codice fiscale di Radio Voce nel Deserto 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Per maggiori informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43. Sostieni Radio Voce nel Deserto anche tu.

Perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Signore, ascolta la mia preghiera quando ti invoco. Presto, rispondimi. Si dissolvono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce. Dimentico di mangiare il mio pane. Per il lungo mio gemere aderisce la pelle alle mie ossa. Sono simile al pellicano del deserto. Sono come un gufo tra le rovine. Veglio e gemo, come uccello solitario sopra un tetto. Di cenere mi nutro, come di pane. Alla mia bevanda mescolo il pianto, davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano. I miei giorni sono come ombra che declina, e io come erba inaridisco.
1: Il Salmo 102 è un canto straziato dalle immagini potenti, destinato a risuonare sulle labbra di un malato infelice. Il pellicano del deserto e il gufo che si lamenta tra le rovine diventano il simbolo di una tristezza e di una solitudine senza scampo.
2: Al centro dei versetti di questa supplica, che la Chiesa ha fatto diventare uno dei 7 salmi penitenziali, c'è un dolente autoritratto dell'orante. Egli sente che la sua vita sta per scivolare via, bruciata e dispersa al vento. Il suo essere è ridotto ormai a un'ombra che sta allungandosi. Il vigore della vita ha perso la sua linfa e si è disseccato come l'erba falciata.
1: Che egli è malato appare da altre indicazioni abbastanza precise, anche se velate dalla poesia. La febbre sembra infatti bruciare le sue ossa, inaridendole. Il battito cardiaco si allenta e attenua fino a far presagire la riduzione dell'uomo a una realtà secca e morta. La nausea gli fa perdere ogni desiderio di cibo e se egli trangugia qualcosa, tutto si trasforma in cenere. La bevanda si fa lacrima.
2: Il salmista, con l'evocazione della cenere e del pianto divenuto pasto, vuole rimandare al cosiddetto cibo del lutto, cioè al pranzo funebre che esprimeva e comunicava il dolore per la morte di un congiunto. Infine c'è quel gemere continuo e quella tensione interiore che scarnifica il fisico, ridotto ormai a pelle e ossa. Aderisce la mia pelle alle mie ossa.
1: Il suo grido, più avanti nel salmo, si fa lacerante. Mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. C'è allora un'ultima spiaggia, ed è quella di affidarsi al Signore della vita, perché sostenga il malato

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Stiamo ascoltando il discorso di Gesù in parabole. Domenica scorsa ci ha parlato del seminatore, oggi di questa famosa parabola della zizzania e del grano buono. C'è un'espressione nella lettera ai Romani che abbiamo ascoltato: davanti a te, Signore, ci troviamo così impacciati, impreparati, che non sappiamo neppure cosa è conveniente domandare. Certamente non è conveniente, non è adatto quello che suggeriscono i servi, i lavoratori di quel campo, quando vanno dal padrone con la novità dell'erba cattiva che sta crescendo. Loro dicono: andiamo a sradicarla. È una tentazione che ci troviamo un po' tutti addosso: togliere dal nostro sguardo, dalla nostra presenza, quello che è diverso, quello che è male, quello che è tenebre. Vorremmo essere sempre nella luce, nella perfezione, nella sanità. E invece quello che dobbiamo accettare è la condizione di fragilità, di debolezza, di fatica nella crescita, sempre minacciata da pericoli e soprattutto dalla presenza del maligno, che sottilmente approfitta dei nostri momenti di distrazione per diffondere questa erba cattiva, così è chiamata con un linguaggio preso dal mondo agricolo. Gesù aveva constatato che anche tra i suoi discepoli esisteva questa mentalità. Ricordate quando Giacomo e Giovanni, davanti al rifiuto di quel paese dei samaritani, dicono a Gesù: facciamo una preghiera perché vengano fulmini e saette dal cielo a bruciare questa gente ingrata e poco accogliente. Ma la risposta di Gesù è un no secco. Ricordate Giovanni il Battista, quando parla del Messia, dell'inviato di Dio, lo descrive proprio uno che fa piazza pulita dei malvagi. Il cortile lo riempie solo di grano buono e il testo dice: brucia nel fuoco inestinguibile l'erba cattiva e inutile. Niente di tutto questo nella missione di Gesù, tanto che sappiamo Giovanni Battista andrà in crisi perché si chiederà: ma è lui quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Il tempo di Gesù, ma anche il tempo della Chiesa, è tempo di misericordia, è offerta di salvezza per tutti, è occasione per tornare a Dio finché abbiamo respiro. Dio non fa piazza pulita del male, ma chiede a noi di non perdere le occasioni per respirare del suo Vangelo, per ritornare vicini a Lui. Quanti errori anche nel comportamento dei cristiani, che vedevano una società santa e pura e volevano sradicare, magari con processi sommari, con esecuzioni, quelli che non avevano le stesse idee, lo stesso comportamento. E quanti delitti anche da parte civile, tutte le volte che l'ideologia ha voluto regnare per eliminare quelli che non erano come noi, i diversi. Pensiamo soltanto ai forni crematori, pensiamo alle grandi uccisioni in massa, al razzismo, a tutte le forme di fanatismo che anche oggi eliminano, strappano la vita solo perché non si conforma alle loro pretese, ai loro ideali. Un pericolo dal quale il Signore Gesù con tanta precisione oggi ci mette in guardia. Grano buono ed erba cattiva sono destinati a crescere insieme. Noi dovremo avere un atteggiamento di pazienza, e nello stesso tempo di lotta perché il nemico non abbia a continuare a seminare proprio dentro di noi, in quello che chiamiamo il campo del cuore, la sua malvagità. Ecco la nostra preghiera oggi, Signore, liberami dalla pretesa di essere già perfetto, ma liberami anche dalla pretesa di vivere in una setta dove ci sono persone che hanno tutte lo stesso pensiero, lo stesso comportamento, la stessa sensibilità. Tu accogli invece tutti nella tua Chiesa, tu vuoi che nel tuo regno trovino spazio e presenza anche quelli che io oggi giudico male. Donami allora un po' del tuo sguardo ricco di speranza, di novità, mentre i servi vanno da quel padrone perché hanno visto zizzania dappertutto, si sentono dire dal padrone: posate lo sguardo sul grano buono che cresce. Mentre anche noi veniamo informati di tante cose negative, brutte, che recano dispiacere, che portano al pessimismo, vorremmo appoggiare lo sguardo sulle cose belle, pulite, sane che ancora ci sono attorno a noi, in particolare in questa domenica. Vediamo di dare la nostra fiducia ai giovani, a migliaia stanno accorrendo nella città di Toronto, in Canada, per questa settimana di preghiera, di incontri, di lode al Signore, ma anche per ritrovare la loro missione nella storia, nei vari paesi dove vivono. Il Papa li invita ad essere sentinelle del mattino che salutano il sole e che lo indicano anche ad altri. Il sole non sta nell'avere di più, non sta nel divertimento. Il sole che i giovani vogliono indicarci è Gesù Cristo, crocifisso, risorto, forza per la nostra vita, energia per la nostra speranza, segni di grano buono che pur ci sono anche in mezzo a tanti altri segni negativi. Questa carica di speranza ci aiuti oggi a pregare, ma anche a chiedere in dono la pazienza, se nella nostra casa, se nella nostra comunità incontriamo gente che a volte ci scandalizza, non mettiamo subito il dito indice contro di loro, ma chiediamo di poter, con il nostro esempio, con la nostra cordialità, con la nostra preghiera soprattutto, lavorare perché si riempia un domani, al tempo della mietitura, dice Gesù, cioè quando ci sarà il suo giudizio, si riempia il granaio di Dio dove tutti siamo destinati.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Luca al capo ottavo. In seguito Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità, Maria chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, in quest'ora torrida, ma anche tanto difficile e penosa per molti, il nostro ristoro è raccoglierci insieme, ascoltare la parola di Dio, e lo facciamo con gioia, pensando a quanti si collegano con noi da casa e accogliendo tutti coloro che in questa basilica arricchiscono la nostra invocazione. E saluto con simpatia e amicizia Linda Ghisoni, sottosegretario del Dicastero per la famiglia, i laici e la vita, e suo marito. Siete benvenuti come sempre. Il Vangelo di Luca è chiamato Vangelo della misericordia o Vangelo dei poveri, e questa sera, mentre preghiamo con Maria, Madre di Dio, proprio il suo sguardo dall'alto dell'abside, mentre Gesù la cinge teneramente con il suo braccio, ci ricorda come il Vangelo di Luca sia anche Vangelo delle donne, a partire dall'infanzia di Gesù, popolata da figure femminili, e dal canto della Vergine, il Magnificat, mentre Matteo, l'Evangelista Matteo, si concentra soprattutto su Giuseppe. Alle donne, in questo Vangelo, viene da subito conferita una dignità speciale. Il saluto dell'angelo a Maria è totalmente fuori dagli schemi prefissati dai costumi religiosi del tempo, mentre Elisabetta, sua cugina, oppone un no deciso a parenti e vicini che vorrebbero dare un nome al figlio di Zaccaria della loro cerchia. Elisabetta oppone il suo no e dice si chiamerà Giovanni. Scrive Rosanna Virgili, una teologa e biblista italiana: queste due donne, prive di ruoli istituzionali, di strutture, di ministeri tradizionalmente conferiti ai maschi come il sacerdozio giudaico, diventano le interlocutrici e le mediatrici di Dio in virtù, solo in virtù, della loro fede. E queste donne sconvolgono l'assetto del Tempio, accolgono la parola, se ne fanno addirittura gestanti e testimoni. E così cadono tutte le discriminazioni e abbattono le barriere. Ma Maria non è sola. Potremmo continuare a ricordare Anna, la prima, con Simeone a cantare le lodi di un Dio bambino. E Luca registra da storico la sorprendente presenza di altre donne accanto ai dodici. Nel capitolo ottavo, come abbiamo ascoltato, ne cita tre: Maria, chiamata la Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni; Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode; Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Alla prima, a Maria di Magdala, sarà concesso l'incontro con il risorto nel giardino dove era il sepolcro vuoto del Signore, insieme alla stessa Giovanna, donna benestante, la cui ricchezza, nonostante tutto e soprattutto, diventerà, come per la Maddalena, la luce della Pasqua. Giovanna è ricordata anche come mirofora, per avere portato con sé la mirra e gli oli con i quali ungere il corpo del Signore. Susanna, di suo, è testimone con loro di un servizio reso al Signore e ai discepoli, trasformando i suoi beni in un sostegno alla predicazione itinerante e al servizio. È un fatto scandaloso e fuori dai costumi religiosi che delle donne viaggiassero e fossero discepole di un rabbì ebreo al pari degli uomini. E nel contesto delle apparizioni al risorto comparirà anche Maria, madre di Giacomo. Insieme alle altre due saranno inviate agli apostoli,
per incrinare la loro iniziale incredulità. E poi, quante sono le donne che punteggiano il pellegrinaggio di Gesù nella nostra stessa umanità, nei nostri dubbi, nelle nostre ferite? Al termine del capitolo 10 del Vangelo di Luca, nel quale si delinea la missione dei 72 e si specifica che erano inviati a due, compare un'altra coppia di donne a Betania, Marta e Maria, a due, e questa volta due donne. Sono loro nel travaglio della morte del fratello Lazzaro, a dialogare con il Maestro e nel dolore a trovare infine le parole della fede. E poi ancora l'emorroissa che, a dispetto del giudizio di perenni impurità, diviene maestra di preghiera, facendosi largo tra la folla, non solo fisicamente tra la folla, ma anche tra i pregiudizi della folla, a toccare il lembo del mantello di Gesù. Se vogliamo, essere donna era una condizione di pesante inferiorità, ma quando si era vedove si era addirittura privati di tutti i diritti e del necessario per vivere, sino alla prova della miseria e della povertà. Anche qui l'Evangelista Luca ci mostra lo sguardo particolare di Gesù sulle donne, indicando in una vedova, di fronte al tesoro del Tempio, un criterio reale di generosità e di gratuità che i ricchi non sapevano vivere. Aveva dato due spiccioli, il necessario per vivere. Ma ognuna di queste donne, l'intero Vangelo di Luca insieme a Maria, ci provocano a trovare la forza nuova del Vangelo. Questo Vangelo al femminile è una protesta contro l'età della forza e della potenza. È una protesta contro il conflitto che vede invece donne protagoniste nella comunione e nell'ascolto e non l'una contro l'altra. È una protesta contro la violenza di genere e contro la violenza dei fragili, perché Gesù a fragili donne affida tutta la potenza della sua parola. È una protesta con la voce di donne impregnate di fede, originali e uniche nell'essere insieme agli altri. Il Vangelo protesta mostrandoci la via della sola fede e della tenerezza. Ma questa protesta è per noi anche una vera proposta personale e comunitaria per ritrovare nella Chiesa la debolezza della sola forza di cui si sono rivestite: un'umanità prossima a quella del Signore, la disponibilità a seguire, divenendo così gratitudine per la guarigione, ricerca del volto del Maestro, annuncio di Pasqua, senso del bene comune. Che il Signore ci aiuti allora a ritrovare, anche grazie a loro, nell'età della forza e della potenza, l'unica forza che non passa, quella dell'amore e della sequela. E così sia.

0: Invochiamo il Dio della pace. Perché spronati dalle donne credenti della parola di Dio, possiamo diventare anche noi Vangelo per gli altri, vivere la tenerezza per i deboli, farci discepoli del Signore Gesù, preghiamo. Per la Chiesa di Dio ovunque diffusa, per il nostro Vescovo, il Papa Leone, perché il suo Magistero di pace convinca gli uomini alla via del bene, della follia della guerra e dell'umanità che ci vuole fratelli e non nemici, preghiamo. Per la guarigione dei malati, la consolazione dei poveri, il soccorso dei rifugiati, perché sia spezzata la solitudine di chi attende la visita di un amico o di un fratello, preghiamo. Per i più giovani, perché possano conoscere la bellezza dello sguardo di Dio nel volto di Gesù e con Lui camminare per le vie del mondo, dando forza ai sogni che sgorgano dal suo cuore, preghiamo. Accogli, o Signore, la nostra invocazione e ancora e sempre insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E la pace e la benedizione di Dio siano con tutti.
1: Amen.

0: Voce nel deserto vi propone l'ascolto dell'incontro con Don Paolo Gentili, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, sul tema ordine e matrimonio, due ali per volare verso il regno, terza ed ultima parte.
1: Io sogno una chiesa in cui non ci sia più bisogno di parlare di queste cose, in cui gli sposi siano protagonisti insieme con i preti della costruzione della chiesa, fabbricanti di tende, meglio ancora tessitori di tende, come diceva la vecchia traduzione, e per cui non c'è più questa competizione. Cioè, se hai la vocazione al matrimonio, puoi comunque avere, pur nell'impegno con la famiglia e con la vita sponsale, puoi avere un posto di alta soggettività dentro la chiesa. Questa è la chiesa del post-concilio. Per cui ritengo che tutte queste pressioni per far abolire il celibato siano molto spinte spesso da questioni ideologiche, piuttosto che dalla realtà, nel senso che in una chiesa tutta ministeriale, la definizione di pontificale romano, definisce la parrocchia, nella realtà tutta ministeriale, che nasce dalla parola, si edifica nell'Eucaristia, è attenta ai segni dei tempi, è protesa all'evangelizzazione, che è una definizione bellissima del pontificale romano, non c'è bisogno di questa competizione, ma di dare giusta soggettività agli sposi. Non credo che la soluzione sia aprire la possibilità di sposarsi per i preti, anche se questo in un alveo della Chiesa Cattolica, appunto nel rito orientale, c'è. Però vediamo chiaramente che lì il compito, la missione, la modalità di vivere il sacerdozio è molto diversa, è veramente più legata al culto, meno pastorale, è proprio nella prassi, perché deve necessariamente occuparsi di famiglia. Io so, soprattutto in Terra Santa, dove nella chiesa melchita, eccetera, stanno creando vari problemi perché alcuni sacerdoti vogliono fare più pastorale, ma le mogli stanno, in toscano si dice, brontolando, cioè, insomma, dicendo non è possibile che tu la sera non ci sei tutte le sere. Cioè realmente c'è un impegno che è molto forte, ma non è solo funzionale, è un impegno del cuore che è molto forte per chi ha famiglia, e quindi il legame è necessariamente con quella sposa, mentre invece per il prete celibe secondo il rito latino il legame è con la comunità. La questione è che abbiamo rinchiuso il celibato in un arroccamento su di sé, in un chiudersi, piuttosto che in una possibilità di relazione maggiormente aperta con ciascuno, come se fosse l'unico, nella fecondità del celibato. Credo che ci sia una chiamata, però, perché la questione non si risolve con una moglie, c'è una chiamata alla totalità che dentro il cuore brucia e che non si risolve facendo sposare i preti. Altro è tutte le dimensioni della vita affettiva, che secondo me purtroppo ancora nei seminari e nella formazione dei giovani preti è altamente disattesa, perché è quasi una questione che viene accantonata, è meglio non parlarne di tutti quegli aspetti, e invece ci sono la solitudine del prete, a volte le incomprensioni con la comunità, con il vescovo, cioè una solitudine interiore profonda. E su questo dovremo veramente lavorare sempre, sempre di più. Vi annuncio, vi dico anche come incoraggiamento, non mi ricordo se l'avevo accennato ieri, che la Commissione Presbiterale Italiana sta lavorando, come appunto, diciamo, come c'è il Consiglio Presbiterale in diocesi, come c'è a livello regionale, c'è a livello nazionale, su come la famiglia può accompagnare la formazione del presbitero nelle sue varie fasi. Nella nascita della vocazione, nel discernimento, nell'accompagnamento del tempo della scelta, nel tempo del seminario e poi da giovani preti e poi da preti anziani. E questo secondo me è una grandissima novità, perché lì potremmo forse avere dei punti di riferimento. Certo devono essere famiglie mature, ma che facciano una specie di adozione di quella vocazione che sta maturando. E questo riporta anche il seminarista con i piedi per terra, il bambino che gli sporca i pantaloni, l'adolescente che urla e discute, risponde male ai genitori, cioè nella vitalità vera, magari una sera a settimana. Io non credo che la soluzione sia togliere il celibato. Poi tutto è possibile perché non essendo diritto divino, non è che è scontato questo, ci sono stati secoli della Chiesa dove non c'era il celibato. Ma l'ultimo, Pastore Stavo Vobis, sapete che l'esortazione postsinodale di Giovanni Paolo II, sull'ultimo sinodo vedo sulla formazione dei presbiteri. Comunque, probabilmente la Chiesa italiana si sta preparando ad avere una riflessione anche più approfondita su questo aspetto proprio della formazione dei presbiteri, perché sta diventando sempre più delicato. Invece a Remigio direi sì alla tecnologia perché ci aiuta per tanti aspetti. L'aver visto oggi delle immagini collegate a delle parole, delle frasi, ci aiuta. Magari ci fossero anche i profumi, cioè metti, parli del pane, senti il profumo del pane, cioè il nostro corpo, la nostra dimensione di ascolto. Prima di tutto dico a Don Romano che concordo pienamente con questa idea di obbedienza, era quella che volevo esprimere e se l'ho espressa male mi chiedo scusa, ma era proprio questa, era proprio di ascolto. Però a volte l'ascolto è aiutato da tutti i sensi. Pensate alla preghiera, noi a preghiera siamo ancora troppo imbalsamati sulla preghiera molto intellettuale, molto di testa, di letture, ma non è questa la preghiera è un dialogo in cui tutti i sensi partecipano a questo. In questo Sant'Ignazio di Loyola, che è un maestro, ce lo dice, no? Anche il corpo partecipa alla preghiera. Quindi ben venga quando i mezzi della tecnologia ci aiutano. Il problema è che oggi c'è stata un'invasione talmente forte di questi mezzi, penso soprattutto ai mezzi del web, che ci fanno credere che la comunicazione virtuale sia quasi più facile e migliore, mentre invece il guardarsi viso a viso negli occhi è una dimensione che nella comunicazione umana è indispensabile. E noi vediamo tanti giovani che sono abilissimi navigatori del web, ma poi nelle relazioni corte con quel che sta accanto a lui sono in grossissima difficoltà, perché lì c'è un corpo, c'è uno sguardo, non puoi dire delle cose false con gli occhi, è più difficile. Magari su Twitter o su Facebook è più facile. Quindi direi a un uso prudente e sapiente della tecnologia. Noi siamo nel 2012, non possiamo non andare indietro in questo senso, cioè sono dei mezzi che sono molto utili, ma occorre il discernimento tra il bene e il male. Io ricordo un campo scuola, campi scuola che facevamo con i ragazzi dove all'arrivo c'era il ritiro dei cellulari che venivano riconsegnati, adolescenti, immaginate, la sera mezz'ora, dalle 9 alle 9 e mezzo per leggere i messaggini, rispondere ai messaggini, telefonare eventualmente a casa. All'inizio c'era una crisi d'astinenza fortissima, il terzo giorno rimanevano l'80% lì i cellulari, tant'è che non telefonavo più nemmeno a casa e così via. Avevano imparato una forma di comunicazione diversa e si erano affascinati di questo. Adone Elvio, cosa lasciare della struttura ecclesiale? Cosa togliere? Sicuramente togliere un certo individualismo che permea non solo nella società, ma anche nelle nostre strutture pastorali. Cioè la domanda è, il consiglio pastorale parrocchiale è un luogo di comunione, è una famiglia? Se non è questo, c'è qualcosa che non va, che dovremmo riformulare. In parrocchia io confesso un peccato che sono stato 8 anni senza il consiglio pastorale. 8 anni. Prima doveva crescere la comunità e poi come espressione viva della comunità, come cuore della comunità, nasceva il consiglio pastorale. Perché altrimenti il problema è che era una mia funzione, era il mio modo di giocare le cose. E allora diventava che io mettevo le persone che pensavo io. Ma questo non è lo Spirito Santo. C'è una differenza tra un leader e un pastore. Noi non siamo leader, siamo pastori in ascolto, obbediente, Don Romano, dello Spirito Santo. In ascolto obbediente dello Spirito Santo. Se obbediamo allo Spirito Santo possiamo chiedere obbedienza a noi. Se siamo obbedienti al Vescovo possiamo chiedere obbedienza a noi. Cioè, la questione è molto più sottile, quindi come rendere quel Consiglio Pastorale una famiglia di famiglia? Questo è il punto. Cioè che quando c'è l'incontro del Consiglio Pastorale non sia oddio, stasera c'è il Consiglio Pastorale. No, ma siamo visti ieri sera e ci vediamo anche dopodomani, per cui stasera è una sera in più in cui ci vediamo. Siamo una famiglia. Siamo una famiglia. E siamo anche bene insieme, litighiamo insieme, facciamo tante tante cose insieme, ci perdoniamo insieme, preghiamo insieme, ascoltiamo insieme, progettiamo insieme. Su Giacinto è una domanda importante. Io direi non soffocarla, cioè è una domanda che te devi mettere davanti a Dio ogni giorno e a dire: sto facendo una cosa per me forse? Perché vi racconto un'esperienza che forse Nomadelfia, che è una comunità che sta accanto a me, no? Che vive molto la comunità familiare, l'unione familiare in Toscana. Un giorno andò questo, dal prete di Nomadelfia andò questo giovane, insomma, comunque sposato con 4 figli, e gli disse: senta, io vorrei questa estate stare con mia moglie, perché loro passavano 2 mesi in giro a portare il Vangelo attraverso le danze, come Don Zeno diceva. E questo gli dice: vabbè, ma io non capisco questa domanda che mi stai facendo. E lui risponde: se io lei non capisce questa domanda che sto facendo, io capisco io. E questo gli dice: vabbè, ma io non capisco questa domanda che mi stai facendo. E lui risponde: se io lei non capisce questa

0: Direi questo per concludere, che forse tutto questo è un sogno da dover scoprire, nel senso che forse non ci crediamo nemmeno noi fino in fondo, che possa cambiare il volto delle nostre comunità. Forse alcuni fallimenti, alcune chiusure ci hanno appesantito il cuore e ci stiamo accontentando di poco. La questione è quando io vi dico, ma insomma, collaborate insieme, trovate delle famiglie per poter essere formate nel master, nel diploma, ma non dove ce l'ho, non ce l'ho queste coppie di sposi che possono formarsi. Forse non ce l'avrò nemmeno tra 5 anni, non ce l'avrò nemmeno tra 10 anni. E allora io sento di fare, senza essere lui, anzi, essendo debolissimo, ma come Gesù, e vi domando, quanti pani avete? Questa domanda quando c'era un tempo di fame, erano 3 giorni che camminavano, 5.000 persone, e questo mi domanda quanti pani avete? Ma non si rende conto che non ce l'abbiamo? Allora ti domando quanti operatori avete? Ma non ce l'ho. A malapena mi bastano per fare il catechismo. E spesso poi dovrei cambiare la carrozzeria perché mi accorgo che c'è un parco macchine un po' così. Quanti pani avete? Quanti pani avete? E finalmente questi apostoli si decidono a rispondere perché questa domanda era troppo forte. Non solo 5 pani e 2 pesci portati da un piccolo ragazzetto della parrocchia. Portateli qui. E ne avanzano, non solo tutti vengono sfamati, ma ne avanzano 12 ceste, cioè avanza la comunione. Questo è quello che io vi auguro. Quanti pani avete? Volevo solo dire, da poter anche diffondere Deprian sul master e sul diploma come percorso di formazione, è una possibilità, ma ce ne possono sicuramente essere altre, sia anche, credo, gli orientamenti dei fidanzati, ma anche gli ultimi testi che abbiamo realizzato come ufficio per la famiglia, soprattutto quello sull'accompagnamento dei fidanzati che porta tutta una parte sui conviventi e quello su Luci di speranza per la famiglia ferita che invece riporta varie esperienze oltre a contenuti sull'accompagnamento dei separati. Grazie di vero cuore.
1: Ringraziamo ancora Don Paolo, credo che lavoreremo molto nella nostra interiorità e anche nella comunione tra presbiteri, nel dialogo tra presbiteri e nel dialogo con gli sposi per vedere quali piste percorrere. Ascoltiamo Don Fabrizio che ci presenta il sussidio per la Quaresima.
2: In sostanza, partiti su spunto e indicazione del Vescovo, abbiamo ideato, pensato ad un sussidio organizzato e strutturato. Perciò anche noi ci siamo un po' divertiti, ci è piaciuto obbedire come sezione pastorale al piano pastorale diocesano, quindi strutturare un percorso che avesse come finalità e obiettivo di fondo educarsi a una relazione stretta con il Signore e quindi anche agire come rete, come squadra. Anche noi abbiamo fatto una piccola integrazione. Ecco, a proposito, eccolo qui, praticamente abbiamo l'immagine, se riesce a farcela vedere, quella dell'albero. La fede è simile ad una pianta, meravigliosa ma fragile, dà frutti abbondanti e disperati, coltivata con cura e compassione. Praticamente faremo un percorso. Tracceremo, vivremo quest'albero della fede che non è una roba, un fossile, ma è una realtà viva, alla cui radice sta il volto di Dio Padre, o meglio, i volti, la struttura, i sentimenti, i volti differenti di questo Dio Padre. Quindi faremo un percorso, suggeriamo di fare un percorso utilizzando l'itinerario domenicale, liturgico, biblico, per imparare a scoprire e a riconoscere questi volti, come è fatto, come si muove, come entra in relazione con noi, Signore. A riconoscerlo, cioè in senso biblico, cioè non far lavorare solo la mente, ma anche entrare con la nostra volontà e anche con le forze affettive. Un padre vicino, un padre paziente, un padre che viene incontro, un padre che perdona. Lei veloce. Bene, il metodo è un metodo inclusivo, cioè come abbiamo lavorato noi, perché questo è anche coerente e simpatico, lasciarsi guidare e accompagnare dal piano diocesano, vorremmo suggerirvi di coinvolgere in rete innanzitutto i vostri operatori e tutta la comunità.

0: agire in rete, progettare nella corresponsabilità, utilizzando anche gli strumenti senza far confusione con un ordo, con un piano logico chiaramente, ma il Vangelo, il piano pastorale diocesano, il sussidio che avrete per mano, i bisogni, le idee che raccoglierete, con flessibilità. Quindi dovete applicare in maniera pedissica le cose. C'è una proposta minima di tipo liturgico, potete poi ampliare, perché da questa ossatura di fondo ci sono dei percorsi differenziati, come vedremo. Vai. Naturalmente, valorizzando questa celebrazione domenicale, molti di voi ci hanno chiesto: rischiamo talvolta di portare a casa questa musignetta del pane per amor di Dio, poi di rincorrere i gruppi della catechesi, di buttarle lì magari in un scatolone orribile in fondo alla chiesa e di arrangiarci alla meglio? Dateci dei suggerimenti per far entrare dentro questa cosa nella liturgia, non solo questo. Quindi si potrà, questo è minimo, partire dalla liturgia un po' con tutte le componenti, addirittura dopo questi percorsi, se volete utilizzarli e attivarli, rientrare dentro a questi volti, a questa liturgia. Annunciare in tutte le situazioni, quindi differenziando dai 10 ai 14 anni, proponiamo, sempre per schede organizzate con degli strumenti, i centri di ascolto per ragazze. A proposito, vediamo il filmattino che non siamo riusciti a introdurre dentro qui. Passiamo oltre con gli adolescenti, naturalmente attivando qui animatori catechisti, vai. Sì, con i giovani, attraverso il coinvolgimento di animatori, la loro disponibilità può funzionare da apripista. Qui c'è il centro anche di pastorale giovanile che sta ideando, con l'aiuto dei nostri giovani biblisti, questo percorso coordinato. A proposito, lo strumento sarà consegnato ai vicari forani il 30 del mese, 31. Strumento di fondo, ossatura, più tutti i percorsi differenziati saranno disponibili per ciascun prete. Poi, per non buttare lì un ammasso di materiale, caricheremo tutto in internet. A seconda delle vostre domande, senz'altro il sussidio centrale, possiamo anche stampare quanti ne volete questi percorsi differenziati, così pure per gli adulti. Vai. Bene, naturalmente è una quaresima dove l'accento è posto su una fede operativa e concreta. Questa iniziativa Pane per l'amor di Dio la conoscete, ci sono i progetti che il centro missionario, l'ufficio missionario ha scelto in Bolivia, a sostegno della missione dei coniugi Vescovo Lino e Paola in Etiopia, a favore della missione di Don Filippo Perin, originario di Porcia, in Mozambico con Manuela Colussi della comunità missionaria di Villareggia. Vai. Porre particolare cura per il momento dell'offertorio, con inserimento della colletta per i poveri, ovvero consolidare e condividere nella vita della nostra Chiesa alcuni atti rituali, come per certi versi è stato la fortuna e la benedizione dell'immagine della pesca sulle rive del lago di Tiberiade. Praticamente questo è tutto, insomma, sintesi, perché non possiamo dilungarci. Metteremo anche indirizzi internet per poter visionare questa cosa, per scaricare il materiale. Siamo a disposizione anche per incontrare unità pastorali, foranie, parrocchie, gruppi di catechisti, quello che è. Bene, grazie dell'ascolto e buona mattinata.
1: Avete ascoltato Don Paolo Gentili, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, sul tema Ordine e Matrimonio, due ali per volare verso il Regno, terza ed ultima parte.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta. In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Dorothy Day, la santa di strada nell'America del Novecento.

0: Quando morì il 29 novembre del 1980 a 83 anni, il Times Magazine la definì una santa di strada, Newsweek il cuore e la coscienza di sinistra del cattolicesimo americano, il New York Times santa umanissima, testimone profetico. Ma Dorothy Day aveva sempre detto: «Non chiamatemi santa, non voglio essere allontanata così facilmente». E ripeteva spesso: «Se ho fatto qualche cosa nella mia vita è perché non mi sono mai vergognata di parlare di Dio». Questa donna americana dal passato turbolento, che aveva pubblicamente riconosciuto le proprie colpe e i propri disordini, dedicandosi poi in modo esclusivo alla causa degli emarginati e della pace, resterà nella storia del cattolicesimo del suo paese come un esempio. E in quanto tale, Giovanni Paolo II le attribuì il titolo di Serva di Dio nello stesso giorno in cui, agli inizi del nostro millennio, il cardinale arcivescovo di New York, John O'Connor, introduceva il suo processo di beatificazione. Diceva il porporato: «Poche persone hanno avuto un tale impatto sulla mia vita, anche se non ci siamo mai incontrati. Di certo, se una donna ha amato Dio e il prossimo, questa è stata Dorothy Day». Parlerà di lei durante la penultima udienza il 13 febbraio 2013, due giorni dopo l'annuncio delle sue dimissioni, Papa Benedetto XVI, affermando in quell'occasione:
1: «La capacità di contrapporsi alle lusinghe ideologiche del suo tempo per scegliere la ricerca della verità e aprirsi alla scoperta della fede è testimoniata da un'altra donna del nostro tempo, la statunitense Dorothy Day. Nella sua autobiografia confessa apertamente di essere caduta nella tentazione di risolvere tutto con la politica. Aderendo alla proposta marxista, scrive: «Volevo andare con i manifestanti, andare in prigione, scrivere, influenzare gli altri e lasciare il mio sogno al mondo. Quanta ambizione e quanta ricerca di me stessa c'era in tutto questo. Il cammino verso la fede in un ambiente così secolarizzato era particolarmente difficile, ma la grazia agisce lo stesso, come lei stessa sottolinea. E certo, dice, che io sentivo più spesso il bisogno di andare in chiesa, a inginocchiarmi, a piegare la testa in preghiera. Un istinto cieco, si potrebbe dire, perché non ero cosciente di pregare, ma andavo, mi inserivo nell'atmosfera di preghiera. Dio l'ha condotta ad una consapevole adesione alla Chiesa in una vita dedicata ai diseredati».

0: Nata a San Francisco nel 1897, aveva trascorso anni di ristrettezze dopo il terremoto che aveva distrutto la città e durante il quale la sua famiglia aveva perso tutto. Ancora adolescente si era impegnata con decisione nel sindacato e nel movimento comunista. Giornalista e attiva nel movimento di emancipazione della donna, era passata attraverso le prove di un'esistenza sentimentalmente travagliata, all'insegna di decisioni anche estreme, ma con una costante nostalgia di Dio. Nel 1917, durante una manifestazione per il voto alle donne dinanzi alla Casa Bianca a Washington, viene arrestata e, con il gruppo delle sue compagne, gettata in prigione, dove le recluse attuano uno sciopero della fame. Chiede una Bibbia e, come confessa nell'autobiografia intitolata Una lunga solitudine,
1: mi attaccavo alle parole consolatrici della Bibbia. Eppure, mentre leggevo, il mio orgoglio lottava. Non voleva andare a Dio nella sconfitta e nel dolore. Non volevo dipendere da Lui. Pregavo, ma non sapevo di pregare.
0: Decisamente pacifista, sempre contraria a ogni tipo di guerra, attivista della non violenza, andrà più di una volta in prigione, l'ultima a 75 anni. Dorothy Day, durante la Prima Guerra Mondiale, si farà volontaria in un ospedale per curare i feriti. Partecipava alla messa e una domenica scrive:
1: mi dissi mentre ero inginocchiata: che cos'è l'uomo? Perché tu pensi a lui, o Signore? Di una cosa ero sicura: sentivo che l'uomo aveva necessità di adorare, che nel compiere quell'atto egli era veramente se stesso.
0: È un concetto che ripeterà più di una volta: venerare, adorare, rendere grazie, supplicare erano gli atti più nobili di cui l'uomo è capace. Da qui in pratica comincia l'itinerario che nel 1927 le farà abbandonare l'uomo con il quale conviveva, perché lei aveva scelto di battezzare la loro figlia Teresa. Scrisse:
1: non voglio che la mia bambina sia a disagio, così come spesso è capitato a me. Ho voluto credere e ho voluto che la mia bambina credesse, e la sua appartenenza ad una chiesa le darà una così inestimabile grazia e fede in Dio e l'amore compassionevole dei santi. Quindi la cosa da fare era quella di battezzarla come cattolica. Per me stessa chiedevo a Dio il dono della fede.
0: Furono anni per lei molto intensi, sia appunto per la sua fede. Nel 1932 sarà accolta nella Chiesa Cattolica, nella quale vedeva la Chiesa degli immigrati, dei poveri, sia per l'impegno sociale che la coinvolgerà a partire dall'anno seguente con la fondazione del giornale Catholic Worker, il lavoratore cattolico, e successivamente del movimento sindacale dallo stesso nome, saranno chiamati Workers, al quale seguirà una serie di iniziative di solidarietà a favore di, come lei stessa scrisse,
1: uomini grigi come il colore degli alberi senza vita e dei cespugli e del terreno d'inverno, che in loro non hanno finora avuto il verde della speranza, la linfa vitale della fede.
0: Si tratta delle case di ospitalità, seguite più tardi dalle fattorie. A chi domandava per quanto tempo agli assistiti, nella diffidenza di molti cattolici che li consideravano buoni a nulla e parassiti, era permesso rimanere, rispose:
1: per sempre. Vivono con noi, muoiono con noi, e diamo loro una sepoltura cristiana. Preghiamo per loro dopo che sono morti. Una volta che sono accolti, diventano membri della famiglia, o piuttosto sono sempre membri della famiglia. Sono nostri fratelli e sorelle in Cristo.
0: Col tempo le case diventarono alcune decine negli Stati Uniti. In seguito l'organizzazione si diffuse, portando il numero dei centri a quasi 190 in tutto il mondo. L'ispirazione le era venuta l'8 dicembre del 1932, festa dell'Immacolata, quando, dopo aver partecipato a una manifestazione a Washington, entrò in una chiesa e, di fronte alla statua della Madonna, elevò una preghiera speciale con lacrime e angoscia, come lei stessa racconta, perché trovassi il modo di usare i miei talenti per i miei compagni di lavoro e per i poveri.
2: Thank you.
0: lei si ispirò il famoso monaco poeta Thomas Merton, il quale dichiarerà che non si sarebbe mai convertito al cattolicesimo né sarebbe diventato trappista se non fossero esistiti il Catholic Worker e Dorothy Day. Ma anche altri trovarono in lei un esempio, come il sociologo e scrittore di sinistra Michael Harrington, i due fratelli sacerdoti Daniel Berrigan, gesuita, e Philip Berrigan, giuseppino, animatori dell'obiezione di coscienza ai tempi della guerra del Vietnam, il sindacalista contadino Cesar Chavez, onorato dopo la morte con la Medaglia della Libertà, il filosofo Ivan Illich. Durante gli anni di più intenso attivismo sociale nel sindacato dei lavoratori cattolici, si scontrò spesso con la diffidenza delle strutture istituzionali, anche quelle ecclesiastiche. Ma a chi rinfacciava la frase di Gesù, "I poveri li avrete sempre con voi", rispondeva:
1: "Eh sì, ma non siamo soddisfatti che ce ne siano tanti. La struttura delle classi sociali è una nostra costruzione, è avvenuta col nostro consenso, non di Dio. E noi dobbiamo fare quanto in nostro potere per cambiarla. Stiamo sollecitando un cambiamento rivoluzionario."
0: Diceva di amare la Chiesa non in se stessa, perché era stata troppo spesso scandalo per lei, ma come la croce sulla quale Cristo fu crocifisso. In accordo con il teologo tedesco Romano Guardini, sosteneva:
1: "Non si può separare Cristo dalla sua croce e si deve vivere in uno stato di perenne insoddisfazione riguardo alla Chiesa, perché in essa c'è molta carità, ma poca giustizia."
0: E criticava lo scandalo dei preti affaristi, della ricchezza collettiva, la mancanza del senso di responsabilità verso i poveri, i lavoratori, i neri, i messicani, i filippini, e perfino l'oppressione di tutti costoro, o il consenso della loro oppressione da parte del nostro ordine sociale capitalistico. Aggiungeva però che, nonostante i loro difetti, i preti erano i dispensatori dei sacramenti, coloro che portavano Cristo agli uomini, mettendoci in condizione di rivestirci del Cristo e così di realizzare, nel miglior modo possibile in questo mondo, il senso della pace e dell'unità. Nella loro radicalità contraria a qualsiasi tipo di conflitto e di armi, in particolare all'atomica, i workers non vollero partecipare, a partire dagli anni 50, all'esercitazione annuale obbligatoria sulla difesa civile. Sembrava loro un tentativo di considerare la guerra nucleare come qualcosa a cui si può sopravvivere e che si può vincere, giustificando così i miliardi di spesa militare. Il 15 giugno 1955 le sirene dell'esercitazione suonarono e la Day era con un piccolo gruppo di persone davanti al municipio di New York, rifiutandosi di entrare nei rifugi. Spiegò in un opuscolo del movimento:
1: "In nome di Gesù, che è Dio, che è amore, non obbediremo a quest'ordine per fingere, squagliarcela, nasconderci. Non ci eserciteremo alla paura. Non abbiamo fede in Dio se dipendiamo dalla bomba atomica."
0: La disobbedienza civile, affermò, era da considerare come atto di penitenza per l'uso delle armi nucleari che l'America aveva gettato sulle città giapponesi nel 1945. Restò così coerente con le posizioni che aveva assunto in passato, contro le due guerre mondiali, contro rossi e franchisti durante il conflitto spagnolo, contro l'atomica e contro l'antisemitismo, partecipando al Comitato di Difesa degli Ebrei. Il suo manifesto, diceva, erano le beatitudini.
1: "Dobbiamo ricordare che Dio ama tutti gli uomini, che Dio vuole la salvezza di tutti, che tutti gli uomini sono fratelli. Dobbiamo amare il carceriere come colui che è in carcere. Dobbiamo fare ciò che sembra impossibile: amare i nostri nemici."
0: In qualche modo la storia e la Chiesa le hanno dato ragione allorché il Concilio approvò la Costituzione della Chiesa nel mondo moderno, descrivendo come crimine contro Dio e l'umanità ogni atto di guerra diretto alla indiscriminata distruzione di intere città o di vaste aree con i loro abitanti. Il Concilio oltretutto invitò gli Stati a emanare leggi a favore degli obiettori di coscienza, indicando come criminali coloro che obbedivano agli ordini che colpivano gli innocenti e gli indifesi.

0: nell'apprezzamento di Benedetto XVI e di Giovanni Paolo II abbiamo parlato, ma anche Paolo VI la stimava e nel 1967, quando la Dei fece la sua ultima visita a Roma per partecipare al Congresso Internazionale dei Laici, fu una dei due americani, l'altro era un astronauta, che ricevettero la comunione dalle mani del Papa. Nel 1963 era stata una delle 50 Madri per la Pace che si recarono a Roma per ringraziare Papa Giovanni per la sua enciclica Pacem in Terris. Il Papa, agonizzante, indirizzò loro una speciale benedizione. Con il tempo si moltiplicarono i riconoscimenti. Per il suo 75esimo compleanno, la rivista dei Gesuiti, America, le dedicò un numero speciale, trovando in lei la persona che ha meglio espresso l'aspirazione e l'azione della comunità cattolica americana durante gli ultimi 40 anni. L'Università di Notre Dame le conferì la Laetare Medal, un riconoscimento particolare per ringraziarla del conforto agli afflitti e della consolazione offerta. E Suor Rosemary Lynch, molto impegnata nel sociale, scriveva:
1: ha fatto per la Chiesa nel suo tempo quello che altri grandi hanno fatto nel loro tempo, l'ha riportata alle sue radici. Ricordare Dorothy Day e il Catholic Worker oggi significa scoprire uno di quei semi di non violenza e solidarietà di cui non si parla quasi mai, ma che pure resistono negli Stati Uniti e che sono i soli punti da cui potrà forse ripartire un approccio più giusto della politica ai problemi mondiali.

0: Poco prima che morisse andò a trovarla Madre Teresa di Calcutta, che qualche tempo prima aveva appuntato sul vestito della Dei il trasversale portato soltanto dai consacrati delle suore missionarie della carità. Particolarmente importante il rapporto di Dorothy Day con Jacques Maritain. Il grande filosofo cattolico francese, esule negli Stati Uniti durante il secondo conflitto mondiale, accettò in numerose occasioni di tenere conferenze per il movimento Catholic Worker, riscuotendo un grande successo, specialmente fra i giovani. Maritain, nelle sue riflessioni sull'America, ricorda il lavoro di Dorothy Day e, in sostanziale accordo con il suo pensiero, rileva che in ogni parte del mondo il regime industriale tende a fare dell'individuo non organizzato e non organizzabile un povero, cioè un indigente assoluto, la vittima di una sorta di sacrificio umano offerto agli dei del progresso. Ciò, conclude, costituisce per il genere umano l'estrema malattia sociale da curare in ogni parte del mondo a forza di intelligenza e di generosità. Quando nel 1970 muore Vera, la sorella di Raissa, moglie di Maritain, Dorothy Day scrive ai due coniugi una lettera di condoglianze nella quale riconosce:
1: avete significato tanto per noi, ovunque in America, per la vostra dolce e grande sapienza, la luce che avete donato a molti. Non possiamo pensarvi oscurati dalla pena. Siate certi che un gran numero di persone pregherà per voi con profonda simpatia. La vita è mutata, non è tolta, anche se l'assenza è lo stesso, dura. Il mio affetto per voi due.
0: Dicevano di lei che era severa, rigorosa, ma fu tutta per gli altri.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Dorothy Day, la santa di strada nell'America del Novecento.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

I benedetti del Padre mio, di cui parla il Vangelo di Matteo, non sono i cristiani in quanto tali, non sono gli appartenenti a un gruppo religioso specifico. I benedetti sono tutti coloro che scelgono la via dell'umano compiuto, la via della trasfigurazione interiore. La salvezza non è un premio ultraterreno, non è il biglietto per il paradiso. La salvezza è il compimento dell'umano, l'emergere della nostra forma più vera. Chiunque viva un processo di umanizzazione, chiunque apprenda l'arte di diventare se stesso fino in fondo, con autenticità, con umiltà, con amore, sta già camminando nella via della salvezza. Gesù è il primo a percorrere questa via in modo radicale. Non ha saltato l'umano, l'ha attraversato fino in fondo. Si è trasfigurato nel suo stesso essere uomo, al punto da poter dire: chi vede me, vede il Padre. In lui l'umano è diventato trasparente, diafano, ha lasciato filtrare il mistero. E quella stessa via è la nostra vocazione. La vita ci è data perché diventiamo Cristo, o se vogliamo, cristici, cioè pienamente, eminentemente umani, così umani da essere divini, così umani che qualcuno, guardandoci negli occhi, possa dire: sei talmente umano da essere trasparente, e nel tuo essere diafano si intravede il mistero. Diventare diafani, ecco il compito spirituale. Lasciare andare l'io e il mio, sciogliere l'ego, spogliarsi dei titoli e delle difese, fino a permettere al mistero di trapelare attraverso le nostre ferite, i nostri gesti, la nostra voce. Per questo si afferma che Gesù è il Cristo. Ma il Cristo non si esaurisce in Gesù. È come un principio dinamico, un lievito, una forma dell'essere che attende di compiersi pienamente in ciascuno di noi. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Una scelta sorprendente, quasi incomprensibile per le nostre logiche. Gesù non affida la sua eredità al più brillante, né al più coerente, né al più coraggioso. Non la consegna al discepolo migliore, ma la affida a uno come Pietro, impulsivo, instabile, fragile. Poco prima, durante la tempesta sul lago, Pietro si era guadagnato il titolo di uomo di poca fede, uno che cammina due passi sull'acqua e subito affonda. E appena dopo aver ricevuto la promessa, quella parola che lo rende roccia, viene chiamato Satana. Leggiamo nel Vangelo di Matteo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Eppure, a questo uomo incoerente, fragile, contraddittorio, proprio a lui viene affidata la custodia della comunità. La logica di Gesù è un'altra: non sceglie i perfetti, sceglie i trasformabili. E Pietro sarà trasformato, perché, come scrive Paolo, dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Se la grazia è sovrabbondanza, deve essere versata proprio lì dove l'umano è più ferito, incoerente, contraddittorio. Pietro diventa allora il luogo simbolico in cui questa logica divina si rende visibile. La sua parabola è impressionante. Ha avuto l'intuizione più alta. Tu sei il Cristo, sei il Figlio di Dio. Ha pronunciato la promessa più solenne: io non ti tradirò mai, io darò la vita per te. Eppure, nell'ora decisiva, quando Gesù è trascinato davanti a Caifa, proprio lui,
quello che si vantava di essere disposto a morire, cede alla paura. Si scalda al fuoco dei nemici, si confonde tra la folla e, interpellato più volte, finisce per rinnegare: non conosco quell'uomo. L'Evangelista Luca racconta così quel momento. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. È un passaggio di struggente bellezza. Non c'è una parola di rimprovero, nessun "te l'avevo detto". C'è solo uno sguardo. I padri della Chiesa amavano dire che in quel preciso istante Pietro è stato battezzato, immerso in uno sguardo che non condanna, ma svela, che non distrugge, ma rigenera. È rinato lì, tra quello sguardo e quelle lacrime. In quello sguardo Pietro capisce di essere stato perdonato, capisce che il suo fallimento non è l'ultima parola su di lui. E allora emerge il motivo profondo della sua scelta. Pietro non è stato scelto perché fosse il migliore, il più saldo, il più coerente. È stato scelto per diventare testimone dell'amore. Potremmo dire così: Pietro è il peggio messo alla guida per ricordare a tutti che nessuno è escluso. Proprio perché ha toccato il fondo della propria meschinità, proprio perché ha conosciuto l'abisso del tradimento, può dire al mondo: io sono stato amato così. Questo è il vero primato petrino, non un primato di potere, ma di misericordia sperimentata, non un privilegio, ma una responsabilità di testimonianza. La Chiesa, a partire da lui, avrebbe dovuto essere anzitutto questo: memoria vivente d'un amore che non si arrende di fronte al peccato, ma lo attraversa, lo risana, lo trasforma. Amore ricevuto, amore donato, amore accolto nel punto più basso, nel rinnegamento, nella paura, nella viltà, e restituito come capacità di rialzare altri. È come se il risorto dicesse a Pietro: sei semplicemente umano, è proprio così, io ti recupero, ti risano, ti guarisco le ferite, perché tu ora vada nel mondo a fare lo stesso, a perdonare, a fasciare le piaghe, a ricucire le meschinità e le cadute degli altri.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Oggi siamo insieme per riflettere su temi di famiglia e di educazione per il ciclo di riflessioni Dare senso alla vita.
1: Francesco a quel tempo in gubbio viveva. E sulle...
0: Il tema che proponiamo in questa giornata, i bisogni fondamentali della persona e la dinamica scolastica. Ad accompagnarci sarà il professor Ezio Aceti, psicologo, direttore del consultorio di Erba, provincia di Milano.

Io ho pensato questo, dovendo parlare dei ragazzi, dei bambini, della dinamica scolastica, eccetera, svolgerò la mia conversazione in tre parti. Nella prima parte cercheremo di vedere quali sono i bisogni fondamentali della persona. Nella seconda vedremo che cosa succede quando questi bisogni sono soddisfatti o non sono soddisfatti, quale dinamica relazionale c'è. Per dinamica relazionale intendo non solo all'interno della scuola, ma anche all'interno della famiglia. E alla fine dirò qualcosa sulle relazioni e gli intrecci educativi, su come far sì che questa dinamica sia positiva. Questo è più o meno quello che cercherò di dire. Allora, incominciamo a entrare dentro nei bisogni fondamentali dell'uomo. Perché parto dai bisogni? Guardate, ci sono stati tanti studiosi, ma soprattutto Rogers, Maslow, tutti questi qua, che hanno detto sostanzialmente una cosa. Esistono nell'uomo, bambino, ragazzo, eccetera, dei bisogni, che vengono chiamati bisogni fondamentali, che se questi vengono soddisfatti, sapete che cosa succede nella persona? Che la persona rimane motivata. La motivazione è tutto. Se io sono su, faccio un sacco di cose. Se io, anche se sono la persona più intelligente di questo mondo, ma sono demotivato, rendo molto meno. Il vero problema di oggi non è che abbiamo bambini o ragazzi più o meno intelligenti. Abbiamo bambini o ragazzi che sono demotivati. Dico subito una cosa. Non esiste in nessuna scuola elementare d'Italia nessun ragazzo lazzarone. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Voi stareste 6-7 ore a scuola senza far niente? È brutto, sapete, è noioso. Forse è più corretto dire che esiste il bambino, il ragazzo demotivato. È ben diverso. Ma andiamo con ordine. Allora cerchiamo di vedere bene quali sono almeno i bisogni fondamentali della persona, quelli più importanti, per vedere dopo che cosa succede se questi bisogni non sono soddisfatti. Io ne ho scelti tre. Il primo è l'appartenenza. Voglio iniziare dicendo questo. Guardate, se io avessi una cinepresa e guardassi la scena di una mamma con un bambino piccolo di pochi giorni, pochi mesi, io vi garantisco che vedrei sempre la stessa scena in tutte le parti del mondo, anche se con modalità diverse. Quando il bambino piange, che è giù, che è triste, che cosa fanno tutte le madri di questo mondo? Accudiscono il bambino, stanno vicino al bambino. Sapete che cosa vuol dire questo in termini clinici? Che la mamma prende l'ansia del bambino su di sé, tutte, anche se con modalità diverse. Secondo, quando il bambino sta bene, è bello tranquillo, sereno, vestito tutto bene, cosa fanno tutte le madri di questo mondo? Vezzeggiano il bambino, lo coccolano. Ciccino mio, orsacchiottino mio, buzzurrone mio, ognuno i propri vezzeggiativi. Sapete che cosa vuol dire questo in termini psicologici? Che la madre ridà al bambino il sé positivo. Allora che cosa fa una madre? Prende l'ansia su di sé e ridà il sé positivo. Prende l'ansia e ridà il sé positivo. Sapete che cos'è questo? Questo è l'amore. È questo l'amore. Quando qualcuno prende le mie paturnie su di sé e mi ridà il sé positivo. Questa è la prima esperienza più importante, fondamentale, che un bambino fa.

0: Io non dico che se questo non avviene, il bambino poi da grande non può amare, può lo stesso amare, ma fa più fatica. Un bambino da grande può amare perché ha fatto questa esperienza. Bene, poi nel primo anno di vita che cosa succede? Che il bambino porta dentro la madre, dentro di sé. Questa interiorizzazione materna vuol dire portare dentro questa capacità d'amare. La prima esperienza fondamentale, profonda, che un essere umano fa di appartenenza è quella che il bambino fa con la madre. Questa esperienza ce la portiamo dietro per tutta la vita. Un altro esempio. Guardate dei bambini nella scuola materna. Bambini alla scuola materna, sapete che cosa vogliono? Appartenere all'insegnante della scuola materna. Tant'è vero quello che dico, che ci sono dei bambini piccoli che chiamano l'insegnante di scuola materna senza accorgersi che la chiamano mamma. E meno male che è così. E non dobbiamo assolutamente dire nulla. Meno male che un bambino nella scuola materna qualche volta chiama l'insegnante di scuola materna mamma, perché sente di appartenere. Tutti i bambini di questo mondo hanno una madre e un padre solo, ma hanno più mamme e più papà, tutti noi, sapete. L'appartenenza. Guardate il bambino nella scuola elementare, soprattutto i primi tempi. Non venitemi a dire che un bambino nella scuola elementare si impegna perché gli interessa Giulio Cesare o per tutte ste robe qua. Soprattutto all'inizio, un bambino si impegna perché sente di appartenere alla maestra. L'esperienza di appartenenza è un'esperienza fondamentale nell'essere umano. Arriviamo alla dinamica affettiva. Qui ci sono già, c'è gente sposata, convivente, quello che volete voi. Se io vi chiedessi qual è la roba più bella che tu hai col tuo partner, col tuo bello, o con la tua bella, sapete che cosa mi direste voi? La cosa più bella che è sentire di appartenere a lui e sentire che lui appartiene a me. L'esperienza di appartenenza è fondamentale nell'essere umano, ma perfino per un religioso è così, per un credente è così. Provate a chiedere a uno che crede, ma anche perché credi? Perché noi crediamo? Ah, mica per tutte le balle che ci ha detto, sapete? Per una cosa sola. Perché sentiamo di appartenere a Gesù. E sentiamo di appartenere a Gesù perché quando tu hai nei combinati di grosse, perché un po' di casini li abbiamo fatti tutti, senti che Gesù ti vuole bene, non perché sei bravo o non sei bravo, ma perché ci sei. L'esperienza dell'appartenenza è l'esperienza fondamentale dell'essere umano. Il 90% delle cose che un adolescente vuole a scuola, sapete qual è? Che ne diciamo tutti, è appartenere ai suoi insegnanti, anche se lo fa in forma diversa. Ma andiamo con ordine. Allora l'appartenenza è un bisogno fondamentale dell'essere umano. Il secondo, un altro bisogno fondamentale è la stima di sé. Tutti la cerchiamo, la stima di sé. Un bambino nella scuola materna si impegna perché vuole che la maestra gli dica che è bravo. Non è che si impegna perché vuole prendere il bel voto. La stima di sé però è un bisogno fondamentale soprattutto nella preadolescenza e nell'adolescenza. Vediamo un esempio molto semplice. Il 100% dei ragazzi preadolescenti e adolescenti racconta balle, racconta bugie. E se c'è qualche mamma qui che mi dice la mia bambina, il mio bambino, il mio ragazzo non racconta balle, io scommetto il mio stipendio, tutto, dicendo che non è vero. Tutti. Ma sapete perché? Perché vedete, perché l'adolescente, tutti raccontano balle, e tante volte io sento le mamme e dice, hai tradito la mia fiducia, tutte queste robe qua, ma figurati te, la fiducia di chi? Allora tutti i vostri figli tradiscono la fiducia, tutti. Ma un conto è la balla dell'adolescente, un conto è la balla dell'adulto. Se io racconto una balla a quel signore lì, è grave perché vuol dire che lo voglio imbrogliare. La balla dell'adolescente invece è legata alla stima di sé. L'adolescente racconta una balla perché vuole apparire grande, bello, teme la critica, eccetera. La stima di sé è il motivo principale che l'adolescente cerca. L'essere gratificato come gli altri. Il 100% di tutte le cose che loro fanno, il piercing, tutte queste robe, tutta la moda, tutto questo, ha un unico bisogno fondamentale, sentire che gli altri mi dicono che valgo, che sono importante. Questo è un bisogno fondamentale dell'essere umano. Anche gli insegnanti, se c'è qualche insegnante qui, la cercano la stima di sé, sapete. Il loro direttore lo sa perfettamente che nella misura in cui gratifica gli insegnanti, questi rendono di più. Ma perfino nelle aziende è così, sapete, anche nelle aziende. Vi racconto un'esperienza dell'azienda. Io sono stato chiamato dall'Unione Industriale di Lecco, lì nel Lecchese, è un posto dove ci sono un sacco di aziende, Lecco è una delle province più ricche d'Italia. E allora lì c'avevano questo problema qua, che un sacco di operai assunti, anche qui ce l'avete un po', allora c'è anche qua, dopo un po' venivano presi da altre aziende, poi gli altri ancora, eccetera. Per cui le aziende si arrabbiavano perché si fregavano gli operai l'un con l'altro e non riuscivano a capire perché. E a un certo punto non funzionava più neanche il dare più soldi, neanche quello. Bene, abbiamo cercato di capire il fenomeno. E sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto questo. Tu cerca di far sì che questi operari siano gratificati, che qualcuno li faccia sentire di appartenere all'azienda, che risponda a questi bisogni che ho detto prima, e sapete che cosa risulta? Che l'operaio rimane motivato. La motivazione è tutta, perché il lavoro è faticoso, ma non per questo non può essere motivante. Passiamo un terzo della nostra vita a lavorare, sapete? Allora, la stima di sé è veramente importante per l'essere umano. Terzo bisogno fondamentale, dove mi soffermerò di più? L'identificazione. L'identificazione, se posso dirlo, è dei tre, per quanto riguarda soprattutto i bambini e gli adolescenti, in assoluto il più importante. Che cos'è l'identificazione? Guardate, si cresce senza tante prediche, sapete. Se io ho dei modelli, se ho dei modelli cresco. Se ho della gente a quale identificarsi, io cresco. Se io non ho dei modelli, faccio più fatica, molta più fatica. Oggigiorno, lo dicevo forse anche 2 o 3 anni fa, è molto più difficile per il maschio che non per la ragazza. È molto più difficile. Fa più fatica, sapete? 3 dati statistici che ci dimostrano questo, dati nazionali. Su 100 giovani in disagio, i dati nazionali dicono che 2/3 sono maschi e 1/3 sono femmine. Perché? Secondo dato. Prendiamo una ragazzina di 13 anni e un ragazzino di 13 anni. La ragazzina di 13 anni pensa già al moroso, al ragazzo. Il maschio di 13 anni vede ancora i cartoni animati, sapete? Vede ancora i cartoni animati. Io non sto dicendo che uno è meglio e l'altro, fa più fatica. Terzo dato, prendiamo la omosessualità. Fermo restando che io sono un credente, non ce l'ho con gli omosessuali, anzi sono convinto che in paradiso ci saranno un sacco di omosessuali, divorziati e separati, sono convinto, perché grazie a Dio andremo in paradiso mica per tutte le balle che ci hanno detto, ma solo perché avremo passato il bicchiere d'acqua all'altro. Che bello che è così. Ma nessuno può negare che la tendenza omosessuale è diversa da quella eterosessuale. Bene, i dati statistici ci dicono questo, che su 100 omosessuali 80 sono maschi e 20 sono femmine. Perché? Come mai? È legato all'identificazione. Guardate, abbiamo fatto un semplice calcolo. Abbiamo calcolato quanto un bambino dagli 0 ai 10 anni e una bambina dagli 0 ai 10 anni, quanto la bambina sta con modelli femminili e quando il bambino sta con modelli maschili. Sapete cosa abbiamo scoperto? Che la bambina sta 4 volte di più con modelli femminili. La mamma, le donne. Le insegnanti di scuola materna, non so qui a Pordenone, ma io tutte donne. Le insegnanti di scuola elementare sono donne. Insomma, è facile crescere con dei modelli. Il maschio fa più fatica. Tant'è che nelle cause di separazione o di difficoltà, quasi sempre è la donna che va al consultorio a brontolare o di un marito assente o di un marito bambino. Sarebbe lungo il discorso da fare, ma dirò qualcosa su questo. L'identificazione è troppo importante. Sono contento che ci sono centri come Salesiani, sono così contento che Don Bosco... L'idea dell'educatore l'è venuta fuori dal Don Bosco, sapete? È un'idea geniale. Oggigiorno la Chiesa lo sta riprendendo, anche se ancora molto indietro. Molto indietro, soprattutto lì. Io sono nel Milanese, nelle Chiese, tutto lì, dico che lì c'è un po' la carenza di vocazioni, no? Adesso i preti ce ne sono un pochino meno, purtroppo, purtroppo. E dico questo, è arrivato il tempo in cui la Chiesa deve prendere educatori, dobbiamo prendere gli educatori. Nei nostri comuni, nei nostri paesi, dobbiamo fare in modo che, come paghiamo le tasse, dobbiamo prevenire tanti disagi. Sapete come si fa? Perché dopo interveniamo quando ormai il disagio è conclamato. Mettendo modelli prima, educatori prima. Sarebbe un discorso lungo, ma soprattutto Don Bosco, e sono nella casa di Don Bosco, ero maestro da questo punto di vista. Bene, Maslow, Rogers, che cosa dicono? Che se questi tre bisogni in qualche modo sono soddisfatti, che cosa succede? Che il bambino, il ragazzo rimane motivato. La motivazione è il motore della vita, il motore. Se tu sei gasato fai tante cose, se tu sei demotivato rendi molto meno. Bene, che cosa succede se per vari motivi questi bisogni non sono soddisfatti? Sapete che cosa succede? Che il bambino rimane demotivato, che l'ansia rimane dentro il bambino. Questo è quello che nel bambino e nel ragazzo. Per cui i cosiddetti fenomeni di disagio, che cos'è il disagio? Il disagio è l'incapacità da parte del bambino e del ragazzo sostanzialmente di gestire sé. Prova ad andare a dire a un ragazzo che ruba, sai che hai sbagliato a rubare? Certo che lo so, perché lo fai? Non ti sa dire perché. Perché lui la regola la conosce qua, ma non ce l'ha dentro, non ha interiorizzato questa cosa. Ma andiamo con ordine, abbiamo visto i bisogni fondamentali. Allora, se questi bisogni non vengono soddisfatti, che cosa succede? Io ho fatto l'esempio del bambino, ma è la stessa cosa dei nostri ragazzi. Che il bambino e il ragazzo rimane ferito. Per ferito intendo dire una sofferenza, perché anche il ragazzo viziato è un ragazzo ferito, sapete. Forse sarà una ferita che ci dà un po' fastidio, perché vedere uno che l'ha viziato, che fa il Padre Eterno e tutto, ci dà fastidio, ma comunque è un ragazzo ferito. Nel ragazzo ferito che cosa succede? Che all'esterno il ragazzo manifesta alcuni comportamenti tipici, che sono i comportamenti dei disagi e delle difficoltà di gestione di sé, che nelle classi e nelle scuole si vedono tutte. Cerchiamo di vedere quali sono queste manifestazioni del disagio. Io ho fatto un semplice elenco, ma gli insegnanti che sono qua mi possono dare ragione che questi sono quelli che loro trovano nei bambini e nei ragazzi più difficili. Il primo è l'agitazione. Quel ragazzo lì non riesce neanche a star seduto sulla sedia, dopo 5 minuti si alza, deve fare qualcos'altro. È agitato. Secondo, l'attenzione labile. Ci sono dei bambini e dei ragazzi intelligenti che non riescono a stare attenti più di 5-10 minuti. Ci sono. Gli insegnanti che sono qua lo sanno benissimo. Il grosso problema che oggi abbiamo a scuola non è avere bambini e insegnanti, bambini e ragazzi non intelligenti, no? È averli un po' agitati, che in termini clinici, sapete come si chiama adesso? Gli abbiamo dato un nome, si chiama fragilità emotiva. Sapete cosa vuol dire fragilità emotiva? Guardate, le emozioni sono tutto. L'emozione è la parte più bella che noi abbiamo. Se io so gestire le mie emozioni realizzerò la mia vita, ma se le mie emozioni debordano dentro di me, allora queste emozioni si manifestano all'esterno, io faccio fatica a controllarle. La terza, la difficoltà di concentrazione. Abbiamo bambini o ragazzi che magari stanno attenti, ma a volte sembrano dei soprammobili, non si concentrano, poi gli chiedi che cosa è stato detto e non ti rispondono. Anche questa è una manifestazione esterna del disagio, tenendo conto che è sempre più frequente nei maschi che non nelle ragazze. Se ci sono delle insegnanti qui e io dessi in mano loro un foglio di carta bianca dicendo loro scrivete su questo foglio i nomi dei bambini e dei ragazzi che fate più fatica a gestire a scuola, io sono sicuro di non sbagliarmi, ma anche qui a Pordenone le insegnanti scriverebbero, indipendentemente dall'intelligenza o no, che non mi interessa, scriverebbero più maschi che non femmine, perché sono dati nazionali. È più faticoso per il maschio. La quarta fenomeni che vediamo di questa manifestazione è la cosiddetta violenza. È da 15-20 anni che cominciamo a vedere fenomeni di bullismo anche nelle scuole elementari. Che cos'è in termini clinici il bullismo? Il bullismo è una profonda ingiustizia che viene creata da parte di bambini o ragazzi, quasi sempre nei confronti di altri bambini o ragazzi più indifesi, meno problematici rispetto a loro. Questi fenomeni sono molto pesanti, sapete, con due tipi di manifestazione. Da parte dei maschi il bullismo è più evidente. Tu vedi che il ragazzo usa violenza, aggressione, eccetera. Da parte delle ragazze il fenomeno di bullismo, perché c'è anche in alcune ragazze, è più nascosto. La ragazza usa la parola, usa la calunnia, parla male dell'altro, inventa cose. È molto più difficile da scoprire il bullismo nella ragazza che non nel ragazzo, ma anche questo c'è. Sono tutte modalità esterne di un profondo disagio che c'è dentro. L'altro sono i segnali psicosomatici, i tic, i mal di pancia, tutti questi segnali qui, in aumento. Che anche qui, che cosa sono i segnali psicosomatici? Sono delle manifestazioni corporee e fisiche di quest'ansia, di questo disagio che ci sta dietro. Sono tutte segnali che noi da un 15-20 anni vediamo in un modo più frequente nella scuola. L'altro, l'isolamento. Abbiamo ragazzi, bambini che si isolano, rinunciano a entrare in dinamica con gli altri. Anche questa è una manifestazione di disagio. L'altro ancora, fino ad arrivare all'ultimo, sull'ultimo voglio dire qualcosa, l'alterazione del pensiero, ma prima stiamo sugli altri. Voi potreste dirmi, vabbè, ma questi segnali, queste cose qui le vediamo in quasi tutti i bambini oggi, in quasi tutti i ragazzi oggi, non puoi venirci a dire che sono tutti in disagio. Bene, quando un bambino, un ragazzo sta veramente male, quando almeno tre di questi, sintomi che ho indicato si manifestano per più di tre mesi, allora tu puoi dire che quel bambino, quel ragazzo sta male. Non basta una volta sola, perché vedete, qualche volta ce l'abbiamo anche noi il mal di testa, il mal di pancia, eccetera, e non è che siamo in disagio, abbiamo una giornata un pochino storta o così. Quando invece questi segnali persistono per molto tempo, vuol dire che quel bambino, quel ragazzo fa fatica a elaborare quest'ansia, questa sofferenza che c'è dentro di lui. Nonostante questa cosa che io ho detto, però, tanti altri bambini, anche non in disagio, hanno queste manifestazioni. Perché? Qui vorrei aprire una piccola parentesi. E noi dobbiamo guardare un pochino in faccia l'oggi, i nostri bambini e ragazzi oggi, come sono oggi rispetto a una volta. Vedete, se voi andate nelle scuole, oggi, perché brontolano le maestre? Mica brontolano perché non sono intelligenti, lo sanno benissimo, sono intelligenti. Brontolano perché dicono, cacchio, faccio fatica a gestire una classe di 15-20. Una volta ce n'avevo 30, stavano lì tutti. Oggi faccio fatica a gestire questi. È così, sapete. Tant'è che c'è poi una serie di problematiche fra genitori, tutte le, ma il problema è questo. E se tu vai a vedere questi qua, sono bambini svegli a volte, intelligenti, ma fanno fatica a gestire sé. Bene. Qual è la causa? Come mai? Guardate, oggi stanno criticando molto dicendo che diamo meno regole. Per me questo non è vero. Sono tutte balle quello che dicono, che oggi diamo meno regole rispetto a una volta. E spiego perché. Nonostante i nostri bambini e ragazzi trasgrediscono di più le regole, voi dite, ma come mai? Non c'è una contraddizione. Tu vieni a dirci che non è vero che diamo meno regole, eppure questi qua, cacchio, fanno fatica a rispettare le regole, eccetera. Perché? Bene. Vedete, bisogna che facciamo una riflessione, non superficiale, che non ci fermiamo a vedere le robe che abbiamo un po' visto esterno, andiamo un pochino più dentro. 30 anni fa la società aveva alcune caratteristiche. Primo, era molto più semplice. Oggi la baracca è la società più complessa. Ah, io non sto dicendo meglio o peggio, eh? Non sto esprimendo giudizi. Secondo dato. Oggi i papà, che ne dicono nonostante sono assenti, sono molto più presenti rispetto al bambino rispetto a una volta. Stanno più tempo, sapete. Ma come? Ci stanno di più e questi bambini sono più indisciplinati. Alt. Ritorniamo a 30 anni fa. I papà non stavano mica tanto con i bambini, sapete. Lo sappiamo benissimo. Eppure la società parlava nell'80% maschile. I bisogni che c'erano 30 anni fa, i primi erano i bisogni alimentari, bisognava guadagnare la michetta. Uno a 13-14 anni era obbligato a rispettare le regole, doveva entrare nel mondo del lavoro. Era tutto ciò che parlava di società, di norma, di regola, anche se non lo diceva il padre, veniva trasmesso. Per cui uno, volente o nolente, era obbligato ad imparare le regole. Vi ricordate le scene di certi film? Certe scene, il bambino andava male a scuola, la mamma gli diceva: quando arriva tuo papà stasera glielo dico. Che poi questa roba, che sembra una stupidata, aveva un significato: che il padre, bello o brutto finché volete, veniva mantenuto agli occhi del bambino. Naturalmente c'erano anche tanti problemi, perché è meglio che ce li diciamo. Quanto hanno sofferto le donne tanti anni fa. C'è un libro stupendo della Beni in Casa, si chiama Voci di Casa, un libro bellissimo, racconta tutte le storie, le sofferenze delle donne. Io non sto dicendo che era meglio, ogni società ha i punti di forza e di debolezza, però la figura paterna, forse in modo rigido, autoritario, ma c'era, veniva detta dalla società, ma c'era. Che cosa succede? Negli anni 70 e 70 succede una cosa che era già stata preannunciata da Heidegger, da Nietzsche, da tutti questi filosofi, perché vedete, il filosofo ha un vantaggio rispetto a noi. Possiamo dire tutto quello che vogliamo ai filosofi, ma hanno un vantaggio, che loro sanno preannunciare molti anni prima quello che succederà dopo. Sapete perché? Perché non sono dentro nella mischia, loro sono un po' fuori dalla realtà. Essendo fuori riescono a leggerla di più. Già Nietzsche aveva preannunciato una cosa, persino Freud l'aveva detto. Aveva pronunciato che sarebbe arrivato il tempo della morte del padre. L'abbiamo ammazzato il padre, sapete? Tutto in buona fede. Questo che stiamo vivendo oggi è questo il tempo della morte del padre. Perché allora abbiamo ucciso un certo modo di essere padre, giustamente, quello vecchio. Però non ce ne abbiamo ancora uno nuovo, sapete? Siamo ancora un po' alla ricerca. Tant'è cacchio che quando il maschio va in disagio, che cosa diciamo? Ci vogliono le cooperative con gli educatori. Speriamo che ci siano dei bravi educatori. Li stiamo ritirando dentro la figura del padre. Allora, quello che io voglio dire è questo. Il padre è stato un pochino estromesso, lo stiamo ritrovando. Eppure, nonostante questo, quanti bravi papà ci sono? Quante regole vengono date? Perché allora non li rispettano? Per un'altra variabile, e chiudo su questa analisi storica. Abbiamo fatto il conto, il calcolo, di quanto un bambino di 3 anni oggi, nel 2005, rispetto a un bambino di 3 anni di 30 anni fa, quanti stimoli riceve un bambino di 3 anni oggi rispetto a 30 anni fa? Sapete qual è stato il risultato? Un bambino di 3 anni oggi riceve 56 volte di più gli stimoli rispetto a un bambino di 3 anni fa. Sapete che cosa vuol dire 56 volte di più in una giornata? Cacchio, che tu sei bombardato dagli stimoli, sei bombardato! Fai molta fatica. Voi dite, ma allora è tutto negativo? No, non è tutto negativo. Io sono convinto, io non sono nessuno, ma ho letto un po' Don Bosco. Sono convinto che una cosa vi direbbe Don Bosco. Io non sono nessuno, ma nel leggere, nella meditazione mi è venuta sta roba di dirla. Vedete il Padre Eterno, che noi ne diciamo, noi possiamo stare qui a fare tutte le robe che forse ha qualcosina di più di noi, non fosse altro perché ha messo sulla baracca e ci ha creato. Io sono convinto che non tutto quello che capita è negativo, sapete. Se tu sei bombardato da stimoli, guardate che cosa fanno i nostri bambini oggi. Guarda un bambino di 3 anni, sapete che cosa hanno in più rispetto a noi, che noi ce lo sogniamo? Hanno una capacità di collegare tutti questi stimoli che noi ce lo sogniamo. Un esempio? La PlayStation. Voi siete imbranati a giocare. Le donne qua sono convinte che non sono capaci di giocare a PlayStation. Avete mai giocato a PlayStation? Cacchio, gioco a PlayStation, tu devi schiacciare un bottone, collego un altro. È difficile, sapete. Tant'è che sono convinto che nessuna donna, lei è capace, signora Giocalpè, imbranato, l'ho sempre detto io, è PlayStation. Voi dite, ma la PlayStation allora non va bene. Alt, dopo ragioneremo. Ma perché sono così rapidi? Sono così veloci? Non è tutto negativo, sapete? Perché saranno i futuri uomini del domani. Sapete come sarà il domani? Il domani sarà globale. Il domani sarà, bisognerà avere una capacità intuitiva straordinaria. Dovrà avere la capacità di collegare un sacco di cose nel mondo. I nostri bambini si preparano a questo. Questo è un segno della provvidenza, secondo me. Poi ci sono anche gli svantaggi, ma guardiamo gli aspetti positivi, viva Dio, qualche volta. C'è stato un grande autore, vi ricordate Gibran, quando diceva: i vostri figli abiteranno case che voi neanche in sogno riuscirete a immaginarvi. Questi bambini che noi critichiamo, che sono dipendenti dai PlayStation, dai videogiochi, che gli facciamo tutto il bombardamento, e in parte è giusto, però hanno una capacità intuitiva di collegare le cose che noi ce lo sogniamo. Questa è la parte positiva, che è la parte positiva dei nostri ragazzi oggi. Naturalmente, come in ogni società, c'è una parte fragile. Qual è il loro punto di debolezza? E poi arriviamo alla dinamica scolastica. È quello che gli insegnanti vedono oggi. Gli insegnanti vedono questo, vedete. La critica che fanno gli insegnanti: ah, ma sono superficiali, non sono neanche autonomi, bisogna fargli la cartella in prima elementare, sono neanche capaci di far quello. Oppure se gli dai un tema dicono due righe e poi non... Che cosa vuol dire questo in termini clinici? Che i nostri bambini e ragazzi... Provate a pensare, se tu devi sprecare il tempo, cacchio, di collegare un sacco di stimoli, sai qual è l'handicap? Che non puoi approfondirli tutti. Allora la difficoltà che a volte hanno oggi i nostri bambini è l'analisi del singolo stimolo. Ma è quello che vediamo oggi. Un esempio, guardate la televisione. Guardiamo la televisione. Un qualsiasi spettacolo di politica, destra, sinistra, gente, per frega niente, a me di quel colore sia. Com'era uno spettacolo 30 anni fa e come oggi? Vi ricordate 30 anni fa quando c'era Zavoli? Vi ricordate Zavoli, bravo giornalista, tosto. Lui faceva le trasmissioni, lui faceva, c'era un argomento qualsiasi, poi c'erano gli ospiti, ok? Questi trattavano l'argomento. Alla fine della serata tu eri contento, perché? Perché indipendentemente dal colore politico, che ognuno ha la sua idea, però ciascuno esprimeva in modo analitico, approfondito tutto, eri soddisfatto. Cacchio, guarda, oggi abbiamo visto uno spettacolo, una tribuna politica. Sono slogan che buttano lì, slogan. Questo è. Allora noi dobbiamo essere coscienti di questi, che avremo bambini che funzionano molto di più collegando stimoli e fanno fatica nell'analisi. Ecco perché sono un po' così. Bene, questo è un pochino, ho buttato lì qualche pennellata sulle motivazioni e il quadro di oggi. Vediamo adesso, avendo fatto una piccola, proprio ogni argomento meriterebbe una serata, ma qui alle 9:30 devi smettere. Vediamo adesso qualcosa sulla dinamica relazionale, la dinamica scolastica e in parte anche familiare, ma ci soffermeremo sulla dinamica scolastica. Allora, questo lucido secondo me è importantissimo, perché mi auguro ci fa capire tante cose sulla dinamica, sapete, tanti fenomeni. Esiste un meccanismo dentro noi. Questo meccanismo ce l'abbiamo tutti. Prima dico le caratteristiche. Questo meccanismo è innato, ce l'ha il bambino piccolo da quando nasce e l'avremo fino a quando moriremo. Secondo, la fregatura, questa seconda cosa, è inconscio, avviene senza che io me ne renda conto. Terzo, lo facciamo con le persone che consideriamo di più, in classe, i coetanei, i genitori, eccetera. Qual è questo meccanismo? Tutti noi tendiamo a buttare fuori di noi le cose che ci danno fastidio, l'ansia, e a portare dentro noi le cose che ci piacciono. Questo lo facciamo tutti. Un esempio? Ammettiamo che è successa una cosa gravissima, dove il 99% della colpa è mia, praticamente è tutta mia, e l'altro c'era un frignino così di colpa. Sapete che cosa diciamo tutti in buona fede? La colpa è mia, ma tanta è anche dell'altro. Oppure succede una cosa bellissima, eccezionale, straordinaria, dove il merito è tutto dell'altro, e io ce l'ho un frignino così. Sapete che cosa diciamo? È bravo l'altro, ma sono bravo anch'io qua. Sapete che cosa significa questo? significa che senza che noi lo vogliamo, noi ci buttiamo addosso l'ansia l'un l'altro. Significa che i nostri ragazzi che hanno tanta ansia dentro, sapete che cosa fanno? La proiettano all'interno della classe, la buttano fuori. E meno male che è così, perché fin quando un'ansia è buttata fuori, non rimane dentro me. Io non sto dicendo né che hanno ragione né che hanno torto. Sapete quando ci preoccupiamo noi psicologi? Non quando è la classe un po' di bambini, un po' dove i bambini sono un po' vivaci. Ci preoccupiamo quando il bambino non butta più fuori, quando va in depressione. Questo ci angoscia. Perché un bambino, anche se è destrutturato, è meglio che butti fuori. Perché almeno se butta fuori potrò vedere che cosa fare per aiutarlo. Ma se lui non butta più fuori, vuol dire che si è rassegnato, sapete? Che non ci crede più. Perché se io ti butto fuori... Tant'è che questo buttare fuori l'ansia viene sempre. Sempre. Un bambino di 3 anni. Il bambino... Il capriccio. Non esistono i capricci, sapete? Ma non venitemi a raccontare, male che ci sono i capricci. Il bambino di 3 anni che fa il gnucco. No, mamma, brutta, faccio io, te non capisci niente. Brutta, brutta, brutta. Quello è sano. È sano come un pesce. Meno male che fa così. Perché butta fuori il suo voler essere lui e la sua autonomia. Non sto dicendo che ha tutte le ragioni. Nell'educazione non esiste mai nessuna situazione in cui uno ha ragione e l'altro ha torto. Tutte e due abbiamo le nostre ragioni. Solo se ci consideriamo le nostre ragioni allora possiamo entrare in rapporto fra di noi. La dinamica di classe, la dinamica scolastica è questa. La prima cosa che dobbiamo comprendere sono le ragioni degli allievi, dei bambini, dei ragazzi. Quando ho capito questo, allora possiamo ragionare sulla dinamica. Ma se io non ho capito questo, sapete che come la risolviamo noi? Con gli stereotipi. Lo stereotipo è la cosa più tremenda, più terribile, più ingiusta che esista. Don Bosco non ha mai usato nessuno stereotipo. I ragazzi che erano i più destrutturati, quelli che lui ci ha creduto dentro. Ma sapete perché? Lui perché pescava dal Padre Eterno. Perché non c'erano stereotipi. È la stessa roba nostra. Lo stereotipo è brutto perché ghettizza. Io non sto dicendo allora hanno tutte le ragioni, non ho mai detto questo. Ma la prima cosa, dobbiamo comprendere che cosa ci sta dietro. Allora, se questa proiezione dell'ansia avviene all'interno della classe, guardate quali sono le dinamiche di classe scolastiche che oggi troviamo. Di solito sono 3. Cominciamo con la prima, la vediamo dopo. Le dinamiche un pochino più difficili da gestire sono quelle persecutorie. Nella dinamica persecutoria tu magari hai una classe, hai 4 o 5 che sono fortemente in disagio, questi proiettano all'interno della classe. Sapete cosa si struttura in questa classe qui? Tu senti che quando entri dentro gli altri hanno un po' paura di questi. C'è un po' una dinamica di questo tipo. A volte questo avviene, soprattutto con adulti maschi, con gli adolescenti questo si succede. Oppure un altro tipo di dinamica è quello che io ho chiamato depressiva, demotivante. Quella classe lì è tutta svaccata, non si impegnano, c'è un pochino di lassismo, eccetera. A volte si struttura questo. Grazie a Dio, nella maggior parte dei casi la dinamica è comunque positiva. Nella dinamica positiva c'è molta solidarietà, i ragazzi collaborano, c'è cooperazione, eccetera. Voglio dire una cosa agli insegnanti che lavorano con questi ragazzi qua e con questi bambini. L'insegnante proverà dentro di sé una reazione immediata, che è quella di fallimento. Se ci sono degli insegnanti qui, sanno perfettamente che molte volte si sono sentiti falliti nel loro lavoro. Questo non significa che sei un cattivo insegnante. Questo non significa che non sei capace di insegnare, anche se molte volte ti sei sentito fallito. Perché vedete, l'ansia quando arriva su di noi, quando io devo gestire una dinamica d'ansia, una dinamica così, mi sento impotente, mi sento fallito. Questa è una cosa che avviene, è una dinamica che avviene. ma non devo soffermarmi molto. Una volta che abbiamo fatto questa panoramica, queste dinamiche, andiamo a vedere però che cosa veramente cerca l'allievo nella scuola, nell'insegnante. Qual è quello che, cos'è che lui vuole veramente dall'insegnante? La prima cosa che cerca l'allievo che butta fuori quest'ansia, l'allievo che proietta all'interno della classe o sugli adulti questa cosa, quello che lui vuole, la prima cosa che lui desidera è avere qualcuno che prenda su di sé quest'ansia. Ci sono stati alcuni autori straordinari, francesi, tedeschi, che hanno detto questo. Che cos'è una classe? Che cos'è una scuola? È un gruppo. E nel gruppo, quando noi siamo all'interno di un gruppo, vogliamo avere soddisfatti i bisogni primari. Vogliamo che chi è responsabile del gruppo prenda su di sé il mio disagio, la mia sofferenza. Sembra assurdo, ma è così. Allora, Melania Klein diceva come per una regressione il bambino torna ad essere un bambino molto piccolo. E vuole che la madre prenda su di sé il suo disagio. Sembra assurdo, ma il professore della classe non può mica esimersi da questo, sapete. L'è finita la baracca dove il professore non deve più entrare in dinamica con gli allievi o dove è assunto solo per trasmettere informazioni. Non è più così, non funziona più, lo sappiamo. Per insegnare oggi occorrono due caratteristiche fondamentali. La prima, una capacità empatica di rapporto straordinaria. La seconda, sicuramente una formazione. E come formazione intendo non solo una formazione della propria materia, del proprio curriculum, ma soprattutto una conoscenza dei bambini e dei ragazzi. Per fortuna stiamo cominciando a capire questa roba, che io non devo andare a insegnare a degli esseri umani e non senza conoscere niente di loro. Devo conoscere come funzionano loro, per far sì che io li possa amare di più, perché non c'è nessuna differenza fra educare ed amare, sapete, è la stessa solfa. Allora, quello che cerca l'allievo è una struttura di contenimento, la madre, ma non solo. L'allievo cerca anche un modello a cui identificarsi. Questo è quello che cerca l'allievo. Ma questo fenomeno non avviene solo fra gli allievi e gli insegnanti, tutta una conoscenza dei bambini e dei ragazzi. Per fortuna stiamo cominciando a capire questa roba, che io non devo andare a insegnare a degli esseri umani e non senza conoscere niente di loro. Devo conoscere come funzionano loro, per far sì che io li possa amare di più, perché non c'è nessuna differenza fra educare ed amare, sapete, è la stessa solfa. Allora, quello che cerca l'allievo è una struttura di contenimento, la madre, ma non solo. L'allievo cerca anche un modello a cui identificarsi. Questo è quello che cerca l'allievo. Ma questo fenomeno non avviene solo fra gli allievi e gli insegnanti. Sapete con chi avviene anche? Avete mai fatto un collegio docenti? Io ho fatto i collegi docenti. Nei collegi docenti gli insegnanti fanno la stessa roba, sapete, proiettano sui capi, sui coordinatori la stessa cosa. Avete mai visto lo stesso fenomeno nelle aziende? Nelle aziende la baracca è la stessa, sapete, gli operai e gli altri se devono brontolare su qualcuno, con qualcuno, brontolano col capo. Allora voglio dire questo, che siamo tutti sulla stessa barca, che a seconda dei ruoli che noi occupiamo, a volte dobbiamo gestire le ansie degli altri, a volte sono gli altri che devono gestire le nostre. Noi dobbiamo entrare in questa logica qua, perché se non entriamo in questa logica, subito dopo ci sta la logica della fortuna e della sfortuna, che è la cosa più sciocca e più degno, e più becera che io abbia mai sentito. Mi è andata bene o mi è andata male? Sai, ho trovato quella dinamica lì, non c'è niente da fare. Invece noi dobbiamo essere coscienti che
1: a seconda del ruolo che occupiamo, a volte dobbiamo gestire le ansie degli altri, a volte sono gli altri che gestiscono le nostre. Questo è. Allora, che cos'è la dinamica scolastica? È questa. Oppure il rapporto genitori-professori. Io ho diretto una scuola, sapete, quando dirigevo, io sono stato direttore di un CFP. Mi ricordo che quando dirigevo il CFP e c'era qualche allievo centro di formazione professionale che non andava bene, i docenti, gli insegnanti, oh, per forza, c'è la famiglia acconciata così, e la mamma che non sa, tutto vero, sapete, anche vero. Oppure, quando c'è qualche allievo che non va bene a scuola, molte volte in famiglia dice, per forza, c'è il professore acconciato, fatto in questo modo, in quell'altro. In parte è anche vero, ma noi non dobbiamo fermarci a questo. Se ci fermiamo a questo, siamo degli stupidotti, perché ci fermiamo al giudizio. Io non sto dicendo che non sia vero, ma occorre che facciamo un salto di qualità, che usiamo questa, l'intelligenza. L'intelligenza ci fa capire che molte volte gli altri possono sbagliare, magari sbagliano, perché c'è tanta ansia dentro. Che la cosa più intelligente che dobbiamo fare non è solo buttarsi addosso le ansie e le critiche l'un con l'altro. No. Hanno fatto i decreti delegati dove dicevano che dovevamo stare tutti insieme, scritti sulla carta ma non vissuti. Sapete allora qual è la cosa più intelligente che possiamo fare? Primo, prendere coscienza di questi fenomeni. Secondo, metterci l'uno nei panni dell'altro. Allora il genitore capirà l'insegnante e l'insegnante capirà il genitore. Se noi riusciamo a fare questo salto di qualità, la stessa cosa che prima leggevo in un certo modo, posso dare una lettura diversa. C'è stato un grande filosofo, era un vescovo filosofo, morto purtroppo. Era una persona straordinaria. Lui diceva questo: sapete che cos'è il rapporto fra la gente? È come un viaggio in montagna. Se tu prendi la macchina e vai in montagna, che ci sono i tornanti, quando sali tu vedi una prospettiva. Poi l'abbiamo provato, no? Saliamo ancora di più e la stessa prospettiva dall'alto ha un significato diverso. Saliamo ancora, ha un significato diverso. La stessa, identica, precisa. Così è per quanto riguarda i rapporti scuola-famiglia all'interno della classe. Se noi non ci fermiamo all'immediato, alla reazione emotiva che è lecita, ma andiamo oltre questo, allora la stessa dinamica possiamo dare una lettura diversa. La stessa cosa può essere vista in prospettive diverse. Questa è la sfida del domani, sapete. Ma saremo obbligati? Un altro fenomeno che butto lì. L'immigrazione. Adesso so che qui ce n'è un sacco. Ma sentite, io sono, sapete che sono fatto così, non venitemi a raccontare balle. Possiamo fare tutte le regole che vogliamo, ma il mondo del futuro sarà meticcio, sapete? Saremo mescolati. Allora, la cosa più intelligente che possiamo fare qual è? Più intelligente! Non fermarsi alle paure emotive o chissà che cosa, ognuno regoli quello che vuole, ma entrare dentro nell'accogliere l'altro e nel fare in modo che l'altro accolga me con le proprie identità. È tutta un'altra cosa. È come se io vedo l'altro come un ostacolo o l'altro come una ricchezza. È tutta un'altra cosa. Se non entro in questa dinamica, mi fermo a un livello infantile, della fortuna o della sfortuna. Io non ci credo. Non ci credo alla fortuna o alla sfortuna. Io credo che dentro noi c'è la capacità per gestire anche situazioni difficili. C'è questa capacità qua. Un esempio. Sono molto pratico io, anche sulla dinamica affettiva, tutti sulla stessa barca. I dati statistici ci dicono che in Inghilterra siamo al 50,3% di coppie che si mettono insieme e poi si lasciano. 50,3%. In Germania al 43,2%, in Spagna al 28%, eccetera. Io posso capire qualche caso, ma cacchio, il 53, mica puoi dire che ha incannato tutti. Abbiamo fatto degli studi e molte volte abbiamo visto questo, che di fronte dei momenti di freddezza che abbiamo passato tutti, ci sono due possibilità. O io dico che non ti amo più perché non sento più niente verso di te e ti lascio, molte volte questo capita, oppure, io so che tante famiglie qui l'hanno vissuto, io vivo una dicotomia, sto dando la soluzione, almeno una pista, una dicotomia. Dentro sento una cosa, ma con l'intelligenza e la volontà ne faccio un'altra. Se io non sento più niente emotivamente per te, questo non significa che non ti posso amare. Ti posso amare con l'intelligenza e la volontà. Se si fa questa scelta per 6 mesi, sapete che cosa succede dopo? La cosa più straordinaria che possa capitare a una coppia, che l'attrattiva ritorna, la dimensione emotiva ritorna, ma quella coppia subisce una maturità straordinaria, che l'altra e l'altra è stata portata dentro di sé, avviene l'interiorizzazione dell'altro e dell'altro. Quella coppia subisce una maturità straordinaria perché è frutto dell'amore. Così in una dinamica di classe, se c'hai quei ragazzi che fai fatica a gestire, se tu agisci emotivamente li respingi. Quando li accogli non è che senti di accoglierlo assolutamente, provi freddezza, magari anche repulsione. In questa circostanza tu hai due possibilità. O diventi rigido e li bacchetti e dici che gli altri non capiscono niente, e si può fare, oppure cerchi di essere aperto, che non vuol dire dargli ragione, ma essere aperto, di metterti nei loro panni, di vivere questa rifiuto in un modo diverso. Questo è amare l'altro. Sapete che cosa capiterà dopo 6-7 mesi? Che tu avrai fatto molta fatica, ma che dopo un po' ti sentirai capace di gestire un'ansia che prima non eri capace. Ti sentirai più forte, ti sentirai saggio, ma non solo. Sapete che cosa diranno gli allievi? Però ho avuto un bravo professore. Magari tu avevi la sensazione di non essere bravo, ma gli altri lo sentono. Questo è l'amore. Allora, se questa è un po' la pista, quali sono gli strumenti che abbiamo per facilitare, per agevolare, per far sì che la dinamica scolastica e anche educativa sia una dinamica costruttiva? Incominciamo con quella scolastica. Guardate, con quella scolastica io presento i 5 punti dell'autostima di Rogers. Rogers è stata una persona straordinaria, vedete, quando faccio questi nomi qua, mica sono solo gente che ha studiato, sapete, figurati te, Piaget, Rogers, sapete perché erano in gamba questi qua? E noi psicologi siamo un po' fuori con questi qua, perché questa era gente che già ha lavorato con Piaget per spiegare la sua teoria dell'intelligenza, ha fatto più di 2000 esperimenti con i bambini, sapete. Cacchio, per fare 2000 esperimenti devi avere passione, devi volergli bene ai bambini, se no non li fai. Questa gente è stata pioniera, che ha aperto delle piste, ci ha fatto capire un pochino di cose. Poi adesso la scienza è andata avanti ancora, ma questi sono stati pionieri. Bene, Rogers, a forza di lavorare con gente depressa, eccetera, ha detto una cosa. Ha detto che la causa principale di tutto questo disagio, di questa roba qui, una delle cause è la distimia, la bassa stima di sé. E che se un insegnante, se un educatore riesce a mantenere alta la stima nell'altro, che poi vuol dire la motivazione, l'altro cresce. Bene. E lui ha estrapolato i 5 principi dell'autostima di Rogers, che sembrano delle formuline. Io ho fatto la sintesi, ma sono profondi, sapete. Il primo: ascoltare e prendere atto dei pensieri dei bambini e dei ragazzi. Sapete che cosa vuol dire ascoltare? Vuol dire mettersi nei suoi panni, sapete? Ascoltare, a volte noi sbagliamo quando ascoltiamo. Il tuo bambino, il tuo ragazzo ti parla e tu hai già dentro la risposta da dargli. Che brutto parlare con qualcuno che c'ha già la risposta da darti. È antipatico, sapete? Cacchio, cosa sto lì a parlarti a fare? Ascoltare vuol dire che io non ci sono, c'è l'altro. Avete mai ascoltato qualcuno così? È stupendo, sapete? Bisognerebbe abituarsi quando il bambino ha 2 giorni. Subito, subito. Tant'è che gli ultimi studi di Brezeton e di altri hanno dimostrato che addirittura nel bambino di pochi giorni è presente la reciprocità, la capacità di risponderti al tuo stimolo. L'abbiamo dimostrato. Straordinario. Se tu ascolti un bambino impari un sacco di robe, sapete? Un sacco di robe. Un bambino ti fa essere... Ma sapete come dobbiamo fare ad ascoltare un bambino? Abbiamo un sistema solo. Dimenticarci del tempo. Il tempo ci frega. Ci frega il tempo. E quando Gesù nel Vangelo dice di tornare come bambini, io lo vedo da psicologo, sapete cosa vuol dire Gesù? Gesù doveva essere tosto, Gesù, ai suoi tempi. Sapete cosa vuol dire Gesù? Vuol dire che tu hai mai visto un bambino? Cacchio, un bambino è quando piange fino in fondo, è disperato, ma quando ride, le su fino in fondo, è contento a non finire. Cacchio, quando tu vedi un bambino entusiasta, ti mette addosso tutto. Sapete perché? Perché il bambino è eternamente presente, è dentro nella scena, è completamente lì il bambino, c'è tutto lì, è tutto lì. Se noi impariamo ad ascoltare un bambino, impariamo a essere tutto lì. Che bello trovare qualcuno che è tutto per me. Pensate, un ragazzo nella classe e trova il professore che naturalmente è faticoso a essere tutto per lui. È straordinario, sapete. Ecco che allora quello che io dirò sarò credibile, perché che cosa pensate? È bellissima, le materie sono straordinarie, non ho mica detto che non sono importanti. Quanto è importante tutte le materie. Ma se una materia, mi è detto da una persona in gamba, non solo è bella, ma diventa stupenda, perché me l'ha detto lui, diventa credibile, più credibile. Perché la materia non è fredda, la materia, la scienza, è sostanziata dalla vita di quel professore che me la racconta. La seconda, costruire situazioni dove i bambini possono sperimentare successo e non fallimento. Altro che ti faccio i compiti in classe per vedere le cose che tu non sai fare. Ma stiamo dando i numeri? Dove lui possa sperimentare successo. La terza, vado veloce, dare senso e controllo della vita. Ogni tanto facciamo fare alla fine della mattina della lezione, facciamo un quadernetto al bambino, scrivi che cosa hai fatto oggi. E lui scrive, ho fatto questo, quello. E così il maestro, il professore lo può dire, ma quante cose hai fatto bene? Allora lui può sentire che vale, perché ha fatto qualcosa in più. Rafforzare la convinzione di essere capaci e degni d'affetto è il più importante. Sempre dobbiamo avere questa visione degli altri. Lo diceva anche Don Bosco. Anzi, che donna, è un santo ormai, è San Bosco. Sapete cosa diceva? Lui con altre parole, ma i concetti erano questi. Noi dobbiamo avere sempre una visione positiva dell'altro. Sempre. Secondo, che è sempre possibile ricominciare, recuperare. Sempre. Anche più disperato, sempre. E la terza, quello che conta è il qui e ora, in questo momento qua, è l'attimo presente. Se noi riusciamo a far così, allora riusciamo a vedere l'altro bene. Voglio chiudere con due cose. La prima, con una esperienza. Io lavoro a Milano ormai da tanto tempo e con altri stiamo facendo questa esperienza che avviene in tutta Italia, penso che anche qui a Pordenone ci sia, che è l'esperienza dello sportello psicopedagogico nelle scuole, materne, elementari, medie, spazi di ascolto per genitori, per bambini e insegnanti, come strumento preventivo, non solo per i ragazzi in disagio, ma per tutti. E io sogno, e so che qui lo state già facendo da tanto, ho avuto prima dei programmi molto belli, sogno quello che diceva l'Anna Oliviero Ferraris, questa docente dell'università, lei diceva, io sogno il tempo in cui si arriva a fare la scuola per genitori permanente. Adesso ci sono i corsi di preparazione al parto, l'hanno messi obbligatori quasi. Perché non siamo così intelligenti e mettiamo obbligatori come se fosse una tradizione, perché se lo mettiamo obbligatorio cresce. Obbligatori quando una famiglia, una coppia dei bambini, il corso per genitori. Quanti errori in meno faremo, perché vedete, conoscere un bambino è importante per poterlo amare di più. Non basta il buon senso, oggi non è sufficiente. Allora, senza fare chissà che cosa, ma alcuni concetti psicopedagogici sono importanti per amare di più. Allora questa scuola deve diventare popolare per tutti. E la Oliviero Ferraris diceva una seconda cosa. Oltre a questo, sogno che in tutti i comuni ci sia lo sportello psicoeducativo per i genitori, per la famiglia. Una volta c'era il medico di famiglia che ha fatto un sacco di bene. Oggi il medico di famiglia è importante, ma la scienza, la pedagogia è rimasta ferma. La pedagogia non è più, sta diventando un po' popolare. Allora che bello che una mamma ha qualche dubbio vada allo psicopedagogista. Invece oggi tante volte lo psicologo ha visto un po' come adesso ormai la cultura è andata avanti, ma che diventi tradizione, allora avremo questo. E la terza cosa, che diventi tradizione che un comune assuma, impianta stabile delle figure educative, stabile degli educatori, soprattutto maschi perché le donne ci sono già, stabile. Allora, quando il ragazzino di 12-13 anni va all'oratorio, va nei centri di aggregazione, non ha lì solo quello che fa volontariato, che è importante, ma il volontariato non ti dà la stabilità, ha lì l'educatore, naturalmente formato, preparato, con dei valori dentro, però con tutto quello che volete. Allora diventa tradizione il presentare un modello. Non è una cosa che... Sai, mi è andata bene perché ho trovato il comune che c'era lì, quello che ha fatto il volontario. Basta! Bisogna che culturalmente mettiamo in piedi queste cose che sono intelligenti. Voglio chiudere con un ultimo lucido e chiudiamo, che vale un po' per tutti. Allora, i quattro cardini fondamentali educativi sono l'ascolto, ho già detto qualcosa prima. La seconda, la parola. Quanto è importante la parola per i nostri ragazzi. La parola, gli educativi sono l'ascolto, ho già detto qualcosa prima. La seconda, la parola. Quanto è importante la parola per i nostri ragazzi.

amo tantissimo. Ha già 80 e più anni questa persona, è stato praticamente quello che ha portato la psicologia cognitiva in Italia, Guido Petter. Era rettore dell'Università di Psicologia di Padova, e questo uomo, che adesso ha già una certa età, eccetera, persona straordinaria, di Luinoli, ha scritto un ultimo libro, Dalla Giunti, appena uscito, si chiama Lo psicologo scolastico. È bellissimo, prendetelo, perché ci sono anche tanti suggerimenti per i genitori, soprattutto anche per educare alla lettura i bambini nelle scuole materne e elementari. È bellissimo, e ha tanti contenuti pedagogici fatti veramente bene, e poi ha un linguaggio molto semplice, accessibile a tutti. Ecco, la parola sostanza, la parola poi aiuta a elaborare anche la sofferenza, sapete? Guai a noi se non parliamo della sofferenza ai nostri figli, guai a noi se non parliamo della morte ai nostri figli. L'abbiamo buttata via, la morte, come se fosse una roba. No, no, la morte è importantissima, perché se io parlo della morte mi preparo alla morte. E guardate che la morte, pur nella sua drammaticità, se io ne parlo diventa umana, diventa vivibile. Se io la nascondo invece, io non mi preparo, rifiuto. Ma guardate la parola, avete mai visto un uomo, una persona quando muore? Quando muore sono tutti i paletti attorno alla bara, va a trovare, poi arrivano gli altri, arriva uno a trovarlo e si alza il parente e dice: sai, non ce l'aspettavamo, era ammalato, e parla. Ne arriva un altro, si alza ancora e racconta sempre. Questo raccontare sempre la stessa cosa, sempre la stessa frase, è importante, sapete perché? Elabora il lutto. Perché il parlare ci aiuta, e con i nostri bambini dobbiamo sempre parlare, sempre. Anche se succede una tragedia, guai a noi. Muore il nonno, noi dobbiamo dire al bambino: guarda che il nonno è morto, vieni, lo vuoi salutare? E guai se non glielo diciamo. Tante volte, ma se io glielo dico chissà quale sofferenza ha, chissà quale ingiustizia facciamo, perché non abbiamo fatto vivere una cosa umana al bambino. I bambini hanno la nostra stessa dignità. Userò delle parole più semplici, ma è importante. Il terzo è il sacrificio. Il sacrificio, sapete che cos'è? È la fatica che facciamo noi, e che non mi vengano a raccontare balle che educare, che crescere i bambini sia semplice. Tutte storie, i bambini ti distruggono dentro, poche storie. La vita è faticosa. E se qualcuno mi dice: oh, la bella vita, tutte balle. La vita è faticosa, la vita è dura, però felice. Le due cose non sono in contraddizione. Pensate come ci hanno cambiato dentro i bambini, cioè i ragazzi ci hanno cambiato, sapete? A volte abbiamo avuto, ci è venuto l'istinto perfino di sbattere giù dalla finestra. Lei non l'ha fatto, però con quella faccia lì poteva farlo, di sbattere giù dalla finestra. Eppure abbiamo retto questa roba qua. Il sacrificio è il cambiamento che abbiamo fatto noi. Io sono qui che c'ho adesso 40, non so quanti anni ho, cacchio, mi sembra di non sapere niente, mi sembra di ancora che devo cambiare tanto. Altro che ti dice sei arrivato, dove siamo arrivati? Siamo arrivati a un bel niente. Eppure non ci pentiamo di nulla, perché anche gli sbagli che abbiamo fatto, comunque li abbiamo fatti in buona fede. Ecco perché non dobbiamo essere così cattivi con noi stessi, sapete? Probabilmente abbiamo sbagliato, e allora sarebbe da sciocchi star qui a fare i drammi. Usiamo l'intelligenza e impariamo dagli errori. C'è una pedagogia che si chiama la pedagogia dell'errore. L'errore è stupendo se tu lo sai usare bene. È tutta energia che possiamo usare bene. Ultimo e chiudo, il sostegno. Il sostegno è la visione che noi abbiamo dei nostri ragazzi, allievi, dei figli. Un professore deve sempre sostenere i suoi allievi, sempre. Anche quando li ammonisce. Io posso dirti: guarda, mi spiace tantissimo che hai fatto questa roba qua. Sono triste, deluso, non mi aspettavo questo. E ti posso fare anche un ammonimento sostenendoti. Guarda, dovevi fare questo, questo, questo. Sono arrabbiato, ma sono sicuro che la volta prossima, se ce la metti tutta, andrà meglio. Finiamo sempre così. Anche gli ammonimenti che dobbiamo fare ai nostri figli. Il sostegno è importante. E chiudo con i due suggerimenti di Rogers. Ma come facciamo a sostenere i nostri figli? Come facciamo a essere su? Perché vedete, di tutto quello che ho detto, c'è una cosa che è contagiosa al 100%. Ed è l'essere su. I professori devono essere su. Ma te li immagini tu, un adolescente con tutte le sue paturne, e trova un professore sclerato così? Ma cacchio, anche se è bravo è come un'anfetamina, non si tira più su quello lì. Non si tira più su. Solo che voi potreste, oppure c'è dei genitori, la mamma l'è tutta depressa, quello che le donne, è un disastro unico. Anche lì. E come fai a essere su? Che vi è mai capitato? Io sono Milano, siamo sclerati noi col lavoro, ma penso anche voi. Cacchio, arrivi alla fine della settimana, sei mangiato dalle cose da fare. Non c'è più un minuto per te. Mangia

a tuoi figli qua là. Ma fai essere su? Ma come si fa? Per quello che ci vorrebbe un'anfetamina per essere su. Come facciamo? Siamo sciocchi. Siamo sciocchi. Due suggerimenti che gli do sempre, forse li ho dati anche 3 anni fa, ma voi non mi avete ascoltato. Siamo sciocchi, spiego. Per essere su, io devo essere furbo. Furbo. Due piccoli suggerimenti pratici, io sono molto concreto. Ai professori soprattutto e anche agli altri. Primo, una volta alla settimana facciamo quel cacchio che vogliamo che ci piace, cioè, purché sia lecito, non è che una donna può andare con altri uomini, no, buona lì, purché sia, adesso non è che può dire, adesso un po' di moralità ci vuole, se no lei è un po' sclerato, allora purché sia lecito. Cioè, c'è mia moglie, per fortuna non spende soldi, ma lei al sabato pomeriggio gli piace andare a vedere il mercato, un po' che... ma quando la porto a vedere, l'è tutta un'altra donna, dopo la vera, per fortuna lei ha visto i colori, ma è contento, ma sempre la porto io, a me non piace, ma lei piace benissimo, lei fa bene, ma scherziamo? Sclerati come siamo, se ci riusciamo a tirarci su un po', è importante o no? Questo lo fa, c'è il secondo suggerimento, che so che la mia ascoltano i genitori. Secondo, 2 volte al mese, sono uno psicologo infantile, di bambini e di adolescenti, 2 volte al mese, mandiamo a quel paese i nostri figli, sia che abbiano 1 mese, sia che abbiano 30 anni, via, fuor dalle balle a quel paese, piazziamoli dalla babysitter, piazziamoli dalla nonna, da chi cacchio volete voi, e uscite voi due insieme, marito e moglie, uscite voi due. Ho diretto un consultorio per anni, sapete qual è la prima causa di separazione e di divorzio? La prima, in assoluto, non è perché hanno sbagliato il carattere, ma figurati te, i due signori qua, la sciura, il carattere è diverso dall'orso qua, è diverso, faccio apposta, tanto lo prendo così. Non venitemi a dire che abbiamo gli stessi caratteri. Ma che brutto poi avere lo stesso carattere, una noia mortale se vivessi con uno al carattere mio. Non è per quello. Non è neanche perché... No, sapete qual è la causa? Io sono molto pratico, sapete? Sapete qual è la causa? Guardate, ti sposi, gli vuoi un mare di bene, poi arrivano i figli ti mangiano. Sei tutto addosso lì, addosso loro, addosso con l'altro, il lavoro, tutto preso lì. E tu con la tua donna non esci più. Prima del metto su baracca, uscivi tutte le sere, anzi... Non esci più, non si esce più, sapete? Ma non perché gli vuoi male, perché gli vuoi un sacco di bene, e anche l'altro. E se non si esce più, il dialogo si interrompe, non c'è più tempo. Poi al marito, alla moglie, al marito gli arriva la segretaria di turno, sapete? Sai, con te non parlavo più, per forza, scemo, eri preso da tutta un'altra serie di robe. Sono molto pratico. Se noi, io vado a fare i corsi fidanzati, dal primo giorno sposati fino adesso, ci prendiamo questa abitudine, quante cose si risolvono. Quante cose. Invece siamo presi da tante altre robe. Per cui il dialogo è veramente basilare.

Il nostro incontro termina qui, ringraziamo il relatore per aver concesso questi materiali e gli organizzatori del Centro Don Bosco che hanno offerto a Radio Voce nel Deserto le registrazioni.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Signore, ascolta la mia preghiera quando ti invoco. Presto, rispondimi. Si dissolvono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce. Dimentico di mangiare il mio pane. Per il lungo mio gemere aderisce la pelle alle mie ossa. Sono simile al pellicano del deserto. Sono come un gufo tra le rovine. Veglio e gemo, come uccello solitario sopra un tetto. Di cenere mi nutro, come di pane. Alla mia bevanda mescolo il pianto, davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano. I miei giorni sono come ombra che declina, e io come erba inaridisco.
1: Il Salmo 102 è un canto straziato dalle immagini potenti, destinato a risuonare sulle labbra di un malato infelice. Il pellicano del deserto e il gufo che si lamenta tra le rovine diventano il simbolo di una tristezza e di una solitudine senza scampo.
2: Al centro dei versetti di questa supplica, che la Chiesa ha fatto diventare uno dei 7 salmi penitenziali, c'è un dolente autoritratto dell'orante. Egli sente che la sua vita sta per scivolare via, bruciata e dispersa al vento. Il suo essere è ridotto ormai a un'ombra che sta allungandosi. Il vigore della vita ha perso la sua linfa e si è disseccato come l'erba falciata.
1: Che egli è malato appare da altre indicazioni abbastanza precise, anche se velate dalla poesia. La febbre sembra infatti bruciare le sue ossa, inaridendole. Il battito cardiaco si allenta e attenua fino a far presagire la riduzione dell'uomo a una realtà secca e morta. La nausea gli fa perdere ogni desiderio di cibo e se egli trangugia qualcosa, tutto si trasforma in cenere. La bevanda si fa lacrima.
2: Il salmista, con l'evocazione della cenere e del pianto divenuto pasto, vuole rimandare al cosiddetto cibo del lutto, cioè al pranzo funebre che esprimeva e comunicava il dolore per la morte di un congiunto. Infine c'è quel gemere continuo e quella tensione interiore che scarnifica il fisico, ridotto ormai a pelle e ossa. Aderisce la mia pelle alle mie ossa.
1: Il suo grido, più avanti nel salmo, si fa lacerante. Mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. C'è allora un'ultima spiaggia, ed è quella di affidarsi al Signore della vita, perché sostenga il malato e allontani lo spettro della morte. Egli infatti rimane in eterno, resta sempre lo stesso e i suoi anni non hanno fine. I malati sono allora invitati a unirsi all'ardente supplica dell'autore del Salmo 102 e potranno allargare quella preghiera con la spontaneità delle loro parole. Oppure potranno ripetere quelle della preghiera di Padre Davide Maria Turoldo.
3: Padre, per te che duri in eterno, per te che muti i cieli come fossero panni logori, cos'è per te venirci incontro? La morte fa nido dentro le nostre ossa. I nostri giorni sono calici colmi d'angoscia. Non vediamo la meta verso cui ci muoviamo. Signore, è tempo di usare pietà.

0: La preghiera del Salmo 103 sembra anticipare la celebre dichiarazione della prima lettera di Giovanni: Dio è amore. Infatti la figura del Signore che entra subito in scena è quella di un padre tenero e compassionevole che non decide di applicare nei confronti della sua creatura la rigida norma della giustizia.
1: Anzi, il salmista immagina come una grande croce cosmica sulla quale corre la bontà appassionata di Dio. Tra cielo e terra si svolge la benignità amorosa del Signore. Tra Oriente e Occidente vengono invece fatti scorrere i peccati e le ribellioni dell'uomo, così che sprofondino nel mare e nel nulla.
0: Ascoltiamo allora il Salmo 103.
2: Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Perché egli sa di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce. Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
0: La bontà divina nasce dalla conoscenza perfetta che il Signore ha della sua creatura. Le immagini usate sono di due tipi e sono particolarmente suggestive.
1: Da un lato c'è la consapevolezza che l'uomo è polvere, plasmato da Dio nella creazione come se egli agisse da vasaio. Realtà fragile dunque, pronta a incrinarsi e a spezzarsi. Già gli antichi sapienti egiziani descrivevano la creatura umana come argilla e paglia plasmata da Dio.
0: D'altro lato c'è quasi una scenetta agricola. Un fiore meraviglioso è sbocciato in un prato verdeggiante. Si alza il vento ardente del deserto che piomba addosso col suo soffio infuocato a quel prato. Il fiore lentamente dissecca, riducendosi, come l'erba che lo circonda, a polvere introvabile, dissolta nel terriccio arido.
1: Dio però si china su quest'essere caduco che è l'uomo e lo avvolge con la sua benignità che perdura di eternità in eternità, come dirà il salmista più avanti nella parte dell'inno da noi qui non citata. La malattia fa scoprire in tutta la sua brutalità quanto fragile sia la nostra esistenza. Talvolta basta proprio un soffio d'aria ad annientarci, basta un colpo a infrangerci, basta un microscopico virus a demolirci.
0: In quel momento è facile sentire la tentazione di considerare Dio come un avversario che si accanisce sulla sua creatura. Anche Giobbe ha provato questa tentazione. Tuttavia la caducità fa parte del nostro essere finiti, limitati, diversi da Dio, che è infinito, eterno, perfetto.
1: Dobbiamo perciò saperci accettare nella nostra debolezza fisica, ma anche morale, e affidarci alle braccia amorose del Signore. Egli sa di che siamo plasmati. Egli ci sosterrà e farà sì che il dolore non cada nel nulla, ma diventi sorgente di redenzione e di speranza, perché Egli ha preparato per la sua creatura più alta un destino luminoso, salvandola dal male e dalla morte. Preghiamo allora insieme.
3: Il tuo spirito, Signore, illumini i nostri occhi per comprendere quanto siamo effimeri e deboli. Fa che sappiamo distinguere però ciò che in noi è caduco e ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente. Così potremo avere parte alla tua eternità, o Signore, perché tu sei la sorgente di ogni esistenza e ci inviti al banchetto della vita senza fine.

Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini al microfono, Carolina Zaccarini, Pierpaolo Cuna, Gabriele Parrillo, Aldo Russo. Tecnico del suono Tommaso Pallottino. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Stiamo per ascoltare Don Riccardo Michelan, direttore del Centro Don Bosco di Tolmezzo, che ci intratterrà su temi di carattere educativo. A voi tutti grazie per aver scelto le nostre frequenze.

Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori. Uno degli elementi educativi lanciati 150 anni fa dalla pedagogia di Don Bosco e oggi da tutti condiviso è la presenza educativa accanto al giovane. Cioè non si educa dando consigli, si educa stando vicino. Quindi presenza per indicare però non solo vicinanza fisica, ma anche un rapporto che l'educatore si guadagna attraverso la confidenza del giovane, dandogli confidenza. La confidenza è una cosa che non si può imporre, ma che bisogna meritarsi da parte degli adulti. Cioè essere quindi vicini ai giovani con il nostro cuore, con la nostra mente. Ma per essere vicini bisogna conoscerli. Sapere cioè cosa c'è dietro a certe loro affermazioni, a certe loro resistenze e perché a volte siano così estranei alle nostre proposte. Cioè sapere chi abbiamo davanti. I vecchi pedagogisti ci dicevano che non si può educare senza conoscere, che per poter insegnare la matematica a Pierino è più importante conoscere Pierino che conoscere la matematica. D'altronde anche una delle caratteristiche più evidenti della riforma scolastica è questa grande insistenza sull'educare. L'educare deve precedere l'istruire. 10 anni fa la scuola aveva proposto il progetto educativo. Io mi ricordo, allora ero insegnante e questo risuonava dappertutto, il progetto educativo. Però per avere un progetto educativo bisogna avere un'idea chiara di uomo. Ma chi ha questa idea chiara dell'uomo? Quante volte io ricordo nella scuola statale si litigava nei collegi docenti su questo progetto educativo, ma i litigi non nascevano da chi voleva bene o non voleva bene i ragazzi o voleva più o meno bene, ma dal progetto di uomo che tutti avevano in testa. Vedete, dopo che da tempo sono cadute le cosiddette evidenze etiche condivise, è molto difficile convergere su obiettivi di alto profilo ideale e morale. Allora a volte una scuola statale che raccoglie insegnanti di diverse ideologie, con diverse idee di uomo in testa, non so se possa permettersi ancora il lusso di fare progetti educativi. Infatti l'idea di progetto educativo è ben presto caduta ed è stata sostituita dal cosiddetto POF, cioè piano dell'offerta formativa. Cioè la scuola deve dire non qual è il suo progetto educativo, ma quali sono i servizi che offre agli studenti.

Ecco, un cristiano invece non può derogare a questo compito di educare, che è l'unica, diciamo così, l'unica cosa che lui deve alle nuove generazioni. Proprio anche in biologia si dice che l'uomo è prole innetta, non prole precoce, ha bisogno di queste cure parentali. Su diversi giornali spagnoli, qualche mese dopo l'attentato alle Torri Gemelle, è comparsa la pubblicità di una scuola cattolica e mostrava una grande foto di Osama Bin Laden con la dicitura Osama Bin Laden, ingegnere. Più sotto si leggeva: formare professionisti è facile, il difficile è formare cittadini. Per indicare che l'intento di questa scuola non era solo di istruire, formare ingegneri, ma educare. Cioè non solo professionisti abili come Bin Laden, ma uomini che hanno a cuore, cioè che hanno un cuore e hanno il senso della responsabilità. Vedete, ogni tanto i giornali, riportando inchieste e statistiche strampalate, fanno il campionato dell'indignazione per l'attuale impreparazione scolastica, tacciando di ignoranti i nostri universitari, i nostri laureati. Ecco, io penso che l'emergenza principale non sia tanto la preparazione accademica, che forse anche in Italia non ha mai raggiunto livelli così soddisfacenti. Anche ultimamente, quando hanno voluto mettere l'Italia tra gli ultimi posti, c'era Trento, che era il primo posto mondiale per l'istruzione matematica. Bolzano è il primo posto in tutto il mondo per l'istruzione scientifica. Gli ingegneri italiani hanno sempre posti prestigiosi quando fanno concorsi europei, si piazzano sempre tra i primi. Proprio ultimamente un ingegnere italiano è diventato direttore di tutta la società di telefonia mobile inglese. Ecco, quindi non è questo il problema, non è la carenza di nozioni, che si possono poi anche trovare in qualsiasi enciclopedia o sito internet o banca dati. Ciò che dovrebbe preoccupare di più oggi è l'incompetenza sociale. Quindi non solo quello che sanno fare, ma quello che sanno essere. Ma quant'è difficile. A volte si ha l'impressione che educare voglia dire proprio portare l'acqua con il cesto. Ma per tornare a quello che dicevo all'inizio, per educare è ancora possibile. È possibile se l'educatore sta vicino alla persona che vuole educare e gli travasa non con le parole solamente, ma con l'esempio, col cuore, proprio un modello di uomo appetibile. Mai i ragazzi, se ci trovano entusiasmanti, rinunceranno a imitarci. Però bisogna anche conoscere oggi come sono questi ragazzi. Vediamo allora qualche elemento. Innanzitutto, oggi i ragazzi sono sempre più svegli, ma sempre meno responsabili. Cioè, sono più ricchi di informazioni, ma meno riflessivi, meno capaci di rispondere delle proprie azioni. Un eccesso di protezione li rende troppo dipendenti e ansiosi, incapaci di distinguere tra le paure oggettive e le forme ansiose, che sono paure immaginarie. Tra le cose che li angosciano di più è l'esagerata preoccupazione per l'aspetto fisico, forse anche per l'eccessiva enfatizzazione delle diete, della moda, dei vestiti firmati lanciate ad arte dalle imprese pubblicitarie.

E quando la scuola diventa fonte di apprensione, lo è per qualcuno, la preoccupazione per l'esito produce più ansia che responsabilità. Si vogliono cioè buoni risultati, ma non si accetta la fatica di conquistarli. I giovani inoltre vivono una forte concentrazione su di sé, la propria realizzazione, le proprie esigenze, i propri diritti, attraverso proprio una immediatezza impaziente. Vogliono le cose subito, vogliono le cose proprio appena le hanno desiderate. Non c'è la pazienza di attendere. Vivono e assolutizzano il presente, cioè decidono sempre tutto all'ultimo momento, non sanno progettare, prevedere, attendere. Lo sa qualche sacerdote quando cerca di organizzare i campi scuola, fino alla vigilia non saprà mai quanti sono quelli che vengono, e di fronte alle sollecitazioni, ma vede quando cerca di organizzare i campi scuola. Fino alla vigilia non saprà mai quanti sono quelli che vengono.

mentre tutto il giorno è lì che smanetta il cellulare per mandare messaggini. Non ha neanche la pazienza di scriverli, scrivere in maniera monca, sincopata. Cioè non hanno la pazienza di attendere né la fatica di costruire. Vivono alla giornata, senza grossi progetti. Sempre all'insegna del vedremo, dipende, a ogni proposta viene sempre accolta con dipende, vedremo. E vivono anche senza grosse aspirazioni, peraltro anche un contesto carente di mete collettive. Non è facile che tra loro parlino con entusiasmo del loro futuro. Abituati ad avere tutto dalla tecnica, ciò che non è comprabile li scoraggia. Quindi non hanno la pazienza di costruire, ma neanche di desiderare. Oggi proprio bisogna aiutarli a costruire il desiderio, cioè a motivarli su tutto. Non sopportano gli insuccessi, per cui mancano di tenacia, di capacità di provare e riprovare. Per essi, ciò che non cambia a colpi di telecomando li scoraggia e non li interessa.

non fanno tesoro delle loro esperienze. Si entusiasmano per un momento, poi una cosa vale l'altra. Basta che li aiuti a sopravvivere. Campi scuola, ritiri, esperienze entusiasmanti, grandi raduni oceanici non hanno mai un seguito. Non influenzano la loro vita. Non sono determinanti per il loro futuro. Non sono molti quelli che hanno grosse ambizioni. Questo fa sì anche che non ci siano grossi conflitti, se non verso coloro che rompono i loro tran tran, che si oppongono ai loro istinti e ai loro desideri. C'è oggi una fatica terribile a parlare dei temi della solidarietà, della disponibilità, dell'accoglienza dell'altro. L'intolleranza e la pretesa sono frutto del ripiegamento su loro stessi, circoscritti solo sui propri problemi. Vivono la famiglia più come uso che come appartenenza, assumendo un atteggiamento più di pretesa che di responsabilità. E su questo è il caso proprio di insistere un pochino, anche nei confronti del sociale, delle strutture del sociale. Dovunque c'è un atteggiamento di pretesa, gli altri dovrebbero, lo Stato, la scuola. Io poi non devo collaborare, ma neanche a chiudere una porta, a spegnere una luce e raccogliere una carta per terra. Così in famiglia, nei confronti dei genitori. Nei confronti dei quali arrivano a pretendere anche che gli preparino il festino per la festa di compleanno. Loro non daranno neanche una mano a spreparare poi. Non ci sono più grandi aspirazioni alla vita politica. A volte addirittura si gloriano di non votare, di non voler votare un domani se sono minorenni. Questo sarebbe anche molto pericoloso. Questo sì potrebbe portarci verso un assolutismo. La mancanza del senso di responsabilità toglie loro anche la preoccupazione per il domani e per quello che stanno facendo, nella convinzione che tanto tutto si può cambiare, tutto si può rimediare. Sembra non si rendano conto che nella vita ci sono delle scelte senza ritorno, elementi irreversibili. Per loro non c'è niente di irrimediabile. Beh, in qualche modo i miei troveranno sempre una soluzione. I miei insegnanti chiuderanno un no.

se non lo chiudo sono cattivi, sono cancheri, non io sono irresponsabile. Ricordo ieri venuto da me un ragazzo che faceva il terzo anno di Ipsia, ha fatto una strage di assenze quest'anno, l'anno precedente era venuto così quest'estate da me, e mi pare che avesse fatto neanche 2 mesi di presenza a scuola. Alla fine poi gli avevano lasciato mezzo intendere che se si impegnava forse l'avrebbero promosso, naturalmente poi fu bocciato perché tutte queste assenze non gli avevano permesso di svolgere, di partecipare allo svolgimento di quasi nulla dell'anno scolastico. Irritatissimo contro i professori, quei maledetti mi hanno imbrogliato, avevano detto che forse potevo andare, cioè la pretesa di ottenere tutto, di volere tutto, ma non di non far la fatica.

La vita è per loro una realtà virtuale, senza una grande differenza tra realtà e sogno. Una specie di gioco è Grande Fratello, dove tutto può essere cambiato con un clic del telecomando. Alla protesta si è sostituito un silenzio enigmatico. Non comunicano più. Sono appagati e annoiati del quotidiano. È difficile parlare loro del futuro, di vocazione, tantomeno di eternità. Ogni momento deve autolegittimarsi, offrendo divertimento a tutti i costi. E siccome non c'è certezza di niente, bisogna godere tutto e subito. Non essendosi conquistati niente, hanno bisogno di affermare se stessi, di provare, di avere emozioni. Vivono momenti. Qualcuno li ha chiamati annusatori della realtà.

il rischio li esalta. Si è passati dai 3M degli anni 60, morosa, motto, mestiere, ai 3V, violenza, velocità, virus, violenza. Questa aggressività negli stadi, nelle discoteche, questo a volte sconcertante disprezzo sugli indifesi, gli emarginati, i barboni, gli extracomunitari. Abbiamo sentito tempo fa dichiarare da un giornale, in un giornale, da uno di questi ragazzi che aveva usato violenza per un barbone, che mi fanno schifo e quindi li eliminano. Velocità. Oggi è la causa prima di mortalità giovanile. Questo sporgersi dall'auto in corsa, sfide con le moto, questo correre senza casco, questo correre al buio, queste sfide sono infinitamente più numerose di quello che gli adulti non pensino e che per fortuna vanno a buon fine. Il problema viene fuori solo quando ci casca il morto. E poi anche la terza V che forse può sconcertare, e che io vedo spesso, almeno 3 volte ho visto scritto sulle magliette dei ragazzi, virus. L'aumento della percentuale della diffusione dell'IV dovrebbe preoccuparci. Ci provo, tanto non capita a me. A volte si ha la percezione che non abbiano più la concezione del tempo, passato, presente, futuro, non più l'ieri che prepara l'oggi, l'oggi che si può sacrificare per il domani. No, tutto è fatto di pezzi intercambiabili. Ecco, a questo punto non vorrei avere gettato un eccesso di pessimismo. Vedete, questo è, io dico, non sono critiche, ma constatazioni verificate, che peraltro non li rendono peggiori di quello che noi eravamo alla loro età. Per cui io amo tantissimo questa generazione, non la cambierei minimamente con la mia, chiusa, schematica, spesso ostile, ostinata, e anche diffidente nei confronti dell'adulto. Io ricordo che ormai ho una certa età, ma non la cambierei questa generazione con quello che ero io da ragazzo. Ecco, piuttosto chiediamoci cosa c'è al di sotto di questi segni, come radice anche dei medesimi. Ecco, a mio avviso c'è lo smarrimento nei confronti della verità, e quindi la perdita di riferimenti oggettivi. I ragazzi oggi non hanno più né maestri né padri. Oggi la verità non viene contestata da nessuno, ma non perché si sia tutti d'accordo, ma perché è diventato un termine archeologico che nessuno contesta, perché a nessuno interessa, per cui neanche non se ne parla, dando per scontato che non c'è, che la verità non può essere trovata. È stata sostituita dal consenso, dai sondaggi di opinione, dal tutti fanno così. Nell'immaginario giovanile i maestri sono tramontati. Questo rende il rapporto educativo non più dialogo, ma chiacchiera. La parola dialogo deriva dal greco dia logos. Logos è la verità, la seconda persona della Santissima Trinità. Dia, io cerco la verità attraverso l'altro, nel rapporto con l'altro. Oggi questo dialogo è sostituito dalla chiacchiera, cioè dalla possibilità per tutti di dire tutto quello che pensano senza preoccuparci che sia vero o meno, come certe trasmissioni televisive.
a volte proprio qualche educatore, qualche insegnante è contento perché dice hanno parlato, però questo loro parlare così li ha solo sfogati, è un parlare salottiero, non hanno acquisito nozioni, non si sono arricchiti del parere dell'altro, non hanno confrontato il proprio parere con quello dell'altro, sicché alla fine non si sa mai da che parte stia la verità e si sfocia in un relativismo di chi si convince che non stia da nessuna parte.

oggi i ragazzi, quando dicono secondo me, non lo dicono con valore restrittivo, cioè secondo me, perché potrei anche sbagliarmi, ma lo dicono con la perentorietà di chi non ammette contraddittorio e non è disposto a cambiare. Secondo me, cioè, è così e basta. Da questa mancanza di ricerca della verità globale coerente della realtà ne deriva un nuovo concetto di libertà. La libertà diventa legge a se stessa. Prova, se ti piace vuol dire che va bene così. Se non ti piace, tenta altrove. Forse sarai più fortunato. Non è importante più capire, ma provare. Ma non per scoprire cosa è più vero, ma per provare emozioni, sentire che effetto che fa. Ogni cosa va bene, basta che ti piaccia, che ti diverta. E i giudizi più comuni che si sentono dare sulle esperienze, sulle iniziative sono: è stato bello, mi sono divertito, oppure mi è simpatico. Gite, incontri spirituali, ritiri, tutto viene messo sullo stesso piano e giudicato in base alla sensazione che suscita. Allora, se è possibile avere solo delle opinioni che valgono solo per te, momento per momento, non esiste più né la coerenza, né la fedeltà, né l'impegno. O se esistono, sono una scelta che vale solo per te. Per te che la fai. Non è il riconoscimento dell'ordine delle cose che corrisponde a ciò che è giusto, ciò che è vero. Infatti chi parla della verità viene visto come aggressivo, fondamentalista, che vuole imporre la propria opinione sugli altri. Quando anche un sacerdote parla, oppure un ragazzo ascolta una conferenza, questa non è più presa come uno spunto, un germe, un seme su cui confrontarsi, ma con la proprio disinvolta distanza di chi dice: beh, è la tua opinione. Io invece. Oggi il prete viene facilmente invitato a parlare in TV o sui giornali, ma purché presenti il suo parere come una delle tante voci che fanno salotto, che alimentano la chiacchiera.

qual è la conseguenza di tutto questo sui nostri ragazzi? Vedete, se io non posso appassionarmi alla verità, di che cosa posso appassionarmi? Di niente, perché non c'è niente di promettente che valga il mio sacrificio. Eroi, martiri, sono concetti archeologici, ma anche coerenza, impegno, fedeltà sono concetti archeologici, non più motivabili. E quindi i ragazzi li sentono come parole astratte che non hanno nessuna attinenza col loro quotidiano. Guardate, è importante che ci rendiamo conto di questo, perché non addebitiamo a cattiveria solo ciò che è estraneità. Oggi l'aiuto che dobbiamo dare ai ragazzi è diverso da una volta. Non per nulla i problemi più grossi oggi sono l'indifferenza e l'accidia, perché tutto è moda passeggera. Una notizia è importante finché fa moda, finché emoziona. Allora, se le passioni non dipendono più dalla verità, ma dalla psicologia, non si può più lavorare sulla motivazione, ma solo sulle tecniche per coinvolgere, per convincere. Se non c'è più la passione per qualcosa, mancheranno anche legami profondi e definitivi, pagabili magari anche con grossi sacrifici. Io ho l'impressione che a volte siamo di fronte alla prima generazione che cresce senza il senso religioso. Una volta, quando noi eravamo bambini, la mamma, con molta ingenuità e saggezza, ci invitava a guardare nella nostra stanza il quadro del crocifisso, il quadro della Madonna, il crocifisso, e ci diceva: butta i bacini a Gesù, chiedi perdono a Gesù. E il bambino cresceva e si abituava a sentire attorno a sé un altro mondo, non visibile ma non meno reale di quello visibile, che girava attorno a lui, di cui ne percepiva l'esistenza, la presenza, con cui dialogava, con cui entrava in contatto. Era il mondo del soprannaturale. Questa percezione è il vero senso religioso, senza del quale non serve niente insegnare una preghierina. C'è un abisso tra il dir preghiere e pregare. Pregare vuol dire immergersi in questo senso religioso, in questo senso, in questo soprannaturale. Dir preghiere è presso poco come dire una poesiola. Ecco, ora tutto questo non è che io abbia la formula terapeutica risolutiva. Qualcosa ho suggerito man mano che delineavo le difficoltà dei nostri ragazzi. Però fondamentalmente ognuno deve cercare la risposta in ciò in cui crede e per cui vive. Bisogna trasmettere con la vita anche le ragioni della vita. Perché se non ci sono punti di riferimento precisi, anche la parola valori, di cui oggi tanto ci si riempie la bocca, diventa una penosa banalità. In una civiltà eticamente neutra, tutto si comporrebbe attorno al sé, allo sperimentabile. A volte chiedi a un ragazzo: ma tu credi? Lui, sapete cosa ti risponde? Dipende. Penso che la cosa più urgente oggi per un educatore sia testimoniare alle nuove generazioni ciò di cui lui vive. Questa è la grande sfida. Avere punti d'appoggio solidi, non solo puntelli emotivi. Questa è l'unica strada seria e alla lunga credibile. L'accompagnare, trasmettere valori e non solo affetti.
e questo senza neanche complessi per le nostre debolezze. Pietro è stato il primo ad averlo tradito, però questo non ha impedito che Cristo su questa pietra fondasse la Chiesa, e l'ha fondata dopo che l'aveva tradito, non prima.

Allora io penso che l'unico pericolo educativo è che il sale, stando a un'immagine del Vangelo, che sono gli adulti e le loro convinzioni, che questo sale perda il suo sapore. E lo perde quando uno corre dietro ai ragazzi per copiarli, come fanno certi genitori oggi per essere ascoltabili. E non si pongono più come modelli credibili, persone che hanno risolto i loro problemi e hanno trovato il gusto di vivere, la gioia di stare a questo mondo, perché hanno trovato il motivo per cui vi sono stati messi. Ecco, l'unico pericolo proprio che questo sale perde il suo sapore e cessi di essere sale, perdendo identità ed efficacia. Allora non serve proprio a nulla. Gesù ci chiede di essere sale, e qui mi rivolgo a tutti gli ascoltatori proprio cristiani, di essere sale, di essere luce. Non ci chiede neanche di illuminare o di salare, quello casomai è compito suo. A volte siamo proprio santamente preoccupati di cambiare, di convertire i ragazzi, di manipolarli. Vedete, l'immagine dell'educatore non è quella del meccanico, ma del giardiniere. Il meccanico, quando un pezzo non va, lo sostituisce. Il giardiniere, quando qualcosa non va, non interviene sulla pianta, interviene sul terreno, sarchia, zappa e aspetta che il sole continui a illuminare e dare, diciamo, fecondità alla sua zolla, alla sua pianta. Nessuno viene a me se il padre non lo attira. Per cui a volte dobbiamo chiederci, di fronte a certe insistenze fallimentari, ma è Dio che lo vuole o è la mia ambizione, la mia caparbietà di non cedere? Vedete, è Dio che dà la fede e il cambiamento. Ha solo bisogno di testimoni che lo dimostrino visibile, con scelte concrete, con comportamenti coerenti, magari anche in contrasto con tutti fanno così. E queste forze già ci sono in noi, forse devono solo diventare più visibili, più visibili. La fuga nell'invisibilità, qualsiasi ne siano le motivazioni, è sempre un rinnovamento della nostra identità, di vergognarsi di essere quello che si è. Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, continua il Signore, ma la si mette sul candeliere perché faccia luce a tutta la casa. Ecco, voi siete la luce del mondo. Non potete mettere la vostra luce sotto il secchio. Il secchio può essere un cosciente conformismo, magari con la preoccupazione di andare d'accordo con tutti, la paura di porre gesti, affermazioni cristiane, per paura di non essere rispettati, capiti. Il secchio può essere anche voler ridurre il cristianesimo ai valori comuni, all'insieme di idee buoniste condivise da tutti, ma che non hanno più la novità dirompente del messaggio cristiano. Valori talmente anacquati che nessuno più contesta, ma che non servono più a nessuno. Certo, se Gesù e tutti i martiri cristiani si fossero messi su questa strada, nessuno li avrebbe contestati, né tantomeno messi in croce, ma non ci avrebbero portato la salvezza. Penso sia qui il profondo dramma storico della Chiesa, la sua fatica davvero grande e tremenda. Diceva un filosofo contemporaneo, Andrea Emo, c'è che la Chiesa è stata per tanti anni protagonista della storia, poi per altri ha assunto un ruolo non meno dignitoso, quello di essere antagonista della storia e perciò contestatrice e perseguitata. Ora, dice, in certi paesi
rischia di diventare la cortigiana della storia. E qui regimi peggiori per il cristianesimo non sono quelli che hanno perseguitato la fede o distrutto le chiese, ma quelli che le hanno svuotate. Hanno cioè talmente assimilato il modo di pensare dei cristiani a quello della società che non si sono più differenziati. Hanno perso identità, hanno perso il sapore.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Ottava parte. La giustizia.
1: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: Continuiamo il nostro viaggio nel sermone della montagna, nel discorso più grande e più ampio che abbiamo nei Vangeli del Signore Gesù. E in questo nostro viaggio arriviamo a questa frase che è rimasta nel nostro immaginario e che dobbiamo un pochino approfondire per capirla in maniera meno superficiale. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu, con lui, fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Ecco, questo testo, che ci mette di fronte ad alcune delle frasi più paradossali che il Signore Gesù ha detto, parte da un grande malinteso. Ovvero sia, come noi leggiamo questo testo così importante? Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, e qui ci possiamo fermare. Quando pensiamo a questo testo, noi diciamo, ecco, questa è la logica assurda, inaccettabile, la logica per cui occhio per occhio, dente per dente, la legge del taglione. Bene, bisogna stare un po' attenti prima di ragionare in questa maniera, anche se purtroppo è passata agli atti questa lettura e ovunque si pensa che questa dinamica qui dell'occhio per occhio, dente per dente sia la dinamica della vendetta o cose simili. Veramente è tutto il contrario. La legge occhio per occhio, dente per dente compare al capitolo 21 del libro dell'Esodo, cioè subito dopo il Decalogo, viene ripetuta anche in altri testi, al capitolo 24 del libro del Levitico, al capitolo 19 del libro del Deuteronomio, ed è una norma che soprattutto nel testo di Esodo 21 è fondamentalmente la regola tipica della giustizia. Per questo questa trasmissione l'abbiamo chiamata la giustizia, perché se noi andiamo a vedere qual è proprio l'adagio fondamentale del diritto, possiamo partire dal diritto romano, è fondamentalmente centrato sul fatto che ad ogni danno deve corrispondere un risarcimento equivalente. Se una persona addiviene ad una situazione in cui gli viene tolto qualcosa, gli viene rotto qualcosa, gli viene decurtato in qualche maniera qualche oggetto dei suoi, ecco, deve avere un risarcimento che sia giusto. Occhio per occhio vuol dire che se io ho perso un occhio, ho diritto a quello che vale un occhio. È certo che nell'ambito di Esodo 21, Levitico 24, ancora di più Deuteronomio 19, siamo dentro una logica che è arcaica, se vogliamo, con procedure primitive, ma in sé. Poniamo l'esempio che una persona gli venga rubata una vettura, va a prendere l'assicurazione e scopre che gli danno qualcosa che non tocca neanche lontanamente il valore reale della vettura, ma ci sono tutta una serie di franchigie, di abbassamenti di premi e tutte queste cose qua che sono piuttosto complicate e hanno anche la loro logica. Per cui una persona dice, ma io avevo una cosa, voi mi dovevate dare in cambio il valore, ma io non ho il valore. Ecco, e uno in quel momento sente che è oggetto di un'ingiustizia, non ha avuto occhio per occhio, dente per dente. Ecco, qual era il compito di questa legge che, per quanto arcaica nella formulazione, era sostanzialmente assolutamente imprescindibile e sempre attuale nella sua sostanza? Era il sistema per delimitare proprio la vendetta, ovvero sia, in caso di ingiustizia hai diritto di chiedere solo ed unicamente il risarcimento di quello che veramente ti è stato tolto. Cioè, noi siamo di fronte a quel tipo di situazione per cui l'uomo tende ad avere un impulso aggressivo, violento, che lo porta a richiedere non il risarcimento reale, ma qualcosa che va oltre il risarcimento, qualcosa che appunto si chiama vendetta, che si chiama distruzione dell'altro. E se tu mi hai distrutto uno, io ti distruggo cinque, io ti aggredisco in una maniera tale per cui devo avere molto di più di quello che in realtà tu mi hai tolto, perché questo è l'impulso vendicativo, violento, aggressivo, competitivo, per cui si afferma la propria supremazia. E insomma, siamo di fronte al tema della realtà della violenza e del contenimento della violenza, perché tutti i violenti, quando aggrediscono, in fondo stanno centrati su un'idea di giustizia. Ogni persona che aggredisce pensa di fare giustizia. La forma naturale, diciamo così, dell'aggressività è sempre collegata a un'idea di un danno subito che va regolato, rimesso in uno stato di parità, ma non è poi la parità l'impulso. L'impulso è la punizione, l'aggressione, l'annientamento dell'altro. Ecco, in una mentalità aggressiva antica, non evoluta, e se vogliamo primitiva, ma questo essere primitivi è anche nelle fasi della vita, in una fase immatura della vita, uno vuole molto di più che non un occhio, molto di più che non un dente. Allora, per questo c'era questa legge in Deuteronomio 19, in Levitico 20, in Esodo 21, in cui si delimitava il diritto al risarcimento, ed è questo il punto di partenza. Gesù dice: avete inteso questa legge, che è l'immagine della bilancia, che tante volte era nei tribunali, l'immagine della giustizia. Cuique suum tribuere, dice il diritto romano, a ognuno spetta il suo, cioè il diritto proprio secondo una logica, una visione, una immagine che è proprio quella della bilancia. E partiamo proprio da questo. Gesù dirà qualcosa di diverso da questo.

Ecco, dopo aver ascoltato il Signore Gesù che ricorda la legge fondamentale del risarcimento, occhio per occhio e dente per dente, aggiunge questa frase: ma io vi dico. Ha iniziato a dire questa frase, questa espressione, dopo aver annunziato che lui non è venuto per abolire la legge, ricordavamo in una delle trasmissioni precedenti, e ha iniziato a dire che lui porta una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei. Allora vediamo come è questa giustizia superiore. E lui dice qui: ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Che cosa vuole dire questa espressione? Non opporsi al malvagio, cioè di non corrispondere specularmente al malvagio. Non mettersi come la simmetria di un male. Esistono nella vita atti personali, atti autonomi, atti dove una persona parte dal proprio cuore e si esprime e traduce in atti le proprie intenzioni, le proprie decisioni, e ci sono gli atti invece simmetrici, speculari, dove uno non agisce a partire dal proprio cuore, ma in maniera riflessa rispetto a quello che ha fatto l'altro. Allora, noi possiamo vivere una vita da specchio, una vita da scimmie, una vita simmetrica, dove corrispondiamo a quello che gli altri fanno. Ora, se questo fosse per il bene, quello non è semplicemente speculare. Cioè, fare del bene a chi ci ha fatto del bene non è solo speculare, perché questo tocca la verità dell'uomo, che è il bene. Invece il male, non essendo la verità dell'uomo, diventa un esproprio, una spersonalizzazione. L'uomo è vero solo quando ama. L'uomo è vero quando è nella comunione. L'uomo è autentico quando costruisce, quando accoglie, quando si prende cura, quando si lascia amare, quando si lascia anche accogliere. Allora l'uomo è vero nel bene, e questo è un punto che dobbiamo porre assolutamente come caposaldo per l'analisi di qualsiasi fatto, qualsiasi dato umano, ed è espropriato, ripetiamo, inautentico nel male. Allora, opporsi al malvagio è quel tipo di attività per cui io sto vivendo rispondendo al male. Ed è una cosa che invece corrisponderebbe a quanto è stato detto nell'antichità, nella giustizia: occhio per occhio, dente per dente, corrispondere al male. Ma qui Gesù dice non vivere di fronte al male, opponendoti al male. Si può passare una vita vendendo la preziosità della propria esistenza a un'ingiustizia subita. Si può passare l'esistenza a chiedere di essere remunerati di qualcosa di brutto che ci è successo. Che ci sia successo qualcosa di brutto è indiscutibile, che ci sia ingiustizia in questo nessuno lo può mettere in discussione. Però che valga la pena di passare la vita a chiedere risarcimento di qualcosa che è successo nel passato, che peraltro è una cosa impossibile, perché mai niente mi ridarà qualcosa che mi è stato tolto, perché quell'occasione perlomeno mi è stata scippata, mi è stata trafugata. Io quel fatto, quel pezzo della mia storia, quell'infanzia, quella giovinezza, quella condizione in non sappiamo quale situazione, può essere successo qualcosa di molto brutto nella propria vita, ma è comunque irrisarcibile. Ma il punto è che si merita il male subito, che noi viviamo sempre facendo i conti con quello. Non è inusuale incontrare persone che credono di essere in contatto con il presente, ma stanno proiettando sul presente qualcosa che è successo nel passato. E questo è ingiusto, e questo è infelicità, perché poi non si vivono le cose. Entrare nel matrimonio, per fare un esempio stereotipato,
entrare nel matrimonio chiedendo la remunerazione delle ingiustizie ricevute da bambini. E vuol dire rovinare il matrimonio, perché il matrimonio non risponde a quel fatto, il matrimonio è un'altra cosa. Allora, già questa norma, questa parola che dice Gesù è grandiosa, importantissima: non fare la scimmia del male, non stare a vivere simmetricamente con le cose sbagliate della vita. E se l'altro si è comportato male e questo è brutto e già si soffre per questo, questo non vuol dire che uno debba vivere la vita corrispondendo a questo. Ma il Signore Gesù non si è fermato qui, ma aggiunge addirittura queste tre strane condizioni. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. A chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dobbiamo approfondire queste frasi paradossali oltre ogni limite.

0: Cosa vuol dire? Che se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra. Ecco, c'è qui una lettura che dobbiamo fare un pochino attenta del testo e parla di alcuni particolari, per esempio qui della guancia destra. Perché dire la guancia destra? Allora, in un mondo dove i destrimani dominano e dove i mancini non avevano diritto di esistere e venivano corretti, così era in antichità, bisogna pensare tecnicamente come si fa a dare uno schiaffo sulla guancia destra. Se io sono destro e voglio dare a chi sta davanti a me uno schiaffo sulla guancia destra, devo colpirlo di man rovescio. Antropologicamente questa cosa qui diventa proprio l'atto del disprezzo. Infatti, poi piano piano nella storia, proprio il buffetto dato con il guanto per provocare la reazione e il duello in tutto il mondo cavalleresco post-tribale occidentale, diciamo nostro, per cui abbiamo reso pure nobili degli impulsi assolutamente degeneri e violenti, ma era proprio il falso marrovescio. Il marrovescio è il colpo del disprezzo. Ecco, a chi ti colpisce sulla guancia destra, cioè ti colpisce di marrovescio, tu offri anche l'altra guancia. Che vuol dire? Nessuna corrispondenza alla violenza dell'altro. Nessun limite al male dell'altro. Che cosa pazzesca. Vediamo che cosa dice ancora. E chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. C'è qualcosa che non quadra in questo testo, è un altro particolare un po' bizzarro. Se io ho una tunica e un mantello e qualcuno mi porta in tribunale per togliermi un indumento, sono talmente povero che non ho altro da dare, e l'altro è talmente cattivo che mi vuole togliere le cose che ho addosso, è talmente feroce con me, è talmente implacabile contro di me e mi vuole portare in tribunale per togliermi quello che ho addosso, addirittura scomodare un giudizio perché è attaccato persino a quello che io porto. Bene, io però posso pensare che mi porta e io ho la tunica e sopra la tunica il mantello. E qui invece dice che chi vuole portarti in tribunale per toglierti la tunica, tu gli lasci anche il mantello. Sembrerebbe che la prima cosa che ti toglieranno, la prima cosa che ti può togliere è l'indumento più esterno, cioè il mantello. E no, c'è qualche cosa di un pochino di peculiare. Il mantello è in realtà il tipo di indumento che nella logica veterotestamentaria non poteva essere mai alienato a nessuno. Ci sono leggi nell'Antico Testamento che dicono che se un povero è così povero da darti il suo mantello in pegno per poter, che ne so, usare l'aratro, prendi in affitto da te l'aratro, lui non ce l'ha, e allora ti deve dare un pegno, e tutto quello che ha da darti è semplicemente il suo mantello, tu glielo devi ridare prima del tramonto, perché in zone semidesertiche come sono le zone della terra di Israele c'è una grande escursione termica, di giorno fa molto caldo, di notte fa molto freddo, così è nel deserto soprattutto. La conseguenza è che nessuno poteva essere senza il proprio mantello. Il mantello copriva dal caldo durante il giorno, se noi vediamo i beduini sono intabarrati dentro la loro copertura, e di notte proteggeva dal gelo. Ecco, il mantello è il bene inalienabile. Chi vuole portarti in tribunale a toglierti la tunica, quella te la può togliere, perché non c'era legge che proteggeva dalla tunica, tu lasci anche il mantello che nessun giudice ti potrebbe togliere. Siamo di fronte a qualcosa di assurdo, ancor di più. Cedere sui propri diritti fondamentali, pazzesco. E se qualcuno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, ecco, noi pensiamo a qualcuno che vuole fare una passeggiata. No, questo testo fa riferimento a delle leggi che erano nella Sapienza, per esempio troviamo qualcosa di questo genere nel Talmud e prima ancora nella Mishnah, per cui nella Sapienza ebraica c'era che a quel tempo non c'erano mica i carrelli per portare i pesi, c'erano gli schiavi, c'erano le persone che portavano i pesi, che erano quelli che fondamentalmente avevano il lavoro di caricarsi di oggetti, e c'era un limite. C'erano due limiti, un limite di peso oltre il quale un uomo non poteva essere sovraccaricato, e normalmente venivano sovraccaricati fino all'inverosimile, e c'era un limite di spazio. Non si poteva chiedere, caricati con il massimo peso, di fare addirittura un miglio. Era una costrizione assurda. E allora chi ti costringerà a fare un miglio con lui, per lui? È un servizio che gli stai facendo? Tu ne fai due. Siamo di fronte a ingiustizie di ordine lavorativo, di ordine legale, perché il mantello non lo può dare nessun giudice, e relazionale, dove l'altro ha offeso, ha umiliato. Ma cosa sta dicendo? Addirittura dice: da chi ti chiedi a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Sembra più morbido, però tutta la legge del possesso era collegata a regole sul prestito, che era vietato, permesso solamente in certe condizioni e cose di questo genere. Siamo di fronte all'ingiustizia. Se avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, cioè avete diritto a un risarcimento, non opponetevi al malvagio. Non vivete corrispondendo al male, e le umiliazioni e le ingiustizie e le gestioni umilianti e opprimenti non le impedite. È assurdo, in tutta quella che è una nostra mentalità, che non, assolutamente non è da mettere in discussione, sul fatto di difendere i diritti dei lavoratori, difendere i diritti delle persone, difendere i deboli dall'ingiustizia. Però che cosa sta dicendo Gesù Cristo? Quello che ha fatto lui. Gli abbiamo dato un peso che non era il suo e l'ha portato fino in fondo. Gli abbiamo strappato la tunica e il mantello e lo abbiamo percosso senza alcuna giustizia, e lui ci ha risposto amandoci. Ma io vi dico, dice questo testo, c'è il Signore che sta dicendo un'altra cosa, una cosa nuova, diversa. Questa cosa parla della misericordia, parla della capacità di prendere su di sé il peccato dell'altro, qualcosa che Cristo ha fatto e che nessuno di noi è capace di fare. Nel Sermone della Montagna viene annunziata quella vita che non possiamo vivere da soli, che è Lui quello che la porta, ma questa vita altresì ci è necessaria. È assurdo quanto sembra che stiamo dicendo, ma così è. Non è possibile amare veramente senza un giorno prendere su di sé il male dell'altro. Chi di noi è stato veramente amato è stato amato quando ha sbagliato. Ecco, le ingiustizie che in maniera paradossale, in maniera se vogliamo inaccettabile, vengono elencate dal Signore Gesù in questo testo, diventano il luogo dove si passa dalla vita che noi abbiamo alla vita che Lui ci può dare. Vivere secondo quello che il Signore Gesù ha portato a noi, secondo lo Spirito Santo, ci porterà, per sua potenza e non per nostra coerenza, che non ce l'abbiamo questa coerenza, non abbiamo le forze per fare questo, ci porterà a accettare quello che tutti abbiamo bisogno di sperimentare, accettare di essere amati quando non ce lo meritiamo. La giustizia e l'amore non sono completamente compatibili. La giustizia è più piccola dell'amore. La giustizia è sacrosanta, ma l'amore sa andare oltre la giustizia, e nessuno di noi può salvarsi se è solo la giustizia il parametro con cui viene valutato. Tutti noi abbiamo bisogno di questa assurdità, l'assurdità di qualcuno che ha offerto l'altra guancia, che si è fatto strappare il mantello e che ha portato pesi che non erano i suoi. Questa parola viene per metterci davanti al Signore Gesù e per aprirci ad un'opera che solo lo Spirito Santo può fare in noi, quella di portarci a un amore senza confini, un amore che va oltre la giustizia.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Ottava parte. La giustizia.

O Maria, esperta di vera libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la rende libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di vera libertà, spezza le catene del conformismo, spezza le catene delle mode alienanti e tanto diffuse, spezza le catene della vita comandata dalla pubblicità e dai burattini del successo. Aiutaci, Maria, ad usare la libertà per essere veramente liberi come te. Amen. Preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della luce. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni il Battista sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura per non farci del male. Sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura.

0: Dio. Dobbiamo credere nella forza della bontà, perché è la forza di Dio, quindi è onnipotente. Pensiamoci mentre preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze, e Gesù è presente per sottolineare l'importanza della famiglia, per ricordarci che la famiglia l'ha inventata Dio e la famiglia è insostituibile. Pensate, nel 1990, dopo 62 anni, Madre Teresa di Calcutta ritornò nella sua patria. Ormai era morta anche la mamma, senza averla più potuta vedere. Quando mise piedi in Albania, la prima cosa che chiese: portatemi sulla tomba della mia mamma. Si mise in preghiera e poi davanti a tutti disse: senza l'esempio della mia mamma e senza l'esempio del mio padre non ci sarebbe mai stata Madre Teresa di Calcutta. Quanto è importante l'esempio dei genitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. La famiglia è in pericolo, la famiglia è combattuta, intervieni con la tua intercessione di madre, difendi la famiglia, salva la famiglia che talvolta sembra che abbia smarrito la sua missione. O Maria, prega per le famiglie affinché siano uno specchio fedele dell'amore di Dio davanti ai figli. Amen. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che sta percorrendo le strade della Palestina e proclama le beatitudini che con il passare dei secoli sono sempre più belle, sempre più vere, sempre più luminose. Pensate che se ne accorgono anche persone non molto vicine alla fede cristiana, come il filosofo Giorgio Hegel, che ha avuto l'onestà di dire: Cristo è il cardine della storia. Parole impegnative. E un altro grande filosofo come Immanuele Kant ha aggiunto: il Vangelo, cioè Gesù, è la sorgente di tutta la nostra civiltà. Se lo ricordino coloro che combattono Gesù, che combattono il Vangelo. E noi ringraziamo Dio per il grande dono di aver incontrato Gesù e di aver creduto in Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere agli apostoli lo splendore e la bellezza della sua divinità. Gli apostoli restano incantati, affascinati, soprattutto Pietro. Nella fede, noi fin da qua giù possiamo intuire cos'è il paradiso, nell'attesa di poter entrare e godere pienamente della bellezza infinita di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega. prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ci consegna due perle preziose. La prima perla preziosa è il comandamento dell'amore, che Gesù chiama il mio comandamento, che è questo: amatevi come io ho amato voi. La forza è in quel come. Noi potremmo dire: Gesù, non è possibile vivere questo comandamento. E invece è possibile, perché Gesù aggiunge un altro dono, il dono della messa, il dono dell'Eucaristia. Se la viviamo con fede, l'Eucaristia è una trasfusione di amore di Dio. Ecco la grande novità che Gesù ha portato nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
2: Padre celeste, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
0: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
2: Madre della misericordia,
0: prega per noi.
2: Madre della divina grazia,
0: prega per noi.
2: Madre della fiducia,
0: prega per noi.
2: Madre purissima,
0: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
2: Madre immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre degna di amore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del creatore,
0: prega per
2: noi. Madre del salvatore,
0: prega per noi.
2: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
2: Vergine prudentissima,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega
2: Vergine fedele,
0: prega.
2: Specchio della santità divina,
0: prega.
2: Sede della sapienza,
0: prega.
2: Causa della nostra gioia,
0: prega.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega.
2: Porta del cielo,
0: prega.
2: Sella del mattino,
0: prega.
2: Salute degli infermi,
0: prega.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega.
2: Conforto dei migranti,
0: prega.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega.
2: Regina degli angeli,
0: prega.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega.
2: Regina dei profeti,
0: prega.
2: Regina degli apostoli,
0: prega.
2: Regina dei martiri,
0: prega.
2: Regina di tutti i cristiani,
0: prega.
2: Regina delle vergini,
0: prega.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega.
2: Regina concepita senza peccato originale,
0: prega.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega.
2: Regina del Santo Rosario,
0: prega.
2: Regina della famiglia,
0: prega.
2: Regina della pace,
0: prega.
2: Vergine lauretana,
0: prega.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
0: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: Egli ha fatto cielo e
2: terra. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
2: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: E rendiamo grazie a Dio.
2: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Vuoi guarire? A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Un angelo infatti in certi momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo a entrarvi, dopo l'agitazione dell'acqua, guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire? Bethsaita». Questo nome significherebbe «casa di misericordia». Alcune traduzioni parlano di Betania. Non importa, il tono è dato. È un luogo di miseria e di misericordia. È un luogo di creazione in cui, come nei primi giorni del mondo, l'acqua è agitata sotto il soffio di Dio, sotto il soffio di un angelo che viene a lavarsi lì. Un angelo che si lava in una piscina. Meraviglia di poesia biblica. Un angelo molto in carne, senza dubbio, che prende gusto a giocare nell'acqua e la cui gioia guarisce coloro che vi si bagnano. Dopo questo preambolo leggero, la domanda posta da Gesù sembra molto grave. L'uomo non chiede niente. «Vuoi guarire?» chiede Gesù. Vera domanda posta a un vero malato, vera domanda per ciascuno di noi. Ti lamenti di tutte le tue pecche, dei tuoi difetti, della tua mediocrità. Vuoi convertirti veramente? Vuoi seguirmi? Vuoi rendere la tua vita coerente con le tue parole, con la tua fede? Vuoi cambiare vita? Vuoi vivere? La risposta dell'uomo non è né sì né no, ma la constatazione della sua solitudine, una richiesta di aiuto. Comunque, da solo non può gettarsi nell'acqua, non può essere guarito, non può essere salvato. È sabato, un giorno per Dio, un giorno in cui nessuno verrà gettato nell'acqua se per caso l'angelo si avventura a farci il bagno. Significherebbe trasgredire la legge. Gesù non opera nessun miracolo, nessuna guarigione, senza la libertà del suo interlocutore. Non fa nemmeno ciò che l'uomo sembra suggerire, non lo getta nell'acqua. Lui stesso, malgrado le accuse che gli saranno rivolte, agisce solo con la forza della sua parola. Gli chiede semplicemente: «Alzati!» E l'uomo trova in questo dialogo la forza di alzarsi. Non c'è più bisogno della piscina, non c'è più bisogno di un angelo idrofilo. Dio stesso è lì a rialzarlo. Ma è già troppo per gli osservatori scrupolosi della lettera. E un po' più tardi Gesù ritrova l'uomo nel tempio e insiste in maniera inquietante: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Ciò equivale a dire che la malattia dell'uomo e il suo peccato sarebbero collegati, che uno sarebbe la causa dell'altra. È una domanda da farisei e probabilmente non bisogna rispondervi troppo rapidamente, né in un senso né in un altro. La malattia non è la conseguenza del peccato. Gesù lo dirà chiaramente a quelli che si chiederanno davanti al cieco nato: chi ha peccato? Ma come ogni prova, la malattia ci indebolisce e ci rende più vulnerabili a ogni forma di peccato. Proprio per questo il sacramento dell'unzione degli infermi è intimamente legato al sacramento della riconciliazione. Ci dà la forza per non scivolare di nuovo nei nostri difetti. E ciascuno conosce i suoi. La persona appena guarita deve lasciare il suo posto di handicappato, un posto occupato da 35 anni.
è una rivoluzione copernicana. Credo che questo strano non peccare più non sia una messa in guardia, ma un incoraggiamento che ha tanta forza performativa quanto quell'alzati. Se l'ex paralizzato trova la forza di alzarsi alla richiesta del Cristo, è anche la sua parola che lo aiuterà a non peccare nella situazione nuova che egli scopre. Se Gesù glielo dice, è perché è possibile. E Gesù crede in quest'uomo, come in ciascuno di noi. Vuoi guarire? Alzati, non peccare più. Tutto questo è per noi. Gesù non ce lo direbbe se non credesse che possiamo farlo con Lui, con la sua grazia.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni, meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Santa Brigida di Svezia, che Papa Giovanni Paolo II ha proclamato compatrona d'Europa. 1303-1373. Quando Brigida nasce nel 1303, nel paese più settentrionale del mondo, l'Europa è ancora spiritualmente unita da una stessa cultura, da una stessa civiltà, arte, costumi, lingua e da una fede comune. Gli uomini colti del tempo sono e si considerano cittadini del mondo e guardano a Roma come al proprio centro ideale e spirituale. In quel Medioevo che molti scioccamente disprezzano, un ragazzo poteva nascere in un villaggio dell'Italia meridionale, frequentare l'Università di Napoli, specializzarsi in Germania alla scuola di un professore tedesco e diventare docente all'Università di Parigi, per poi essere richiesto dall'Università di Napoli, come accadde a San Tommaso d'Aquino. E le tre più grandi università del tempo, Parigi, Bologna e Oxford, hanno studenti che provengono da tutta Europa. Insomma, ciò che oggi timidamente cerchiamo di progettare, un'Europa unita oltre i confini delle religioni, degli stati e delle razze, la Chiesa di Roma era riuscita a realizzarlo nel Medioevo convertendo barbari e resistendo all'Islam. Quando Brigida nasce, questa unità ha toccato il suo apogeo nel primo grande giubileo del 1300, ma si sta ormai corrompendo. Il 1303 è l'anno della grande offesa di Anagni, quando un messo di Filippo il Bello schiaffeggia il Papa Bonifacio VIII e poi lo tiene prigioniero e il Papa muore di crepacuore. Poco dopo, nel 1305, la Curia Pontificia si trasferisce ad Avignone, dove resterà per 70 anni, tanto quanto dura la vita di Brigida, succube del re di Francia. Intanto si preparano le più gravi tragedie. Prima un sanguinoso conflitto tra Francia e Inghilterra, così interminabile che passerà alla storia col nome di Guerra dei Cent'anni, e a metà secolo la terribile peste nera che uccise circa un terzo della popolazione mondiale europea. Su questo scenario si staglia dunque la forte personalità e l'opera di Brigida di Svezia. Nasce nello stato dell'Uppland, a una cinquantina di chilometri da Stoccolma. Il papà, governatore e giudice della regione, è una delle più note e stimate personalità del regno. È infatti l'autore della prima legislazione cristiana di Svezia, che nel 1295 sostituisce l'antica legislazione pagana. La madre è di sangue reale. Benché incinta, la mamma ha voluto recarsi in pellegrinaggio al santuario di Santa Brigida di Celdara, in Irlanda, e rischia la vita in un naufragio. Viene salvata e sente dentro di sé una voce che la avverte: tu sei stata salvata per il frutto che porti in grembo. Il castello fattoria di Finstad, dove la piccina vede la luce, è anche un centro di vita spirituale e di studi religiosi, e qui Brigida cresce in familiarità col paradiso. E a 7 anni, quando tutte le bambine vorrebbero diventare regine e sognano che qualcuno metta loro sul capo una corona, ella vede la Madonna che sorridendo gliene regala una. A 10 anni, invece, dopo una festa, appena la sala dei banchetti si è svuotata, vede sul fondo un uomo piagato che trascina una croce. «Chi ti ha ridotto così?» chiede la bimba. E la risposta la ferisce in maniera insanabile. «Mi hanno ridotto così tutti coloro che mi dimenticano e disprezzano il mio amore». Brigida non dimenticherà. Non ha ancora
12 anni e le muore la madre. La fanciulla viene presa in casa dalla zia, moglie del gran cancelliere del Regno di Svezia. E benché la ragazza sogni di consacrarsi al suo Gesù, a 14 anni viene data in sposa al 18enne Ulf Gudmarsson e non può fare a meno di obbedire. La coppia si stabilisce a Ulvasa, significa terra di lupi, e a Brigida tocca il titolo di principessa di Nericia, con cui sarà poi conosciuta anche in Italia. La loro vita è felice. Uno dopo l'altro, 8 figli, 4 maschi e 4 femmine, vengono ad allietare la casa. Brigida ama il marito profondamente ed è lei ad aiutarlo. Gli insegna a leggere e a scrivere, cosa rara a quel tempo, a studiare legge e diritto. Insomma, lo mette in grado di diventare a sua volta governatore della regione, ma gli insegna anche a pregare, perché non ha per nulla rinunciato al suo ideale di un tempo. Nel castello fattoria ella impara tutto ciò che una donna forte, come la descrive la Bibbia, deve conoscere: saper badare alla casa e ai figli, curare la loro istruzione, sovraintendere alla preparazione della pasta, del pane, della birra, dell'acquavite, del formaggio, sapere come si coltiva l'orto e si conservano le provviste, come si fa il bucato e si accudiscono gli animali domestici, come devono procedere i lavori nel mulino, nella fucina, nella bottega del vetraio e in quella del vasaio. Più tardi, quando dovrà trascrivere le rivelazioni mistiche di cui Dio la inonda, Brigida si servirà volentieri di paragoni e simboli vivaci e realistici tratti dalla sua esperienza di massaia. Ma trova anche il tempo di far tradurre in svedese la Bibbia, che diventa il suo tesoro più prezioso. Ha sete di Dio. Legge la scrittura e i testi spirituali che riesce a procurarsi, educa i figli con forza e tenerezza, privatamente si macera con digiuni e penitenze, ma senza che ne scapiti il decoro del suo rango. Ogni giorno, prima di sedersi a mensa, invita e serve a tavola 12 poverelli e al giovedì lava loro i piedi per onorare l'insegnamento di Gesù. Apre un piccolo ospedale e si prende personalmente cura dei malati, accoglie in particolare le giovani traviate e le aiuta a riscattarsi provvedendole di una dote. Dell'educazione dei figli, che la occupano per i primi 20 anni di matrimonio, basta ricordare il bel principio pedagogico al quale Brigida si attiene. Glielo ha rivelato la Vergine Santa un giorno, in cui le ha detto semplicemente: tu lavora a far sì che i figli tuoi siano anche figli miei. In seguito le cronache diranno sbrigativamente, come se affermassero una cosa ovvia, che Brigida di Svezia ebbe 8 figli tutti santi, ma ciò non esclude che la loro educazione le sia costata fatiche, delusioni, lacrime e preghiere. Tra tutti, la secondogenita Caterina, quella che più le resterà vicina e collaborerà con la madre, oggi è altrettanto nota e venerata come Santa Cristina di Svezia. A 33 anni Brigida viene chiamata a corte come prima dama della giovane regina Bianca di Namur. Come regalo di nozze le porta in dono una copia della Bibbia in svedese. Fa da madrina di battesimo del primogenito e approfitta della sua influenza per addolcire i costumi di corte, ancora piuttosto barbari, operando soprattutto per una legislazione finanziaria più favorevole ai diseredati. Durante i 5 anni che resta a Palazzo Reale, prende conoscenza dei problemi politici che travagliano l'Europa, poi sia per motivi politici sia perché rifiuta l'immoralità sempre più grave che serpeggia a corte, chiede di tornare a Ulvasa. Intanto si avvicina la data di nozze d'argento e i due sposi decidono un pellegrinaggio a San Giacomo di Compostella. La coppia intraprende dunque un viaggio per il quale erano da prevedere almeno 2 anni di cammino, o a piedi o su carri, di santuario in santuario. Fu durante il ritorno
che Ulf si ammalò gravemente e i due sposi dovettero fermarsi a lungo nella abbazia di Alvastra. Guarì, ma ormai i due coniugi avevano maturato ambedue la decisione di consacrarsi a Dio. Ulf venne ricevuto nell'abbazia come confratello laico e, aiutato da Brigida, si preparò santamente alla fine che prevedeva ormai vicina. Dopo la morte del marito, Brigida, sistemate le questioni familiari, prese dimora in una casetta annessa al monastero e vi passò più di 2 anni, immersa in una nuova e gioiosa sponsalità con quel Gesù che aveva amato sin da fanciulla. I monaci, che le avevano eccezionalmente concesso di abitare vicino al monastero, dove riposavano le spoglie del marito, si preoccupavano a volte quando vedevano quella nobile signora passare lunghe ore nella gelida chiesa dell'abbazia, ma Brigida rispondeva: «Il mio cuore è caldo e nei miei pensieri sembra che ci sia una fiamma». Qui ella ricevette la sua missione. «Donna, ascoltami», le disse un giorno il suo celeste Signore, «io sono il tuo Dio e voglio parlare con te. Non parlo con te soltanto per te, ma per la salvezza degli altri uomini. Io ti ho scelta e ti ho presa come mia sposa per manifestare i miei segreti, perché così mi piace». Ed è una inondazione di visioni, di rivelazioni che non si arresterà più. Col cielo Brigida sembra divenuta familiare, ma in una maniera semplice e robusta. Si tratta di una chiamata al lavoro. Un giorno la Vergine le appare e le dice: «Mio figlio ti chiama sua sposa, così allora io ti chiamo mia nuora. Dio e io stessa siamo invecchiati nel cuore degli uomini, così che nessuno si prende più